0: Eccoci, ora musica presente anche oggi con il suo bagaglio di novità discografiche. Ben trovati, io sono Riccardo Pellegrini. Vi accompagno nei prossimi minuti presentandovi le novità del giorno. Allora, come sempre, prima delle novità per scaldare i motori di Ora Musica, arriva però un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1981.

Robot. Rock and Roll Robot, Alberto Camerini dal 1981, oggi ad aprire Ora Musica. Siamo alla novità al primo ascolto.

0: intervista.
1: Lo spazio interviste di Ora Musica oggi ci porta in Svizzera. Siamo appena dentro in Svizzera, ma adesso ce lo facciamo raccontare da lui. Angelo Ticli, nostro ospite, e in programmazione con il singolo Solo l'amore vincerà. Ciao Angelo, benvenuto, bentrovato a Ora Musica.
2: Ciao, grazie di avermi invitato nella tua trasmissione.
1: Allora, dicevo, vicino alla sei vicino ad Aosta, praticamente, mi dicevi, Svizzera francese, giusto?
2: Esatto, nella regione del Vallese.
1: Nella regione del Vallese, dove c'è il formaggio buono e la raclette.
2: Esatto, giusto. E il vino bianco.
1: E anche il vino bianco, esatto. Allora, tu sei in programmazione con Solo l'amore vincerà, brano che arriva dopo un altro brano che ti ha dato diverse soddisfazioni. Qui parlo di Cuore di Fuoco, che è stato al primo posto delle classifiche del MEI. Insomma, c'è stato un buon biglietto da visita del nuovo progetto con Cuore di Fuoco. Adesso c'è Solo l'amore vincerà, che è un inno alla rinascita, alla ripartenza, giusto?
2: Esatto, Solo l'amore vincerà nasce da un periodo molto intenso della mia vita, fatti di errore, cadute, ma anche di rinascita. E a un certo punto ho capito che, nonostante tutte le battaglie, ciò che può davvero salvarci, beh, l'amore, perché l'amore per una persona, per la musica, per Dio e per la vita. E questa canzone rappresenta esattamente questo percorso.
1: E infatti, quello che diciamo ogni volta che la trasmettiamo, una canzone che va benissimo a tutti quelli che stanno ripartendo anche, no? La ripartenza dopo magari un periodo di crisi.
2: Beh, diciamo che il messaggio è che nessuna notte dura per sempre. Possiamo attraversare dei momenti difficili, perdere la direzione, commettere degli errori, ma finché conserviamo l'amore e la fede dentro di noi possiamo sempre ritrovare la luce, perché alla fine solo l'amore vincerà.
1: L'amore vincerà. Senti, abbiamo già citato anche il singolo precedente, questo adesso. Quali saranno i tuoi prossimi passi a livello artistico? Altri singoli, un album, cosa farai?
2: Allora, c'ho altri single che escono in settembre, posso già dire il titolo, il brano sarà questa volta in inglese, She's My Fire, che tutti i miei testi parlano delle mie esperienze di vita. E poi avrò una collaborazione che uscirà a ottobre con un rapper, Nino, che lui 30 anni fa ha scritto il primo rap in francese qui in Svizzera francese, e ci siamo rivisti dopo tanti anni e mi ha detto: mi puoi aiutare a fare musica? E gli ho detto: senti, io rap non ne faccio, però ti faccio un brano alla Rage Against the Machine e tu fai rap sopra. E siamo stati in studio ultimamente, ora stiamo montando il video, uscirà tutto a ottobre. Dunque, ci sono qualche progetti in futuro e io sto lavorando sul mio primo album, che uscirà prima della fine dell'anno.
1: Bene, allora avremo occasione di risentirci con tutta questa carne sul fuoco. Adesso però noi andiamo ad ascoltare Solo l'amore vincerà. Grazie e alla prossima. Ciao.
2: Ciao.

0: vincerà.
1: Oggi avrà musica nello spazio interviste, c'era Angelo Ticli dalla Svizzera francese per presentare questo suo singolo Solo l'amore vincerà.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara, lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, Aura Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, si intitola Dillo alla Luna, Sorriso.

0: Dillo alla luna, sorriso, oggi chiude il nostro spazio. Ora musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Buongiorno, ben ritrovati in questo mercoledì 5 del mese di agosto, questa prima settimana intera di questo mese vacanziero per eccellenza. Sappiamo che mezzo mondo è via da qualche altra parte, non è a casa, o forse anche sì, qualcuno se le passa a casa, anche perché dice a un certo punto la città mi si svuota, tutti quanti vanno via, o molti vanno via, per cui si sta pure bene nella nostra piccola città, grande città, ovunque voi siate in questo momento. Bene, iniziamo la nostra mattinata anche in questo mercoledì, parleremo di varie cose, parleremo anche di turismo in effetti, o meglio di troppo turismo, no? Sappiamo che la parola magica al negativo però di queste estati, ma non solo, è over tourism, cioè l'eccessivo approdo, ma usiamo questo termine, dai, di persone nelle varie località turistiche, e allora diventano veramente invivibili per chi ci vive tutto l'anno, ma anche per gli stessi turisti alla fine, no? Cioè c'hai coda da tutte le parti, cioè poi sappiamo che l'inciviltà regna. Ma parleremo anche di un TV movie che uscirà molto presto, non si sa dire la verità quando, ma si sta già lavorando sopra, e parleremo anche di altri film e altre situazioni un po' particolari che riguardano film ancora non usciti ma che sono stati già rubati, pensate. Quindi alla fine non si sa bene che fine farà. Ma curiosità anche dal mondo, queste sono le cose che scopriremo così, snoccioleremo nell'ambito di questa nostra mattinata in questo mercoledì. Ma la musica ci accompagna perché c'è anche Bob Sinclair, ma assieme a lui c'è Kisa e questa è la sua, la loro, I Can't Wait.

Al mio paese, Serena Brancale e Delia Levante insieme in questo progetto così che sembrava una cosa, Invece poi sta avendo un grande successo quest'estate. A proposito di mio paese, cioè di andare, in questo caso si parla di andare in vacanza, per loro la storia raccontata è quella di tornare al proprio paese, no? Magari emigrate al nord in Italia, in questo caso tornano al sud con tutte le tradizioni, appunto come quella che se non vai a trovare il parente o l'amico si offende pure. Ma andiamo invece, restiamo al nord in questo caso, non emigriamo al sud, perché c'è un fenomeno che si sta, accennavo poco fa, concretizzando un po' dappertutto purtroppo, cioè l'overtourism, ecco. E in particolare sulle Dolomiti si vuole un po' combatterlo, perché ce ne sono veramente troppi di turisti che vanno a fotografare, vanno a vedere tutti questi luoghi che poi attirano tantissime persone ogni estate con le foto che viaggiano sui social di tutto il mondo e quindi diventano luoghi virali, la gente vuole andare là, fare la stessa foto, i selfie, eccetera, eccetera. Allora, cosa fare per combattere? È un po' difficile sta cosa, però almeno, diciamo, controllare un po' la situazione. Ci sono i ranger che entrano in funzione praticamente proprio quest'estate, dove su queste parti delle Dolomiti, in particolare al lago di Braies, Saceda, passi dolomitici, dintorni della chiesetta di Ranui e di Santa Maddalena di Val di Funes, l'Alpe di Siusi, al lago di Carezza e la gola di Blätterbach. Perché praticamente loro sono là, già in servizio, a spiegare che cosa si può fare e che cosa non si può fare. Quindi spiegando ai turisti che la montagna è anche pericolosa eventualmente, quindi non è un parco del divertimento, soprattutto per quelli che si presentano in infradito a camminare sui sentieri, una cosa che ogni tanto capita di vedere, che voglio dire, ma perché? Rendetevi conto, è pericoloso per voi, poi si innesca tutta una serie di situazioni. Beh, l'intento in effetti è proprio quello di promuovere un dialogo, non si parla di sanzionare, si parla di dialogare, no? Per chiedere ai turisti di adottare dei comportamenti più consoni e saggi nel luogo dove si trovano. Ecco perché appunto è importante raccontare loro che è meglio non avvicinarsi troppo alla fauna selvatica, come seguire le regole base per convivere appunto in armonia con la natura. Questi si occuperanno delle zone esterne, delle aree protette, perché appunto là ci sono quelli delle aree protette, però prima di entrare in servizio hanno seguito un corso in cui i temi sono stati le regole di comportamento nella natura, aspetti giuridici delle aree protette, valore delle Dolomiti in quanto patrimonio mondiale UNESCO, ma anche nozioni di meteorologia, moduli sulla comunicazione e la gestione dei conflitti, senza mai, perché qualche turista potrebbe anche reagire a queste raccomandazioni. È stato tutto sotto la supervisione della ripartizione provinciale natura, paesaggio, sviluppo del territorio, servizio forestale e associazione provinciale delle organizzazioni turistiche e l'IDM su Tirol Alto Adige. Pare che i primi risultati siano incoraggianti, questo sono entrati appunto in servizio in quest'estate. Il progetto però diciamo che ha già un precedente e si basa su delle esperienze negli anni scorsi, un po' più limitate però con un ottimo risultato. Erano già Braies, Val Gardena, Funes e Alta Badia. Insomma, dei ranger non possono fermare questo fenomeno dell'overtourism, però se riusciranno a evitare almeno che qualcuno si faccia male, quindi che magari riescano a garantire che la natura rimanga protetta, ma anche che cresca il buon senso, questa sarà la cosa più difficile da fare tra i turisti, sarà sicuramente un successo. E quindi prendiamo ben esempio da questo servizio che appunto è entrato in vigore nella zona del Sud Tirol Alto Adige. Vedremo e speriamo appunto che abbia il successo sperato. Ma intanto c'è One Republic, ci sono One Republic e questa è Need Your Love.

Uno dei grandi successi del passato di Tiziano Ferro, che sta Perdono, lo abbiamo visto in tour quest'estate, penso sia in conclusione la sua tournée. Di lui si parla ultimamente perché c'è Stefano De Martino, che sappiamo, nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo, che sta facendo i suoi sogni, no, per l'edizione 2027. Lui sta sognando i Måneskin assieme, vabbè, ok, chissà, però fino ad adesso tanti li sognavano assieme, non si è più visto. Però si parla anche di Tiziano Ferro, che potrebbe essere appunto anche lui. Ma invece una cosa più concreta dovrebbe avvenire entro la fine di quest'anno, perché c'è un altro progetto che riguarda però non direttamente Tiziano Ferro, ma Sal Da Vinci, che vuole fare una sorta di autofesteggiamento dei 50 anni di carriera. Ecco, questo entro la fine di quest'anno si parla di un progetto, di un album, disco di Natale. Ecco, questo che vuole fare lui, che potrebbe coinvolgere grandi artisti italiani come Tiziano Ferro e internazionali come Michael Bublé. E vabbè, qua, cioè, voglio dire, è facile vincere, facile chiamare Michael Bublé per un album di Natale, o meglio un brano di Natale, cioè è semplicissimo. Se poi chiama anche Mariah Carey, siamo a posto. Sarà un po' più difficile, però per lei, per lui forse anche sarà più semplice. Vabbè, comunque ci saranno vari ospiti coinvolti in questo album, anche perché questa collaborazione, diciamo così, questa amicizia tra Tiziano Ferro e Sal Da Vinci è stata già un po' testimoniata, no? Perché lui ha ospitato Sal Da Vinci sul palco a Napoli, quando appunto era lì per un concerto nel suo tour negli stadi, e quindi insomma alla fine ci sarà forse questa possibilità, lo scopriremo più avanti. Fra poco per noi arrivano le notizie, quelle flash delle 8:30, ma intanto Bruno Mars.

0: vivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: Nel suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo, Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

La canzone di Saif l'abbiamo visto a Sanremo, l'abbiamo rivisto, o meglio riascoltato adesso nella nostra canzone, come nostra canzone della settimana, con Parlar d'amore. 8:40 minuti in questo mercoledì 5 del mese di agosto. Questa è Radio Capodistria con lo spazio di Calle degli Orti Grandi, con Sergio Rebelli, con voi fino alle 10:30 e anche con Lady Gaga, la ricordiamo, con questa Bad Romance.

0: Bad Romance, parte di Lady Gaga, qui su Radio Capodistria. Questa mattina parliamo di film biografici, ogni tanto ne esce qualche nuovo. Per adesso non è ancora uscito, anche perché lo stanno appena organizzando, ma le riprese cominceranno presto, a settembre, quindi prossimo mese, e si sta già preparando, perché a Bologna partono i primi allestimenti del set, vengono definite le location delle riprese e adesso è stato aperto il casting per figurazioni, piccoli ruoli e musicisti. Stiamo parlando del film biografico, meglio TV movie, l'hanno chiamato così, dedicato a Lucio Dalla. Ecco, Lucio sarà questo il titolo, sembrerebbe, diretto da Ambrogio Lo Giudice. C'è stato il casting fino a metà luglio più o meno per la ricerca del piccolo Lucio, cioè del Lucio da bambino. Cercavano un ragazzino dai 7 agli 11 anni, capelli a occhi castani, origine locale, non era richiesta esperienza pregressa, beh, voglio dire, cioè, visto la tenera età. È stato scelto, ma non si sa chi sia, non l'hanno ancora reso noto. La pellicola intanto comunque ripercorrerà la vicenda umana e artistica di Dalla, appunto dalle sue fragilità giovanili fino al grande successo, quindi questo genio fuori dagli schemi, no? Che ha segnato la storia della musica italiana. Bene, per essere figuranti, piccoli ruoli, avere piccoli ruoli o fare i musicisti, la ricerca è rivolta a uomini, donne, ragazzi e ragazze residenti o domiciliati in Emilia Romagna o nelle regioni confinanti, per questioni pratiche probabilmente, quindi se siete di là fatevi avanti, c'è tempo fino al 10 di agosto, quindi c'è ancora pochi giorni. Il film ricreerà in effetti le atmosfere storiche degli anni 60 e 70, quindi la produzione ha individuato anche delle caratteristiche estetiche ben precise, insomma in linea con l'epoca, non troppo moderni, ecco, un look naturale, questo richiesto, no tatuaggi visibili, piercing e cose del genere, non capelli con i doppi tagli, avete presente quelle, le rasature moderne non vanno bene, nemmeno quelle, non vanno bene le tinte, le mesh per le donne, mentre per i musicisti ed esecutori l'età deve essere compresa con le stesse caratteristiche tra i 18 e i 50 anni. Se rientrate in queste categorie avete ancora tempo appunto per candidarvi e partecipare a queste riprese che appunto, vi dicevo, inizieranno il prossimo mese tra Bologna e altre città limitrofe. E noi sicuramente lo ricordiamo Lucio Dalla, perché di canzoni ce ne ha lasciate veramente tantissime, dei capolavori. Uno tra questi effettivamente è questa canzone che, insomma, di un po' di anni fa, e noi ce la riascoltiamo davvero molto, ma molto volentieri. Questa è la sua Se io fossi un angelo, appunto, Lucio Dalla.
1: Se io fossi un angelo.

Era il 1985 con il singolo e il 1986 con l'album Bugie, che conteneva questa canzone Se io fossi un angelo, caro Lucio, però le cose non sono cambiate. Sono passati 40 anni, ma questa denuncia, praticamente questa condanna alle guerre, al potere dei potenti, potrebbe essere valida tranquillamente anche oggi, con questo angelo assolutamente anticonformista, ecco, rilassato, umano, no? Raccontato da Lucio Dalla, potrebbe funzionare e potrebbe servire anche oggi, perché appunto le cose sono rimaste praticamente le stesse, e anche le stesse location, diciamo così, in cui ci sono questi momenti difficili, da guerre a potenti e cose così, no? Che beh, insomma, fanno parte della cronaca quotidiana. Noi andiamo avanti, fra poco arriveremo anche lo spazio dedicato all'informazione sulla viabilità, ma intanto Nico Santos, sbagliato bottone, ecco, questa è la sua All Time High qui su Radio Capodistria.

Pazza musica, Marco Mengoni ed Elodie insieme in questa canzone di un paio di anni fa, ormai passa il tempo. Avete presente il computer, quello che avete a casa? Magari con il sistema operativo non l'ultimissimo, parlo di Windows, Windows 10. Beh, molte volte, centinaia, ogni volta che l'avete acceso, o comunque ogni volta che avete buttato, che avete chiuso un programma, vi appare la foto, no? L'home page praticamente. Ecco, c'è questa foto famosissima, no? Dei faraglioni, la spiaggia deserta, un oceano che sembra infinito. Beh, vi siete mai chiesti dov'è questa location? Esiste davvero? È stata fatta non con l'intelligenza artificiale, perché ancora non c'era tanto, però magari con un Photoshop? Beh, c'è un creator di TikTok che è andato a cercare questa cosa. Non è appunto una immagine generata al computer, è una foto reale scattata a Wairarike Beach, che è una delle spiagge più spettacolari della Nuova Zelanda. Quei faraglioni sembrava Capri, ma non è Capri. È all'estremità nord-occidentale dell'isola del Sud, famosa appunto per i faraglioni, ma anche per le grotte naturali e immense distese di sabbia affacciate sull'oceano. C'è un video che è diventato ovviamente virale su TikTok di questo creator Sagarandami, che percorre appunto il sentiero che porta alla spiaggia fino al punto esatto da cui è stata scattata la foto originale che vediamo sui computer con Windows 10. In moltissimi hanno commentato di non aver mai immaginato che quel paesaggio fosse un posto reale, per loro era sempre stato soltanto uno sfondo, adesso invece può diventare una meta, anche qua over tourism. Non è la prima volta comunque che uno sfondo di Windows diventa una meta di viaggio, perché già Bliss, se avete presente, quel celebre prato verde ondulato di Windows XP, era stato fotografato nella Sonoma Valley in California e ancora oggi attira curiosi da tutto il mondo. E ricordo un paio di anni fa anche una sorta di fotoconfronto, cioè la foto ufficiale, quella apparsa su Windows XP, e la foto dell'originale, un po' cambiata alcune cose, ci sono un paio di recinti in più, insomma l'erba non è più verde, vabbè, forse quello l'avevano un po' ritoccata all'epoca. Però tant'è che insomma adesso potete andare tutti a vedere questi faraglioni a Wairarike Beach in Nuova Zelanda e fatevi la foto anche là con lo sfondo di Windows, oppure mettetevi a casa, fate la foto davanti allo schermo e dite: ah, sono andato là direttamente. Create voi la situazione per evitare l'overtourism anche da quelle parti. Con noi c'è Lana Del Rey, adesso è la sua First Light.

Questi sono live da parte dei Banderas, le Banderas di qualche anno fa, anni 80, una cosa del genere. Parliamo di Jovanotti adesso, perché ha appena concluso il suo tour internazionale, European Tour, anzi della verità, iniziato a Pola, se vi ricordate, lo scorso 3 luglio, poi alcune date, l'ultima a Vaduz, Liechtenstein, il 24 luglio scorso, ma molto presto, dopodomani per essere precisi, sarà ad Olbia per iniziare il Summer Party, no? Il Jova Summer Party, sappiamo che è sempre una cosa veramente incredibile. Poi sarà Montesilvano, Barletta, Catanzaro, Palermo con due date, Napoli e poi concluderà a settembre a Roma. Ma c'è stato un siparietto molto carino l'altro giorno, il 3 di agosto. Praticamente in aeroporto è successo questo, lui ha incontrato una coppia che lui stesso aveva sposato, vabbè, è stata una cerimonia un po' così, il 3 di agosto del 2019 sul palco del Jova Beach Party del Lido di Fermo. I due sono Francesca Lucidi Cardinali e Nicolò Cardini, una coppia di Spoleto, che quindi per puro caso hanno incontrato in aeroporto appunto il giorno del loro anniversario di nozze Jovanotti. Ovviamente l'hanno riconosciuto, si sono avvicinati, lui si è messo un attimo, però alla fine questa storia è un po' particolare, perché magari non vi ricordate, però nel 2019 erano state selezionate 17 coppie per essere sposate, diciamo così, durante il tour estivo di Jovanotti, rito civile sulla spiaggia del Lido di Fermo, in questo caso ufficiato dallo stesso Lorenzo Cherubini davanti al pubblico del Jova Beach Party. Quindi un concerto era diventato una giornata destinata a rimanere nella memoria dei due sposi. E beh, la coincidenza si è manifestata 7 anni dopo, perché Francesca e Nicolò, che tra l'altro adesso sono genitori di 2 bambini, erano in aeroporto e hanno visto Jovanotti, lo hanno fermato, gli hanno ricordato quel giorno speciale e lui, dopo un attimo così, ha reagito con entusiasmo, ha preso subito in mano il telefono per immortalare il momento in un reel che poi ha pubblicato sui profili social. Dice, ha detto meglio, è una bella coincidenza, in aeroporto ho incontrato una coppia che ho sposato io, che ficata, cioè, sappiamo come parla lui, quindi divertito da questa casualità dell'incontro. Diciamo che questo matrimonio civile, questa unione civile fatta all'epoca, poi si sono sposati comunque ufficialmente in ottobre i due, era stato celebrato questo 3 di agosto del 2019 e che quindi ritrovarlo dopo 7 anni è stata veramente un'esperienza incredibile. Insomma, migliaia le visualizzazioni, i commenti che hanno definito poi l'incontro un segno del destino, una coincidenza incredibile. Beh, insomma, lui parliamo, meglio, lui lo ascoltiamo adesso e la sua, le canzoni, Jovanotti.

quando ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

per sempre. La mia voce mi esce fuori da dentro, da una zona che è fuori controllo. Gonfia i polmoni, passa dal collo e poi esce e non torna più indietro. Pensavamo bastasse rompere un vetro che ci divide dal resto del mondo per essere liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

C'era stata una querelle tra la Pausini e Grignani all'epoca quando era uscita questa canzone, La mia storia tra le dita, in questo album che raccoglie insomma altre canzoni che lei ha voluto riproporre, ma poi è tutto tornato a posto. Ma non si sa se tornerà a posto una situazione molto particolare che riguarda il famoso portale di streaming di film e serie Netflix e la casa produttrice del nuovo

nuovo film con Nicolas Cage. Il film si chiama Fortitude, non c'è ancora, non è ancora distribuito, però non si sa bene nemmeno se lo sarà, salvo soluzioni più avanti in qualche modo, perché c'è questa storia che racconta di una copia ancora inedita, quindi assolutamente non conosciuta, del film scomparsa dagli uffici di Los Angeles, ecco, di Netflix. E lo sceneggiatore e produttore del film, ancora appunto inedito, che vede Nicolas Cage come attore protagonista, stiamo parlando di Simon Afram, ha citato in giudizio la piattaforma insieme anche a una società britannica, Opfortitude, chiedendo un risarcimento milionario. Una causa depositata già settimana scorsa davanti a una corte federale della California, e quindi adesso si va in tribunale. Beh, la storia è questa: il 15 giugno scorso un produttore ha consegnato, o avrebbe consegnato personalmente, negli uffici della Netflix di Hollywood, questo hard disk contenente quello che si chiama il Digital Cinema Package, cioè la versione del film non ufficiale, però diciamo utilizzabile per la proiezione professionale, che praticamente permetteva a Netflix di valutare un possibile accordo per la distribuzione dell'opera, quindi una visione personale. La cosa doveva essere poi cancellata perché i film, o meglio il file, non era criptato, e quindi era stato chiesto di cancellarlo dopo la visione, tanto comunque c'erano altre versioni chiaramente, no? In attesa di recuperare semplicemente l'hard disk. Netflix pare abbia proiettato il film il giorno successivo, però 9 giorni dopo lo sceneggiatore, produttore e i collaboratori avrebbero ricevuto una mail nella quale un dirigente spiegava che qualcuno ha rubato una consistente quantità di dischi lasciati sulle nostre scrivanie, compresa quella con Fortitude. Adesso c'è questa accusa legale che appunto si muove contro Netflix, che pare appunto non abbia custodito adeguatamente il supporto, non ha fornito informazioni sufficienti sulle indagini interne, sull'eventuale denuncia iniziale del furto. Vabbè, da parte sua Netflix ha respinto le accuse. In una dichiarazione che è stata diffusa ai media, contesta qualsiasi pretesa relativa a questo film consegnato senza le misure di sicurezza normalmente utilizzate dall'industria cinematografica, quindi per scaricare le colpe da una parte all'altra. La piattaforma sottolinea che, pur non possedendo i diritti di Fortitude, sostiene di aver comunque avviato un'indagine e offerto ai produttori il monitoraggio dei siti conosciuti per la distribuzione illegale dei contenuti, perché là potrebbe finire. E quindi andremo a vedere più avanti se il tribunale o qualcuno riuscirà appunto a trovare una soluzione, soprattutto se si ritroverà questo film, no? Fortitude, tra l'altro, riunisce West e Nicolas Cage quasi 30 anni dopo il loro primo film insieme. Nel cast c'è anche Ben Kingsley, Matthew Good, Michael Sheen, Ed Skrein, Alice Eve e tanti altri. Riprese iniziate a Londra nel settembre 2025, finito il film appunto adesso si cercava una distribuzione. Ricostruisce questo thriller le operazioni di depistaggio organizzate dall'intelligence britannica durante la Seconda Guerra Mondiale. Il titolo appunto richiama l'operazione Fortitude, che era questo piano alleato utilizzato per ingannare il comando nazista sulla posizione e le tempistiche dello sbarco in Europa, con eserciti fittizi, mezzi militari simulati, comunicazioni radio false e agenti doppi. Quindi questa storia chissà se la vedremo, perché ormai, come dire, è rovinato in un certo senso, no? Se finisce su altre piattaforme illegali, eccetera eccetera, prima ancora di essere ufficialmente distribuito. Non c'è più il gioco della novità, ecco, dell'inedito, del fatto di essere inedito, ecco, questo non mi viene la parola, e quindi qualcuno potrebbe averlo già visto, quindi sarà un po' complicata la distribuzione di questo film probabilmente, però vedremo appunto se il tribunale californiano darà una soluzione, troverà una soluzione, o comunque se le indagini porteranno a qualcosa. Adesso ci sono con noi Charlie Puth e Coco Jones, questa canzone che è romanticissima, ma ci porta un po' di tranquillità in questa calda giornata di agosto, in questo mercoledì 5 del mese di agosto per essere precisi. Questa è Sideways e noi ce l'ascoltiamo.

Parlavamo prima di Netflix, di lei, di Kylie Minogue. Si parla su Netflix nel documentario Kylie, e la canzone appunto che abbiamo ascoltato fa parte della colonna sonora di questo documentario che parla di lei. Ma di lei si parla ancora perché ultimamente, proprio nei giorni scorsi, si è esibita così a sorpresa al World Pride Music Festival di Amsterdam, e si è esibita a sorpresa con Madonna. C'è stato intanto un video che hanno condiviso in compagnia ballando Can't Get You Out of My Head, canzone di Kylie Minogue di qualche tempo fa, no? Era il 2001, è un filmato che ha subito conquistato i social ovviamente, ma poi c'è stato questo scambio di cortesia. Madonna ha invitato sul palco Kylie Minogue ad Amsterdam appunto, e si sono esibite con Love Sensation, secondo singolo di questo album Confessions 2 di Madonna, che è uscito ad inizio di luglio, e poi ha scattato alcune foto pubblicate su Instagram dicendo grazie per essere venuta eccetera eccetera. Insomma, amicizia così che si è diciamo così concretizzata con questa doppia partecipazione sui social da parte delle due. Fra poco per noi arriveranno le notizie sulla viabilità, il nostro spazio del viaggiando, ma intanto c'è Cesare Cremonini.

0: settimana.
1: Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002 che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals. Ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

C'è una bevanda nota in tutto il mondo la cui ricetta non è proprio ben conosciuta e soprattutto le origini non sono ben chiare. Si parlava di una cosa medicinale, poi è diventata invece una bevanda un po' modificata, però ha il successo che ben conosciamo. Stiamo parlando della Coca-Cola, ecco. E adesso c'è un'altra novità. C'è un documento che è stato scoperto in un convento, quello di San Marco, vicino a Firenze, che descrive la preparazione di un elisir a base di foglie di coca boliviana, di noci di cola e vino. Miscela quindi con le caratteristiche sorprendenti perché molto simili, almeno negli ingredienti principali, a quella che sarebbe poi diventata la celebre bibita americana. Un documento che è stato rinvenuto da padre Manuel Russo, che è rettore di questo convento, mentre stava riordinando l'archivio storico dell'antica farmacia del monastero. Si tratta di una sorta di volantino promozionale che all'epoca pubblicizzava un elisir vinoso ricostituente. Vabbè, poco ci vuole, insomma, in effetti, si capisce dagli ingredienti, no? Preparato con 10 grammi di foglie di coca provenienti dalla Bolivia, 30 grammi di noci di cola e vino. Il preparato veniva consigliato come tonico, capace di restituire energia al corpo e alla mente, soprattutto dopo una malattia o per contrastare la stanchezza legata all'età. Cioè, praticamente usavi la droga a quel tempo. Ma, insomma, in effetti non c'è una data, ma secondo gli studiosi risalirebbe la metà dell'Ottocento, in un periodo in cui le foglie di coca erano perfettamente legali e arrivavano in Italia, ad esempio, in questo caso, visto che si parla di Firenze, grazie ai missionari attivi in Sud America, che insomma avevano capito bene la cosa. Nel 1961 però la comunità internazionale ne ha limitato l'utilizzo dopo che ormai era stata accertata la presenza della cocaina come alcaloide naturale della pianta. Quindi la scoperta ha richiamato alla mente la ricetta invece del 1886 del farmacista americano John Pemberton, no, considerato l'inventore della Coca-Cola. Ah, chissà se è vero. Insomma, anche la sua preparazione prevedeva l'impiego di estratto di foglie di coca e noci di cola. La differenza era l'assenza del vino. Negli Stati Uniti le restrizioni sull'alcol spinsero infatti Pemberton a sostituirlo con acqua gassata e sciroppo dolce, dando origine appunto alla bevanda destinata a diventare famosa in tutto il mondo. La somiglianza però tra queste due preparazioni ha alimentato alcune ipotesi. Ad esempio, la vera ispirazione della Coca-Cola potrebbe essere nata proprio a Firenze. Padre Russo, che è appunto rettore di questo convento, invita però alla prudenza, infatti dice che non c'è alcuna prova che colleghi direttamente la ricetta dei frati a quella di Pemberton. Negli archivi, tra l'altro, sono state trovate anche alcune bottiglie vuote di questo elisir e altri documenti che testimoniano il successo all'epoca commerciale del prodotto. Il tonico veniva venduto a un prezzo compreso tra 2 e 6 lire dell'epoca ed era considerato uno dei prodotti di punta della farmacia del convento. Secondo padre Russo, il preparato era particolarmente apprezzato perché ritenuto efficace, come vi dicevo prima, contro stanchezza fisica e mentale, e continuò a essere venduto anche quando le foglie di coca furono vietate. Diciamo che sottobanco continuavano ad utilizzarlo. Il convento fu fondato nel 1436, la farmacia però aprì decenni più tardi con l'obiettivo di assistere soprattutto la popolazione più povera della città. Ancora oggi, tra l'altro, l'attività prosegue, anche se dal 1995 si è trasferita in un'altra sede di Firenze, però comunque sia l'attività continua e chissà se magari riusciranno a dimostrare che la Coca-Cola è nata proprio in questo convento di Firenze. Buona mattinata ancora, questa è Radio Capodistria.

città. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Ebbene sì, abbiamo terminato per oggi, per questo mercoledì, per questo 5 del mese di agosto. Vi auguro una buona mattinata, ci risentiamo sabato però, e non mancate, sabato dalle 8 alle 10.30 sarò ancora insieme a voi per tenervi e tenerci reciprocamente compagnia qui dalle frequenze di Radio Capodistria a Calle degli Orti Grandi. Un bacio e un abbraccio da Sergio Rebelli e a sabato. Ciao ciao!

0: Souvenir d'Italie,
1: la collezione di sola musica italiana
0: su Radio Capodistria.
2: Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno. Eravamo sempre in cammino, noi che volevamo andare lontano. Siamo quello che siamo. Siamo quello che siamo.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Sono le 6.15, un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz. L'ex presidente della Corte Costituzionale slovena Peter Jambrek, secondo informazioni riportate da TV Slovenia, starebbe preparando una messa in stato d'accusa nei confronti della presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar per il recente incidente stradale in cui è rimasta coinvolta. La presidente sarebbe accusata di aver messo in pericolo la sicurezza nazionale per via dei rapporti intrattenuti con una cittadina russa che, come sappiamo, scrive, si trovava nel veicolo insieme al presidente, riporta TV Slovenia. L'ufficio della presidente non è stato informato riguardo l'accusa, afferma però di non esserne sorpreso. Ritiene inoltre che l'accusa sia infondata perché la donna che si trovava in auto con Natasha Pirc-Musar possiede la doppia cittadinanza sia russa che slovena. La centrale nucleare di Krško ha iniziato a ridurre gradualmente la potenza del reattore a causa del basso flusso e delle temperature elevate del fiume Sava. Inizialmente verrà ridotta all'80% per poi diminuirla ulteriormente se necessario. Riprenderà la produzione a pieno regime quando le condizioni lo permetteranno. Il premier montenegrino Milojko Spajić ha smentito le notizie sulla possibilità di realizzare un centro europeo per i rimpatri nel paese. In merito alle notizie diffuse dai media su una presunta lista preliminare di paesi in cui l'UE potrebbe istituire centri per l'accoglienza e rimpatrio, desidero precisare che il Montenegro ha detto non ha avviato alcuna trattativa per l'istituzione di tali centri sul proprio territorio. A luglio in Slovenia la disoccupazione registrata è salita a 43.200 unità, spinta soprattutto dalla scadenza estiva dei contratti a tempo determinato, oltre che da esuberi e fallimenti aziendali. Nel mese si sono contate 5.300 nuove iscrizioni all'ufficio collocamento, concentrate principalmente nei settori istruzione, manifattura e commercio. Ieri gli agenti della polizia di Capodistria hanno condotto un'operazione di sensibilizzazione sulla spiaggia di Porto Rose per prevenire i furti estivi attribuiti principalmente a bande organizzate straniere. Come precisato dal vicecomandante della stazione di Pirano, Simona Sciarè, il quadro della sicurezza generale rimane stabile e in linea con gli anni precedenti, nonostante l'aumento dei reati legati al picco turistico. L'iniziativa vede gli agenti affiancati da pattuglie in bicicletta, interagire coi bagnanti per promuovere comportamenti prudenti come l'uso delle cassette di sicurezza o la custodia dei beni in albergo. L'attività si avvale anche della collaborazione di bagnini e gestori degli stabilimenti incaricati di segnalare presenze sospette. È tutto per il momento, il GR del mattino andrà in onda alle 7.15.

spingendoci così, tra poco andremo giù, però abbracciati.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Ci spostiamo sulla 22 Brennero-Modena di competenza Autobrennero per un incidente. Si verificano code tra l'allacciamento con la 4 e Nogarole Rocca in direzione Modena. Anticipiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente la Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno ad Alberto Cernas. Leggiamo i titoli del giornale del mattino da Radio Capodistria, che andrà in onda alle 7.15. L'ex presidente della Corte Costituzionale Jambrek starebbe preparando una messa in stato d'accusa contro la presidente Pirtz Musar. La centrale nucleare di Krško riduce la potenza per il caldo e la siccità. Fauna ittica a rischio per le alte temperature. Disoccupazione in Slovenia in lieve aumento a luglio. In Italia le opposizioni fanno fronte comune sulla politica economica e sulla difesa. Questi alcuni dei temi che tratteremo nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7.15.

0: La musica digestiva di Radio Capodistria. Ogni venerdì alle 13 con un menù musicale diverso, preparato e condito da Miriam Monica.
1: Pa-ra-pa-pa.
0: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
2: Da annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
0: Ah.
2: Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
0: No, ma posso fare questo, senti.
2: No, lascia perdere, faccio io.
3: Paira Papà.
4: Il meteo e la viabilità.
5: Situazione: l'area di alte pressioni in fase di graduale indebolimento, un fronte freddo indebolito ha raggiunto l'Europa centrale, domani influirà sulla situazione meteo nelle nostre regioni, è preceduto dall'afflusso di aria ancora molto calda e secca. Previsioni: oggi sereno, nel pomeriggio isolati fenomeni temporaleschi sull'arco alpino, temperature massime fino a 38 gradi, nella notte nuvolosità in aumento da nord, sulle regioni settentrionali possibili rovesci, localmente soffierà vento da nord est debole bora nel litorale. Domani nuvolosità variabili, temporali in particolare al nord, localmente continuerà a soffiare vento nordorientale debole bora nel litorale. Temperature minime da 16 a 22 gradi, le massime andranno da 26 a 35. Sabato schiarite, ancora possibili isolati rovesci sull'arco alpino. Domenica sereno e temperature nuovamente in aumento. Viabilità: traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani. Sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria per lavori, rallentamenti in ambo le direzioni all'altezza del cantiere di Postumia. Traffico ostacolato a causa di un mezzo in avaria sulla strada principale da Capodistria verso Bertocchi. Sono le 7.15.
4: Giornale del mattino.
5: L'ex presidente della Corte Costituzionale Jambrek starebbe preparando una messa in stato d'accusa contro la presidente Pirtz Musar. La centrale di Krško riduce la potenza per il caldo e la siccità. Fauna ittica a rischio per le alte temperature. Disoccupazione in Slovenia in lieve aumento a luglio. In Italia le opposizioni fanno fronte comune sulla politica economica e sulla difesa. Buongiorno da Alberto Cernaz. L'ex presidente della Corte Costituzionale Peter Jambrek, secondo informazioni ufficiose riportate da TV Slovenia, starebbe preparando una messa in stato d'accusa contro la presidente della Repubblica Natasha Pirtz Musar, che riguarda il recente incidente stradale in cui è rimasta coinvolta. La presidente sarebbe accusata di aver messo in pericolo la sicurezza nazionale per via dei rapporti intrattenuti con una cittadina russa che, come sappiamo, scrive TV Slovenia, si trovava nel veicolo insieme alla presidente. Jambrek ha spiegato alla trasmissione Odmevi che a suo parere l'amicizia della presidente con una cittadina di un paese che viola gravemente il diritto internazionale e gli impegni assunti con l'Unione Europea crea l'apparenza di una violazione della sua posizione costituzionale. L'ufficio della Presidente non è stato informato riguardo la possibile accusa di violazione della Costituzione né dal suo contenuto, afferma però di non essere sorpreso. Ritiene inoltre che l'accusa sia infondata poiché la donna che si trovava in auto con Natasha Pirtz Musar possiede la doppia cittadinanza sia russa che slovena. Ieri, nel corso di una seduta per corrispondenza, il governo sloveno ha dichiarato un basso rischio legato alla fornitura e all'approvvigionamento energetico nel paese. Ha inoltre ordinato alla centrale nucleare di Krško di rimanere operativa almeno ad un livello minimo nel rispetto delle norme di sicurezza. Una decisione presa al fine di garantire il regolare funzionamento del sistema elettroenergetico ed una fornitura ininterrotta di energia elettrica a cittadini e aziende. A luglio l'aumento stagionale dei contratti a tempo determinato giunti a termine ha fatto salire le iscrizioni alle liste di disoccupazione del 2,4% rispetto a giugno, portando il totale dei disoccupati registrati in Slovenia a 43.257 unità. Secondo i dati dell'ufficio di collocamento, la cifra evidenzia comunque una flessione dell'1,2% su base annua. Alessia Mitar.
6: Secondo i dati diffusi, nel mese di luglio si sono registrate 5.298 nuove iscrizioni presso l'ufficio per l'impiego, valore in aumento del 31,2% rispetto al mese precedente, ma inferiore del 4,8% su base annua. Le motivazioni principali del recesso lavorativo comprendono la scadenza di contratti a termine, i licenziamenti per esubero e i fallimenti aziendali. I settori maggiormente colpiti dalle uscite del mercato del lavoro restano l'istruzione, il manifatturiero e il commercio. 313 invece gli iscritti in cerca di una prima occupazione. Sul fronte del ricollocamento dei 4.286 utenti cancellati dalle liste nell'ultimo mese, 2.323 hanno sottoscritto un nuovo contratto o avviato un'attività autonoma. Tra le figure professionali più inserite spiccano addetti alle vendite, operai generici, personale di segreteria, addetti alla sanificazione, ai servizi alberghieri o scolastici, autisti, magazzinieri e specialisti del marketing. Prendendo in esame i primi 7 mesi dell'anno, i nuovi ingressi complessivi sono stati 34.439, il meno 1,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, prevalentemente legati a rapporti a tempo determinato. A livello territoriale, il mese di luglio ha visto un aumento generalizzato della disoccupazione in tutte le sedi. Il picco si registra a Nova Gorica, mentre cali significativi si rilevano a Murska Sobota e Terboglie. Dal lato della domanda, le posizioni vacanti inserite dai datori di lavoro, principalmente in istruzione, manifatturiero, sanità ed edilizia, sono state 14.003 a luglio, per un totale di 90.345 posizioni aperte nei primi 7 mesi del 2026.
5: Le temperature record dell'acqua stanno mettendo a dura prova cozze, vongole e altri molluschi nell'Alto Adriatico, un fenomeno che secondo la biologa marina Irena Fonda deve essere letto anche alla luce dei cambiamenti climatici e del progressivo riscaldamento del mare. Sentiamo Dionisi Botter.
7: Il mare che si scalda non è soltanto un problema per chi cerca refrigerio in acqua, per gli ecosistemi marini temperature sempre più elevate possono trasformarsi in una vera emergenza, lo dimostra quanto sta accadendo nell'Alto Adriatico. Nel delta del Po si è verificata una moria improvvisa di circa 1000 quintali di cozze. A Goro, nel Ferrarese, la situazione è ancora più drammatica, le stime parlano della scomparsa di fino al 90% delle vongole. Alla base ci sono temperature dell'acqua arrivate a 32 gradi, un valore estremo che mette sotto stress i molluschi, anche perché l'acqua più calda contiene meno ossigeno e il caldo va a sommarsi ad altri fattori di pressione. Primo fra tutti il granchio blu, che negli ultimi anni ha già pesantemente colpito la molluschiocoltura dell'Alto Adriatico. Le morie di cozze e vongole registrate nell'Alto Adriatico sono un campanello d'allarme per un ecosistema già sottoposto a diverse pressioni. La biologa marina Irena Fonda ci spiega cosa sta accadendo e quali rischi corre il nostro mare.
8: Vediamo già da un po' di anni che ci sono proprio dei cambiamenti drastici negli allevamenti. In Slovenia noi non produciamo vongole ma cozze e si sente veramente drasticamente. Due anni fa abbiamo avuto praticamente tutta la produzione proprio annullata, erano 96% di cozze morte. In quest'anno purtroppo vediamo che la cosa si sta un po' ripropagando. Il problema è però che ci sono anche delle cose nuove, che ogni anno c'è qualcosa che ci sorprende. Quest'anno ci sono dei pesci che sono i colombi di mare, che sono grandi e vengono a mangiare le cozze, e loro sono grandi e perciò anche mangiano tanto. Nella natura c'è sempre meno cibo, non praticamente sulle rocce, su tutte i pilari, le cose, quasi non trovi più animali o anche piante, anche alghe, ne vedi poche, e allora loro si trovano il cibo dove c'è.
5: Andiamo all'estero. Iran e Oman hanno raggiunto un accordo sulle rotte dello stretto di Hormuz, lo rende noto il Ministero degli Esteri di Teheran, citato da Al-Arabiya, precisando che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittime dello stretto. In risposta agli attacchi russi contro Kiev e la regione circostante, che hanno causato 17 morti, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha affermato che la Russia deve pagare per la distruzione che ha provocato. Erika Paternosch.
9: Commentando gli orribili crimini che la Russia sta commettendo con i suoi attacchi aerei in Ucraina, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sul social X ha affermato che Mosca deve pagare per la distruzione che sta causando. Secondo le sue parole, a tal fine l'UE sta utilizzando i proventi derivanti dal congelamento dei beni russi. Destineremo all'Ucraina ulteriori 1,4 miliardi di euro provenienti da questi fondi, ha annunciato, aggiungendo che questo sosterrà la continua resistenza del paese contro la guerra illegale della Russia. I fondi trasferiti al blocco il 3 agosto, ha riferito Bruxelles, provengono dagli interessi sulle disponibilità liquide, parte delle attività della banca centrale russa congelate dall'UE in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte delle forze russe. Il ministro degli affari esteri ed europei sloveno, Tone Kaiser, ha intanto condannato sempre su X gli attacchi russi che hanno nuovamente causato vittime e feriti innocenti. Gli attacchi contro i civili e aree urbane con missili balistici e droni costituiscono una grave violazione del diritto internazionale, sono inaccettabili, ha affermato ancora Kaiser, ed ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime e la sua solidarietà al popolo ucraino. La Slovenia conferma il suo sostegno all'Ucraina e continuerà a collaborare con i partner europei e internazionali per raggiungere una pace giusta e duratura, ha concluso. Intanto, secondo quanto riporta il Financial Times, che cita fonti familiari con i colloqui, durante l'incontro avvenuto la scorsa settimana alla Casa Bianca tra il presidente statunitense e quello ucraino, Donald Trump ha respinto la richiesta di Volodymyr Zelensky di fornire a Kiev centinaia di nuovi missili Patriot. Sempre secondo le stesse fonti, il capo dello Stato americano ha motivato la decisione dichiarando che Washington necessita di tali armi per difendere i propri interessi in Medio Oriente, nel Golfo Persico, nel conflitto armato contro l'Iran.
5: Il premier del Montenegro Milojko Spajić ha smentito le notizie sulla possibilità di realizzare un centro europeo per i rimpatri nel paese. Il governo di Podgorica non ha ricevuto alcuna iniziativa ufficiale in tal senso e qualora tale iniziativa venisse presentata, ha detto Spajić, la nostra risposta sarà negativa. È esplosa la tensione diplomatica tra Argentina e Brasile dopo che il presidente argentino Milei ha definito ladro e corrotto il suo omologo Lula da Silva. In risposta, Brasile ha richiamato il proprio ambasciatore e ha ridotto il livello delle relazioni con Buenos Aires, chiedendo all'Argentina il richiamo del proprio ambasciatore. Sentiamo Franco De Stefani.
10: La disputa è avvenuta la scorsa settimana durante un discorso di Milei in Brasile in occasione del suo endorsement al senatore Flavio Bolsonaro, che è un candidato alla presidenza del paese, ribadendo che Lula è un corrotto e un ladro che è stato condannato per furto e corruzione e quindi si può definirlo un criminale. In un'intervista Milei ha continuato ad attaccare, evidenziando che chiamare ladro un ladro è molto meno grave del furto in sé e che Lula è stato rilasciato per un errore amministrativo, non perché è innocente, e che quindi è un ladro e un funzionario corrotto. Il governo brasiliano ha riferito di aver ridotto la rappresentanza diplomatica bilaterale a livello di incaricato d'affari, ha evidenziato il Ministero degli Esteri argentino in un comunicato, confermando che Brasile ha richiamato il proprio ambasciatore in Argentina per consultazioni in merito al discorso di Milei, che ha preso di mira anche un giudice della Corte Suprema brasiliana. Successivamente Buenos Aires ha minimizzato la disputa diplomatica con il suo principale partner commerciale, indicando che si è trattato di una questione di divergenze ideologiche e politiche. Flavio Bolsonaro è figlio dell'ex presidente Jair e avversario di destra di Lula alle prossime elezioni presidenziali. Gode del pieno appoggio di Milei e del sostegno di membri dell'amministrazione statunitense, oltre che del premier israeliano Netanyahu.
5: In Italia le opposizioni fanno fronte comune sulla politica economica e sulla difesa. In una risoluzione presentata dopo le comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti, PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra chiedono che un eventuale scostamento di bilancio non venga utilizzato per aumentare le spese militari, ma sia destinata a welfare, sanità ed energia. Davide Fifacco.
11: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra compattano le proprie posizioni sulla politica economica e sul tema della difesa. Nella risoluzione depositata dopo le comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, i tre partiti chiedono al Governo di presentare una relazione che aggiorni il percorso della finanza pubblica e definisca l'eventuale ricorso a uno scostamento di bilancio. Per le opposizioni, però, l'utilizzo di nuove risorse dovrà seguire priorità ben precise. Nel documento si chiede infatti che ogni eventuale deviazione degli obiettivi di bilancio sia destinata esclusivamente al contrasto della povertà assoluta, al finanziamento della sanità pubblica, al sostegno delle famiglie e delle imprese colpite dalla crisi energetica e agli investimenti per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili attraverso lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle infrastrutture energetiche. Un punto viene sottolineato con particolare forza. Le risorse, secondo PD, Movimento 5 Stelle e AVS, non dovranno essere utilizzate per finanziare nuovi impegni di spesa militare. Nella premessa della risoluzione, inoltre, le opposizioni chiedono una revisione degli impegni assunti dall'Italia in ambito NATO, invitando a scongiurare ulteriori aumenti delle spese per i sistemi d'armamento. L'obiettivo indicato è quello di superare, secondo i firmatari, un piano di riarmo nazionale ritenuto poco coordinato, puntando invece alla costruzione di una vera difesa comune europea e a una strategia che rafforzi la sovranità energetica dell'Unione, riducendo gli effetti economici e geopolitici provocati dai conflitti internazionali.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
5: Si aggravano le tensioni intorno alla FIFA, il suo presidente Gianni Infantino, accusato dal principe giordano Ali bin al-Hussein, presidente della Federazione Calcistica Giordana, di aver utilizzato i finanziamenti dell'organizzazione come strumento di pressione politica. Secondo il dirigente giordano, alcuni fondi destinati alla sua federazione sarebbero rimasti bloccati per mesi e il loro sblocco sarebbe stato collegato verbalmente al sostegno della Giordania alla rielezione di Infantino. Sentiamo Corrado Cimador.
12: Le somme contestate riguarderebbero il premio di 4,2 milioni di dollari per la finale della Coppa Araba, i costi fiscali sostenuti negli Stati Uniti durante il Mondiale, le difficoltà incontrate dai tifosi giordani nell'ottenere i visti d'ingresso durante l'ultima rassegna iridata. Ali bin al-Hussein ha definito la situazione al limite del ricatto e ha dichiarato che la federazione del suo paese non intende sostenere l'attuale presidente della FIFA. Le accuse arrivano in un momento delicato per Infantino, già indebolito dalle critiche interne legate al progetto di affidare una parte dei diritti commerciali dei mondiali a investitori privati. Il piano avrebbe provocato la contrarietà di importanti confederazioni calcistiche, tra cui quella europea, quella nordamericana e quella asiatica, aumentando le divisioni all'interno dell'organizzazione. A fronte della crescente opposizione, Infantino ha convocato una riunione straordinaria in Marocco per cercare di compattare la dirigenza e contenere la crisi. L'incontro si svolge a Salé, nei pressi di Rabat, una sede scelta anche per il sostegno garantito dal Marocco alla sua leadership. Inoltre, il paese nordafricano ospiterà nel 2030 il mondiale insieme a Spagna e Portogallo. Durante il vertice, Infantino punta a dimostrare compattezza interna, ridurre le tensioni con alcuni importanti dirigenti, e preparare la strategia

0: Infantino cerca ora di consolidare il sostegno dei paesi africani e asiatici, ma gli oppositori lavorano alla possibile candidatura di un rivale per contrastare la sua conferma alla guida della FIFA.
1: È stato siglato a Udine, nella sede della Società Filologica Friulana, un protocollo che prevede l'uso della lingua friulana sui canali social della United Eagles Basketball, la squadra di basket che milita in Serie A2. Il radicamento sul territorio della squadra è stato sottolineato, è un biglietto da visita per l'identità friulana. Alessandro Martegani.
2: Diffondere la cultura e i valori del Friuli attraverso uno dei canali più efficaci, lo sport, è il senso del protocollo firmato a Udine fra la United Eagles Basketball, la squadra di basket di Cividale che si prepara alla stagione in A2, la società filologica friulana e l'associazione sportiva furlane, che prevede l'introduzione sui social media della squadra della comunicazione in friulano. Con il supporto della filologica friulana e della SF, i canali social di Cividale racconteranno i successi della squadra, promuovendo l'uso e la diffusione della Mairenghe. La Gesteco Cividale, una squadra costruita grazie alle risorse dell'impresa locale, molto radicata sul territorio, sottolineato il presidente Davide Michalic, è nata per essere un biglietto da visita per il Friuli, una realtà in cui tutti fanno il tifo, a prescindere dai risultati, e dove regna un clima di collaborazione. Questo, aggiunto a Diano Luci, main sponsor di Cividale, è un passaggio importante perché rende evidente il radicamento sul territorio della squadra. Fra le possibili iniziative ipotizzate dal presidente dell'Associazione Sportiva Furlane, Davide Puntel, ci potrebbe essere in futuro anche una telecronaca delle partite in friulano, accanto a iniziative per rafforzare i legami con i friulani nel mondo. Soddisfatto, dopo la firma del protocollo, il presidente dell'Associazione Filologica Friulana, Davide Vicario.
3: È un momento di collaborazione importante tra queste istituzioni che appunto si occupano di cose diverse, quindi ci sono delle associazioni sportive, c'è la Gesteco Cividale, che naturalmente è una realtà molto molto importante, e c'è l'Associazione Sportiva Furlane, che è appunto che è un'associazione che ci aiuta anche per l'organizzazione della prossima Europeada, che è il campionato di calcio per le squadre dei paesi senza Stato. Ecco, quindi su questo percorso di valorizzazione, quindi siamo insieme appunto per la promozione della lingua, della cultura e dell'identità friulana. Io penso che questo sia un momento importante di ascolto da parte delle nostre realtà, che potrà trovare anche ulteriori collaborazioni. Questo qui è un momento per dare continuità anche a questa sensibilità e a questa, diciamo, declinazione particolare dell'interesse per l'identità.
1: Con l'arrivo del periodo di maggiore affluenza turistica, la polizia torna a sensibilizzare residenti e visitatori sui comportamenti da adottare per evitare furti in spiaggia e nei parcheggi. A Porto Rose è stata organizzata un'iniziativa di prevenzione accompagnata da consigli pratici per trascorrere le vacanze in sicurezza. Il servizio di Beatrice Ziza.
4: La polizia di Capodistria è tornata sulla spiaggia centrale di Porto Rose con una giornata dedicata alla prevenzione dei furti, un'iniziativa che viene riproposta ogni estate per sensibilizzare bagnanti e turisti sui rischi legati alla stagione di maggiore affluenza. Secondo le autorità, il numero dei casi registrati quest'anno è in linea con quello degli anni precedenti e il quadro della sicurezza rimane stabile. Come ha spiegato la vicecomandante della stazione di polizia di Pirano, Simona Sciare, l'aumento dei visitatori durante i mesi estivi comporta inevitabilmente anche un maggior numero di furti. Le indagini condotte finora indicano che molti episodi sono riconducibili a gruppi organizzati provenienti dall'estero, in particolare dall'Italia e dalla Croazia. Per questo motivo la campagna punta a promuovere semplici misure di autoprotezione. Gli agenti invitano i turisti a non lasciare incustoditi telefoni, portafogli e altri oggetti di valore, consigliando di custodirli nelle casseforti degli alberghi o nei depositi disponibili sulle spiagge. Un ruolo importante è svolto anche dalla collaborazione tra polizia, gestori degli stabilimenti balneari e bagnini. Prima dell'inizio della stagione vengono organizzati incontri di coordinamento e durante l'estate eventuali comportamenti sospetti vengono segnalati tempestivamente alle forze dell'ordine. L'invito alla prudenza si estende anche ai parcheggi. La polizia raccomanda infatti di non lasciare borse, telefoni o altri oggetti di valore ben visibili all'interno delle automobili, per non offrire un facile bersaglio ai ladri. Molti bagnanti hanno ormai adottato semplici accorgimenti per ridurre i rischi. C'è chi porta con sé soltanto lo stretto indispensabile e preferisce pagare con la carta, lasciando il resto in albergo, e chi, dopo aver subito un furto in passato, evita di lasciare incustoditi zaini e borse, facendo in modo che almeno

0: una persona rimanga sempre a sorvegliarli.
1: Prima di chiudere segnaliamo che in occasione del 34esimo anniversario della morte del professor Antonio Borme, l'Unione Italiana, la Comunità degli Italiani di Rovigno, i consigli delle minoranze nazionali italiane istriana e litorano-montana organizzano oggi alle 8:30, fra circa un'ora, al cimitero di Rovigno una commemorazione in memoria del professore. Figura di rilievo della comunità nazionale italiana, Borme fu docente, dirigente scolastico, promotore dell'istruzione e della cultura italiana in Istria, nonché protagonista della collaborazione culturale tra l'Unione degli Italiani dell'Istria di Fiume e l'Università Popolare di Trieste, presidente dell'UIF dal 1963 al 1974, quando venne esautorato, Antonio Borme fu poi primo presidente dell'Unione Italiana nel 1991. Noi siamo giunti alle 7:37 minuti, è tutto per il giornale del mattino di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternus, per la parte tecnica Bojan Hlastec. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. A causa del traffico intenso si verificano code sulla 4 Padova-Venezia, tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste e sulla tangenziale di Mestre sempre verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la 27 Mestre-Belluno. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
3: Siamo qua, sono le 8. Stavamo allegramente parlando. Che bello iniziare con Bojan Hlastec, il nostro fonico. Ciao da Miriam. È già un buon inizio saperlo accanto a me. C'è fuori il sole, come al solito. Quindi il sole sta dardeggiando. Sì, sarà un'altra giornata forse surriscaldata, un'altra giornata da bollito rosso, chissà. Ma comunque ho sentito una leggera brezza, proprio come ieri, non si sa mai, perciò noi vi auguriamo buon vento.

da Radio Capodistria e buon vento, perché oggi si fa un giochetto. Ieri anche con Tilly l'avete fatto. Avete bisogno di colori? Di The Colors, della loro musica? Sì, allora si fa un giochetto, no? Perché gli dicevo a Boyan, oggi si fa un giochetto. Lui, e che cosa? No, come i bambini. Ho detto, si gioca a nascondino qua in studio. E noi ci nascondiamo dietro un microfono, appunto, sì. Eccoci qua, infatti, a giocare con voi. Io intanto vi do i numeri, ecco, diamo i numeri come al solito per partecipare al giochetto, perché ci sono in palio 2 biglietti per andare a assistere al concerto dei The Colors a Lignano, che è bello, il 13 di luglio, inizia alle 21 a Lignano Sabbia d'Oro all'Arena Alpe Adria, il concerto organizzato da Zenith dei The Colors, quindi un mare di colori. E noi vediamo intanto il numero da potete contattarci al momento del via, perché adesso vi do solo i numeri. E poi quando durante la mattinata sentirete adesso si parte col gioco via, allora il primo che ci contatterà anche tramite WhatsApp, con un messaggio semplicemente ci dite vabbè, sono tal dei tal, e vorrei andare al concerto dei The Colors, oppure scrivete solo The Colors, ecco, per fare più in fretta. E dunque 00386 51 69 12 74. E perché ve l'ho dato così? Tanto per mettervi in così in difficoltà? No. Allora, lo trovate il numero anche sulla nostra pagina Facebook di Radio Capodistria Musica. Dunque 00386 5169 1274. Dubi, contattaci anche tu. Potrebbe essere il jingle. Beh, potevo farlo meglio. Dubi, contattaci anche tu. 00386 5169 1274. Bene, dai, così magari ve l'ho canticchiato un attimo, non lo so neanche io, non lo so ripetere neppure io, ho fatto lì per lì, quindi ora si va avanti sempre con la musica. Intanto ricordatevi, al nostro via si può giocare per avere in regalo i biglietti per il concerto dei The Colors a Lignano il 13 agosto. Siamo già in... sì, certo che siamo già in agosto, non me ne sto rendendo conto, certo che lo so, certo, siamo... che giorno è? Il 6 di agosto. Va bene, adesso è giovedì, ci state ascoltando in diretta, sono le 8 e 6 minuti, salutiamo pure quelli che ci ascolteranno in replica, saranno le 3 e 6 minuti del giorno dopo, sarà venerdì, quindi starà albeggiando forse. E quindi si va avanti con la musica, ma a ve le spiegate!

Che bella quella sensazione, no? Di stare in una barca a vela, oppure immaginare di stare su di una barca a vela con una leggera brezza, specialmente qua nei nostri mari. 8:10 e oggi non saremo da soli, ovviamente come ogni giovedì, quasi ogni giorno abbiamo degli ospiti preziosi che ci fanno compagnia. Questa volta ci sarà con noi in diretta al telefono Nicola Bressi, che è un naturalista, zoologo, e ci parlerà di coinquilini bestiali, suo nuovo libro, ma non soltanto, ecco, come conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra. L'abbiamo già sentito ai nostri microfoni Nicola Bressi in diverse occasioni anche per presentare questo libro, ma questa volta è particolare in quanto lo presenta anche al piccolo festival Sauris tra le righe da Zare Chushn Piha. Nasce dalla collaborazione tra il circolo culturale Zara Kulturo aspetta, scusate, perché è un po' uno scioglilingue parlare in tedesco alle 8:11 del mattino. Comunque fa sempre bene, scusate per la pronuncia. Anche tra l'altro è una lingua arcaica questa di Sauris, no? Che si trova in Friuli Venezia Giulia. Allora, il circolo culturale Fulgenzio Schneider, ecco, Libreria Minerva di Trieste collabora a questo piccolo festival di Sauris tra le righe, e la Biblioteca Comunale di Sauris Luigi Lucchini con il patrocinio del comune di Sauris. Gomande van der Zare, ecco, così, una lingua appunto che parlano a Sauris ed è molto particolare, appartiene appunto al tedesco, chissà, che è un antico tedesco a quanto pare. Quindi sabato 8 agosto a Sauris si terrà la notte di San Lorenzo, The Nacht Fame Heiligen Nines. Sì, un evento locale con anche un mercatino artigianale, agroalimentare, musica, teatro, una camminata con le lanterne. E questo è in programma l'8 agosto a partire dalle 17, ma alle 18 appunto c'è la presentazione a Sauris di Sottodorf nella sala a gradoni del Kursaal del libro Coinquilini bestiali di Nicola Bressi. Ma noi ne parleremo proprio con lui verso le 9 qualche minutino, quindi, per vedere un po' che coinquilini abbiamo in casa. E poi non è finita qua, non soltanto i coinquilini in casa, ma ci sono anche degli inquilini che abitano il mare, il nostro mare, e di questo ne parleremo anche con la nostra biologa marina e imprenditrice Irena Fonda. Stanno portando avanti dei progetti, dei bei progetti che riguardano il mare, il progetto per il mare Zamorie.si, e anche gli esseri viventi, degli organismi del mare, non sono giocattoli. Ce ne parlerà appunto poi verso le 9:30, giù di lì, dopo il notiziario. Quindi restate con noi e parleremo di esseri viventi. Intanto ci ascolteremo della bella musica. Guarda che bella questa! Facciamo cucù con Napoleone.

che bella è questa canzone, fa proprio estate. Ed è estate, ecco, ma dove finisce il mare inizia il cielo, lo sai solo tu. Ah, che bello, che voglia di volare, no? Ve lo ricordava, cioè ve lo ricordate anche voi, raccoglievate piume e penne, no? Quando eravate piccini con l'intento poi di mettere su ali, cioè no, lo facevate, no? E poi d'estate poi si trovano anche le penne di gabbiano, di vari uccelli sulla spiaggia, eccetera. Poi ce ne sono di più variopinte, di meno, ma comunque si fa un bel gruzzoletto di penne, poi si spera un giorno di poter farsi le ali per poter volare. Lo facevate tu, Boyan, lo facevi da bambino? Non raccoglievi piume e neanche penne per farti le ali? No, ma c'è qualcuno. Boh, vabbè, qualcuno lo fa. Cioè, io di sicuro, ecco, ma sicuramente c'è qualcuno che lo fa. Poi non raccoglievi penne più. No? Beh, sì, certo, perché sono sempre, diciamo, cose molto interessanti da vedere. Dici, ti domandi, ma come fanno a volare? Ma perché loro volano? Noi no, insomma, cioè, è tutto un mistero. Quindi, ascoltando questa canzone, pensando un po' così, allora mi è venuta in mente un'altra bella canzone. Da quando è che non ascoltate i Pink Floyd alle 8 e 18 circa del mattino? Da quando è? Da tanto tempo. Allora noi ve la facciamo ascoltare adesso, imparando a volare. Forza, spiegate le ali. Ah, che meraviglia. Ci vuole. Prendetevi tutta la brezza, tutta la giornata, respirate, fatevi un bel volo musicale con le vostre piume, le vostre penne.

Ritorniamo dopo il nostro volo musicale con i Pink Floyd, I Learned to Fly. Dopo aver fatto questo primo corso accelerato di volo, ritorniamo e c'è una bella notizia, no, da dare. Anzi, vi ripeto, prima di dimenticare, il numero da contattare in caso vorreste andare al concerto dei The Colors, perché come vi ho detto in apertura abbiamo due biglietti in palio per andare ad assistere al concerto di Lignano il 13 di agosto all'Arena Alpe Adria, quindi il concerto dei The Colors organizzato da Zenith. E quindi vi ripeto il numero, ma appena sentirete che do il via, non prima, non chiamateci, non contattateci prima, non scrivete messaggi anche WhatsApp, dico al numero 00386 5169 1274, è il nostro numero da contattare in caso appunto vorreste partecipare a questo bel concerto, a questa bella serata estiva a Lignano. E quando daremo il via durante la nostra trasmissione, che va dalle 8 alle 10:30, non vi diciamo quando, così per tenervi un po' in sospeso, sono due biglietti e al primo che ci contatta al nostro via, allora si aggiudica il primo, la prima, il biglietto. Comunque adesso stavo guardando una notizia sulla Voce del Popolo, che bella, che uno perde il portafogli in Sardegna sul treno ed è stato ritrovato con ancora il denaro dentro. Beh, ci sono delle belle notizie. È successo 21enne che ha perso questo portafogli, e la mamma Marina ha pubblicato un appello su Facebook. Dopo neanche due giorni il portafoglio è stato recuperato con i soldi al suo interno, che come aveva scritto non erano pochi soldi, il risultato delle mance settimanali. Il giovane infatti ha un incarico stagionale, sta lavorando come quasi tutti insomma i giovani d'estate. Mi aspettavo venisse ritrovato, avevo buone aspettative, dice, un infinito grazie a chi è stato artefice della condivisione arrivata alla persona giusta e a tutti voi che avete speso tempo per mio figlio, scrive la mamma, credo negli esseri umani, ha concluso la mamma. E così concludiamo anche noi prima del notiziario, sono 8:26, ma ci ascoltiamo anche una bella canzone adesso, no? Che un po' mettiamo, sì, Colombina di Mary Froese. Questa ci porta in Brasile, dai, così. Con la musica giriamo un po' dappertutto.

Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. Ieri nel corso di una seduta per corrispondenza il governo ha dichiarato un basso rischio legato alla fornitura e all'approvvigionamento energetico nel paese. Ha inoltre ordinato alla centrale nucleare di Krško di rimanere operativa almeno ad un livello minimo nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, una decisione presa al fine di garantire il regolare funzionamento del sistema elettroenergetico ed una fornitura ininterrotta di energia elettrica a cittadini e aziende. I ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, affermano di aver attaccato un'altra petroliera saudita, sarebbe la seconda in 24 ore. Un portavoce afferma che la Daisy è stata presa di mira da un missile balistico nel Golfo di Aden. Gli Houthi hanno imposto un blocco alle navi saudite. Ieri avevano detto di aver colpito con missili la petroliera Wafa nel Mar Rosso. La procura marocchina di Tetuan.

0: L'ambasciata israeliana a Lubiana lo riporta Pop TV. Si tratta della prima ambasciata israeliana in Slovenia e la sua apertura è stata annunciata dal ministro degli esteri israeliano Gideon Sar poco dopo la nomina del nuovo governo sloveno all'inizio di giugno. Sempre secondo Pop TV, l'ambasciatrice Ruth Cohen-Dar non è ancora arrivata in Slovenia e sta svolgendo le sue attività da Gerusalemme fino al nuovo avviso. La sede della nuova ambasciata non è ancora stata definita e nemmeno il giorno della sua apertura. Secondo informazioni ufficiose, all'inaugurazione potrebbe essere presente anche il ministro degli esteri israeliano. Le 8:32 minuti erano le notizie di Radio Capodistria.
1: Prima pagina.
0: Iniziamo la nostra rubrica come di consueto con la voce del popolo, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero, la forza della memoria celebrata in modo solenne in tutta la Croazia, la festa nazionale del 5 agosto a Knin, la cerimonia centrale, alla presenza dei vertici dello Stato. Ancora in prima, UI e UPT insieme per la tutela della CNI, primo incontro istituzionale nella sede dell'ente triestino. Il Delo apre con il titolo Partite di pallavolo su quello che un tempo era un corso d'acqua. Con il corso del fiume Drava ai minimi storici, gli abitanti disperati di Osijek, soffocati dal caldo, guardano costantemente al cielo e verso nord. E ancora adolescenti affamati vagano per le strade di Ceuta. Nell'exclave spagnola rimane in vigore lo stato di emergenza nonostante lo shock iniziale sia svanito. Il mercato del lavoro sulla prima pagina del Dnevnik. Il personale altamente qualificato evita la Slovenia. Diverse le ragioni, secondo gli esperti, tra cui la poca necessità di personale qualificato da parte dei datori di lavoro, ma anche per i salari troppo bassi, la tassazione, gli alloggi e la possibilità di fare carriera. Cronaca, attacchi contro il bancomat. Scusate, danni ingenti per via dell'esplosione. La polizia ha segnalato 15 attacchi agli sportelli automatici dall'inizio dell'anno, 6 casi in cui i ladri non sono riusciti a rubare il denaro. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novice, titola Rimasti senza climatizzazione nel bel mezzo dell'ondata di caldo. Chi decide sui grandi investimenti negli edifici polifunzionali? Sempre in prima pagina siete stati anche voi vittime di truffatori estoni, la band che non esiste in tour in Slovenia. Passiamo alla stampa italiana, iniziando con i due maggiori quotidiani. Bagarre in aula su Del Mastro, il titolo sulla prima del Corriere. No della Camera all'utilizzo delle chat, protesta delle opposizioni. Il quotidiano si sofferma anche sul clima, caldo record, mare a 32 gradi, il Po scende a quota meno 8,4 metri, allarme siccità, il Lago Maggiore è al minimo storico. Anche la Repubblica apre con i segreti di Del Mastro, la destra vota contro la consegna ai PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra. Dall'estero invece, socialista, Propal, nome El Sayed, la scelta dei Dem nel Michigan. Per quanto riguarda la stampa locale, vediamo il piccolo, terza corsia 4, si riparte dopo l'approvazione del piano finanziario del CIPES, la concessionaria Alto Adriatico, conta di riaprire i cantieri entro fine anno. Sport basket in lutto, addio al coach Franceschin, ha lottato con la SLA. Più fondi per l'armamento e l'energia, così in apertura il Primorski Dnevnik, il quotidiano in lingua slovena. Il ministro delle finanze ha espresso l'intenzione di attivare la clausola di salvaguardia dalle norme fiscali dell'UE. E concludiamo segnalando i turisti lasciano Gorizia con impressioni positive, apprezzano la pulizia e l'ordine, alcuni anche la tranquillità, affascinati in particolare dalla storia e dall'offerta culturale. Le 8:36 minuti è tutto per la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Il suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo, Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

Siamo qua, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi, dopo il notiziario, 8:42 e niente, volevo ripetervi il numero, perché se volevo, nel caso vorreste in regalo i biglietti per andare a sentire il concerto dei The Colors a Lignano, noi ve li possiamo, ecco, regalare. 0038 651 69 1274, da contattarci soltanto quando vi daremo il via, e quindi siamo qua fino alle 10:30 noi di Calle degli Orti Grandi, mentre la nostra radio è 24 su 24. Poi adesso magari ci sentite in diretta e domani mattina presto, saranno le 3:15 circa, ci sentite in replica, siamo sempre noi. E niente, andiamo avanti con la musica, vi do un'altra volta il numero che magari fra un po' si gioca, appunto, 0038 651 69 1274. Ma intanto ancora un po' di musica e delle notizie. Che succede? alle volte succede che la musica non vuole proprio partire. Ah, che bello, sì. Che parta. Ecco, questo, sono in Eugenea, sono stati a Pola. Ah, a proposito, sì, che bel concerto a Pola. Ma insomma, quest'estate è pull di concerti. A presto!

Eugenia, mi sono persa al loro concerto al Teatro Romano di Pola, però non mi sono persa il concerto di Nick Cave and the Bad Seeds. Proprio martedì sera è stato bellissimo, appunto grazie a una mia amica che mi ha regalato il biglietto appunto di questo concerto, appunto di regali di biglietti per un concerto come magari vi capiterà oggi. È un regalo preziosissimo, infatti, perché non è stato solo un concerto, proprio c'era una bella atmosfera, tra l'altro nell'Arena di Pola, questo posto, diciamo, per me, per molti, immagino anche ha un qualcosa di spirituale, di sacro, non lo so, perché appunto era un concerto, più che un concerto era un rito, quello di Nick Cave, no? Un'unione di emozioni, di sentimenti umani, una riunione, no? E si andava con la sua musica, appunto, che ci portava una linea sottile fra la gioia, il dolore, fra la vita e la morte. È stato bellissimo, no? In questo abbraccio della sua musica e di questa arena, no? Tutti insieme. E sì, proprio così, sembrava ed era un rito, è stato bellissimo. Tra l'altro Nick Cave, questo artista australiano, non lo conoscevo proprio fino in fondo, appunto, e quindi mi ha fatto proprio piacere partecipare a questo concerto. E appunto lui ha avuto delle vicende anche dolorose, ha perso due figli durante la sua vita, e quindi sì, era emozionante come concerto, ecco, proprio così. E poi tra l'altro lui proprio si dà al pubblico, a un certo punto ha cominciato ad andare fra il pubblico, ma sollevato, diciamo, fatto tenere dalle mani del pubblico mentre stava cantando, e sono state due ore, anche mezza se non di più, di concerto, quindi una cosa bellissima. Tra l'altro loro bravissimi, poi la sua musica, le sue, però sono particolari, ecco, proprio una cosa diversa dal solito, un artista appunto particolare. Una sua canzone ce la sentiamo adesso, infatti, è Into My Arms, proprio per dare questa sensazione che la musica anche dà questo abbraccio, ecco, fra le tue braccia.

Le tue braccia, fra le tue braccia, musica, ecco, è quello che penso io adesso, appunto dopo questo bel concerto, passata una bella serata, anche bella giornata a Pola con le mie amiche, che ci vuole di più? Il mare, che bello, tutto bello, trasparente, sotto i pini, è bella Pola, tra l'altro sì, bella. E anche Nick Cave, bravissimo, ecco, tra l'altro elegante, con la giacca, giubbottino, mica si scherza, cioè 2 ore e mezza di concerto se non di più, appunto con addosso anche il giubbotto, cioè la giacchetta, poi il bolerino, poi alla fine insomma per il bis, poi andava, cantava, andava al pianoforte col suo gruppo di 10 elementi, bellissimo, e The Bad Seeds, col quale vive insomma da anni e crea musica. È una bellissima atmosfera, e parliamo anche di un altro bel concerto che si terrà sempre a Pola domenica. Una notte italiana arriva per la prima volta a Pola Albano il 9 agosto a Pola, che tra l'altro lo ricordiamo, la città natale di un altro grande cantautore, Sergio Endrigo. Il concerto di Albano sarà una serata ricca di successi intramontabili, passione mediterranea, emozioni della canzone italiana. Ecco, nella magica cornice stavolta del piccolo teatro romano, il teatro romano a Pola, non nell'arena ma al teatro romano, sempre in centro. Il pubblico vivrà un viaggio musicale attraverso i brani che hanno segnato intere generazioni. Come felicità! Chi non è cresciuto a bicchier di vino con un panino, chi non la cantava, noi della nostra generazione senz'altro. Poi Albano e Romina per noi erano dei miti, capito? L'amore, vabbè, e poi ci sarà la canzone, no? Ci sarà sempre, sempre altri classici della straordinaria carriera di una delle voci più iconiche della musica italiana. E ad accompagnare Albano ci sarà un ospite d'eccezione che è la violoncellista croata, una delle più famose, no? La Anna Rutzner, il cui stile distintivo arricchirà ulteriormente la serata con eleganza, emozione. Senz'altro sarà una bellissima notte italiana, e il concerto si terrà domenica 9 agosto con inizio alle ore 21 presso il piccolo teatro romano di Pola. Il concerto è organizzato dall'Unione Italiana, dalla Comunità degli Italiani di Pola e dall'agenzia Art Hill Project Management, e ho visto in internet che ci sono ancora dei biglietti in vendita, quindi magari per chi non l'avesse saputo prima c'è ancora il tempo di poter partecipare al concerto di Albano. Tra l'altro le 21 mi raccomando puntuali, perché tra l'altro Nick Cave ha iniziato puntualissimo, perché ero ancora in macchina che cercavo di parcheggiare, che ho sentito ma sta già iniziando, perché di solito, no, anche la mia amica di Pola, ma sì, non ti preoccupare, non iniziano proprio puntuali, faccio sì, ma l'altra volta sono iniziato in punto, comunque puntuali proprio come noi. Adesso il mio fonico il nostro fonico Boyan Classic mi dice guarda che siamo dobbiamo mandare le notizie del traffico, ma prima c'è una canzone, quella di Albano, Nel sole, e nel sole ci andiamo anche in questa bella giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, ancora code per traffico intenso sulla 4 Padova-Venezia, tra Padova Est e il Bivio per la tangenziale di Mestre, in direzione Trieste. Sulla 4 Venezia-Trieste informiamo che dalle ore 14 di venerdì 7 agosto fino alle ore 22 di sabato 8 agosto, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Rieccoci, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi, ma siamo in bellissima compagnia di Nicola Bressi. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Nicola, ecco, come avevo detto, siamo con Nicola Bressi, che è naturalista, zoologo, esperto di specie appunto problematiche, comunicazione scientifica della biodiversità, sei divulgatore e sei stato già direttore del Sistema Museale Civico di Trieste, oggi sei curatore al Museo di Storia Naturale e ti dedichi da sempre a studio, gestione e valorizzazione della natura in rapporto all'uomo, cercando soluzioni di coesistenza tra economia e biodiversità. E tra l'altro stiamo parlando con una persona che da bambina aveva un ospedale per animali, Nicola.
1: Diciamo che me l'hanno fatto fare, nel senso che ero un ragazzino che amava gli animali, si riportava a casa quando li trovava cosa sbagliatissima, ma non lo sapeva chi era attorno a me. E quindi tutti quelli che trovavano degli animali feriti, malati, che non si muovevano, c'è il nicchio del nido, li portavano a casa mia, anche perché all'epoca non c'era un centro di recupero per animali selvatici. Quindi diciamo che mi hanno fatto diventare un ospedale per animali, anche se non sono un veterinario, quindi queste povere bestie, ben poche riuscivo a curarle, ma insomma cercavo di fare quello che potevo.
0: Ma scusa, anche le scutigere, come si chiamano? Li mettevi le stampelle a quegli
1: provavo
0: esseri?
1: Provavo anche con gli insetti, ma con gli insetti oggettivamente è molto dura. Però sì, io ho sempre avuto questa visione della vita, che lo so che mi fa sembrare molto strano a molti.
0: No.
1: Io non vedo alcuna differenza tra un millepiedi e un capriolo, cioè per me ogni animale è uguale, alla stessa dignità di vita, alla stessa sofferenza. Non vedo veramente questa tragedia se uno spara un orso rispetto al fatto che poi dà una ciabattata a una cavalletta. Per me se deve essere tragedia, è tragedia uguale, non vedo differenze. Parliamo dal punto di vista etico, poi se c'è specie rare, la conservazione, quella è un'altra cosa, sì. Ma io parlo dal punto di vista di etica.
0: Appunto, dunque dicevi che è cosa sbagliata portarsi gli animaletti in casa. Cerchiamo di ampliare un po' questo discorso, perché mi pare importante, no? Perché molti di noi infatti certe volte, vedendo appunto un animale, un insetto in difficoltà, non sa che fare e come fare, certe volte appunto lo prendiamo e lo portiamo a casa convinti di salvarlo. Raccontaci un poco cosa dobbiamo fare, no?
1: Sbagliato solo tanti punti di vista. Intanto è vietato per legge. Uh-huh. Che siamo in Italia, Slovenia, Croazia, è proprio vietato per legge, perché la fauna selvatica ora è protetta, e quindi se crediamo che sia in difficoltà vanno avvisati appunto i centri di recupero animali. In Italia ce n'è uno per provincia, o se no la polizia ambientale, i ranger, i corpo forestali, i carabinieri forestali, che ti dicono cosa fare. In alcune zone ci sono proprio delle persone deputate a recuperare questi animali. E poi è sbagliato perché in realtà rischiamo noi, perché non conosciamo gli animali e possono portarci le malattie, possono ferirci, perché non tutti gli animali capiscono che vogliamo curarli. Noi non siamo veterinari e veterinari specializzati in fauna selvatica, quindi spesso rischiamo di dargli da mangiare o di fare delle cose negative per loro. In più, se parliamo di animali selvatici, è una cosa molto cinica, ma la natura è così, rischiamo di interferire con quella che è la selezione naturale. Cioè, in natura è anche giusto che alcuni animali malati, ad esempio, non sopravvivano, in modo da non trasmettere malattie o non portare dei geni inadatti alle generazioni successive, perché la natura è un mondo difficile, molto duro, e quindi non tutti possono essere salvati e devono essere salvati. Non possiamo ragionare vedendo gli animali come se fossero delle persone umane. Questo è umanizzare gli animali, è sempre un grandissimo errore, soprattutto gli animali selvatici. Con i domestici è chiaro che il gatto di casa, il cane di casa, quelli si aiutano, ma perché fanno parte della famiglia, non rientrano negli ecosistemi naturali, quella è tutta un'altra cosa.
0: E quindi sì, anche se nel caso, ecco, c'è qualche rondine caduta eccetera, e tra l'altro non si può raccogliere con le mani nude, no, abbiamo detto,
1: no? Sempre guanti, assolutamente sempre guanti, e chiamare chi di dovere per aiutare Rondine Rondoni. Poi a Trieste c'è anche Liberi di Volare, che è una situazione specializzata proprio nella cura e salvataggio di Rondine Rondoni. Loro sono
0: lo sappiamo,
1: da questo punto di vista.
0: Per fortuna, ecco, ci siamo sentiti parecchie volte, anche ci siamo visti, ecco. E succede a qualunque, ecco, di imbattersi in qualche animaletto, non si sa che come fare, eccetera. Comunque, siamo qua per presentare Coinquilini Bestiali, il tuo libro, che abbiamo già presentato qua su Radio Capodistria, ma è sempre bello sentirti, Nicola, perché ci sono sempre delle cose che non sappiamo o che non conosciamo abbastanza, no? Come gli animali che abitano insieme a noi. Ma tra l'altro lo presenti in una situazione speciale, perché in quella serata, l'8 di agosto alle 18 a Sauris, poi c'è tutto un avvenimento dedicato alla notte di San Lorenzo, quindi vi fermerete, ti fermerai anche a guardare le stelle, immagino, alle stelle cadenti.
1: Spero proprio di sì, diciamo che c'è tanto bisogno d'acqua, siamo tanti in siccità, spero che proprio la notte di San Lorenzo, ecco, potrebbe continuare a non piovere, a non fare nuvole almeno per quella notte lì, anche perché poi la montagna e Sauris in particolare è un posto bellissimo per vedere le stelle, perché c'è tanto meno inquinamento luminoso e quindi riusciamo a vedere le stelle in un modo veramente splendido, e quindi speriamo che sia una bella serata per tutti sotto ogni punto di vista, immersi nella natura, perché gli animali che c'entrano in casa di fatto sono come tutti noi un po' di polvere di stelle, no? Che
0: polvere.
1: Ha preso vita.
0: Volevo proprio che bello, Nicola, vedi che bella la poesia che ci porti. Raccontami, sì, scusa.
1: No, diciamo che lo sappiamo, no? Noi tutti siamo fatti di materia celeste che poi viene carbonio e tanti sali minerali, sono tutte roba che ci arriva dallo spazio, quindi noi siamo materia celeste aggregata in un certo modo con il miracolo della vita che poi si ricicla, ritorna, e questa vita tende anche a entrare nelle nostre case, perché noi abbiamo creato degli ambienti ottimali per noi, molto comodi, dove c'è meno escursione termica, non ci sono grossi predatori, eccetera, e tanti piccoli animali dicono: ma scusa, ma perché non possiamo anche noi adattarci a queste case? E quindi provano a entrare, è un po' come la teoria dei vasi comunicanti, noi abbiamo creato qualcosa di vuoto e questi vuoti tendono a riempirsi in natura, la vita tende sempre a colonizzare tutto, e nelle nostre case abbiamo quella che si chiama, dal punto di vista ecologico, una pressione evolutiva molto forte, affinché sempre più animali si adattino a un ambiente nuovo, dove tra l'altro spesso trovano anche molto cibo, perché alcuni di noi sono proprio degli zozzoni e fanno un sacco di briciole, lasciano il cibo fuori, non custodito, eccetera. Ma anche i maniaci dell'igiene, noi comunque siamo degli animali che perdiamo pelo, perdiamo pezzi di pelle, sì, non li vediamo, però ne perdiamo costantemente, e questo è cibo per tanti piccoli animali che a sua volta diventano cibo per altri, quindi anche le nostre case hanno una sorta di rete alimentare.
0: Meno male, no? Stavi parlando di polvere di stelle, ma c'è anche polvere a casa, no? Piena di acari, tra l'altro, di cui fai riferimento anche, parli di tanti animali e insetti, tra l'altro anche ragni, no? E grilli, cavallette, quindi noi non vediamo tutto ciò che c'è in casa, ecco, non ci sono solo animali e insetti un po' più grandi, ma anche cose che non possiamo neanche vedere, come gli acari, no? Ce ne sono tanti, tra l'altro, non sapevo, sai, uno magari si sofferma solo a quelli che ti fanno paura, magari, no? Invece
1: e poi sono una minoranza, cioè la gran parte degli acari sono assolutamente innocui o addirittura benefici, poi c'è qualche specie che ci fa allergia o ci può mordere, ma sono le eccezioni, la gran parte degli acari sono fondamentali per tantissimi processi, anche ad esempio per produrre i formaggi, ci sono tantissimi formaggi, molti formaggi che hanno dei buchetti, delle cose scavate, eccetera, con un po' di muffa, sono state create agli acari, e spesso quando ce li mangiamo hanno ancora gli acari dentro, ed è una cosa assolutamente normale, è capitata sempre, e non deve sconvolgerci più di tanto, perché anche quando ci facciamo sul viso dell'altra persona ci sono degli acari che vivono regolarmente, e l'eccezione è non averli, non è averli.
0: Ma penso, alle 9:14 stiamo parlando appunto di formaggio, qualcuno aveva un boccone in bocca di formaggio e scopre che ci sono gli acari. benissimo anche dicendo del bacio, ma è meraviglioso questo mondo che ci fai scoprire, no? Essere in compagnia degli acari mentre ci si bacia è anche una cosa nuova da scoprire, forse magari qualcuno lo sapeva già, ma... Ecco, e col tuo libro si scoprono appunto tutte le cose che anche non si possono vedere, ma ci sono animali un po' più grandi che invece si vedono e come. Volevo parlare appunto in copertina, c'hai un geco, questa copertina di questo libro che ho fra le mani, tra l'altro perché mi è stato prestato dalla mia collega Rosanna Bubola, che ha già presentato il libro, no? Mesi fa, quando è uscito.
1: Certo.
0: E quindi me l'ha imprestato e vedo un geco come quello che vedo a casa mia, sui muri di casa, che non vedevo, per dirti la verità, prima. L'avevo visto per la prima volta nell'isola di Maiorca. Poi 15 anni fa a Fiume, più o meno dalle nostre parti, e da 4 anni che lo vedo pure a Pirano, ecco. Ma come mai? Dove sono arrivati i gechi adesso? C'erano sempre?
1: Allora, dalle nostre parti c'erano sempre, c'erano strettamente nella fascia costiera calda, quindi diciamo la costiera triestina, le scogliere di Strugnano, quindi dopo le zone più mediterranee, più calde, in cui c'era la macchia mediterranea, erano molto rari, perché erano animali che arrivavano al limite dell'ora reale, si dice ecologicamente, perché sono animali che hanno bisogno, non è che tanto come si credeva una volta, che non sopportano le gelate, perché d'inverno, se riescono ad andare a rifugiarsi in qualche posto dove non va sotto zero, passano letargo anche loro. Il problema è che, essendo dei rettili notturni, hanno bisogno di notti molto tiepide per cacciare, perché se le notti sono fresche non riescono ad essere attivi, ad essere abbastanza veloci a mangiare insetti, e quindi devono avere un certo numero di notti tiepide dove poter essere attivi, e noi abbiamo fatto aumentare queste notti tiepide recentemente, perché adesso lo stiamo vedendo sempre più. Diciamo che quelli che io chiamo i negaioli sono sempre meno del fatto che stiamo cambiando il clima, è talmente palese, e quindi i gechi ora sono comunissimi in tutta la zona costiera dell'Istria, della Slovenia, del Friuli Venezia Giulia, ma si stanno espandendo anche verso nord, sono già arrivati a Udine, perché abbiamo le famose notti tropicali. È chiaro che dal punto di vista climatico notti tropicali vuol dire notti con la temperatura attorno ai 25 gradi, ma soprattutto per il geco bastano notti oltre i 15 gradi per essere attivo, e di notti oltre i 15 gradi ne abbiamo sempre di più.
0: Ecco.
1: Prima erano, in gran parte dell'anno non le aveva, in gran parte della regione, perché di notte, diciamo che da settembre, ottobre fino a maggio, le temperature di notturne, le minime, ti svegliavi, erano sempre sotto i 15, adesso no, e quindi i gechi sono sempre di più. Però un bene dal punto di vista almeno dei nostri coinquilini, perché loro mangiano tanti insetti, sono assolutamente innocui e sono degli insetticidi biologici perfetti da avere dentro le case, quindi non dobbiamo assolutamente temere nulla, ed è una delle poche conseguenze positive del nostro inquinamento climatico.
0: Esatto, infatti non abbiamo poi tante zanzare come gli anni precedenti grazie ai gechi. Infatti volevo domandarti anche i gechi, ma sai che non tutti li conoscono, perché alcuni pensano, tipo i miei vicini di casa, che siano delle lucertole un po' più grosse, albine, chi lo sa, ma invece magari per chi non conoscesse i gechi, se vogliamo spiegare, sono quei un po' più tozzo, con quelle zampette.
1: Sono un'altra famiglia, sono gecconide, non sono lacertidi. E sono più tozzi, più grossi, appunto tendono a essere attivi di notte, che è una cosa per i rettili abbastanza strana. Sono molto appiattiti, sono in realtà ben più veloci dei lucertoli, anche più silenziosi. C'è un gecko che scappa difficilmente e fa rumore, mentre la lucertola un po' di rumore lo fa, e mentre la lucertola si arrampica con le unghiette, ha delle zampine molto sottili con delle unghiette, loro invece si arrampicano con una sorta di elettromagneti, quindi hanno delle dita molto larghe dove hanno tutta una serie di lamelle che, sfregandosi tra loro, creano un campo elettromagnetico, e con questo riescono ad arrampicarsi. Tant'è vero che, a differenza delle lucertole, riescono ad arrampicarsi anche su pareti molto lisce, qualcuno è talmente bravo che lo vediamo addirittura sui vetri.
0: Oh sì,
1: cosa
0: sì.
1: Cosa che le lucertole non riescono a fare assolutamente.
0: Che belli che sono i gechi, però proprio sì, ho piacere anche osservarli, perché noi abbiamo una lucetta che si col di energia solare e la notte sta accesa, appunto loro stanno là perché c'è un bel po' di insetti e allora li vedi proprio sì, là sotto,
1: esatto,
0: cacciare, quindi
1: imparano a cacciare gli insetti che sono attirati dalle lampade, esattamente. Loro sono solo predatori, quindi nessun problema per la frutta degli orti eccetera, e nessun problema per noi perché non sono assolutamente velenosi, non possono farci assolutamente nulla.
0: E dici che sono silenziosi, ma a quello che sento io non è un versetto strano che arriva da un geco, sarà un altro animaletto allora?
1: No, loro comunicano normalmente con ultrasuoni, qualche volta possono fare degli piccoli squittii che riusciamo a sentire anche noi. No, dicevo, sono silenziosi mentre scappano il lucertolo, e quando scappano sentiamo spesso un fruscio,
0: sì.
1: E se scappano tra foglie, tronchi, sì, eccetera, i gechi sono silenziosissimi, anche perché appunto di notte i loro nemici principali, ad esempio, sono i gufi, che li cacciano soprattutto con l'udito, e quindi il gecko, vivendo di notte, ha imparato a essere molto molto silenzioso.
0: È così, no, a proposito di lucertole, ieri c'era una piccola lucertola, Paola, che è venuta ad abbeverarsi dal nostro bicchiere d'acqua, cioè le goccioline che cadevano dal bicchiere d'acqua, quindi c'è grossa sete in questo momento per tutti,
1: in
0: immagino.
1: In questo momento c'è una siccità terribile. Io ricordo sempre che la siccità non dipende solamente da quanto piove, da quando ha piovuto, ma è molto funzionale alla temperatura. Quando sentiamo dire i medici che ci dicono, dite anche voi la radio, no? Bevete
0: sì,
1: molto, idratatevi molto, non vale solo per noi, vale per ogni pianta, ogni animale.
0: Sì.
1: E più aumenta la temperatura, più hanno bisogno tutti gli animali di idratarsi, di bere di più. E questo è un problema per tutti. Quindi, ad esempio, chi ha dei giardini, più che mettere ciotole che lasciano il tempo che trovano, poi ce le dimentichiamo, addirittura se ce le dimentichiamo possono far zanzare.
0: Esatto.
1: Io dico sempre, facciamo un bel laghetto, un bello stagno in giardino, no? Basta 2 metri per 2, una bella pozza, e rimpinguiamo ogni tanto, e poi è una meraviglia, perché li vedremo liberi, li vedremo ogni mattina,
0: oh, sì,
1: tutti gli uccellini dei dintorni che vengono a fare il bagno e a bere. Quindi fare una bella pozza in giardino è una cosa che possiamo fare tutti, che ha un giardino, per aiutare la natura e la biodiversità, e quindi aiutare noi stessi, perché avere un ecosistema più ricco vuol dire stare bene tutti quanti.
0: Ecco, e volevo anche sapere, scusami ancora se ti trattengo, Nicola, ma qual è il tuo animale preferito?
1: In assoluto o tra quelli del libro?
0: In assoluto!
1: In assoluto ne ho veramente tanti, per me è difficile scegliere. Diciamo che, visto che parlavamo di pozze, io adoro, anche per il nome insomma, che è stupendo, l'ululone dal ventre giallo.
0: Scusa,
1: secondo me è un animale stupendo.
0: Cos'è l'ululone dal ventre giallo?
1: No, è un rospettino piccolo che sembra una pallina di fango visto da sopra, però poi si gira da una pancia giallo vivo, giallo limone, ha le pupille a forma di cuore,
0: no,
1: e per corteggiare la femmina ulula anziché gracidare, ed è presente nelle pozze qui di Trieste, dell'Istria, del Friuli Venezia Giulia, sempre più raro, apposta perché lui già è difficile tutelare gli animali che vivono negli stagni, che sono sempre meno. Lui proprio vive nelle pozze, nelle piccole pozze temporanee, cioè se ci sono tanti altri animali lui va via, nelle pozze laterali dei torrenti, le pozze che si formano quando passavano i trattori in campagna, tutti i fontanili dell'Istria in cui si avevano i panni,
0: sì.
1: Ed è quindi è un animale anche legato al mondo rurale, e poi è bellissimo perché ha difficoltà enorme a trovare dove vivere, perché vive in questi ambienti che sono sempre meno, sono molto rari,
0: sì,
1: fa poche uova, il giro viene mangiato da tutti, quindi ha dei grossi problemi. Ma una volta che diventa adulto, questo colore giallo sottolinea il fatto che se mangiato è tossico, quindi non lo mangia quasi nessuno, e quindi può arrivare a vivere anche 30 anni.
0: No, ma da cosa?
1: Un rospettino di 6 centimetri, è bellissimo vedere che io quando ero più giovane potevo andare in giro e trovare degli ululoni che erano più vecchi di me, questo è stupendo secondo me.
0: Che bello, Nicola, ti dico, è sempre bello sentirti e si vorrebbe sentirti ancora. Nicola Bressi però lo trovate a Sauris domenica 9 agosto, no, che dico, 8 agosto, sabato,
1: 8 agosto.
0: Ma che dico, ma vedi che è un'altra cosa, poi si prosegue il giorno dopo con la festa del San Lorenzo eccetera eccetera a Sauris, ma sabato 8 agosto alle ore 18 a Sauris di Sotto, nella sala gradualmente Cordoni del Cursal, cioè la presentazione del libro Coinquilini bestiali, conoscere, resistere o convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra, di Nicola Bressi, a Bocca Editore. Comunque sì, adesso che parlavi di un rospo più vecchio di te, no? Anche certi coinquilini bestiali magari sono più vecchi dei nostri figli, dicevi anche nel tuo libro, no? Delle scaligere.
1: Sì, anche un altro animale particolare, la scutigera.
0: Ah sì, scutigera.
1: Scutigera, sì. No, non è veronese, no? È presente in gran parte d'Europa.
0: Scusami.
1: questo particolare millepiedi, che tanto anche lui ci aiuta perché mangia ad esempio blatte, scarafaggi, zanzare, quindi è molto utile avere in casa, è un animale millepiedi che può arrivare ad avere 6 anni, che per un millepiedi è tantissimo, è veramente tanto. Consideriamo che gran parte degli insetti e degli invertebrati che abbiamo in casa è già tanto se arrivano a 2 anni, proprio tanto, perché normalmente hanno dei cicli di 6-8 mesi. Quindi 6 anni per un animale così piccolo è veramente tantissimo. E quindi sì, chi ha magari dei bambini piccoli in casa può avere qualche millepiede che sia più vecchio dei loro bambini e che comunque li fa da babysitter, nel senso che poi li mangia le zanzare attorno alla culla, quindi sono degli ottimi coinquilini le scutigere.
0: Grazie Nicola Bressi. Saluto tutti i tuoi coinquilini bestiali allora. Grazie.
1: Bene, allora noi ci vediamo a sabato e domenica, e per chi vuole.
0: No, domenica,
1: vuole
0: sabato, scusa.
1: In montagna, sabato, è vero.
0: Scusa.
1: E oggi a Muggia, tra l'altro. Oggi alle 20 presso il santuario di Muggia Vecchia. Anche lì parleremo di coinquilini bestiali.
0: Veramente? Ma che bello allora. Grazie Nicola. Buona giornata a tutti gli animaletti a questo punto e a te soprattutto. Grazie di essere
1: benissimo,
0: stato con noi.
1: Ciao.
0: Ciao Nicola. Giornata. Ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9.30. La politica delle tariffe che avrebbe dovuto liberare l'economia americana si è trasformata in un esborso dopo che la Corte Suprema il 20 febbraio ha stabilito che l'International Emergency Economic Powers Act, la legge del 1977 sulle emergenze economiche, non autorizza il presidente ad imporre unilateralmente dazi ai partner commerciali. L'amministrazione ha dovuto avviare i rimborsi delle somme incassate. Secondo una documentazione depositata alla Corte per il Commercio Internazionale, i rimborsi completati ammontano a circa 100 miliardi di dollari, pari a circa il 60% dei 166 miliardi raccolti con le tariffe del Liberation Day del 2 aprile 2025. A beneficiarne non sono i governi o gli esportatori stranieri, ma gli importatori registrati negli Stati Uniti, ai quali le somme vengono restituite con interessi. Il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt ha descritto l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia avvenuto ieri sera come uno scenario di attacco ibrido. Gli avvistamenti di droni non sono una novità, ha detto, avvertendo comunque che un drone equipaggiato con esplosivi rappresenta un nuovo livello di pericolo nell'area aeroportuale. Dobbiamo presumere che si tratti di un gravissimo incidente di sicurezza, ha detto Dobrindt ai giornalisti, spiegando che la tecnologia utilizzata non indicava un approccio amatoriale. Il ministro ha avvertito che la Germania è spesso bersaglio di minacce ibride e ha assicurato che in

Il presidente statunitense Donald Trump avrebbe infatti respinto la richiesta dell'Ucraina di un ulteriore lotto di missili destinati ai sistemi di difesa Patriot, secondo quanto riporta il Financial Times. A causa della grave siccità e dei livelli d'acqua eccezionalmente bassi dei fiumi europei, in particolare sul Danubio, sono tornati a galla numerosi relitti storici di navi risalenti alla Seconda Guerra Mondiale e ad altre epoche passate. Nei pressi di Prahovo, in Serbia, sono riaffiorate le navi da guerra tedesche della flotta della Wehrmacht affondate nel 1944. Altri relitti storici sono riemersi anche vicino ad Opatovac, mentre il livello del fiume ha toccato i minimi storici da decenni. È tutto per le notizie, ore 9:33.

0: Mare con Dolce Nera, ma noi siamo con chi ama il mare ed è la nostra Irena Fonda. Buongiorno.
1: Buongiorno, salve.
0: Benvenuta, bentrovata e ben ritornata a Radio Capodistria. Irena è una biologa marina, un'imprenditrice e ci porta sempre delle notizie riguardanti il mare, quindi anche dei progetti che continuate a fare anche con l'istituto Your Sea. Ecco, stiamo vedendo proprio, c'è la pagina in internet, no? Con tanti bei pescetti e sembra di vedere un acquario sulla

0: vostro sito, ecco, di yoursea.org. Ecco, se andate a dare un'occhiata intanto in internet, ma noi siamo qua realmente in diretta con Irena, quindi che notizie ci porti dal mare questa mattina?
1: Tutte belle, per dire. Il mare in questo momento forse è un po' troppo caldo per dire per la gran parte dei suoi abitanti, però è molto bello, la vita proprio sul nostro, diciamo, nella nostra oasi marina si sviluppa alla grande, è bellissimo, c'è sempre tantissimo pesce, l'unica cosa che è la visibilità è un po'
2: scarsa.
1: È un po' scarsa, sì, dipende dal giorno, dipende anche dalla marea, perché quando viene la bassa marea, quella volta l'acqua viene fuori dai canali, allora è un po' più bruttina, invece poi di nuovo, diciamo, più volte al giorno può cambiare, così che...
2: Ecco, stiamo parlando dell'oasi marina, per chi non lo sapesse, ne abbiamo parlato tempo fa con Irena, e se vuoi raccontarci di cosa si tratta e poi anche ci racconterai di altri bei progetti che portate avanti.
1: Ecco, l'oasi marina sono delle strutture, diciamo, sommerse sul fondo marino che abbiamo creato nel nostro istituto, che praticamente sono una nuova abitazione per gli animali. È bellissimo vedere come la vita si sviluppa lì. Per ora diciamo il pubblico sa che noi abbiamo due strutture così, ma stiamo preparando una cosa nuova, però a breve, per dire, ci saranno delle novità. È interessante perché la prima struttura, diciamo, dava un effetto, ma la seconda era poi un effetto proprio moltiplicativo, non era solo uno più uno, ma è diventato di più, e adesso speriamo che sarà ancora di più.
2: Ecco, sì, perché succedono delle cose in natura che si sviluppano per conto loro, magari che non erano neanche previste, chi lo sa, ecco. Ma parliamo di un altro bel progetto, un progetto per il mare, si tratta di Zamorie. Punto sì, ecco, raccontaci.
1: Sì, questo è il nostro nuovo, diciamo, una piattaforma digitale che abbiamo creato col consorzio Povesa Nisamori Uniti per il Mare, che praticamente è un consorzio di organizzazioni non profit come la nostra, con la, diciamo, quella principale Morigenos, che praticamente lavora nel settore del mare da 20 anni, proprio nel, più o meno, diciamo, sempre
2: col
1: tema principale dei delfini, ecco. E poi siamo noi, Zavot UC o Istituto UC, e poi c'è Nomet, che è praticamente chi poi comunica un po' di più a tutto il resto del pubblico, e poi abbiamo l'Istituto Iseris, che praticamente ha creato questa piattaforma. La piattaforma è stata creata come una piattaforma di diciamo scienza partecipatoria, significa che tutti praticamente possono fornire dei dati, delle osservazioni che fanno sul mare, e fornirle in questa piattaforma per capire se vediamo un animale un po' particolare, ma anche no, può essere anche una cosa completamente di ogni giorno. Invece di fare solo una foto e lasciarla lì sul telefono, diciamo al massimo sui social media, è bello inserirla anche in questa piattaforma, perché questi dati poi verranno, diciamo, uniti a tutti gli altri, a tutte le osservazioni di chi userà la piattaforma, e saranno poi a disposizione a tutti i ricercatori, a tutte le organizzazioni che fanno ricerca, che fanno tutto, diciamo, tutte le cose legate al mare, ma anche con il fine di proteggerlo. Significa per capire, poi guardando un per un dato forse non ti significa tanto, ma quando ne hai tanti, della statistica possiamo capire tantissime cose. E poi è una cosa che è stata creata in diversi stati già, ma qui nel nord Adriatico, proprio per il nostro mare, non ancora, e abbiamo cercato di creare una cosa che sarà anche poi complementare con tutte queste piattaforme già esistenti, per poi poter scambiare i dati, essere più che si può aperti.
2: Quindi riguarda la costa slovena, la costa del mare slovena?
1: Riguarda la costa slovena, ma non solo. Significa noi vorremmo avere tantissimi dati di qui, però è possibile inserire dati di praticamente tutto il mondo. Era interessante perché abbiamo detto chi per primo vedrà il pesce scorpione o anche il leone, gli dicono lionfish, che è praticamente una specie molto invasiva, ma che da noi non c'è ancora, almeno non lo sappiamo, e siamo sicuri che naturalmente qualcun altro, non quelli che sono esclusivamente scienziati, la vedranno per prima, no? Qui da noi. E allora abbiamo scritto chi la vede per prima, e abbiamo subito ricevuto un'entrata che era però dall'Egitto. Così che era carino, perché era una cosa che ci ha fatto tanto piacere, perché si vedeva che può essere dappertutto.
2: Che bello! Quindi cosa basta fare? Cioè, quando si avvista qualcosina, no? Tu hai detto del pesce scorpione, da noi c'è il pesce ragno, vabbè,
1: sì,
2: lo
1: sì. Ah, ma no, tutti i pesci, anche quelli che a noi sembra, diciamo, una salpa, dici, ma è una salpa, l'ho visto tante volte. Però una cosa bella, perché possiamo capire forse dalla foto, anche solamente da una descrizione, puoi capire forse se certi pesci sono femmine, maschi, sono in un certo, diciamo, una certa periodo. Parte dell'anno, un periodo particolare, sono qui o lì, e questi sono già dati che possono essere molto utili. Però anche non solo questo, può essere, diciamo, un animale ferito, può essere dei rifiuti che non dovrebbe essere lì,
2: sì.
1: Anche, diciamo, sarebbe bello che poi se li vedi puoi anche forse
2: raccoglierli,
1: si fa una foto prima e dopo.
2: Anzi,
1: e si vede,
2: non buttarli, no? Neanche non
1: ma
2: gettarli.
1: Generalmente chi li raccoglie non è quello che li getta tanti,
2: sì.
1: Diciamo, no? Allora, ecco. Però è un po' quando delle persone poi vedono un altro che li raccoglie, c'è un bel, diciamo, è un'energia positiva poi per tutti, così che io dico, chi fa il primo passo poi speriamo qualcuno ancora segue.
2: Esatto, perché ce n'è di roba da tirar su, anche roba che non si vede e poi si trasforma in microplastica, ma le cose che magari si riescono ancora a raccoglierle passando per di là vanno raccolte, ecco,
1: sì,
2: è una cosa facile, fa bene, perché tra l'altro Tichini, ecco. È un movimento anche tra l'altro
1: un po' di ginnastica.
2: Ginnastica piuttosto che camminare soltanto o correre, fa bene lo stesso, muovi tutto il corpo.
1: Noi abbiamo creato un'iniziativa che la chiamiamo, sì, più bello di quello che era. Significa che ogni passeggiata, ogni, diciamo, visita alla spiaggia o anche in un parco, anche nel bosco, portiamoci a casa, o anche se non a casa ma fino al primo cestino dei rifiuti, 5 pezzi di cose che non dovrebbe essere lì, no? 5 rifiuti, non sono tanti, 5 possiamo farlo tutti, e cambierà tantissimo, sarà più bello di quello che era prima, così che questa era una cosa che abbiamo creato l'anno scorso non poca gente l'ha fatto, così che questo ci fa tanto piacere.
2: Evviva! Quindi li salutiamo tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori che appunto,
1: ecco,
2: si occupano della cura.
1: Ma anche, sì, chi lo farà ancora.
2: Esatto, ecco. Esatto. Ma come si partecipa a Zamorje.si, no? Si può trovare in internet ovviamente, ma uno avvista qualcosa, per esempio la fotografa, la manda...
1: Sì, è facilissimo. Una piattaforma, praticamente quando entri hai la possibilità o di solamente inserire i dati o anche proprio fare una registrazione dove poi puoi inserire i dati più volte, poi anche si segue un po' il tuo profilo, poi ricevi delle medagliette, cose del genere, se sei più bravo a farlo, no? Più spesso e così. Poi ci sono anche delle specie che sono più, diciamo, che hanno dei punti in più e così, no? Però, diciamo, anche non registrandoci, tu puoi solamente creare, dire vorrei diciamo entrare questi dati, clicchi un bottone e poi già subito ti definisce dove sei, il luogo,
2: che bene.
1: E anche la data, però tu li puoi anche cambiare, diciamo qualche volta ti ricordi appena di sera quando sei già a casa, no? Puoi cambiare, puoi solamente, diciamo, fare un segno, una segnalazione sulla mappetta,
2: dove eri,
1: e cambi,
2: sì,
1: anche la data,
2: stato,
1: dipende,
2: sì,
1: è bello avere i dati giusti, questo è importante, e poi si può aggiungere una foto, un filmino, ma anche un documento se qualcuno ha fatto, diciamo, un monitoring o qualcosa del genere, o anche, diciamo, quando c'è tanta gente vede tante cose interessanti quando va a pesca, no? Anche lì, no? Puoi dire ho preso una cosa così o con lì. Questo non è una piattaforma dove noi vorremmo, diciamo, una delle cose che si possono notare sono anche le barche che ancorano dove non dovrebbero, perché ci sono dei posti che sono molto sensibili, perché si può distruggere il fondale, come sono i prati marini, ma poi anche i coralli, che da noi sono veramente poveri e rari, no, per dire, e la gente forse non si rende conto. In questo modo non è che per dire adesso mostrando col dito tu non l'hai fatto bene, no, però l'idea dietro a questo è di cercare di mostrare anche a chi decide proprio e dire guardate signori, c'è tante barche che per una o l'altra ragione ancorano qui, cerchiamo di fare una soluzione che sarà più, più diciamo sostenibile per tutti, per chi li usa, ma anche per la natura, per non distruggere sempre, come sono, diciamo, le boe, no? Puoi mettere una boa con un corpo morto, sì, naturalmente distruggi la parte dove c'è il corpo morto, sì. Ma questo è molto bene definito dove lo puoi mettere, non lo metti proprio lì dove c'è il posto più bello. E questa boa è facile poi da usare, no? Però si deve mantenere, e questo sono poi dei costi, e poi è sempre legato a tante cose.
2: Vero,
1: ma
2: sì.
1: Quando, diciamo, i ministeri e chi decide. Vedranno questi dati che sono reali e che vengono da tante diverse parti, non è che potranno poi più chiudere entrambi gli occhi, no? Sarà importante, così che non è una cosa per dire adesso noi, non so, li manderemo a chi dà una multa o no, non è una cosa del genere, però i dati saranno aperti a chi li vuole usare per diversi tipi di ricerche o proprio per fare delle soluzioni che possono aiutare il mare.
2: Trovare delle soluzioni per prenderci cura di questa entità che insomma ci ricopre, una copertina per la terra, il mare, no? Adesso andiamo avanti con un po' di musica e poi ritorniamo con Irena Fonda in diretta a parlare di mare, ma adesso ci ascoltiamo una medusa che balla il cia cia cia. Con Vinicio Capossella.
3: Psst, carino, ti ho già fatto l'occhiolino. Tu venire più vicino. Chiudi gli occhi e vieni qua, proprio qua, proprio qua. Fammi un po' di cia cia cia.

0: Maldusa, cia cia cia di Vinicio Capossela. In questi giorni infatti stiamo ballando il cia cia cia con le meduse, no? Perché le schivi un poco, allora sembra che balliamo in mare, no? Perché ce ne sono in questi giorni, anche ieri sono stata a Pola, ci sono quelle che chiamano qua cappelli, clobuchi, che tu hai detto che,
1: sì,
0: che è un nuovo...
1: Sono come le uova fritte, sì.
0: Sono come no? All'occhio di bue.
1: Sì, sì.
0: Ecco, siamo in diretta in studio con Irena Fonda, che è biologa marina, imprenditrice. Stiamo parlando appunto di esseri viventi marini, stiamo parlando del mare, ecco, visto anche il tuo amore per il mare, e abbiamo parlato anche del vostro progetto per il mare, Zamorie.si, che possono trovare anche nella rete, in rete, ecco. Diciamo, parlando di mare, non in quella dei pescatori, anche certe volte, no? Non soltanto in quelle dei pescatori, ma appunto in rete, in internet, potete partecipare, è aperto a tutta la cittadinanza,
1: sì.
0: Quindi
1: Non solo aperta, ma proprio, diciamo, c'è proprio l'invito di collaborare, perché solo così questa piattaforma avrà una forza, per dire, se no solo lì non fa niente. Invece con i dati e con la partecipazione di tutti, anche se solo un dato, anche se ogni tanto qualcosa, aiuta tanto.
0: Che bello, no? Sì, non si ha sempre la possibilità di fotografare tutto, ma tipo ieri, quattro giorni fa ho visto un bellissimo martin pescatore, quell'uccelletto con le penne blu, per esempio.
1: Ma non è importante che ci sono sempre le foto, qualche volta c'è solamente ho visto una cosa così, no? Era bellissima, l'ho vista lì e lì, e poi
0: sì.
1: Naturalmente questo dato sarà un po' meno importante di quelli con la foto, perché poi non puoi identificarlo, non sai
0: non
1: se uno lo sa o no, però ugualmente, no? Quando c'è, diciamo, specialmente una persona che farà più notifiche, poi già sai che c'è una credibilità, e allora è importante anche così, solamente scriverlo.
0: Sai che cosa è anche così simpatico? L'altra volta parlando a casa lì col bimbo, insomma, e gli faccio: oh, ho visto un cormorano, anzi dei cefali che pescavano insieme al cormorano, e fa: anch'io!
1: Sì, sì, sì, cioè, è veramente bello quando cominci a notare queste cose, poi le noti, no? Perché poi ti piacciono, perché poi sei anche un po' più attento. Anche questo è una parte delle, diciamo, di questa piattaforma, una parte della funzione, per dire, no? Perché quando sei più attento, poi naturalmente poi non è che puoi ignorarlo più, poi cominci a piacerti, poi quando li vuoi bene, alla fine vuoi proteggerlo, così che è una cosa un po' anche un processo per tutti noi.
0: Ecco, allora vedete un po' in rete come partecipare a questa a Zamorie.si, questo progetto che raccoglie appunto le osservazioni, anche le emozioni di tutti quelli che osservano il nostro mare. Ora parliamo anche di un'altra cosa importante, ovvero degli esseri, degli organismi viventi marini che non sono giocattoli.
1: Sì.
0: È arrivata l'estate.
1: Spesso sembrano, no, una cosa carina, bella, bella da toccare, da anche un po' forse ricercare, diciamo, specialmente i bimbi sulle spiagge, poi toccano tutto. Non è che in un modo è una cosa bella, perché quando tu vedi, tocchi, diciamo proprio osservi di più, no? È una cosa che poi ti fa anche crescere in questo modo, però il problema è che noi siamo sempre di più sulle spiagge e questi animali sono sempre di meno, e poi rendersi conto che prendendo, diciamo, dal mare una stella marina, anche quanto sia bella, no? Solamente questa cosa da prenderla fuori dall'acqua può ucciderla, e noi non ci sembra, perché poi la rimettiamo e ci sembra ok, però invece no, perché loro hanno dei sistemi ma non solo di difesa, ma anche queste gambette che noi possiamo vedere che si muovono, praticamente sono un sistema ambulacrale, si dice che è molto sensibile a questo, a essere esposto diciamo all'aria, però anche i cocomeri del mare, i cetrioli del mare, mare sono molto sensibili, perché a noi sembra che bello, no? Poi un po' stringerlo anche qualche volta, poi fuoriesce un po' d'acqua, è interessante,
0: sì, sì.
1: Però questo per loro rappresenta un grande stress, è una cosa che veramente può anche portare fino alla morte di questi animali,
0: di questi serini, che comunque servono a pulire,
1: sono molto importanti. Spesso noi non ci rendiamo conto, ma loro sono tipo dei lombrichi del mare, no? Perché praticamente mangiano tutto il sedimento e poi la cacca che fanno è un sedimento molto pulito, è molto, diciamo, più accessibile per gli altri organismi
0: che noi neanche vediamo, no?
1: No.
0: Se lo mangiano loro, insomma, tutto in natura si trasforma,
1: è sempre così, no?
0: Come abbiamo parlato anche con il nostro naturalista Nicola Bressi prima, e adesso parliamo di mare, appunto. E il tempo passa prestissimo anche con te, Irena. Dobbiamo dare le notizie del traffico adesso, e comunque stavamo parlando appunto di non toccare gli esseri viventi, sì, del mare.
1: Forse una cosa che vorrei solamente, sì, nominare in questo momento, c'è a Capodistria, nel Planet Copper, una esposizione diciamo, adesso proprio abbiamo le bellezze dei pesci, per dire, e saranno esposte fino alla fine
0: di agosto.
1: È una mostra bellissima, perché si vedono i pesci che praticamente noi quasi non ci rendiamo conto che vivono da noi. È una cosa bella, perché ci hanno fatto, diciamo, questo piacere di poter esporre lì, perché questa mostra se no viaggia nelle scuole, le nostre scuole blu, ma adesso, siccome ci sono le vacanze, può essere dove la gente può vederlo. È veramente bello da vedere, abbiamo ricevuto tantissime proprio lodi per questo, e spero che qualcuno, se forse andate a fare qualche compera, poi fate un giro e vedetelo.
0: Bellissimo questa idea, tra l'altro questa iniziativa, come tante delle vostre, appunto, avete anche dei laboratori con i bambini, ma comunque anche portate avanti questi progetti che fanno conoscere meglio il mare e aiutano a prenderci anche cura. E potete visitare il sito yoursea.org, yoursea, no? Ecco, vedere il mare da più punti di vista, appunto, e anche sotto la superficie. Non molti hanno l'occasione, ma allora ti auguriamo ancora tanti begli incontri con gli esseri viventi del nostro mare. Grazie a Irena Fonda.
1: Grazie per l'invito, grazie che sei sempre così carina tu, ma anche tutti gli ascoltatori. Veramente guardate il mare con degli occhi, diciamo, di amore. Questa è una cosa che è importante, perché poi per tutti noi cambieranno un po' le cose.
0: Ecco, e anche un saluto al vostro gruppo di lavoro.
1: Sì, tutte le nostre ragazze che si proprio applicano tantissimo. Abbiamo parlato proprio prima che è tanto bello lavorare insieme, e proprio per questo poi forse tutti anche i nostri progetti sono così come sono.
0: Grazie Irena.
1: Ciao ragazze. Ciao, sì, ciao
0: buon tuffo. Ciao.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto e bentrovati. A causa del traffico intenso si procede incolonnati sulla 4 Padova-Venezia tra Padova Est e il Bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiusa l'entrata di Somma Campagna in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Sigla single della settimana.
5: Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002, che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals. Ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

0: Stai ascoltando Radio Capodistria.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

Balla. Balla.

Ma che idea, sono le 10:10 già, così parlando di mare, di esseri viventi del mare, poi abbiamo parlato anche di altri esseri viventi che sono nostri coinquilini bestiali con Nicola Bressi. Intanto sì, volevo domandarvi una cosa, no? Cosa fate questi giorni? Ci sono tanti eventi intorno, insomma, però c'è una cosa che arriva dal cielo proprio, ci sono le stelle cadenti e ne avete già viste qualcuna? Chissà se il nostro fonico Iaca, neanche una. No, ma dormi, no, la notte piuttosto, no? Perché una volta s'andava, ci si preparava per questa nottata magica da starsene con chi volevi bene, no? Ti preparavi tutto l'anno per esprimere dei desideri. Che romantici che eravamo. Magari c'è ancora qualcuno che lo fa, che sta tutta la notte a guardare le stelle, a cercare le stelle cadenti. Che bello. Tra l'altro, questo mercoledì 12 agosto, la Luna oscurerà brevemente l'intero disco solare lungo un arco sottile dell'Europa occidentale. Io so che una mia amica, per esempio, va a vedere tutto ciò in Spagna e si regalerà la prima eclissi totale di sole nel vecchio continente dal 1999, dall'altro secolo che non avviene. È coincidente con il picco di visibilità dello sciame meteorico delle Perseidi. Oh, che bello! Insomma, una fine giornata e una notte da passare col naso all'insù, scrivono qua su focus.it. Non per tutti, però, cerchiamo di capire meglio da dove sarà visibile l'eclissi totale. E per i meno fortunati, quando ci si potrà rifare gli occhi in futuro. Comunque, l'eclissi totale di sole si verifica quando il diametro angolare a parte della Luna, cioè quando la Luna sembra grande nel cielo, è pressoché uguale a quello del Sole. E il disco lunare oscura interamente il disco solare. Wow, affinché questa condizione si verifichi, la Luna deve trovarsi vicina al perigeo, cioè il punto più ravvicinato della sua orbita attorno alla Terra. E il 12 agosto la Luna si troverà appena 3.000 km più lontana dal perigeo, da cui è passata due giorni prima. Insomma, tutto questo studio lo trovate sugli articoli, appunto, che vi ho detto, su focus.it. L'Islanda, allora, i luoghi migliori da cui osservare l'eclissi saranno l'Islanda occidentale e la Spagna settentrionale, d'accordo? Passando per la Galizia fino alle isole Baleari a sud-est, anche Bilbao, da Bilbao potrete vedere Burgos, Palma, no? Palma de Mallorca, Valencia e Saragozza. Ci sarà maggiore probabilità di trovare un buon punto di osservazione. Ecco, il giorno dopo invece c'è il concerto dei The Colors a Lignano. Ecco, tutta una serie di cose per dire che stiamo per regalare i biglietti. Se non vi ho detto ancora, per chi si fosse sintonizzato appena adesso, stiamo regalando soltanto al nostro via due biglietti per andare a vedere i The Colors a Lignano il 13 di agosto, quindi vedete le stelle cadenti e poi vi ascoltate la musica dei The Colors. Allora, se volete partecipare al nostro gioco, ma solo quando vi daremo il via, dovete scriverci qualcosina, un messaggio anche su WhatsApp, no? Al numero 00386 516912 74. Ai primi, la prima o il primo che chiameranno o scriveranno un messaggio, andranno due bigliette per andare al concerto di The Colors a Lignano. Ma intanto noi si va avanti e poi magari vi diamo anche il via fra poco. Ma intanto ci ascoltiamo un'altra bella canzone di un autore, un cantautore brasiliano, Lucas Santana, Dance Le Sue.

Eccolo qua, Luca Santana, questo autore, cantautore brasiliano. Adesso mi direte, ma sta parlando in francese, canta in francese. Eh beh, questa è la particolarità anche del suo ultimo album, appunto di qualche mese fa. Brasiliano si chiama l'ultimo album, è il decimo suo, di questo artista, un progetto che nasce in Francia del Sud, proprio come questa canzone. Lui vive là adesso, però in questo album, veramente bello questo album, l'ho ascoltato, ogni tanto lo mettiamo in programmazione. Sono diverse le canzoni, appunto, sia in brasiliano, ovvero in portoghese, ma anche lo canta in francese, come abbiamo sentito adesso. Allora, andando avanti, adesso è giunto il momento in cui, vabbè, vi do un'altra volta il numero 00386 51 69 12 74 per partecipare al nostro gioco. E il primo che ci invia un messaggio con la volontà, appunto, di godersi il concerto a Lignano, all'arena di Lignano, il 13 di agosto, basta poco, no? Perché vi regaliamo due biglietti, ma proprio adesso diamo il via al gioco. E intanto ci ascoltiamo i Rolling Stones dei The Colors. Via al gioco!

Che bello, che bello. Allora abbiamo già una vincitrice del biglietto che andrà a sentire i The Colors a Lignano il 13 di agosto, il concerto. Magari ci si fa una bella serata appunto nella spiaggia di Lignano prima a vedere le stelle, oppure dopo anche a rivedere le stelle. Che romantici che siamo, quindi... E perciò salutiamo Belinda, appunto. Ciao Belinda e complimenti, grazie per averci contattati. Salutiamo pure gli altri che magari ci hanno contattato, che vorrebbero andare al concerto, però i biglietti sono già stati regalati, ecco, alla prima che ci ha fatto cenno, ecco, che ci ha mandato il messaggio. Adesso si va avanti ancora un po' in musica. Ah, si va avanti in musica, però stiamo per finire questa addirittura stiamo già per terminare, sono le 10:24 e niente, volevo ringraziare appunto voi che ci seguite, a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Capodistria. Auguriamo una buona giornata, un buon proseguimento d'ascolto sempre sulle nostre frequenze. Vi auguriamo tante belle stelle e tanti cieli da guardare e tante belle notti da passare, beh, senza dormendo anche sinceramente, ecco, perché queste notti erano un po' calde, no? Per chi non avesse l'aria condizionata, per chi non la usasse magari erano caldissime, e vi auguriamo appunto comunque di poter dormire, fare bei sogni. Ringraziamo per essere stati con noi i nostri preziosi ospiti, Nicola Bressi, il naturalista, che ci ha parlato dei suoi e dei nostri coinquilini bestiali. Conoscere, resistere e convivere con gli animali che si autoinvitano a casa nostra, il suo libro che verrà presentato nella sera di San Lorenzo, cioè dedicata a San Lorenzo e alle stelle, l'8 di agosto a Sauris in Friuli Venezia Giulia. E poi ringraziamo anche Irena Fonda, che invece è di Porto Rose ed è un'imprenditrice, una biologa marina, che ci ha parlato dei suoi progetti, non soltanto suoi ma dei loro progetti dell'istituto Your Sea, e in collaborazione con altri istituti per appunto la salvaguardia del mare, la cura e la conoscenza e la divulgazione della conoscenza per quanto riguarda il mare. E appunto abbiamo parlato di un progetto che coinvolge tutta la cittadinanza può partecipare appunto con delle osservazioni, e potete trovare tutto sul sito zamorie.si, quindi per il mare, progetto per il mare. E adesso non ci resta altro che augurarvi una bellissima giornata e tante belle cose, insomma, in quest'estate anche una bella fetta d'anguria, magari qualcuno magari se la sta già sbaffando, ve lo auguro, e un abbraccio da Miriam e dal nostro fonico Iaca. Ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato che Washington è in contatto con Teheran per valutare le prospettive di un accordo sul nucleare iraniano. Stiamo parlando con l'Iran, vediamo cosa succede. Vorrei fare un accordo perché non voglio uccidere la gente, ha spiegato. Trump ha anche rivelato che prima dell'ultima guerra gli Stati Uniti erano pronti a lanciare il più grande attacco dalla Seconda Guerra Mondiale, ribadendo un'altra volta la linea invalicabile della diplomazia americana. La Repubblica Islamica non può avere un'arma nucleare. In Germania, nella base dell'Unione Cristiano-Democratica, cresce il malcontento nei confronti del cancelliere e presidente del partito Friedrich Merz, lo riferisce il settimanale Der Spiegel, citando amministratori locali e funzionari della formazione conservatrice che si sono detti delusi dalle decisioni del capo del governo e del suo esecutivo. Il sindaco di Rottenburg am Neckar, Stefan Necher, ha definito la situazione catastrofica, criticando in particolare la rimozione dell'ex ministro dei trasporti Patrick Schneider. Il modo in cui è avvenuta non si addice a un partito cristiano. Secondo l'amministratore locale, non si può evitare di assegnare al cancelliere un'insufficienza. A seguito di una riunione a porte chiuse che si è tenuta ieri in Marocco, Gianni Infantino è stato confermato alla presidenza della FIFA. Il dirigente svizzero ha incassato la fiducia formale dei vertici della Federazione Internazionale di Calcio, nonostante le crescenti pressioni e le minacce di boicottaggio da parte dei colossi del calcio mondiale. La FIFA ha anche ammesso gli errori nell'amministrazione, in particolare nell'operazione che prevedeva la creazione di una società veicolo destinata a gestire i diritti commerciali e operativi dei tornei organizzati dalla federazione. Ha riconosciuto infatti la presenza di gravi falle nel metodo e nella gestione dell'operazione. Caos sull'autostrada dell'operazione. Caos sull'autostrada del litorale, dove a causa di un incidente

Maybe time's the cure. Maybe time's

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla 4 Padova-Venezia si procede in colonnati tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Informiamo inoltre che dalle 14 di venerdì 7 agosto fino alle ore 22 di sabato 8 agosto sulla 4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Dentro i fatti, attualità, commenti e confronti.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati dalla Radar Cic. In questa puntata di Dentro i Fatti ospiteremo la garante dei diritti dei telespettatori e radioascoltatori di RTV Slovenia, Marica Uršić-Zupan, che è venuta a trovarci negli studi di Capodistria di recente. Con lei abbiamo affrontato diverse tematiche, abbiamo parlato del ruolo del garante, ma anche dei programmi di RTV Slovenia, in particolare di Radio e TV Capodistria, dei finanziamenti e quant'altro. Non abbiamo affrontato la questione referendum. Sul tavolo c'è la proposta per un referendum consultivo sull'abolizione del canone RTV proposto dai partiti di maggioranza e Resnica. La Camera di Stato deciderà in merito a fine agosto. Ma intanto ci sentiamo assieme l'intervista a Marica Uršić-Zupan. Ringrazio anche Alessia Mitar che ha prestato la voce alla nostra ospite. Buon ascolto. Ci ha raggiunto in studio Marica Uršić-Zupan, garante dei diritti dei telespettatori e radioascoltatori di RTV Slovenia. Intanto bentornata, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie anche per l'invito e buongiorno, buona giornata a tutti. Dobar dan.
0: Grazie ancora di essere con noi in questa puntata di mezza estate della nostra trasmissione di approfondimento. Dalla sua ultima visita ai nostri programmi sono successe diverse cose, altre ne succederanno anche nei prossimi mesi, soprattutto in autunno se facciamo riferimento alle elezioni. Ne parleremo nella prossima mezz'ora assieme a lei. Per iniziare direi di ricordare ancora una volta qual è il ruolo del garante, chi si può rivolgere a lei e come è possibile farlo.
1: Ja, name se lahko obrne čisto vsak, ki ga zanima karkoli s programom RTV Slovenia.
2: Chiunque abbia domande o osservazioni riguardo ai programmi della RTV Slovenia può rivolgersi a me. Può farlo in quattro modi: via email all'indirizzo varuh@rtvslo.si, tramite l'apposito modulo disponibile sul sito di RTV Slovenia, telefonando allo 01 475 4700, oppure inviando una lettera all'indirizzo RTV Slovenia Lubiana, garante e sufficiente per trovarmi. Il ruolo del garante è molto articolato. Il suo compito principale è quello di essere sempre a disposizione di tutti gli ascoltatori della vostra emittente e degli altri 7 programmi radiofonici della RTV Slovenia, dei telespettatori di tutti i canali, 3 nazionali, 2 regionali e 2 destinati alle comunità nazionali autoctone e dei lettori del portale MMC. Sono a disposizione per qualsiasi reclamo, domanda, critica o anche apprezzamento riguardanti i programmi, singole trasmissioni, servizi giornalistici, la selezione musicale, la qualità della lingua, l'accessibilità dei contenuti per ciechi e ipovedenti, sordi e persone con problemi di udito e così via. Uno dei miei compiti è verificare che i contenuti pubblicati siano conformi agli standard editoriali e al codice deontologico. Un'altra funzione importante è quella di fungere da tramite tra il pubblico e la RTV Slovenia, contribuendo a migliorare la qualità dei programmi e a rafforzare la fiducia dei cittadini nel servizio pubblico radiotelevisivo, per cui sono a disposizione degli utenti per qualsiasi domanda.
1: Torej, o čemer koli me lahko vprašajo.
0: Beh, parleremo anche noi di quanto state facendo appunto all'ufficio dell'Ombudsman, del garante, però volevo insomma chiedere ancora una volta, ma come reagiscono poi i programmi alle sue raccomandazioni?
1: Ta priporočila naredim, ko prejmem neke pritožbe in potem ugotovim neke kršitve.
2: Preparo queste raccomandazioni quando ricevo dei reclami e dopo aver accertato alcune violazioni fornisco alle redazioni indicazioni su come migliorare determinati aspetti del loro lavoro. Nella maggior parte dei casi reagiscono in modo molto positivo perché sono consapevoli che le mie raccomandazioni rappresentano uno strumento utile per migliorare il loro operato e per prevenire errori simili in futuro. Formulo la maggior parte delle raccomandazioni quando riscontro una violazione degli standard di programma o del codice deontologico. Le violazioni sono di vario tipo, spesso si tratta di errori minimi e in questi casi mi aspetto che si porgano le scuse agli ascoltatori o ai telespettatori e che si corregga l'errore.
1: Vado tutte le sistemiche spremembe uvede o programma.
0: Ecco, parlo come dipendente anche di questa casa, guardo sempre con molto interesse le relazioni che lei pubblica mensilmente, non solo mensilmente, preparate anche un rapporto annuale, insomma relazioni annuali. Di quanti casi vi siete occupati circa, ecco, se facciamo un po' riferimento a questi primi 6 mesi dell'anno?
1: Ja, do konca junija, v teh šestih mesecih, sem prejela nekaj čez 1400 odzivov.
2: Fino alla fine di giugno ho ricevuto poco più di 1400 segnalazioni, poco più di un centinaio non erano idonee a essere trattate, a tutte le altre rispondo. Mi occupo in modo più approfondito dei reclami, li inoltro innanzitutto alla redazione interessata, sempre e rigorosamente senza indicare nome e cognome del mittente, che vengono oscurati, poiché lo statuto mi impone di tutelare la riservatezza dei dati personali. Ed è giusto così, perché ciò che conta è il contenuto della segnalazione, ciò che la RTV ha fatto di sbagliato, non chi lo ha fatto notare. Quando ricevo la risposta della redazione che ha 5 giorni lavorativi di tempo per rispondere, esamino la trasmissione, il servizio o l'altro contenuto e valuto se le osservazioni erano fondate, cioè se vi sia stata una violazione degli standard di programma o del codice professionale. Se la violazione è confermata, formulo una raccomandazione indicando alla redazione cosa fare affinché episodi simili non si ripetano. Il mio obiettivo non è sanzionare, anche perché non ne ho le competenze. Eventuali provvedimenti possono essere adottati solo dalla direzione, dai direttori o da altri superiori sulla base delle mie conclusioni. Ogni mese riferisco su queste violazioni e sulle mie relazioni mensili a due commissioni del Consiglio della RTV Slovenia competenti per gli standard di programma e per il piano dei programmi. Se anche i consiglieri ritengono sulla base delle mie relazioni che non si tratti di un caso isolato ma di un problema sistemico più ampio, possono proporre ulteriori misure alla direzione. Ad esempio, tra dicembre e gennaio ho ricevuto circa 80 segnalazioni riguardanti i commenti agli articoli sul portale MMC, dopo diversi confronti su come migliorare le regole di moderazione affinché gli utenti possano esprimere liberamente le proprie opinioni senza essere esposti a insulti, valutazioni faziose dei commenti o addirittura propaganda d'odio. Il portale ha adottato diverse misure. Più o meno lavoriamo così.
0: Quali invece le tematiche più ricorrenti, ecco, nel periodo estivo stiamo andando in onda proprio in piena estate? Mi segnalava che solitamente, ecco, durante i mesi estivi riceve numerosi reclami da parte di telespettatori e ascoltatori che si lamentano per il taglio di trasmissioni, soprattutto quelle inedite, oppure perché ci sono troppe repliche. Si tratta, ecco, di un problema soprattutto per coloro che durante l'estate trascorrono molto tempo a casa. Possiamo parlare anche di persone malate, di anziani, persone con disabilità. Maritza.
1: Sì, è vero, e resti è tako, ne samo RTV Slovenia, vicina a drugih medijev zlati.
2: Non solo la RTV Slovenia, la maggior parte dei media, in particolare le televisioni durante l'estate, offre una programmazione più ridotta, perché davanti agli schermi ci sono meno spettatori e di conseguenza diminuiscono anche gli introiti pubblicitari. La RTV Slovenia però è un servizio pubblico, quasi 2/3 del suo bilancio annuale sono finanziati dai cittadini attraverso il canone radiotelevisivo. Da quando il canone è stato aumentato, la RTV Slovenia raccoglie circa 100 milioni di euro l'anno da questa fonte, ai quali si aggiungono quasi 60 milioni provenienti dalla pubblicità, dall'affitto dei trasmettitori, dai bandi e dai finanziamenti diretti dello Stato. Poiché il canone rappresenta ben oltre la metà delle entrate complessive, è legittimo che il pubblico si aspetti programmi disponibili tutto l'anno, anche durante l'estate, sia in televisione, sia alla radio, sia online. E come lei ha ricordato, questo è particolarmente importante per malati, persone con disabilità e anziani che spesso trascorrono intere giornate da soli in casa. Per loro la radio o la televisione rappresentano spesso l'unica compagnia, l'unica fonte di informazione, di sport e di intrattenimento. Per questo motivo è importante mantenere i programmi anche in estate.
1: Edini vir informacij, edini vir športa in zabave, in zato je tako pomembno da poleti imamo tudi te programe.
0: Una stagione, prima parlava appunto degli introiti dovuti alla pubblicità, diciamo, possiamo dire salvata dai grandi eventi sportivi che la radiotelevisione di Slovenia ha trasmesso. Parliamo dei mondiali di calcio e del Tour de France. Gli spettatori, come dire, scrivono anche in merito a questi grandi eventi, hanno da ridire anche, diciamo, sulle varie telecronache.
1: Leto si è proprio zelo malo.
2: Quest'anno in realtà ci sono state davvero davvero pochissime segnalazioni, ce n'erano state di più durante le Olimpiadi invernali negli anni precedenti, durante le Olimpiadi estive e i campionati europei o mondiali di calcio. Quest'anno invece sono state davvero molto poche, quasi nessuna. Questo può significare che i programmi sono stati realizzati bene, perché di solito ricevo un numero maggiore di critiche. In qualità di garante ricevo molte più critiche, questo è anche il mio ruolo. Se le critiche mancano, è molto probabile che il programma sia stato di buona qualità. Vorrei aggiungere anche questo: gli eventi sportivi sono estremamente popolari su TV Slovenia e registrano di gran lunga gli ascolti più elevati. Questi numeri giustificano anche le ingenti somme che RTV Slovenia deve pagare per acquistare i diritti televisivi delle trasmissioni sportive, che ormai sono diventati davvero estremamente costosi. Come garante non riesco ad accettare con serenità il fatto che le grandi federazioni sportive internazionali, nelle quali circolano enormi quantità di denaro, non dimostrino maggiore sensibilità nel vendere questi diritti a prezzi più accessibili alle televisioni pubbliche, che possono essere seguite da tutti, mentre molti canali sportivi non sono disponibili gratuitamente. Ecco, mi aspetterei che le federazioni internazionali fossero più responsabili.
1: Pričakujem več odgovornosti velikih mednarodnih športnih zvez.
3: Purtroppo sappiamo qual è il trend e i media nazionali sono penalizzati da questo punto di vista, perché i diritti sportivi, parliamo di diritti sportivi, sono veramente molto molto cari. Prima in apertura abbiamo ricordato anche le elezioni, è stato un anno elettorale, sarà un anno elettorale, quest'anno abbiamo avuto a marzo le parlamentari, a novembre ci saranno le amministrative. E come vengono recepiti dal pubblico questi due appuntamenti, Maritza? Ci sono delle differenze anche nelle osservazioni, nelle critiche che arrivano all'ufficio del garante, e quale ruolo anche forse che i programmi hanno in questi appuntamenti elettorali, cosa ha notato?
1: Ja, RTV Slovenija ima pri volitvah izjemno pomembno vlogo. Je namreč edini medij, ki
2: Sì, RTV Slovenija svolge un ruolo estremamente importante durante le elezioni. Infatti l'unico mezzo di comunicazione che per legge è obbligato a offrire a tutti i partiti e a tutti i candidati la possibilità di presentarsi. Solo attraverso la RTV Slovenia gli elettori possono conoscere tutti i candidati e prendere decisioni più informate al momento del voto. Gli altri media non hanno questo obbligo e di norma danno spazio soltanto ai partiti maggiori e ai candidati più rilevanti. Per questo motivo talvolta si assiste più a spettacoli televisivi che a seri confronti sui programmi. Questi format sono certamente più spettacolari e attirano molti spettatori. I confronti della RTV Slovenia sono forse meno accattivanti, perché in studio partecipano molti candidati, ma vengono comunque seguiti da un vasto pubblico televisivo e radiofonico. Le elezioni amministrative sono diverse, qui assumono un'importanza maggiore i media regionali e quelli delle minoranze, perché non è l'intera Slovenia a scegliere gli stessi candidati, ma ogni comune vota per i propri. In occasione delle precedenti elezioni amministrative, 4 anni fa, Radio e TV Capodistria, così come i programmi per la comunità nazionale italiana, hanno presentato in modo molto approfondito i candidati a sindaco e ai consigli comunali. Spero che sarà così anche quest'autunno, perché questo è davvero il compito fondamentale dei media: garantire un'informazione che permette ai cittadini di essere informati e di prendere decisioni consapevoli alle elezioni. In fondo è proprio questo il fondamento della democrazia.
1: E resta temeljna naloga medijev, da omogoča informirano javnost, informirano odločenje na volitvah. To je bistvo demokracije pravzaprav.
3: Ecco l'annuncio che stiamo già lavorando il progetto per le elezioni amministrative di fine novembre. E mentre a fine giugno ci sono state anche le elezioni per il rinnovo dei vertici di Unione Italiana e delle comunità degli italiani in Slovenia e Croazia. Immagino non abbia ricevuto reclami in merito. Le chiedo invece quali sono state le osservazioni che le sono pervenute proprio sui programmi italiani di Radio e TV Capodistria. Ne abbiamo parlato anche durante la sua precedente visita ai nostri studi, ospite di Glocal, ricordando che forse in diversi casi si è parlato di toponimi in lingua italiana che disturbano alcuni ascoltatori, alcuni telespettatori, servizi che aprono dibattiti molto accesi che riguardano la storia anche sofferta di questi territori di confine, il dopoguerra. Sono tematiche che sono tornate anche in questi ultimi 6 mesi, Maritza?
1: Ne, letos ne več, to sto bili lani, neke odzive na to temo.
2: No, riguardo alle elezioni delle Unioni Italiane e delle comunità degli italiani non ho ricevuto nemmeno una segnalazione. L'anno scorso invece ho ricevuto alcune osservazioni relative ai programmi televisivi e radiofonici della comunità nazionale italiana. Due riguardavano l'utilizzo del nome San Pietro del Carso per indicare Piuca, località che fino al dopoguerra portava effettivamente questo nome, oltre a quello sloveno Sveti Peter na Krasu. Dopo la guerra, quando molte denominazioni legate alla tradizione cristiana furono abolite, rimase soltanto il nome Piuca. Poiché molti toponimi sloveni del litorale furono italianizzati e imposti tra la prima e la seconda guerra mondiale, la sensibilità su questi temi, soprattutto nelle aree non bilingui, è ancora molto forte. Si tratta di questioni delicate, ma anche importanti, non solo per il passato, bensì anche per il futuro. Oggi assistiamo infatti alla globalizzazione e alla rapida diffusione dell'inglese in tutte le lingue, fenomeno particolarmente pericoloso per le lingue meno diffuse come lo sloveno, ma anche per le lingue più grandi come l'italiano. Proprio per questo le linee guida delle Nazioni Unite raccomandano di utilizzare per i nomi dei luoghi la denominazione nella lingua propria del territorio e solo eccezionalmente anche in altre lingue. C'è sempre il timore che una lingua possa scomparire.
1: Da se ohranja in krepi, io ho visto posamizni jeziki, da se ne prihaja do mešanja jeziko in da izgube jeziko pravzaprav.
3: Quando risponde deve anche un po' studiare la materia.
1: Ja, seveda, to sem se potem tudi povprašala zgodovinarja.
2: Sì, certo, me lo sono chiesta anch'io e poi ho consultato uno storico. Presso il governo abbiamo anche l'ufficio per i nomi geografici che si occupa di stabilire le denominazioni geografiche seguendo le linee guida delle Nazioni Unite. Io non sono un'esperta di toponomastica né di come vengono definiti i nomi geografici. Tuttavia, l'argomento mi interessa e ho ricevuto molte reazioni a questo proposito. Non considero queste reazioni come una forma di opposizione, bensì come un'opportunità di confronto pubblico. Discutiamo troppo poco in modo rispettoso, argomentato e fondato su competenze, cercando di capire perché una persona vede una questione in un modo e un'altra in modo diverso. Spesso, infatti, è proprio la mancanza di dialogo a generare contrapposizioni e a contribuire a creare tensioni e cattivi rapporti nella società.
1: Ker pogosto je res samo premalo razprave razlog za neko nasprotovanje, za neke slabe odnose v družbi.
3: Siamo poco tolleranti spesso su diverse tematiche. Cosa invece dicono gli amici ungheresi sui loro programmi? Giusto ricordare anche i programmi per la comunità nazionale ungherese.
1: Tudi na mađarske programe prejemam zelo malo odzivov.
2: Anche per quanto riguarda i programmi ungheresi ricevo pochissime segnalazioni. L'anno scorso ne ho ricevuta una simile a quella riguardante la vostra radio, relativa a contenuti sulla storia contemporanea. In entrambe le redazioni ciò ha suscitato un certo dibattito e come garante ne sono stata molto soddisfatta per due motivi. Innanzitutto perché dimostra che avete ascoltatori molto attenti e che il vostro lavoro ha peso e importanza presso il pubblico. In secondo luogo perché queste osservazioni permettono a responsabili e giornalisti di spiegare aspetti ai quali gli ascoltatori magari non avevano prestato attenzione, mentre rappresentano anche un utile memoria per i giornalisti stessi sull'esigenza di trattare i temi della storia contemporanea con particolare cura. Questo non significa affatto che tali argomenti debbano essere evitati, al contrario, è proprio compito della radio e della televisione pubblica affrontare anche questi temi. I nostri ascoltatori, nella maggior parte, sono molto grati delle risposte che ottengono, spesso non conoscono la materia, hanno dei pregiudizi. Spiegando le cose, anche chi ci segue riesce a comprendere meglio certi aspetti. Fare chiarezza favorisce il dialogo e la convivenza tra lingue e culture diverse.
1: To pojasnjevanje dejansko omogoča dialog in res sožitje med kulturami, med narodami.
3: Beh, sicuramente, ecco, è un ottimo messaggio. Come dicevo, la questione della linguistica è sempre molto attuale per gli altri programmi e per questo motivo lei ha anche posto alla RTV la questione dell'adeguatezza del numero di consulenti linguistici e poi è emerso che il programma italiano del Centro Regionale di Capodistria non dispone di un revisore linguistico né per la televisione né per la radio. Ecco, quali le sue considerazioni a proposito?
1: Sì,
2: l'anno scorso il numero delle osservazioni riguardanti la lingua è aumentato notevolmente. Anche di questo sono molto soddisfatta, perché dimostra la grande attenzione di ascoltatori, telespettatori e lettori verso la qualità della lingua e il suo sviluppo. Anche la legge sulla RTV Slovenia e gli standard di programma sottolineano che tra i compiti del servizio pubblico vi è la tutela dell'eccellenza linguistica, sia per la lingua slovena sia per le lingue delle comunità nazionali italiana e ungherese. La lingua rappresenta il fondamento, il cuore dell'identità di ogni popolo e di ogni cultura. Per questo motivo dedico molta attenzione a questo settore. In questo ambito svolgono un ruolo fondamentale i revisori linguistici e i consulenti linguistici, non solo per correggere virgole mancanti o accenti, ma anche per aiutare giornalisti e altri operatori nello sviluppo della lingua. La lingua è infatti un organismo vivo, cambia continuamente, accoglie nuovi termini, si adatta ai cambiamenti della società, come nel caso del linguaggio sensibile al genere. Molte di queste evoluzioni sono note ai giornalisti, ma naturalmente non tutte. È importante avere dei consulenti linguistici, perché la lingua è in continua evoluzione. Un esempio è l'uso di un linguaggio sensibile alle questioni di genere, che negli ultimi anni si sta affermando sempre di più nelle lingue. Lo scorso anno, ad esempio, era molto usata l'espressione terre rare, facendo riferimento al conflitto in Ucraina. Molti giornalisti sono al corrente di questi sviluppi, ma naturalmente non possono conoscere tutto. Per questo è fondamentale che tutte le redazioni dispongano di consulenti linguistici che si occupino dello sviluppo e della cura della lingua, compresa la televisione e la radio della comunità nazionale italiana. La lingua di una minoranza nazionale che vive fuori dallo stato d'origine è ancora più esposta ai rischi rispetto a quella parlata nel paese di riferimento, perché è costantemente influenzata dalla lingua della maggioranza. È certamente positivo che le lingue convivano armoniosamente e che italiani e sloveni si comprendano reciprocamente. Tuttavia, la sopravvivenza a lungo termine delle lingue può essere garantita soltanto promuovendo consapevolmente lo sviluppo di ciascuna di esse, e senza consulenti linguistici questo sviluppo risulta più debole. Vorrei aggiungere ancora una considerazione: perché i media sono così importanti per la lingua? Perché diffondono molto rapidamente le novità e i cambiamenti presso un pubblico vastissimo, e quando un uso scorretto si diffonde è molto difficile correggerlo.
1: Lahko to naredimo samo tako, da zavestno krepimo razvoj vsakega posameznega jezika.
3: Chissà se questo appello sarà recepito, se anche i programmi italiani un giorno riusciranno ad avere un revisore linguistico, chissà se è solo una questione finanziaria. Appunto, i programmi minoritari, ne parliamo spesso, ecco, sono purtroppo, dico tra virgolette, sotto tiro. C'è la questione dei finanziamenti, dell'autonomia dei programmi che è richiesta a gran voce, del mancato turnover. I programmi italiani, a causa proprio di questo mancato finanziamento governativo, a inizio anno hanno dovuto tagliare i programmi. Mi riferisco soprattutto a TV Capodistria, che non è riuscita a realizzare il piano di produzione, mentre Radio Capodistria sì. Se facciamo un ragionamento generale alla situazione finanziaria della RTV, cosa sarebbe necessario fare, dove intervenire a suo avviso per migliorare la situazione, Garante?
2: Probabilmente sarà necessario fare ancora molto. Come la maggior parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche in Europa, anche RTV Slovenia dovrà unificare alcuni contenuti. Attualmente offre un numero molto elevato di programmi: 3 canali televisivi nazionali, 2 regionali, 2 dedicati alle minoranze, 3 programmi radiofonici nazionali, 2 regionali, 2 destinati alle comunità nazionali italiane e ungherese, Radio Sì per il pubblico internazionale e un portale web. Ogni giorno tutti questi servizi producono una quantità enorme di contenuti. Molti sono simili tra loro, mentre altri temi non vengono trattati affatto. Ritengo quindi che il contenimento dei costi sia inevitabile, anche perché la legge sulla RTV Slovenia, approvata lo scorso anno, non ha previsto l'adeguamento dei finanziamenti all'inflazione, mentre la riforma salariale ha garantito un progressivo aumento degli stipendi. Di conseguenza, ogni anno mancheranno sempre più risorse. L'unica soluzione, a mio avviso, è quindi offrire un programma sufficientemente diversificato e nell'interesse del pubblico, con un numero inferiore di dipendenti. Sarà una sfida molto difficile, anche per lo status della RTV Slovenia, che è un ente pubblico e i cui dipendenti sono pubblici impiegati. Personalmente, però, non vedo altre soluzioni.
1: RTV Slovenia, che è javni zavod, zaposleni u njem pa javni uslužbenci, vendar sama druge rešitve tukaj ne vidim.
3: È già al lavoro per preparare le raccomandazioni per il piano programmatico produttivo per il 2027. Tra queste, mi segnalava, ci sarà certamente anche la raccomandazione che la RTV presti maggiore attenzione alle modalità con cui rendere tutti i contenuti accessibili agli utenti sulle diverse piattaforme.
1: Da res je danes ni več ni glavni problem.
2: Sì, oggi il problema principale non è più produrre un contenuto, bensì riuscire ad attirare l'attenzione del pubblico. E poiché la RTV Slovenia è un servizio pubblico, adempie alla propria missione solo se riesce a raggiungere una platea sufficientemente ampia. Questo compito diventa ogni giorno più difficile perché per conquistare l'attenzione del pubblico la RTV non compete soltanto con gli altri mezzi di informazione, ma anche con le piattaforme che offrono film e altri contenuti, con gli inserzionisti pubblicitari, con i social network e con le altre piattaforme digitali. È quindi fondamentale che i moltissimi contenuti prodotti da RTV Slovenia in televisione, alla radio e sul portale web raggiungano soprattutto le generazioni più giovani, ma anche quelle più anziane, che oggi trascorrono sempre più tempo sugli smartphone e sui social media. Dobbiamo raggiungere il pubblico là dove si trova, offrendo contenuti di qualità. Alla base di tutto c'è sempre la qualità dei contenuti. Ritengo che anche il nuovo codice etico e professionale di RTV Slovenia, che abbiamo rinnovato quest'anno, rappresenti una garanzia per i telespettatori, ascoltatori e lettori. Ovunque ricevano un contenuto di RTV Slovenia possono aspettarsi che sia di qualità, e se ritengono che non lo sia possono presentare un reclamo a me. Hanno quindi uno strumento concreto per far valere le proprie osservazioni.
1: In ceni se la cotta di pretoji a meni da ni ne tko da imajo neku zvot.
3: Maritza, siamo arrivati quasi alla fine. Naturalmente noi in questa puntata, come ci diceva lei, abbiamo messo in primo piano le lamentele, le osservazioni, le raccomandazioni, diciamo quelle più numerose che pervengono al suo ufficio, ma sono, abbiamo detto, arrivati anche degli elogi, quindi vogliamo dare in conclusione anche un segnale positivo che i programmi RTV, dico anche il nostro Radio Capodistria, il portale MMC, tra cui anche il nostro portale radiocapodistria.si, fanno un buon servizio pubblico.
1: Resi, tutti pochvale prejemam in jih seveda tudi z veseljem posredujem uredništvom.
2: Sì, ricevo anche molti apprezzamenti e naturalmente li trasmetto con piacere alle redazioni, perché proprio come le critiche rappresentano un utile punto di riferimento per chi realizza i programmi, indicando cosa funziona bene e che cosa il pubblico desidera. Mi fa particolarmente piacere ricevere molti elogi per contenuti che non puntano semplicemente all'intrattenimento o allo spettacolo, ma che hanno un valore informativo e culturale, ad esempio i programmi per i giovani, quelli dedicati agli anziani, i documentari e anche l'attenzione alla lingua. Sebbene riceva numerose osservazioni riguardo all'uso della lingua, posso dire di essere felice di svolgere il ruolo di difensore civico presso RTV Slovenia. Quando seguo alcuni media commerciali mi accorgo che nella maggior parte dei casi utilizzano una lingua di qualità inferiore. Questo dimostra che noi manteniamo standard molto elevati e possiamo esserne orgogliosi. Anche la qualità della lingua fa parte della qualità complessiva dei contenuti. In conclusione, considero tutte queste critiche un contributo prezioso, aiutano a migliorare ulteriormente. Dico sempre che il pubblico è un vero collaboratore, con le critiche indica ciò che va corretto, mentre con gli apprezzamenti mostra la direzione da seguire. In questo senso, telespettatori, ascoltatori e lettori sono davvero co-creatori di contenuti di qualità. Per questo li invito sempre a contattarmi attraverso qualsiasi canale.
1: So ustvarjavci pravzaprav, ne, neki kakovostni vsebin, zato tudi res vabim, naj se mi oglasijo kjerkoli.
3: Noi le auguriamo buon lavoro. Buona estate e ci risentiremo a fine anno. Ormai è diventato un appuntamento tradizionale quello di ospitare la garante dei diritti dei telespettatori e radioascoltatori di RTV Slovenia nei nostri programmi. Quindi ancora grazie a Maritza Uršić-Zupan, a presto, alla prossima.
1: Hvala, z veseljem.
3: E si chiude qui questa puntata di Dentro i Fatti. Dalla Radercic è tutto, al prossimo appuntamento. Buon proseguimento con i programmi di Radio Capodistria.
4: Giano Bifronte. L'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità. Una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
5: Radio Romania Internazionale vi dà di nuovo un caloroso benvenuto. Sono Juliana Sima Angel e vi racconterò l'esperienza dell'agenzia stampa e monitoraggio Radar di Radio Romania nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Intanto partiamo da uno studio recente il quale indica che quasi la metà dei romeni utilizza l'intelligenza artificiale nelle attività quotidiane, principalmente le donne e i giovani in età compresa tra i 18 e i 24 anni. Inoltre il 67% dei connazionali la ritiene utile, mentre le persone ultra 45 anni si rivolgono alle nuove tecnologie per cercare informazioni di carattere generale. Più della metà dei giovani sotto i 35 anni utilizza l'intelligenza artificiale per l'istruzione o l'apprendimento. Altri utilizzi comuni includono l'intrattenimento, il supporto sul posto di lavoro e la pianificazione personale. La piattaforma di intelligenza artificiale preferita dal 60% degli utenti è ChatGPT, seguita da Gemini e Siri. Per quanto riguarda il tipo di interazione con l'intelligenza artificiale, il 66% degli utenti preferisce i messaggi scritti, il 15% i vocali e il 19% entrambi i metodi. Le donne sono più propense a comunicare tramite messaggi scritti. L'intelligenza artificiale si sta rivelando un valido alleato anche per lo shopping. 8 utenti su 10, soprattutto uomini e giovani sotto i 35 anni, cercano in questo modo informazioni su marchi o prodotti in questo modo. La tecnologia viene utilizzata per confrontare prodotti e prezzi, leggere recensioni e fornire raccomandazioni personalizzate. Ma l'intelligenza artificiale si fa strada anche nei mass media. Una delle sfide attuali del giornalismo è quella di garantire un'informazione accurata in un mondo in cui il numero dei mezzi di comunicazione dei fornitori di contenuti si è progressivamente moltiplicato. Il fenomeno delle informazioni inesatte o false, della disinformazione nell'era dell'intelligenza artificiale, che ha creato strumenti alla portata di tutti, genera in ugual misura nuove sfide. L'agenzia Radar di Radio Romania, che riunisce oltre 50 giornalisti, ha un profilo complesso: agenzia stampa, ma anche di monitoraggio di più di 50 emittenti radiotelevisive del paese e del mondo, oltre 150 pubblicazioni romene e più di 400 pubblicazioni internazionali in 15 lingue straniere. In un periodo segnato da tante sfide, Radar vuole assumere un ruolo importante nella lotta contro la disinformazione affinché al pubblico arrivino notizie verificate, imparziali e complete. Perciò a gennaio 2024 ha lanciato il progetto Romania Check. La verifica delle informazioni è naturalmente un'attività giornalistica di base, costantemente applicata, ma questa iniziativa mira a rafforzare la credibilità dell'agenzia con l'aiuto di nuove metodologie tecniche di verifica delle informazioni. Il progetto è coordinato dalla direttrice dell'agenzia Radar, Carmen Ionescu, giornalista con una rilevante esperienza nel settore, esperta di storia delle agenzie stampa e appassionata di geopolitica. Sentiamola.
6: Pentru că suntem o agenție de presă, iar agențiile de presă

0: automatica di notizie e trasmissioni. Ciò aiuta non solo l'agenzia a svolgere il monitoraggio, ma anche tutte le reti di Radio Romania. Ed è qui che entra in gioco l'intelligenza artificiale, assistita da uno dei miei colleghi, perché ovviamente dobbiamo controllare tutte queste cose e non possiamo rischiare di mandare in rete e distribuire materiali che non sono stati verificati ancora una volta da noi. Quindi l'intelligenza artificiale interviene nelle trascrizioni, interviene quando vogliamo effettuare ricerche, quando vogliamo realizzare determinati report su parole chiave. Manualmente, con poche persone, non è possibile seguire chissà quanti siti web al giorno. Una persona può seguire al massimo 20-30 siti, mentre con l'intelligenza artificiale possiamo monitorare 80.000 fonti web in un istante e poi possiamo creare report su diverse parole chiave. Ad esempio, per Radio Romania lavoriamo su parole chiave di interesse e copriamo l'intero settore dei media nazionali e internazionali per conoscere gli ultimi sviluppi. Tornando al gruppo Romania Check, creato a gennaio 2024, come interviene l'intelligenza artificiale? Ci risponde sempre Carmen Ionescu.
1: Uneori avem mari suspiciuni că anumite imagini sau videouri sunt adevărate și atunci
0: a volte abbiamo forti sospetti sull'attendibilità di certe immagini o di certi video e allora abbiamo proprio bisogno di usare un'altra intelligenza artificiale per vedere se quella cosa è stata creata da un'altra intelligenza artificiale. Siamo a questo punto. In Romania le tecnologie non sono ancora così avanzate, ma negli Stati Uniti un fake perfetto può essere realizzato in circa 7 minuti. In effetti è stata raggiunta una performance eccezionale in questo campo e siamo arrivati al punto in cui solo un'intelligenza artificiale può scoprire l'altra, perché deve leggere il suo codice e tutto ciò che c'è dietro. Quindi è inconcepibile lasciare l'intelligenza artificiale generativa, come la chiamano gli esperti, scrivere notizie e non controllarle, conclude Carmen Ionescu.
1: In momentul în care o agenție de presă, cum este Rador, ar da o știre greșită.
0: Una notizia sbagliata mandata in rete dall'agenzia Rador lederebbe tutte le stazioni di Radio Romania, che messe insieme raggiungono circa 4 milioni di ascoltatori al giorno. Quindi è davvero molto, molto rischioso. L'idea è quella di utilizzare l'intelligenza artificiale in modo strettamente tecnico, ma sempre sotto il controllo umano. Non è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale, almeno per il momento, senza la coscienza umana. È necessario anche a livello di scrittura, diciamo, perché le cose non sono così perfette né a livello generativo e neanche nella trascrizione. Se guardate il mercato, ci sono software che ti danno determinate percentuali nella precisione della trascrizione, oltre il 90 o l'85% e cose del genere. Quindi, alla fine, spetta sempre alla coscienza umana decidere.
2: Avete ascoltato Giano Bifronte, l'intelligenza artificiale tra rischi e opportunità, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva Italofona.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30. Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso si verificano code tra Meolo Roncade e Cesalto in direzione Trieste e nella stessa direzione si procede lentamente tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernaz. Leggiamo i titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, il nostro GR che andrà in onda alle 12.30. L'ex presidente della Corte Costituzionale Jambrek starebbe preparando una messa in stato d'accusa contro la presidente Pirz Musar. Oggi ricorre l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki. La dirigenza della FIFA ammette i propri errori ma ribadisce il pieno sostegno al presidente Infantino. Sta diventando serie la crisi idrica in Friuli Venezia Giulia, priorità alle colture per non rischiare di rovinare i raccolti. Francesco Guccini, uno dei simboli della canzone d'autore italiana, è deceduto all'età di 86 anni. Questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

0: il meteo e la viabilità.
1: L'area di alte pressioni presente sul paese è in fase di graduale indebolimento. Un fronte freddo indebolito ha raggiunto l'Europa centrale e domani influirà anche sulla situazione meteo nelle nostre regioni. È preceduto dall'afflusso di aria ancora molto calda e secca. Previsioni. Oggi generalmente sereno, nel pomeriggio isolati fenomeni temporaleschi sull'arco alpino, temperature massime da 33 a 38 gradi. Nella seconda parte della notte nuvolosità in graduale aumento da nord sulle regioni settentrionali, possibili isolati rovesci, localmente soffierà vento da nord-est, debole bora nel litorale. Domani nuvolosità variabile, locali acquazzoni e temporali in particolare al nord. Localmente continuerà a soffiare vento nord-orientale, debole bora nel litorale, temperature minime da 16 a 22, massime da 26 a 35. Sabato graduali schiarite, ancora possibili isolati brevi rovesci sull'arco alpino. Domenica sereno, temperature in aumento. La viabilità, traffico intenso sulle principali viarie del paese. A causa di un incidente chiusa l'autostrada A3 Fernetti-Gaberg presso l'area di sosta Povir. Chiusa anche la corsia di sorpasso in direzione dell'Italia. Sempre per un incidente sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana. Chiusa la corsia di marcia tra Rasderto e Studenezzi, segnalano lunghe code. Il tempo di percorrenza si allunga di oltre un'ora. Ancora sulla Capodistria Lubiana, circolazione ostacolata per un veicolo in panne tra Rasderto e Studenez. Nella direzione opposta, sulla Lubiana Capodistria, due mezzi in avaria ostacolano il traffico tra Raubor Comanda e Postumia. Per lavori in corso e incolonnamenti sulla Lubiana Capodistria, tra Unez e Postumia, code pure tra Schmari e Capodistria e Santa Lucia e Isola. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo i titoli delle notizie. L'ex presidente della Corte Costituzionale Jan Brek smentisce di stare preparando una messa in stato di accusa contro la presidente Pirz Musar. Oggi ricorre l'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki. La dirigenza della FIFA ammette i propri errori ma ribadisce il pieno sostegno al presidente Infantino. Sta diventando seria la crisi idrica in Friuli Venezia Giulia, priorità alle colture per non rischiare di rovinare i raccolti. Francesco Guccini, uno dei simboli della canzone d'autore italiana, è deceduto all'età di 86 anni. L'ex presidente della Corte Costituzionale Peter Jan Brek, secondo informazioni ufficiose riportate da TV Slovenia, starebbe preparando una messa in stato di accusa contro la presidente della Repubblica Natasha Pirc Musar. Nell'auto coinvolta nell'incidente nel traforo di Kastelec, oltre alla presidente si trovava anche una cittadina russa, un fatto che a quanto pare rappresenta una minaccia per la sicurezza nazionale della Slovenia. Sentiamo il servizio di Erika Paternusz.
2: La messa in stato di accusa contro Natasha Pirc Musar riguarda l'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta la presidente venerdì scorso nel traforo di Kastelec. Pirc Musar sarebbe accusata di aver messo in pericolo la sicurezza nazionale per via dei rapporti intrattenuti con una cittadina russa che, come sappiamo, si trovava nel veicolo insieme alla presidente in qualità di passeggero, riporta TV Slovenia. Peter Jan Brek, ex presidente della Corte Costituzionale che starebbe preparando una messa in stato di accusa contro Natasha Pirc Musar, ha spiegato alla trasmissione Odmevi che a suo parere l'amicizia della presidente con una cittadina di un paese che viola gravemente il diritto internazionale e gli impegni assunti con l'Unione Europea crea l'apparenza di una violazione della sua posizione costituzionale. L'ufficio della presidente non è stato informato riguardo la possibile accusa di violazione della Costituzione né del suo contenuto, afferma però di non esserne sorpreso. Ritiene inoltre che l'accusa sia infondata poiché la donna che si trovava in auto con Natasha Pirzmusar possiede la doppia cittadinanza sia russa che slovena. Una messa in stato di accusa comunque può essere presentata da almeno 30 parlamentari e deve essere approvata con una maggioranza assoluta.
1: E poco fa è giunta la smentita da parte dell'ex presidente della Corte Costituzionale Peter Jambrecht, che ha definito completamente false le informazioni secondo cui starebbe preparando o che avrebbe intenzione di preparare una messa in stato di accusa contro la presidente della Repubblica Natasha Pirzmusar. Parlando a TV Slovenia, Jambrecht afferma di essersi limitato ad esprimere al giornalista la sua opinione, secondo cui le circostanze dell'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta la presidente avevano dato all'opinione pubblica l'impressione di una presunta violazione della sua

0: interrotta di energia elettrica a cittadini e aziende. A settembre dovrebbe essere inaugurata l'ambasciata israeliana a Lubiana, lo riporta Pop TV. Si tratta della prima ambasciata israeliana in Slovenia e la sua apertura è stata annunciata dal ministro degli esteri israeliano Gideon Sar poco dopo la nomina del nuovo governo sloveno all'inizio di giugno. Sempre secondo Pop TV, l'ambasciatrice Ruth Cohen-Dar non è ancora arrivata in Slovenia e sta svolgendo le sue attività da Gerusalemme fino a nuovo avviso. La sede della nuova ambasciata non è ancora stata definita e nemmeno il giorno della sua apertura. Secondo informazioni ufficiose, all'inaugurazione potrebbe essere presente anche il ministro degli esteri israeliano. Sono trascorsi 81 anni dal bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, il primo impiego di un'arma nucleare in guerra. Una ricorrenza che il Giappone celebra con cerimonie e momenti di raccoglimento, mentre il mondo continua a confrontarsi con il tema del disarmo in un contesto internazionale segnato da nuove tensioni. Barbara Costamagna.
1: 81 anni fa, alle 8:15 del mattino del 6 agosto 1945, il mondo entrava nell'era nucleare. Il bombardiere americano Enola Gay sganciava su Hiroshima la bomba atomica Little Boy, provocando una devastazione senza precedenti. In pochi secondi la città fu distrutta, decine di migliaia di persone morirono all'istante e nei mesi successivi il bilancio delle vittime continuò a crescere per gli effetti delle e delle radiazioni. Tre giorni dopo, il 9 agosto, una seconda bomba atomica colpì Nagasaki. Il Giappone annunciò la resa il 15 agosto e la Seconda Guerra Mondiale si concluse ufficialmente il 2 settembre 1945. Oggi Hiroshima è il simbolo universale della pace e del rifiuto delle armi nucleari. Nella città giapponese si sono svolte le tradizionali commemorazioni. Alle 8:15 un minuto di silenzio ha ricordato le vittime, mentre la campana della pace ha risuonato davanti a migliaia di persone, tra sopravvissuti, familiari e delegazioni provenienti da tutto il mondo. In un contesto internazionale segnato da conflitti e da un rinnovato confronto tra potenze nucleari, il messaggio che arriva da Hiroshima resta quanto mai attuale: preservare la memoria dell'orrore atomico e rafforzare l'impegno per il dialogo, il disarmo e la pace, perché una tragedia come quella del 1945 non si ripeta mai più.
0: La politica delle tariffe che avrebbe dovuto liberare l'economia americana si è trasformata in un esborso dopo che la Corte Suprema il 20 febbraio ha stabilito che l'International Emergency Economic Powers Act, la legge del 1977 sulle emergenze economiche, non autorizza il presidente a imporre unilateralmente dazi ai partner commerciali. L'amministrazione ha dovuto avviare i rimborsi delle somme incassate. Secondo una documentazione depositata alla Corte per il Commercio Internazionale, i rimborsi completati ammontano a circa 100 miliardi di dollari, pari a circa il 60% dei 166 miliardi raccolti con le tariffe del Liberation Day dal 2 aprile 2025. A beneficiarne non sono i governi o gli esportatori stranieri, ma gli importatori registrati negli Stati Uniti, ai quali le somme vengono restituite con gli interessi. Il ministro degli interni tedesco Alexander Dobrindt ha descritto l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia avvenuto ieri sera come uno scenario di attacco ibrido. Gli avvistamenti di droni non sono una novità, ha detto, avvertendo comunque che un drone equipaggiato con esplosivi rappresenta un nuovo livello di pericolo nell'area aeroportuale. Dobbiamo presumere che si tratti di un gravissimo incidente di sicurezza, ha detto Dobrindt ai giornalisti, spiegando che la tecnologia utilizzata non indicava un approccio amatoriale. Il ministro ha avvertito che la Germania è spesso bersaglio di minacce ibride e ha assicurato che è in corso un'indagine sull'origine del drone e sui responsabili. La procura marocchina di Tetuan ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri dal Marocco all'exclave spagnola di Ceuta, dove in poche ore sono entrate illegalmente oltre 70.000 persone. Secondo fonti giudiziarie riportate

0: Dall'agenzia di stampa spagnola Europa Press, tra i reati contestati figurano anche favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenza e resistenza alle forze dell'ordine e danneggiamento di beni pubblici. La FIFA prova a superare la fase di tensione interna seguita alle polemiche sul progetto FIFA Forward Enterprise, l'iniziativa che prevedeva un maggiore coinvolgimento di investitori privati e che è stata successivamente ritirata. Al termine di una riunione straordinaria in Marocco, la dirigenza dell'organismo calcistico mondiale ha riconosciuto alcune carenze nella gestione del procedimento, presentando le proprie scuse e confermando allo stesso tempo il pieno sostegno al presidente Gianni Infantino, servizio di Corrado Cimador.
1: La dirigenza della Federcalcio Internazionale quindi ha ammesso gli errori commessi dopo la diffusione pubblica del progetto di affidare una parte dei diritti commerciali dei mondiali a investitori privati, ha presentato le proprie scuse assicurando che episodi simili non si ripeteranno in futuro. La decisione è emersa al termine della riunione straordinaria tenutasi in Marocco presso la sede africana della FIFA nel complesso Mohamed VI di Saleh vicino a Rabat. Nel comunicato ufficiale il segretario generale Matthias Grafström e i membri della dirigenza hanno ribadito il pieno sostegno al presidente Gianni Infantino, eletto dalle 211 federazioni nazionali affiliate. La FIFA ha riconosciuto che il processo avrebbe dovuto essere gestito diversamente, evitando che il Consiglio della Federazione e le associazioni nazionali si sentissero escluse dalle procedure decisionali. L'Organizzazione Mondiale ha annunciato una revisione interna del caso con una relazione che sarà presentata al prossimo Consiglio della FIFA. La proposta FIFA Forward Enterprise, che avrebbe richiesto l'approvazione delle federazioni affiliate del Consiglio, è stata definitivamente ritirata e non è più all'ordine del giorno. La FIFA ha inoltre dichiarato che adotterà tutte le misure necessarie per tutelare la propria integrità, i principi di buona governance e la propria reputazione internazionale. Infantino, criticato per il progetto di apertura del Mondiale agli investitori privati, ha partecipato in Marocco alla riunione con i vertici della federazione per affrontare la situazione. La dirigenza sostiene che le conclusioni dell'incontro contribuiranno a rafforzare la governance della FIFA e a ristabilire la fiducia nell'organizzazione. Il Marocco, sede della riunione, sarà tra i paesi ospitanti del Mondiale 2030 insieme a Spagna e Portogallo.
0: Sta per concludersi, almeno nelle regioni interne, l'ondata di caldo da record che ha colpito la Slovenia, ma anche i paesi vicini, in cui per il nono giorno consecutivo vengono superati i 35 gradi centigradi. Lo afferma l'Agenzia per l'Ambiente ARSO, che per domani prevede un calo delle temperature nell'interno, ma solo per un breve periodo. Per il litorale continuerà a rimanere in vigore l'allerta rossa per il caldo anche domani, nel resto del paese si passa all'allerta arancione. Sabato, come abbiamo sentito nelle previsioni, le temperature aumenteranno nuovamente, non supereranno però i 35 gradi. Sta diventando seria la crisi idrica in Friuli Venezia Giulia. Nonostante il controllo della distribuzione, le scorte negli invasi sono molto scarse, soprattutto in Friuli. L'amministrazione regionale ha comunicato che la priorità sarà data alle colture per non rischiare di rovinare i raccolti e si moltiplicano gli appelli all'uso responsabile dell'acqua. Alessandro Martecani.
2: La scarsità d'acqua non è una novità in estate in Friuli Venezia Giulia e il caldo record di questi giorni non ha migliorato la situazione. L'hanno confermato lo stesso governatore Massimiliano Federica e l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zanier, assicurando di seguire con particolare attenzione la situazione di difficoltà determinata dalla carenza di risorsa idrica nella zona udinese, dove, hanno aggiunto, la riduzione delle disponibilità d'acqua sta mettendo sotto pressione il comparto agricolo. Federica e Zanier hanno confermato che la regione si trova di fronte a una significativa diminuzione dei volumi d'acqua disponibili che impone delle scelte, destinando l'acqua disponibile prioritariamente alle attività agricole. Dal 15 luglio, su indicazione dell'autorità di bacino, è stata attivata una gestione più precisa delle derivazioni irrigue, con una parziale riduzione delle portate per preservare le scorte presenti negli invasi, ma, aggiunto Zanier, le scorte si sono comunque progressivamente esaurite a fronte di una condizione climatica che si sta rivelando ancora più critica di quella registrata nel 2003. La regione ha fatto sapere che per migliorare la distribuzione dell'acqua sono già stati attivati da tempo 110 milioni di investimenti. L'allerta riguarda soprattutto il Friuli, dove piccoli acquedotti locali stanno mostrando segnali di sofferenza dalla Carnia alle valli della Cisone. Tutte le amministrazioni hanno invitato i cittadini a riservare l'acqua potabile agli usi indispensabili, evitando per quanto possibile il riempimento delle piscine, il lavaggio dei veicoli e l'irrigazione prolungata di orti e giardini.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Tre adolescenti, tanta voglia di fare e un obiettivo: comprare un vecchio Piaggio Ciao con i soldi guadagnati vendendo limonata. A Pradamano però il loro banchetto è stato chiuso dopo la segnalazione di un cittadino. Una vicenda che ha acceso il dibattito tra il rispetto delle regole e il valore educativo dell'iniziativa. Davide Fifaco.
4: Tre amici tra i 13 e i 14 anni, un sogno nel cassetto e la voglia di conquistarlo con il proprio impegno. Succede a Pradamano, alle porte di Udine, dove i ragazzi avevano allestito un piccolo banchetto con limonata, caffè, acqua e qualche dolce preparato in casa. L'obiettivo era semplice: mettere da parte i soldi necessari per acquistare un Piaggio Ciao usato, uno dei motorini che ha segnato intere generazioni. Ogni mattina si alzavano presto per preparare le bevande e sistemare il banco, un'iniziativa che aveva conquistato molti residenti, tanto da essere rilanciata anche sui social, dove in tanti avevano elogiato lo spirito d'iniziativa dei tre giovani, invitando a sostenerli. L'entusiasmo, però, è durato pochi giorni. Un cittadino ha infatti segnalato la mancanza delle autorizzazioni necessarie per la vendita di alimenti e bevande. La polizia locale è intervenuta per verificare la situazione e, nel rispetto delle norme sul commercio su suolo pubblico, ha rivolto un ammonimento verbale ai ragazzi, disponendo la chiusura del banchetto. L'episodio ha acceso un vivace dibattito. Da una parte c'è chi ricorda che le regole valgono per tutti e che anche un'iniziativa spontanea deve rispettare la normativa. Dall'altra, molti sottolineano il valore educativo di tre adolescenti che avevano scelto di guadagnarsi il motorino con il lavoro invece di chiederne il costo ai genitori. Nonostante la delusione, i ragazzi non sembrano intenzionati a rinunciare al loro obiettivo. Hanno ringraziato pubblicamente chi li aveva sostenuti e promettono di trovare un'altra strada, questa volta nel rispetto delle regole, per realizzare il sogno di acquistare il loro ciao. Un desiderio che forse sarà avverato da qualcuno venuto a conoscenza di questa storia sui social, che si è già offerto di acquistare e quindi regalare ai tre ragazzini l'agognato ciclomotore.
0: Tre adolescenti, tanta voglia di... Francesco Guccini, uno dei simboli della canzone d'autore italiana, è deceduto all'età di 86 anni. Le sue condizioni di salute si sono aggravate negli ultimi mesi, in particolare dopo il ricovero ospedaliero del 2025. Franco De Stefani.
5: Con Guccini scompare una delle figure più rappresentative della cultura italiana del Novecento e dei primi decenni del nuovo millennio. Era cantautore, scrittore, intellettuale e narratore con il dono di trasformare storie personali e collettive in versi. Negli ultimi anni aveva avuto difficoltà legate ai problemi alla vista. I funerali si svolgeranno in forma privata e una cerimonia commemorativa avrà luogo a settembre. Il suo cammino nel mondo della musica iniziò negli anni 60, quando compose brani come Auschwitz, che portarono a successo l'Equipe 84 e i Nomadi, ma il grande successo giunse nel 1972 con l'album Radici, considerato uno dei capolavori della musica italiana. Al suo interno brani divenuti simbolo della sua carriera, dalla Locomotiva al Vecchio il Bambino, mentre negli anni successivi giunsero altri lavori fondamentali, tra cui Via Paolo Fabbri 43, album che conteneva la celeberrima All'avvelenata, una delle sue canzoni più controverse. La poesia di Guccini ha raccontato il tempo, la memoria, la politica, l'amicizia e il cambiamento sociale attraverso una scrittura unica, spesso sospesa tra poesia e cronaca. La sua carriera è costellata da 30 album, molti premi tra cui Target Enco, e nel 2004 è stato nominato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
0: Le 12:48 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernazzederica Paternosch.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste, code a tratti per traffico sostenuto tra San Donà di Piave e Portogruaro in direzione Trieste. Verso Venezia segnalato un veicolo in panne tra Portogruaro e Sanstino di Livenza. E incolonnamenti in direzione Trieste per traffico intenso anche tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Sul tratto Brescia-Padova della A4, rallentamenti e code anche qui per traffico sostenuto tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda una replica di Pairapapà. Pairapapà.
3: La fragranza musicale dalle note di mondi vicini e lontani. Pairapapà. Da annusare con le orecchie.
4: Pairapapà.
5: A cura di Giuseppe Signorelli.

Bentrovati a tutti, Swinging Doors e anche le porte di Parapapà, piuttosto che essere swinganti o battenti, ma comunque si sono aperte per tutti voi. Giuseppe Signorelli al microfono e noi puntualmente ci occupiamo del nuovo disco di Willie Nelson, il che è una cosa straordinaria considerata l'età del nostro, e considerato anche il fatto, forse caso più unico che raro, che in questi ultimi anni il buon vegliardo, detto affettuosamente Willie Nelson, classe 1933, sta facendo alcuni tra i suoi dischi migliori. Non ha fatto finora neanche una piccola incespicata, una caduta, insomma, anche quest'ultimo di cui vi parleremo oggi è un disco bellissimo. Il titolo è Working Man, Willie Sings Merle. Merle sarebbe Merle Haggard, poi spenderemo qualche parola per dire chi è, ma Willie Nelson come possiamo condensare per chi non lo conoscesse? Beh, diciamo che tra i più significativi songwriter e chitarristi country statunitensi. Alla fine degli anni 60 è stato tra i primi a codificare quel che allora viene chiamato country fuorilegge, cioè Outlaw Country, in risposta ai canoni più conservatori del Nashville Sound. Quella di Nelson è un'intensa e frizzante miscela di country, di blues, ma intinta anche in vari altri colori, rock, pop, folk, jazz, nella quale il suo modo di, diciamo, di suonare la chitarra, rilassato, sempre dietro un po' al beat, tipico suo proprio, aggiunto a questa sua inconfondibile voce nasale, plasmano i tratti delle sue composizioni. In sintesi, insomma, si tratta di quella matrice, di quel modo di pensare il country, che andranno poi a influenzare la nascita di quel che negli anni 80 e 90 sarà chiamato New Country. Ovviamente, neanche a dirlo, vincitore di tantissimi premi, anche qui sintetizzando e saltandone chissà quanti, diciamo, è stato un vincitore di 12 Grammy Award con oltre 100 milioni di dischi venduti. Insomma, diciamo che in poche parole Willie Nelson si aggiudica il primo disco country di platino della storia. E scusate se poco. Adesso entriamo nel dettaglio di questi brani. Il brano appena ascoltato, Swinging Doors, dava in parte il titolo al secondo album in studio del cantante country Merle Haggard and the Strangers, appunto il suo gruppo. Il disco si intitolava Swinging Doors and the Bother Let Me Down, fu pubblicato nel 1966, poi per semplicità spesso è chiamato, e venne chiamato anche in ristampe poi successive, semplicemente Swinging Doors. Sembra che appunto era nato in un momento un po' critico, cioè nell'aprile del 66 Haggard si era recato a Nashville per registrare appunto per la prima volta, con risultati però un po' deludenti. E lui stesso disse, grosso modo il concetto era questo: sembrava che ci fosse un periodo in cui sguazzavo nell'acqua cercando di fare qualcosa, ma non funzionava. E si strappava insomma i capelli per cercare di capire cosa stesse sbagliando, cosa potesse fare per aggiustare un po' le cose. All'improvviso poi ha cominciato a funzionare, e quindi venne fuori proprio questa Swinging Doors, che praticamente fu il primo singolo estratto da questo suo secondo album, che avrebbe poi raggiunto il terzo posto in classifica, quindi il suo più grande successo fino a quel momento. Una canzone che parla di un insomma, cioè il narratore, ecco, il personaggio in questione della canzone è stato lasciato dalla sua donna e le dice che ha ciò di cui ha bisogno nonostante tutto, quindi insomma fieramente. E adesso la seconda parte del titolo dell'album, cioè The Bother Let Me Down, esattamente completo sarebbe Tonight The Bother Let Me Down, il titolo della prossima canzone, appunto sempre estratta da questo lavoro, quindi come secondo singolo. Anche questo insomma ebbe un buon successo, e la canzone parla appunto di un uomo che non riusciva più a trovare conforto nell'alcol, appunto nel vino, nei liquori, insomma nella bottiglia, insomma genericamente, per alleviare il dolore per un amore perduto. Quindi Tonight the Bother Let Me Down, Willie Nelson, canta Merle Haggard. Non che canta lui, è Willie Nelson che lo canta.

chi era Merle Haggard a cui appunto Willie Nelson ha dedicato quest'ultimo album? Merle Ronald Haggard, nato nel 1937, scomparso nel 2016, è stato, come si dice, un cantante statunitense di musica country. Nato a Bakersfield, da cui si dice, si parla anche di uno stile, un Bakersfield style, proprio che fa capo a Merle Haggard, ha avuto un'adolescenza molto difficile dopo aver perso il padre all'età di 9 anni e a 13 ha iniziato a commettere furti, tanto da finire per qualche tempo in riformatorio. Ha trascorso gran parte degli anni 50 in carcere, inclusi 3 anni di detenzione a St. Quentin per rapina a mano armata, e durante quest'ultima detenzione ha potuto ascoltare anche il grande Johnny Cash in una celeberrima esibizione all'interno del carcere, e che ha fruttato anche un paio di album molto molto belli di Cash. E al suo rilascio nel 1960 si è dedicato seriamente alla musica, alternandola inizialmente col lavoro di manovale. Fra le sue ispirazioni, oltre ovviamente a Cash, vi è un famoso esponente dell'honky tonk come Lefty Fritzl, ma Haggard riconosce anche l'influenza di personaggi come Bob Wills e Jimmy Rogers. Tra i suoi brani più famosi vi sono quelli che ascolteremo tra poco, Hockey from Muskogee e Working Man Blues, entrambi del 1969 e pubblicati per la Capitol nell'album appunto Hockey from Muskogee, anzi. Ha portato 40 diversi brani al primo posto nelle classifiche statunitensi di vendita, e poi appunto, come vi dicevo all'inizio, è morto il 6 aprile del 2016 in seguito a una polmonite, nel giorno esatto del suo 79esimo compleanno. Ma ascolteremo adesso appunto il brano che intitola questo suo disco del 69, Hockey from Muskogee. È un brano molto molto particolare, strano per chi conosce Willie Nelson, magari si chiede come mai ha inciso proprio questo brano, perché vi spiego il perché. Merle Haggard era, a dire così in termini molto ancora delicati, un conservatore, molto conservatore, e in questo brano insomma si scaglia un po' contro il consumo di erba, mentre invece sappiamo che Willie Nelson insomma ci va abbastanza a nozze con questa roba, e quindi è da prendere il brano come un po' ironico, quindi non l'ho fatto suo proprio ideologicamente parlando, ma si sa, i due erano molto amici, e quindi è un tributo affettuoso che fa affettuoso e anche ironico, cantato da Willie Nelson in effetti fa appunto sorridere, quindi non deve essere preso come un cambio di mentalità. E quindi ascoltiamola questa Hockey from Muskogee di Merle Haggard, però interpretata da Willie Nelson.

E per quanto riguarda la pronuncia, specialmente per l'accento, mi correggo perché ascoltando appunto Willie Nelson sarebbe esattamente Muskogee. Vabbè, comunque, ci siamo capiti comunque. E adesso ascoltiamo l'altro brano sempre estratto da questo bellissimo disco del 69, cioè Working Man Blues, che è un po' il capolavoro di Merle Haggard. È un capolavoro in genere della musica country, country blues, insomma. Working Man Blues è una canzone appunto scritta da Haggard col suo gruppo, gli Strangers, anche questa fu estratta come un singolo e fu pubblicata all'inizio del periodo di Merle Haggard di massimo splendore. Divenne quindi subito uno dei brani più rappresentativi, come vi dicevo, della sua carriera. E l'omaggio che l'artista fa a un gruppo, diciamo così, ristretto di suoi fans, cioè gli operai americani, è sostenuta da un potente ritmo di chitarra elettrica che proprio caratterizzava quello, ricordate, vi dicevo prima, il Bakersfield Sound. Haggard interpreta il ruolo di uno di quegli operai che esprimono orgoglio per valori come il duro lavoro e il sacrificio, nonostante la fatica e lo stress che derivavano ovviamente dal crescere anche una famiglia molto numerosa. Ammette di rilassarsi durante le ore libere dal lavoro, dice in un verso: bevo la mia birra in una taverna, canto un po' di questi blues da operai, e giura che grazie ai suoi valori non avrà mai bisogno di assistenza sociale. Cito ancora un altro verso, dice: perché lavorerò finché avrò entrambe le mani in grado di usarle. Il critico musicale Mark Deming ha osservato che la canzone era tra le tre migliori canzoni di Haggard ad apparire in quell'album. Silver Wings e Hungry Eyes erano le altre due. La maggior parte degli artisti country sarebbe felice di incidere tre brani così forti nel corso della loro carriera, figuriamoci come parte di uno dei sei album che Merle Haggard avrebbe pubblicato in quell'anno, il 1969. Parole appunto di questo critico Mark Deming, e noi a questo punto ce l'ascoltiamo. Quindi Working Man Blues in questa bellissima rilettura di Willie Nelson.

E andiamo adesso a un film addirittura, siamo nel 1968 quando esce Killers 3, tradotto in italiano come La ballata dei tre killers, un film drammatico poliziesco statunitense. Diretto da Clark e Michael Fisher, e fra gli attori figuravano anche alcuni musicisti, tra i quali proprio Merle Haggard e Bonnie Owens, che naturalmente son presenti anche poi nella colonna sonora. Il brano che ascolteremo adesso, Mama Tried, è contenuto anche nel disco che portava proprio questo titolo, era il settimo album in studio di Merle Haggard, e raggiunse il quarto posto nella classifica degli album country di Billboard. E la canzone poi, che dà appunto il titolo all'album, Mama Tried, fu uno dei singoli di maggior successo di Haggard e vinse il Grammy Hall of Fame Award nel 1999, quindi parecchi anni dopo. Haggard aveva ottenuto già 4 successi al primo posto nei 2 anni precedenti con canzoni carcerarie o temi legati comunque alla criminalità, tra cui I'm a Lonesome Fugitive, Branded Man, Sing Me Back Home e la famosa leggenda di Bonnie and Clyde, The Legend of Bonnie and Clyde nel 68. Il cantante continuò quindi a dominare le classifiche country con questa Mama Tried, una canzone scritta da lui stesso, in cui il narratore lamenta il dolore e la sofferenza che ha causato alla madre andando in prigione. E insomma, tutte esperienze da lui fatte, infatti una storia in parte, non completamente, ma in parte autobiografica. E il fatto che Haggard avesse effettivamente trascorso, come dicevo all'inizio, 2 anni in carcere conferisce alla canzone un'autenticità che rende il testo ancora più sentito. Dicevo appunto che Mama Tried ebbe un ottimo successo e vinse, cioè tra l'altro fu selezionata, ecco, per la conservazione nel National Recording Registry per il suo significato culturale, storico e artistico, il 23 marzo 2016, praticamente 14 giorni prima della morte di Merle Haggard. E nel 2021 si è classificata al numero 376 nella classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi di Rolling Stone. Quindi ascoltiamo questa Mama Tried, riletta appunto da Willie Nelson.

0: leaves only me to blame, 'cause mama tried. That leaves only me to blame, 'cause mama tried.
1: E chiudiamo in dolcezza con una ballata, questa dolcissima Somewhere Between, estratta dal quarto album in studio di Merle Haggard, The Branded Man, anche questo un successo, fu pubblicato nel 1967 e poi nel 2003 l'album è stato classificato al numero 484 nella lista dei 500 migliori album di Rolling Stone. Bene, con questo brano estratto da questo ultimo lavoro di Willie Nelson, Working Man, Willie Sings Merle, vi saluto, vi do l'appuntamento alla settimana prossima. E come sempre vi auguro un buon proseguimento sulle nostre frequenze di Radio Capodistria. Ciao!
0: Somewhere between your heart and mine, there's a window

somewhere between me and you. I love you so much.

0: between. Avete ascoltato una replica di Pairapapà.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Notizie delle 13.30. L'ex presidente della Corte Costituzionale Peter Jambrek ha definito completamente false le informazioni secondo cui starebbe preparando o che avrebbe intenzione di preparare una messa in stato di accusa contro la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar. Parlando a TV Slovenia, Jambrek afferma di essersi limitato ad esprimere al giornalista la sua opinione, secondo cui le circostanze dell'incidente stradale in cui è rimasta coinvolta la Presidente avevano dato all'opinione pubblica l'impressione di una presunta violazione della sua posizione costituzionale. L'Ucraina ha colpito due raffinerie di petrolio russe a centinaia di chilometri dal confine in un attacco nella notte, ha dichiarato stamane il presidente Volodymyr Zelensky, precisando che l'obiettivo erano gli impianti petroliferi nelle regioni di Bashkorostan e Yaroslav, a circa 700 chilometri dal fronte. Al contempo la Russia ha preso di mira una stazione ferroviaria e una nave commerciale in Ucraina. Negli ultimi mesi entrambe le parti hanno intensificato gli attacchi a lunga gittata, provocando un forte aumento delle vittime civili. Per la prima volta nella sua storia la Bundeswehr disloca in modo permanente una brigata all'estero. Entro il 2027 5.000 soldati tedeschi saranno di stanza in Lituania per proteggere il fianco orientale della NATO di fronte alle crescenti minacce russa e bielorussa. Il ministro degli esteri lituano Budrys richiama l'attenzione su una serie di minacce provenienti dalla Bielorussia, spesso parte di attacchi ibridi. Tra queste ha citato lo sfruttamento dei flussi migratori, l'uso di palloni sonda per violare lo spazio aereo lituano e le molestie nei confronti dell'opposizione in esilio da parte dei servizi di sicurezza bielorussi. Il capo della Casa Bianca, Donald Trump, ha affermato che gli Stati Uniti possiedono un enorme arsenale di armi, smentendo le notizie diffuse dai media americani, secondo cui a causa di una carenza di rifornimenti, ulteriori attacchi contro l'Iran nei giorni scorsi sono stati rinviati. Gli Stati Uniti possiedono enormi quantità di munizioni, ha scritto sul social Truth. Inoltre, grandi quantità vengono prodotte e spedite negli Stati Uniti a seconda delle necessità. Le aziende del settore della difesa stanno costruendo il maggior numero di impianti e fabbriche nella storia del nostro paese, ha aggiunto. Trump ha definito le affermazioni sulla carenza di rifornimenti un atto di tradimento ed ha minacciato con lunghe pene detentive coloro che le diffondono. È tutto per le notizie alle 13.34 minuti.
3: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

giorni a quest'ora c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche. A condurre questo spazio ci sono io, Riccardo Pellegrini, bentrovati in questo giovedì. Al

Reggae Night, Jimmy Cliff, oggi ad aprire Ora Musica siamo, ci siamo immersi nel reggae di Jimmy Cliff con questo pezzo che ci ha riportato nel 1983.

0: Ora musica, novità discografiche indipendenti.
1: Spegni la sete che arde oltre il giardino di ortica.

0: Superman di Federica Abbate oggi chiude Ora Musica. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi segnalo la pagina Facebook di Ora Musica, il mio profilo Instagram, cercate in quel caso Riccardo Pellegrini tutto attaccato, e in radio ci si ritrova domani venerdì per altre novità indipendenti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Well then, well okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Capodistria, che è anche su internet attualmente, whatever you are, www.rtvslo.c, and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it, the best alternative rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
3: Finisterre, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza, a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono condizioni di traffico sostenuto con rallentamenti in direzione Trieste tra Meolo Roncade e l'innesto con la A28. Code poi in entrambe le direzioni alla barriera di Trieste-Lisert. Vi segnaliamo che sul tratto Brescia-Padova della A4 l'area di servizio Limenella Est, quindi in direzione Venezia, è tornata ad erogare metano. Per tutte le informazioni in tempo reale sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Benvenuti nel podcast di Teo di Mezzo Editore dedicato ai percorsi. In questo episodio parliamo di come ci si possa preparare per affrontare i percorsi in bicicletta. Io sono Dario Paladini e ho di fronte a me Simone Frignani, camminatore e cicloviaggiatore di lunga esperienza. Ha tracciato già due percorsi in bici, Italia Coast to Coast e Rota Nord-Est, ma conta di farne altri. In pochi minuti ci dirà come scegliere la bicicletta, come allestirla con il bagaglio, che abbigliamento è più adatto e come è meglio nutrirsi durante il viaggio.

0: Eccoci Simone, prima di entrare nei dettagli tecnici però ti chiederei qual è lo spirito con il quale tu affronti i viaggi in bicicletta.
1: Sì, buongiorno a tutti. Lo spirito che mi muove è uno spirito avventuroso, di ricerca. Credo che la bici sia davvero un mezzo favoloso per conoscere il territorio in un tempo anche, se vogliamo, abbastanza ristretto, ma vivendo anche un'esperienza molto intensa.
0: Bene, la prima domanda che anche una persona magari inesperta come me si fa perché vuole fare un percorso in bicicletta è: ma con quale bicicletta posso andare?
1: Ma innanzitutto diciamo che non esiste una bicicletta perfetta. La bici è come il vestito, no? Ognuno ha il suo, quella con cui si sente bene. Io direi di iniziare con il proprio mezzo, che sia in casa, e poi pian pianino si vedrà quali sono le specifiche esigenze. Diciamo che nello scegliere la bici bisogna comunque tenere conto di tre fattori fondamentali. Primo è il comfort, poi la versatilità e la robustezza. È chiaro che quando si sta in sella per molte ore bisogna stare comodi, in particolare la comodità è data da alcuni componenti come la sella, il telaio e il manubrio. E poi la versatilità, ci vuole una bici che vada più o meno bene per qualsiasi tipo di terreno, ovviamente se viaggiamo su terreno misto. Se invece prevalentemente affronteremo dei sentieri, sarà più indicato un altro tipo di bici, per esempio la mountain bike, rispetto alla bici da corsa. E poi la robustezza, la bicicletta deve poter durare ed essere agevolmente caricata con i bagagli. E sul mercato le bici più diffuse sono queste tipologie: la mountain bike, la bici da trekking ibrida, la gravel, la bici da corsa e negli ultimi anni si sta affermando in modo preponderante la bicicletta pedalata assistita.
0: Partiamo allora dalla mountain bike.
1: È una bici robusta e comoda, però parecchio lenta su asfalto a causa delle ruote spesse e di solito ben tassellate, ma ottima per andare su sentieri. E poi c'è la bici da trekking, che è una bici ibrida tra bici da corsa e mountain bike, quindi ammortizzata anteriormente, permette una posizione anche più comoda rispetto alla bici da corsa, il telaio sufficientemente leggero. È una bici concretamente che si adatta bene a vari tipi di terreno, quindi non dà il massimo né su asfalto né sul sentiero, ma è una buona via di mezzo e quindi nel caso di un cicloviaggio a terreno misto direi che è veramente un'ottima scelta.
0: E veniamo allora adesso alla gravel, bici che si è molto diffusa in questi anni.
1: Davvero di gran moda, no? Si è affermata in modo anche preponderante sul mercato italiano, una bici che viene dagli Stati Uniti. Gravel vuol dire ghiaia e quindi è una bici che performa al massimo su fondo ghiaioso. Fondamentalmente anche questa è una bici ibrida, però non ammortizzata, quindi tra bici da corsa e mountain bike è un po' più vicino alla bici da corsa, anche se la ruota è più larga, con copertoncino anche leggermente scanalato, insomma anche da poter affrontare agevolmente degli sterrati non eccessivi, quindi non va bene su sentiero ma va molto bene su un buon sterrato compatto. E poi c'è la bici da corsa, che è una bici che come caratteristica deve essere anzitutto veloce, anche se non è comoda come una mountain bike, non essendo ammortizzata, quindi le buche le si sentono, ma sarebbe una bici da usare essenzialmente o prevalentemente su asfalto, anche perché poi è una bici leggera con ruote molto sottili e pneumatico liscio. Molto in voga, specialmente negli ultimi tempi, è la bicicletta pedalata assistita o e-bike, come è comunemente chiamata. Ha causato davvero una piccola rivoluzione nel mondo del cicloviaggio, perché ha permesso di avvicinare ormai chiunque a questa esperienza. Concretamente è una bici sulla quale è montato un motorino che si aziona solo quando pedali e quindi che ti assiste nella pedalata e ti permette di fare meno fatica. Bisogna solamente stare attenti alla batteria, perché non ha durata illimitata e quindi se dovessimo rimanere a piedi a metà di un percorso sarebbe davvero un grosso problema.
0: Ecco Simone, dopo aver parlato di quale può essere la bicicletta più adatta per il viaggio, dobbiamo parlare del bagaglio, perché si sta via tanti giorni, si fa fatica, si suda, quindi cosa non deve mancare nel nostro bagaglio?
1: Bisogna seguire la vecchia regola, tutto pesa. In estate viaggeremo logicamente più leggeri, in inverno più pesanti. Anzitutto bisogna considerare degli indumenti adeguati, e soprattutto usando tessuti tecnici che hanno il vantaggio che assorbono il sudore, si possono lavare e asciugare facilmente. In estate e in inverno una salopette, l'intimo come maglia, in estate bastano un paio di magliette che poi si lavano, in inverno ottimo il multistrato, cioè vestirsi a più strati, magari se c'è freddo mettere una buona maglia termica con sopra una tuta da ciclista. Sempre utili i guanti, che in estate saranno i mezzi guanti e in inverno saranno invece guanti termici, campanello, catarifrangenti e vestiti ad alta visibilità per la propria sicurezza. Sempre necessario indossare il casco. E un'altra cosa da tenere in considerazione è che quando si viaggia bisogna essere indipendenti nel caso ci siano delle riparazioni di emergenza, quindi acquisire un po' di dimestichezza prima di partire è sicuramente un ottimo consiglio. Diciamo le operazioni base, perlomeno rimontare una catena, lubrificarla, le operazioni base su cambio e freno, portarsi un set di chiavi, non tutte le chiavi esistenti, ma insomma le chiavi necessarie per la nostra bici, una camera d'aria di ricambio, se si usano camere d'aria, e una pompa con manometro. Occhiali da sole sempre, specialmente in estate. Poi per seguire i percorsi è molto utile per esempio avere un portatelefono sul manubrio al quale posso attaccare il mio smartphone e sul quale poi posso seguire le tracce GPS.
0: Insomma, dobbiamo ricordarci sempre la regola fondamentale che tu Simone ci hai poc'anzi detto, ossia che tutto pesa. E quindi dobbiamo puntare all'essenziale. Anche perché poi c'è un'altra domanda fondamentale: come caricare il bagaglio sulla bici?
1: Esistono due metodi prevalenti per portare dei bagagli sulla bicicletta. Diciamo quello più tradizionale, che è montare dei portapacchi posteriori o anche posteriori e anteriori se si sta via più giorni. Il portapacchi deve essere robusto, poter sopportare almeno 25 kg di peso, e sul portapacchi poi si possono andare a montare delle borse laterali. Il vantaggio di questo sistema è che si viaggia comodi, perché nelle borse ci sta veramente dentro tanta roba. Il rovescio della medaglia è che si viaggia pesanti, perché si tende ad appesantirle. E l'altro metodo più moderno, se vogliamo, specialmente per chi va via pochi giorni o per chi viaggia in mountain bike, è quello del bikepacking. Bikepacking sostanzialmente consiste nel non montare dei portapacchi, ma attaccare direttamente delle borse al telaio. Quindi solitamente c'è una sacca sottosella, una sacca da triangolo di telaio e una sacca sul manubrio. Il vantaggio indubbiamente è la compattezza, perché teniamo presente che se si viaggia con borse laterali, per esempio su sentieri, possono anche staccarsi, l'ingombro è minimo, la leggerezza è massima, e però certo bisogna portarsi poca roba, solo l'essenziale.
0: Ultimo argomento tecnico è: come dobbiamo nutrirci quando pedaliamo, quando abbiamo giornate così intense di fatica?
1: Allora, premetto che io mangio il doppio di quello che mangerei normalmente, perché è uno sforzo che richiede un buon apporto di nutrienti, ma fondamentalmente si può mangiare di tutto. Chi pedala ha bisogno di carboidrati, proteine, fibre anche per l'assorbimento dei nutrienti, no? E quindi non deve mancare nulla nella dieta. Chiaramente una buona prima colazione è fondamentale. Per il pranzo si può stare leggeri, anche un breve spuntino in cui ci si può mangiare un po' di frutta, no? Perché no? Oppure la frutta secca, anche, che dà un buon apporto energetico. Per chiudere in bellezza, anche concedersi una lauta a cena seguendo la gastronomia locale. E comunque vale sempre la regola di bere spesso prima di sentire lo stimolo della sete e mangiare prima di sentire lo stimolo della fame.
0: Simone per questi consigli di cui faremo tesoro. Un augurio a tutti i cicloviaggiatori di poter fare una bellissima esperienza di vita su due pedali. E vi ricordo che sul sito di terre.it potete trovare il catalogo completo delle guide ai percorsi sia in bici che a piedi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Le condizioni di siccità persisteranno in Slovenia per almeno altri 10 giorni. Le temperature elevate oggi saranno tra i 33 e i 38 gradi, mentre domani arriverà aria leggermente più fresca da nord-est. All'interno della Slovenia, venerdì e sabato il caldo diminuirà temporaneamente, mentre nel litorale avremo ancora temperature molto elevate. Le precipitazioni nell'interno non saranno comunque abbondanti. In questi giorni, oltre al gran caldo, crea problemi anche l'ozono, con valori di allerta superati più volte nella fascia costiera. A Capodistria la soglia massima di 180 microgrammi è stata misurata praticamente ogni giorno da sabato scorso. Al fine di sostenere le aziende agricole colpite da eventi straordinari, il Ministero ha stanziato complessivamente fino a 115.000 euro attraverso due distinti bandi pubblici. Il primo assegna fino a 50.000 euro per il risarcimento dei danni causati da incendi o fulmini, mentre il secondo destina fino a 65.000 euro ai casi di morte, invalidità o incapacità lavorativa verificatesi nell'anno in corso. Le domande si possono presentare a partire da domani sul portale della pubblica amministrazione. Parallelamente, il Dicastero ha prorogato al 2 ottobre il termine per accedere a un ulteriore finanziamento da 1 milione di euro a fondo perduto dedicato alla realizzazione di infrastrutture forestali antincendio è rivolto a privati, enti locali e guardie forestali. Incendio la scorsa notte alla periferia di Isola, in fiamme, secondo quanto reso noto dalla polizia, un capannone industriale. Il rogo ha coinvolto anche diverse automobili parcheggiate nei pressi. La polizia ha inoltre evacuato alcune abitazioni dove, secondo fonti ufficiose, c'erano diversi lavoratori stranieri. Uno è stato evacuato da una delle stanze ormai annerite dal fumo. Sul posto, vigili del fuoco del comando di Capodistria e dei corpi volontari di Isola e Corte. Danni allo stabilimento tra i 300 e i 400 mila euro. L'ex ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Olga Stefanishna, di recente sollevata dall'incarico dal presidente Volodymyr Zelensky, è stata ufficialmente iscritta nel registro degli indagati con le accuse di arricchimento illecito e falsa dichiarazione patrimoniale. Secondo l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, la diplomatica avrebbe accumulato circa 270.000 euro in beni non giustificabili rispetto ai redditi dichiarati, omettendo l'acquisto di due appartamenti a Kiev e varie spese personali di ingente valore. A seguito dell'udienza presso l'Alta Corte Anticorruzione, nei suoi confronti è stata fissata una cauzione di 116.000 euro. Stefanishna, già vice premier e inviata speciale per i rapporti con gli Stati Uniti prima della nomina ambasciatrice, ha respinto ogni accusa. È tutto per le notizie di Radio Capodistria alle 14.34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: Il suo nuovo singolo dal fortunatissimo album Santissimo, Saif, ancora e sempre in bilico fra cantautorato genovese e rap urbano, decide semplicemente di parlare d'amore.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: gente, benvenuti
1: al festival più bel del mondo.
2: Del 6 al 27 giugno.
1: Dimela cantando, corremo su Esopo il palco, premiazione dei concorsi.
2: E il 6 del 6 vi regaliamo i momenti più bei dei nostri 15 anni.
1: Festival dell'Istro Veneto.
2: Organizzata dall'Unione Italiana con la Regione Istriana, la Città de Buie e la Regione Veneto.
1: Dobrodošli na festival Istro Veneto.
2: Tutto il programma su istroveneto.com.

0: Il meteo e la viabilità.
1: L'area di alte pressioni presente sul paese è in fase di graduale indebolimento. Un fronte freddo indebolito ha raggiunto l'Europa centrale e domani influirà anche sulla situazione meteo nelle nostre regioni. È preceduto dall'afflusso di aria ancora molto calda e secca. Previsioni. Nel corso del pomeriggio sereno, possibili precipitazioni sull'arco alpino, temperature da 33 a 38 gradi. Nella seconda parte della notte, nuvolosità in graduale aumento da nord sulle regioni settentrionali, possibili isolati rovesci, localmente soffierà vento da nord-est, debole bora nel litorale. Domani nuvolosità variabile, locali acquazzoni e temporali in particolare al nord, localmente continuerà a soffiare vento nord-orientale, debole bora nel litorale, temperature minime da 16 a 23 gradi, massime da 26 a 32. Nella notte tra domani e sabato ancora possibili piogge, seguiranno schiarite, isolati, brevi rovesci sull'arco alpino. Domenica sereno e temperature in aumento. La viabilità. Traffico intenso sulle principali viarie del paese, particolarmente marcato in uscita dei grandi centri urbani e sulle tangenziali, rallentamenti su vari tratti della A1 Capodistria-Lubiana, seguito di incidenti che hanno coinvolto mezzi pesanti. Ore 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Vediamo il sommario delle notizie. A Rovigno commemorato il professor Antonio Borme. L'ex presidente della Corte Costituzionale Peter Jambrek smentisce di preparare la messa in stato di accusa nei confronti del capo dello Stato Pirz Musar. In fiamme capannone industriale a Isola, ingenti danni. L'ex ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti indagata per arricchimento illecito. Lutto nel mondo della musica d'autore, morto Francesco Guccini. Stamane al cimitero delle Laste a Rovigno è stato commemorato il professor Antonio Borme nel 34esimo anniversario della scomparsa. Come evidenziato nei discorsi, per Borme si è trattato di un ritorno a casa in quanto la scuola media superiore italiana di Rovigno, di cui fu preside, ora porta il suo nome. Sentiamo Valmer Kusma.
2: Alla mesta cerimonia hanno partecipato esponenti dell'Unione Italiana, della Regione Istriana, della città e della comunità degli italiani di Rovigno, dei consigli della minoranza italiana delle regioni Istriana e Litorana e Montana. C'era anche il figlio di Antonio Borme, Giuseppe, con la famiglia e immancabilmente Giovanni Radossi, suo allievo, amico e compagno di tante avventure e sventure. Per due volte Borme è stato protagonista della rinascita e della salvezza della comunità nazionale italiana. Così nel suo discorso Paolo De Marin, presidente della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana, ha poi aggiunto:
3: Antonio Borme è stato uno degli uomini che ha reso possibile la sopravvivenza politica, culturale e morale della comunità nazionale italiana in queste terre. Ci sono momenti nella storia in cui il destino di un popolo sembra dipendere dal coraggio di una sola persona. Negli anni 60 e 70 quel coraggio ebbe il volto di Antonio Borme. Quando parlare di identità italiana significava esporsi, quando mantenere un rapporto con la nazione madre significava sfidare un sistema, quando immaginare una minoranza libera, protagonista del proprio destino e orgogliosa della propria appartenenza sembrava impossibile. Antonio Borme ebbe il coraggio di immaginarlo, ma soprattutto ebbe il coraggio di dirlo e poi di farlo.
2: Alla cerimonia Giuseppe Borme ha ringraziato tutti per il grande rispetto e stima nei confronti di suo padre.
4: Siamo veramente onorati e profondamente soddisfatti nel toccare con la nostra presenza la presenza di tantissime persone, e devo dire che nell'arco di questi ultimi anni sono sempre le stesse persone. Dunque io penso che non si può costringere una persona viene perché lo sente nel proprio animo, riconosce quello che papà ha fatto e riconosce la coerenza e soprattutto queste persone hanno voluto bene al mio papà.
2: La preside della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno, Ines Venier, ha sottolineato che per Borme si tratta di un ritorno a casa, in quanto la scuola dove insegnò e di cui fu preside ora porta il suo nome. Lo scoprimento della targa è fissato per il mese prossimo.
1: L'ex presidente della Corte Costituzionale Peter Jambrek ha definito completamente false le informazioni secondo cui starebbe preparando o avrebbe intenzione di preparare una messa in stato d'accusa costituzionale nei confronti della presidente della Repubblica Natasha Pirzmussar. Sentiamo Dionisi Botter.
5: Jambrek precisa di essersi limitato a esprimere a un giornalista la propria opinione personale, secondo cui le circostanze dell'incidente stradale che ha coinvolto la Presidente della Repubblica avrebbero sollevato nell'opinione pubblica il sospetto di una possibile violazione della sua posizione costituzionale. L'ex Presidente della Corte Costituzionale ribadisce tuttavia di non aver alcuna intenzione di preparare una procedura di messa in stato d'accusa. In un comunicato stampa Jambrek spiega di aver detto a un giornalista che il recente incidente solleva numerose questioni giuridiche e costituzionali che potrebbero portare a una situazione di messa in stato d'accusa. Successivamente, rispondendo al messaggio SMS del giornalista di TV Slovenia, Rok Šuligoj, che gli aveva chiesto un colloquio sulla possibile messa in stato d'accusa, Jambrek ha affermato per iscritto che a suo avviso la frequentazione amichevole della presidente con persone che sono cittadini di uno stato che viola gravemente il diritto internazionale e gli impegni di politica estera dell'Unione Europea e per le quali esiste un fondato sospetto di legami comprovati sia con interessi di tale stato straniero sia con interessi economici diretti della sua stretta famiglia, fa sorgere il sospetto che, considerate nel loro insieme, tutte le circostanze possano dare all'opinione pubblica l'impressione di una presunta violazione della sua posizione costituzionale. Jambrek ha aggiunto che la questione richiederebbe una specifica argomentazione di diritto costituzionale. Si pone soprattutto la questione costituzionale del sospetto

0: Le condizioni di siccità persisteranno in Slovenia per almeno altri 10 giorni. Le temperature elevate oggi saranno tra i 33 e i 38 gradi, mentre domani arriverà aria leggermente più fresca da nord-est. All'interno della Slovenia, venerdì e sabato, il caldo diminuirà temporaneamente, mentre nel litorale avremo ancora temperature molto elevate. Le precipitazioni nell'interno saranno comunque abbondanti. In questi giorni, oltre al gran caldo, crea problemi anche l'ozono, con valori di allerta superati più volte nella fascia costiera. A Capodistria la soglia massima di 180 microgrammi è stata superata praticamente ogni giorno da sabato scorso. Sta diventando seria la crisi idrica in Friuli Venezia Giulia. Nonostante il controllo della distribuzione, le scorte degli invasi sono molto scarse, soprattutto in Friuli. L'amministrazione regionale ha comunicato che la priorità sarà data alle colture per non rischiare di rovinare i raccolti e si moltiplicano gli appelli all'uso responsabile dell'acqua. Alessandro Martegani.
1: La scarsità d'acqua non è una novità in estate in Friuli Venezia Giulia. Il caldo eco di questi giorni non ha migliorato la situazione. L'hanno confermato lo stesso governatore Massimiliano Federica e l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zanier, assicurando di seguire con particolare attenzione la situazione di difficoltà determinata dalla carenza di risorsa idrica nella zona udinese, dove, hanno aggiunto, la riduzione delle disponibilità d'acqua sta mettendo sotto pressione il comparto agricolo. Federica e Zanier hanno confermato che la regione si trova di fronte a una significativa diminuzione dei volumi d'acqua disponibili, che impone delle scelte, destinando l'acqua disponibile prioritariamente alle attività agricole. Dal 15 luglio, su indicazione dell'autorità di bacino, è stata attivata una gestione più precisa delle derivazioni irrigue, con una parziale riduzione delle portate per preservare le scorte presenti negli invasi, ma, aggiunto Zanier, le scorte si sono comunque progressivamente esaurite a fronte di una condizione climatica che si sta rivelando ancora più critica di quella registrata nel 2003. La regione ha fatto sapere che per migliorare la distribuzione dell'acqua sono già stati attivati da tempo 110 milioni di investimenti. L'allerta riguarda soprattutto il Friuli, dove piccoli acquedotti locali stanno mostrando segnali di sofferenza dalla Carnia alle valli del Nazisone. Tutte le amministrazioni hanno invitato i cittadini a riservare l'acqua potabile agli usi indispensabili, evitando per quanto possibile il riempimento delle piscine, il lavaggio dei veicoli e l'irrigazione prolungata di orti e giardini.
0: Grosso incendio la scorsa notte alla periferia di Isola. Fortunatamente nessuna vittima. In fiamme, secondo quanto reso noto dalla polizia, un capannone industriale. Il rogo ha coinvolto anche diverse automobili. I vigili del fuoco, allertati attorno alle 2, sono riusciti a circoscrivere relativamente presto l'incendio. Sono intervenute squadre del comando di Capodistria e di volontari di Isola e Corte con una decina di automezzi. Secondo informazioni non ufficiali, il rogo si sarebbe propagato da un veicolo raggiungendo il capannone che conteneva vernici e sostanze chimiche. La polizia ha evacuato diverse persone che vivono in strutture vicine all'edificio, tra cui, secondo notizie non ufficiali, principalmente lavoratori stranieri. I vigili del fuoco, subito dopo l'arrivo, hanno controllato tutti gli edifici e hanno salvato una persona dalle fiamme. I danni sono ingenti, stimati tra i 300 e i 400 mila euro. I criminalisti sono al lavoro per accertare le cause del rogo.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Sono trascorsi 81 anni dal bombardamento atomico di Hiroshima e Nagasaki, il primo impiego di un'arma nucleare in guerra, una ricorrenza che il Giappone celebra con cerimonie e momenti di raccoglimento, mentre il mondo continua a confrontarsi con il tema del disarmo in un contesto internazionale segnato da nuove tensioni. Barbara Costamagna.
3: 81 anni fa, alle 8:15 del mattino del 6 agosto 1945, il mondo entrava nell'era nucleare. Il bombardiere americano Enola Gay sganciava su Hiroshima la bomba atomica Little Boy, provocando una devastazione senza precedenti. In pochi secondi la città fu distrutta, decine di migliaia di persone morirono all'istante e nei mesi successivi il bilancio delle vittime continuò a crescere per gli effetti delle ustioni e delle radiazioni. 3 giorni dopo, il 9 agosto, una seconda bomba atomica colpì Nagasaki. Il Giappone annunciò la resa il 15 agosto e la Seconda Guerra Mondiale si concluse ufficialmente il 2 settembre 1945. Oggi Hiroshima è il simbolo universale della pace

0: e del rifiuto delle armi nucleari. Nella città giapponese si sono svolte le tradizionali commemorazioni. Alle 8:15 un minuto di silenzio ha ricordato le vittime, mentre la campana della pace ha risuonato davanti a migliaia di persone, tra sopravvissuti, familiari e delegazioni provenienti da tutto il mondo. In un contesto internazionale segnato da conflitti e da un rinnovato confronto tra potenze nucleari, il messaggio che arriva da Hiroshima resta quanto mai attuale: preservare la memoria dell'orrore atomico e rafforzare l'impegno per il dialogo, il disarmo e la pace, perché una tragedia come quella del 1945 non si ripeta mai più.
1: L'ex ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Olga Stefanishna, di recente sollevata dall'incarico dal presidente Volodymyr Zelensky, è stata ufficialmente iscritta nel registro degli indagati con le accuse di arricchimento illecito e falsa dichiarazione patrimoniale. Secondo l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, la diplomatica avrebbe accumulato circa 270.000 euro in beni non giustificabili rispetto ai redditi dichiarati, omettendo l'acquisto di 2 appartamenti a Kiev e varie spese personali di ingente valore. A seguito dell'udienza presso l'Alta Corte Anticorruzione, nei suoi confronti è stata fissata una cauzione di 116.000 euro. Stefanishna, già vice premier e inviata speciale per i rapporti con gli Stati Uniti prima della nomina d'ambasciatrice, ha respinto ogni accusa. 3 adolescenti, tanta voglia di fare e un obiettivo: comprare un vecchio Piaggio Ciao con i soldi guadagnati vendendo limonata. A Pradamano però il loro banchetto è stato chiuso dopo la segnalazione di un cittadino, una vicenda che ha acceso il dibattito tra il rispetto delle regole e il valore educativo dell'iniziativa. Davide Fifacco.
2: 3 amici tra i 13 e i 14 anni, un sogno nel cassetto e la voglia di conquistarlo con il proprio impegno. Succede a Pradamano, alle porte di Udine, dove i ragazzi avevano allestito un piccolo banchetto con limonata, caffè, acqua e qualche dolce preparato in casa. L'obiettivo era semplice: mettere da parte i soldi necessari per acquistare un Piaggio Ciao usato, uno dei motorini che ha segnato intere generazioni. Ogni mattina si alzavano presto per preparare le bevande e sistemare il banco, un'iniziativa che aveva conquistato molti residenti, tanto da essere rilanciata anche sui social, dove in tanti avevano elogiato lo spirito d'iniziativa dei 3 giovani, invitando a sostenerli. L'entusiasmo, però, è durato pochi giorni. Un cittadino ha infatti segnalato la mancanza delle autorizzazioni necessarie per la vendita di alimenti e bevande. La polizia locale è intervenuta per verificare la situazione e, nel rispetto delle norme sul commercio su suolo pubblico, ha rivolto un ammonimento verbale ai ragazzi, disponendo la chiusura del banchetto. L'episodio ha acceso un vivace dibattito. Da una parte c'è chi ricorda che le regole valgono per tutti e che anche un'iniziativa spontanea deve rispettare la normativa. Dall'altra, molti sottolineano il valore educativo di 3 adolescenti che avevano scelto di guadagnarsi il motorino con il lavoro invece di chiederne il costo ai genitori. Nonostante la delusione, i ragazzi non sembrano intenzionati a rinunciare al loro obiettivo. Hanno ringraziato pubblicamente chi li aveva sostenuti e promettono di trovare un'altra strada, questa volta nel rispetto delle regole, per realizzare il sogno di acquistare il loro ciao. Un desiderio che forse sarà avverato da qualcuno venuto a conoscenza di questa storia sui social, che si è già offerto di acquistare e quindi regalare ai 3 ragazzini l'agognato ciclomotore.
1: La FIFA prova a superare la fase di tensione interna seguita alle polemiche sul progetto FIFA Forward Enterprise, l'iniziativa che prevedeva un maggiore coinvolgimento di investitori privati e che è stata successivamente ritirata. Al termine di una riunione straordinaria in Marocco, la dirigenza dell'organismo calcistico mondiale ha riconosciuto alcune carenze nella gestione del procedimento, presentando le proprie scuse e confermando allo stesso tempo il pieno sostegno al presidente Gianni Infantino. Servizio di Corrado Cimador.
3: La dirigenza della Federcalcio Internazionale quindi ha ammesso gli errori commessi dopo la diffusione pubblica del progetto di affidare una parte dei diritti commerciali dei mondiali a investitori privati, ha presentato le proprie scuse assicurando che episodi simili non si ripeteranno in futuro. La decisione è emersa al termine della riunione straordinaria tenutasi in Marocco presso la sede africana della FIFA nel complesso Mohamed VI di Saleh vicino a Rabat. Nel comunicato ufficiale il segretario generale Matthias Grafström e i membri della dirigenza hanno ribadito il pieno sostegno al presidente Gianni Infantino, eletto dalle 211 federazioni nazionali affiliate. La FIFA ha riconosciuto che il processo avrebbe dovuto essere gestito diversamente, evitando che il Consiglio della Federazione e le associazioni nazionali si sentissero escluse dalle procedure decisionali. L'Organizzazione Mondiale ha annunciato una revisione interna del caso con una relazione che sarà presentata al prossimo Consiglio della FIFA. La proposta FIFA Forward Enterprise, che avrebbe richiesto l'approvazione delle federazioni affiliate del Consiglio, è stata definitivamente ritirata e non è più all'ordine del giorno. La FIFA ha inoltre dichiarato che adotterà tutte le misure necessarie per tutelare la propria integrità, i principi di buona governance e la propria reputazione internazionale. Infantino, criticato per il progetto di apertura del Mondiale agli investitori privati, ha partecipato in Marocco alla riunione con i vertici della federazione per affrontare la situazione. La dirigenza sostiene che le conclusioni dell'incontro contribuiranno a rafforzare la governance della FIFA e a ristabilire la fiducia nell'organizzazione. Il Marocco, sede della riunione, sarà tra i paesi ospitanti del Mondiale 2030 insieme a Spagna e Portogallo.
1: Francesco Guccini, uno dei simboli della canzone d'autore italiana, è deceduto all'età di 86 anni. Le sue condizioni di salute si sono aggravate negli ultimi mesi, in particolare dopo il ricovero ospedaliero del 2025. Franco De Stefani.
4: Con Guccini scompare una delle figure più rappresentative della cultura italiana del Novecento e dei primi decenni del nuovo millennio. Era cantautore, scrittore, intellettuale e narratore con il dono di trasformare storie personali e collettive in versi. Negli ultimi anni aveva avuto difficoltà legate ai problemi alla vista. I funerali si svolgeranno in forma privata e una cerimonia commemorativa avrà luogo a settembre. Il suo cammino nel mondo della musica iniziò negli anni 60, quando compose brani come Auschwitz, che portarono a successo l'Equipe 84 e i Nomadi, ma il grande successo giunse nel 1972 con l'album Radici, considerato uno dei capolavori della musica italiana. Al suo interno, brani divenuti simbolo della sua carriera, dalla Locomotiva al Vecchio il Bambino, mentre negli anni successivi giunsero altri lavori fondamentali, tra cui Via Paolo Fabbri 43, album che conteneva la celeberrima All'avvelenata, una delle sue canzoni più controverse. La poesia di Guccini ha raccontato il tempo, la memoria, la politica, l'amicizia e il cambiamento sociale attraverso una scrittura unica, spesso sospesa tra poesia e cronaca. La sua carriera è costellata da 30 album, molti premi tra cui Target Enco, e nel 2004 è stato nominato ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
1: Ore 15 e 49 minuti, è tutto per questa edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Delio De Sardo e da Alessia Mittar.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A causa di ostruzioni sulla strada, lungo la A4 Venezia-Trieste si sono formate code in direzione Trieste tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28 Porto Coraro-Conegliano. Nella stessa direzione segnaliamo anche rallentamenti per traffico intenso tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Attenzione poi perché ostruzioni sulla strada vengono segnalate anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Milano tra la barriera di Venezia e Mirano Dolo. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero, permangono rallentamenti in direzione dell'Austria tra Rovereto Nord e Bolzano Sud causati da traffico intenso. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
3: Questa domenica in settembre non sarà

ricordi, fui con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia,

più del 68. Scoppiava finalmente la rivolta, oppure in qualche modo mi ero rotto. Tu li aspettavi ancora, ma io già urlavo che Dio era morto. A volte, ma però contro il sistema anch'io mi ribellavo, cioè sognando di

come le tante, via distrattamente, a cercare di fare o di capire. Forse lo stanno pensando anche gli amici, gli andati, rassegnati.

0: come ha ignorato le altre, poi saranno le ultime, oramai.
1: E oggi non potevamo che aprire così questa puntata di Estate Fresche qui su Radio Capodistria con Francesco Guccini, che come sappiamo la notizia è iniziata a girare questa mattina, ci ha lasciato all'età di 86 anni, chiudendo anche uno dei capitoli più importanti della canzone d'autore italiana. Allora, innanzitutto benvenuti e benvenute, questa è Capodistria, Estate Fresche, anche oggi noi siamo in diretta, 2 ore fino alle ore 18. Barbara Ulizzi con lei che vi sta parlando. Igor Vigini invece alla parte tecnica. E abbiamo cominciato così, con una figura veramente importantissima di quella che è stata la musica italiana. È stato scrittore, insegnante, narratore, una voce capace di raccontare indubbiamente quella che poi è stata la storia dell'Italia, le inquietudini anche di intere generazioni, però anche quei piccoli dettagli della vita quotidiana, e l'ha fatto con una profondità veramente rara. Dalla fine degli anni 70 ha firmato brani che sono veramente diventati patrimonio della musica italiana, Eschimo che abbiamo appena sentito, Dio è morto, La locomotiva, Canzone per un'amica, Incontro, ma ce ne sono veramente tantissime. Poi negli ultimi anni lui aveva scelto il silenzio dalle scene, dedicandosi soprattutto alla scrittura, però la presenza in quella che poi è stata la cultura italiana non è venuta meno, e noi vogliamo ricordarlo anche con un altro dei suoi brani più amati, una canzone che parla di incontri inattesi, che parla di vite che si sfiorano per pochi istanti, che poi riprendono strade diverse, differenti, e tutto questo in un semplice autogrill che Guccini riesce ancora una volta a trasformare questo luogo qualunque in un racconto profondamente umano, sospeso tra nostalgia, ironia e riflessione sul tempo che passa. E ce lo sentiamo ovviamente anche con un grazie per quello che poi il lascito che lui ha dato alla musica.

0: Autogrill di Francesco Guccini qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio, ore 4, anzi no, in realtà estate freschi. Ovviamente ogni anno impariamo a chiamare questa trasmissione nel giusto nome quando praticamente ci ritroviamo alla fine del nostro palinsesto. Benvenuti dunque, ben sintonizzati, siamo partiti, insomma, per tanti di noi oggi è cominciata la giornata proprio, insomma, non propriamente benissimo, appunto dopo aver appreso della notizia appunto della dipartita di Francesco Guccini. Comunque oggi avremo anche questa volta degli ospiti, degli amici che sentiremo, che ci racconteranno tante cose, oltre ovviamente anche alla musica, sia alcune delle novità di questi ultimi giorni che magari anche qualche classico così dal passato. Allora oggi parleremo anche di una mostra che si chiama Africa 1970-2005, disegni di Edoardo Di Muro, veramente molto molto bella. Avremo modo di presentarla con la curatrice Paola Bristot, che dovrebbe essere con noi al telefono tra pochi istanti, e poi parleremo di una serie di concerti che si terranno a Trieste già questo venerdì. Lo faremo con Alessandro De Catanaco alla Kiwi, ci racconterà qualcosa sul collettivo Mariuccia, che organizza questa Mariuccia Fest, che sta diventando veramente un'ottima vetrina anche per vedere e scoprire quella che poi è la scena indipendente, in modo particolare appunto di Trieste. Però abbiamo velocemente nominato l'Africa, perché appunto la mostra di cui vi parleremo è appunto la mostra è fredda la canzone Africa Dakar, è così, ne approfittiamo per ascoltare Mannarino.
1: La donna si girò, fiore in caverna, bandera, acqua nera.

0: E lasciamo anche la musica di Mannarino. Allora, dicevamo che a Trieste fino al 27 di settembre al magazzino 26 è ospitata la mostra Africa 1970-2005, disegni di Edoardo Di Muro, Trieste, Dakar. È visitabile tra l'altro ad ingresso libero ed è la prima grande retrospettiva dedicata a Edoardo Di Muro, che è stato un illustratore, un disegnatore che ha trascorso oltre 30 anni in Africa, soprattutto in Senegal, ed è apprezzato per questo suo tratto molto minuzioso, dove lui ha raccontato mercati, villaggi, città, scene di vita quotidiana, realizzando più di 700 opere che sono considerate non soltanto disegni di grande valore artistico, ma anche proprio delle preziose testimonianze storiche e antropologiche. E noi abbiamo proprio la curatrice che è Paola Bristot, e così ne approfittiamo per riaverla assieme a noi questa Radio Capodistria. Paola, buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Come va? Come stai? Caldo anche dalle tue parti, immagino ovunque tu sia.
1: Sì, penso che questa è la nostra condizione abbastanza generalizzata in questo momento, sì. Infatti anche la mostra Africa mi pare che si collochi anche in questo senso, abbastanza in senso corrente.
0: Certo, forse avrei dovuto parlare oggi di una mostra chiamata Alaska, magari facevo un effetto differente, però non è così. Ma senti, io ti vorrei chiedere, come sei arrivata a lavorare a questa mostra? Come hai scoperto Edoardo Di Muro attraverso le sue opere?
1: Beh, è stato diciamo una circostanza abbastanza inconsueta, perché in realtà tutte le sue opere sono depositate presso sua figlia Mimina Di Muro, che è la co-curatrice della mostra, che dopo la scomparsa di suo padre nel 2022 era rimasta un po' scioccata, non riusciva a prendere in mano questi grandi disegni che comunque, nonostante le peripezie della famiglia che si era spostata in Africa, in vari paesi, erano stati mantenuti anche in uno stato molto buono, e anche relativamente alla loro grandezza e alla loro tecnica, che è una tecnica di disegno a china o ad acquerello o gouache, insomma, quindi anche molto preziosa, però comunque erano stati mantenuti, restituiti abbastanza diciamo in buone condizioni. Quindi quando io l'ho convinta a riprendere in mano tutti questi disegni, abbiamo cominciato con Elena Tubaro, fotografa, a fare una prima catalogazione, quindi di questi 700 disegni. È stato come entrare diciamo dentro un'Africa che non conoscevamo. Mi sono anche molto entusiasmata e abbiamo subito pensato che era un artista che doveva essere sicuramente valorizzato anche qui in Italia, perché era molto conosciuto comunque in Africa, aveva anche esposto anche in Francia, anche a New York, però in Italia praticamente non era stato mai oggetto di una mostra. Quando è capitata poi questa occasione molto particolare, ecco, di avere la sala Nata nel magazzino 26 a Trieste, mi sembrava il posto diciamo perfetto, almeno per cominciare a raccontare la sua storia attraverso i suoi disegni.
0: E tra l'altro poi so che l'inaugurazione non c'ero, però ho visto insomma colleghi, colleghe, è stata anche molto bella il 2 di agosto, avete fatto qualcosa anche abbastanza di particolare anche con la musica, c'era Toffolo dei Terleghi Ragazzi Morti, Paolo Baldini, Viterbini, ecco, per cui come dire, anche l'inaugurazione è stato qualcosa di speciale da quello che mi hanno raccontato.
1: Sì, infatti, beh, Mimina Di Muro è la compagna di Paolo Baldini, quindi anche c'è tutto un circuito, no, che collega un po' tutti noi, anche appunto per vari versi, quindi sia quello musicale che quello artistico. E in pratica Paolo Baldini era da tempo che stava...
0: Ricordiamo,
1: diciamo,
0: che Paolo Baldini è un grande produttore che ruota attorno a quello che poi è il mondo della musica reggae, del dub, però world in generale, ecco.
1: Sì, quindi lui aveva già iniziato anche ad arrangiare delle musiche legate anche ai temi africani, e quando anche Adriano Viterbini ha visto i disegni è rimasto anche lui colpitissimo, ha detto no, ci devo essere anch'io, quindi abbiamo cercato una convergenza unita alla voce anche di Davide Toffolo, che grande amico e anche, diciamo, grande musicista, e quindi siamo riusciti a trovare questo bandolo e avere, diciamo, questi tre grandissimi autori, anche interpreti, tutti durante l'inaugurazione, che abbiamo appunto fissato la mattina del 2 agosto, e quindi è stata veramente anche lì un'occasione eccezionale per ascoltare in maniera inedita molte, diciamo, molti brani musicali, anche dei Tra dei ragazzi morti, e però insomma con un ensemble di, diciamo, di eccezione.
0: Senti, l'Africa che emerge dai suoi disegni è lontana da quella degli stereotipi, ecco, per questo, ma non c'è il safari, ad esempio, ecco, però si parla di mercati, città, persone anche prese così da quella che poi sono scene della vita quotidiana, ecco. Dal tuo punto di vista, che Africa è quella che ci viene raccontata da Edoardo Di Muro attraverso quello che è stato il suo sguardo in tutti quegli anni, appunto, che ha trascorso bazzicando là?
1: Beh, intanto ci ha fatto scoprire, per esempio, anche dei paesaggi, no? Che sono dei paesaggi affascinanti, questi lunghissimi e sconfinati orizzonti, le architetture anche molto diverse nei vari paesi africani, anche chiaramente che risentivano di varie influenze, da quelle orientali a quelle anche coloniali a quelle proprio africane, ecco, anche dei piccoli villaggi. Quindi in realtà, quindi, una specie di mosaico di luoghi che non erano proprio così, diciamo, fissati come si vengono spesso a raccontare, specialmente in questi ultimi tempi. Per non parlare poi della natura, della vegetazione, della, insomma, che è grandi, cioè questi alberi giganteschi dove l'uomo è minuscolo, e anche, cioè, le proporzioni, quindi ti sbalestrano completamente, ti fanno sentire quello che sei in fondo, praticamente
0: nulla,
1: un niente rispetto a questo mondo, che è un mondo che comunque è una delle zone più ricche, ecco, tant'è che è stata sfruttata ed è sfruttata anche oggi, e fa parte, per molti dei paesi che si affacciano appunto sul mar Mediterraneo, ad una collegata per forza, fa parte, diciamo, di questa specie di culla, ecco, della nostra civiltà, ecco. Quindi, secondo me, insomma, conoscerla e attraverso gli occhi di Di Muro è stata come aprire una porta dentro una storia che è appunto un romanzo.
0: Senti, abbiamo ancora pochi istanti, però ti chiedo, per chi verrà appunto a visitare la mostra, se c'è un disegno, magari anche una serie di opere a cui sei particolarmente affezionata e a quale magari col tuo sguardo potresti consigliare di fermarsi forse qualche istante in più, ecco.
1: Beh, allora, la prima sezione della mostra riguarda appunto il porto, le navi, anche per così l'abbiamo collegata al porto di Trieste,
0: certo,
1: per far vedere quali sono le relazioni, anche se sono diverse naturalmente, ma certe attività, lo scarico delle navi, la vita dei pescatori, la vita attorno a quello che è un porto, ecco, ha delle, anche, diciamo, degli elementi comuni. Quindi, per esempio, c'è questa nave arenata anche, che è bellissima, che insomma secondo me è veramente fantastica come è stata anche disegnata da Di Muro, che ha questi segni minutissimi fatti a china. Lui disegnava senza fotografie davanti ai soggetti, si metteva, faceva i disegni, poi ci metteva tantissimo tempo, poi tornato, diciamo, nella sua capanna dove abitava nel villaggio appunto senegalese, lì ripassava tutto a china e faceva diventare questo disegno veramente una visione, un'apparizione. Credo che questa è una delle doti, ecco, di Edoardo Di Muro, che credo rimanga più impressa per chi ha visitato visiterà la mostra.
0: Beh, c'è tempo fino al 27 di settembre, dicevamo, Sala Arturo Nathan del magazzino 26 a Trieste, per l'appunto. Grazie a Paola Bristot per essere stata assieme a noi su Radio Capodistria.
1: Beh, grazie a voi, come sempre molto attenti all'ospitalità delle cose che facciamo, grazie mille.
0: Grazie Paola, alla prossima.
1: Ciao, a presto.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria le notizie flash delle 16.30. Il direttore generale ad interim della polizia Daniel Lorbeck ha incaricato il Dipartimento di Polizia di Capodistria di preparare un rapporto sull'incidente stradale che venerdì scorso ha coinvolto la Presidente della Repubblica Natasha Pirs-Mussar. Lo ha detto lo stesso Lorbeck a margine della giornata delle porte aperte dell'Accademia di Polizia a Tazen. L'incidente, lo ricordiamo, si è verificato venerdì pomeriggio nel traforo di Castelez e ha coinvolto il convoglio di scorta. La Presidente ha riportato la frattura di una clavicola, ferite gravi per un'amica che viaggiava con lei, un'altra è rimasta illesa. L'inchiesta della polizia è ancora in corso. Pirs-Mussar non è stata ancora interrogata in relazione all'incidente e non ha ancora ricevuto la multa per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. L'eccezionale siccità che ha colpito la Slovenia si sta estendendo investendo superfici sempre più ampie del paese. Tra le aree più esposte al fenomeno, quelle del nord-ovest, incluso il Goriziano, nella parte centrale e nelle regioni orientali, condizioni destinate a durare ancora almeno un'altra decina di giorni rispetto alla media pluriennale. Negli ultimi 30 giorni in Slovenia si registrano condizioni di vera e propria emergenza a causa dell'assoluta mancanza di precipitazioni in sofferenza a tutti i corsi d'acqua. Gli esperti calcolano che per raggiungere il livello normale di equilibrio idrico sarebbero necessari tra i 70 e i 100 mm di pioggia. Precipitazioni però non sono da attendersi, almeno a breve termine. I deputati dei socialdemocratici Meira Hot e Damian Beziak Zrim hanno presentato un'iniziativa al governo affinché le festività dell'annessione del litorale alla madrepatria e l'annessione dell'Oltremura con la relativa riunificazione degli sloveni alla nazione madre vengano inserite stabilmente nel calendario delle celebrazioni di Stato, garantendo ogni anno una cerimonia ufficiale principale nelle rispettive regioni. A loro avviso il litorale e l'Oltremura non sono territori marginali ma pilastri identitari e culturali della Slovenia. Rendere queste commemorazioni annuali e stabili permetterebbe al paese di riaffermare l'unità nazionale, rendendo omaggio ai sacrifici compiuti per preservare la lingua e la cultura slovena, oltre a trasmettere il valore di una nazione integra e coesa. Secondo l'intelligence lituana confermata dal ministro della difesa Robertas Kaumas, la Russia starebbe pianificando attacchi alle infrastrutture critiche nei paesi baltici e in Polonia mediante l'uso di droni ucraini catturati. L'obiettivo di tale operazione, sotto falsa bandiera, sarebbe quello di celare la responsabilità di Mosca, creare incertezza sull'origine dell'aggressione e testare la coesione e il sostegno della NATO all'Ucraina. Pur in assenza di dettagli su tempistiche e obiettivi precisi, la Lituania ha già elevato l'allerta sui propri siti energetici e di trasporto, coordinandosi strettamente con Varsavia e gli alleati della NATO. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

The Velvet Underground, Nico, e noi ritorniamo proprio con loro perché oggi 6 di agosto è anche il giorno in cui ricordiamo la nascita di Andy Warhol, che nacque proprio il 6 di agosto del 1928, per cui oggi avrebbe 98 anni, ed è un artista indubbiamente immenso che ha portato nella storia dell'arte i simboli della società dei consumi, della cultura pop, cambiando anche per sempre il modo di guardare all'arte contemporanea. Però noi l'abbiamo ascoltato, cioè in realtà abbiamo sentito oggi Velvet Underground, perché lui non ha rivoluzionato soltanto il mondo delle arti visivi. A metà degli anni 60 lui intuì il potenziale di una giovane band che allora appunto erano i Velvet Underground, e ne divenne il produttore, tra l'altro appunto firmando la celebre copertina con la banana, e contribuì a far conoscere uno dei gruppi che appunto di lì ad oggi sarà diventato uno, cioè diventerà uno dei gruppi indubbiamente insomma più influenti della storia della musica del rock. Bene, dunque, eccoci anche nella seconda parte, dicevamo, del nostro pomeriggio. La prima oggi è volata in modo particolare. Allora, andando invece a sentire qualcosa di indubbiamente, come dire, più attuale, ci colleghiamo con il fatto che venerdì a Trieste, al Castello di San Giusto, arriva forse anche uno dei concerti rock più attesi dell'estate, perché sul palco saliranno Emily and the Sniffers, che è una band australiana nata a Melbourne recente, insomma del 2016, però diventata in tanti anni anche uno dei nomi più importanti, diciamo, della scena punk internazionale, per cui loro hanno queste radici che indubbiamente insomma affondano nel punk, quello un po' più diretto, però dentro ci sono tantissime influenze garage rock, tante cose, hanno soprattutto una potenza per quanto riguarda la musica, la loro, diciamo così, dimensione dal vivo. E al centro di tutto c'è la loro leader molto carismatica, Amy Taylor, una frontman che sul palco è veramente una forza della natura, perché insomma molto intensa, molto provocatoria, molto magnetica. Beh, chi ci sarà venerdì appunto la vedrà. Pare che il concerto sia già sold out, sì, cioè già addirittura già da un po' di tempo. Allora, You Should Not Be Doing That, questo è il titolo della canzone che vi facciamo sentire, canzone che risale a qualche annetto fa, però forse appunto il pezzo più famoso. Emil and the Sniffers, qui a Estate Freschi.

0: E lasciamo che la musica di Emily and the Sniffers, dicevamo, dal vivo venerdì prossimo al Castello di San Giusto a Trieste. Allora, a proposito di concerti, in questo periodo ce ne sono tantissimi ovunque, capita sempre di parlare con amici, colleghi, tutti entusiasti per aver visto questo, aver visto quell'altro, però del resto abitiamo in una zona dove c'è molto da vedere, soprattutto in estate, per cui tanta musica dal vivo. Allora, una nota su Onde Mediterranee, che appunto questo festival che prevede anche tanti concerti dal vivo che si svolge a Gradisca di Sonso, secondo me un'edizione davvero riuscita, con un livello di quelli che sono stati gli artisti coinvolti veramente molto alto, cioè proprio bellissimi concerti. Il secondo giorno è quello che mi ha conquistato in modo particolare, perché c'erano sullo stesso palco, anche assieme per una canzone, sia Giulia May che Emma Nolde. Giulia May è stata indubbiamente proprio esplosiva, ecco, e Emma Nolde è molto molto molto intensa, ecco, secondo me è molto cresciuta dal vivo negli ultimi anni, sta facendo un sacco di esperienze dal vivo, però entrambe saranno allo Sziget, a questo festival celebre che si tiene nelle vicinanze di Budapest, ed è uno dei festival in assoluto più importanti, spesso ci sono artisti italiani, quest'anno appunto ci sono loro due, per cui va detto, insomma, entrambe questo grande festival, proprio insomma tra poco suoneranno là. Emma Nolde però il 30 di luglio, per cui poco prima di venire a Onde Mediterranee, è stata anche ospite di Di Come Dannate Ingenue, che è questo progetto ideato da Carmen Consoli al Teatro Greco di Siracusa. Indubbiamente è un riconoscimento importante, visto che la Consoli l'ha voluta proprio come una delle artiste della rassegna. Allora, noi Emma Nolde ce l'abbiamo, a parte che appunto l'intervista a Emma Nolde, l'intervista a Tara che ha suonato appunto sempre a Onde Mediterranee, quella ai Ministri, quella a Giulia May, le trovate tutte sul nostro sito. Però per quanto riguarda Emma Nolde abbiamo anche i saluti.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Capodistria da Emma Nolde.

quello che deve essere sarà Emanolde qui su Radio Capodistria con la canzone che le ha permesso di aggiudicarsi una Targa Tenco come miglior canzone, che pare, insomma, in base a quanto si vocifera, cose un pochino sono gli ambienti, che questo pezzo lei l'avesse presentato al Festival di Sanremo, perché insomma non si è aggiudicato il posto, cioè non ha fatto Sanremo, però si è aggiudicata la Targa Tenco. Lei dice: ma io sono una cantautrice, per cui preferisco quello, sono felice appunto di questa Targa Tenco, era quello a cui insomma aspiravo. Allora, c'è il nuovo disco di Charlie XCX, che è Music Fashion Film, disco inaspettato che sta avendo veramente un ottimo successo dopo il fenomeno globale che è stato Brett, il disco precedente. E ecco, molti aspettavamo ovviamente un seguito in quella stessa linea, un po' dance, un po' pop, e invece lei ha cambiato direzione, per cui non è il Brett 2, è un album un po' più introspettivo, cioè si riflette sul successo, sulla fama, sull'identità artistica, meno euforica di come l'abbiamo vista praticamente con Brett. È stata in tour due anni e mezzo, insomma, era nella line-up di tutti i festival d'Europa e del mondo, possiamo dire, dove avesse tutta questa energia, anche perché poi è un disco pop elettronico, ma lei non aveva la band, lei andava là proprio su basi e per un'ora e mezza faceva show, l'unica protagonista senza neanche la band, su basi però potente, ecco. E niente, praticamente adesso lei ha deciso di voler cambiare, allontanarsi un pochino dalle etichette, e per cui si è cioè non è un disco rock, anche se molti hanno detto il disco rock di Charlie XCX, no, ci sono le chitarre, è vero, e lei ha voluto un po' allontanarsi dalla Brett era, ha giocato un po' con quell'idea del rock, però non ha rinunciato a quello che poi è un DNA indubbiamente insomma anche molto molto pop, molto elettronico, ecco. E la critica la sta premiando perché viene considerato un lavoro brillante, ironico, anche molto molto lucido su quello che poi è il meccanismo, diciamo così, della celebrità. Andiamo a sentirci, siamo già al terzo singolo estratto, tra l'altro sono molto molto corte, melodie però sempre immediate, anche se ci sono le chitarre. Allora ce la sentiamo, Camera e Charlie XCX con la nuova canzone.

Camera, la nuova canzone di Charlie XCX, anche lei nel nostro pomeriggio qui Estate Freschi su Radio Capodistria. Ultimo pezzo per questa seconda parte, poi ritorneremo subito dopo con la musica dei Katana Koala Kiwi, perché insomma parleremo un pochino della scena di Trieste. Allora, Strokes, che dire, è una band secondo me fondamentale proprio degli inizi degli anni 2000, perché allora hanno riportato rock chitarristico al centro della scena internazionale, va detto anche al centro della mia vita, che è, come dire, ero persa in trip hop e altri generi. Poi sono arrivati loro fichissimi già insomma da subito con un disco, allora Is This It, bellissimo, insomma io lo considererei proprio un classico poi di quello che è stato l'indie di inizio millennio. È uscito un nuovo album dopo 6 anni, io li ho trovati ancora particolarmente in forma e mi piace anche la scelta di tra tutte le canzoni che potevano far uscire come singolo, ecco, loro hanno deciso di far uscire questa The Fruits of Conquest, che è un pezzo un po' cupo, un po' magnetico, un po' magnetico come tante canzoni poi degli Strokes, in modo particolare insomma il cantato poi di Julian Casablancas, ed è costruito proprio su chitarre essenziali e su questa atmosfera ipnotica, per cui non usciamo praticamente da quello che è un po' il loro stile, diciamo così, il loro marchio di fabbrica, testo che parla di potere, di ribellione, di disillusione, ecco, però va detto che questa canzone rispetto ad altre, ecco, rischia magari all'inizio di passare un pochino inosservata, e invece secondo me forse è anche uno dei pezzi più belli poi del disco. Allora, però il pezzo divide, divide. Allora, dunque ce li sentiamo, Fruits of Conquest, e loro sono gli Strokes.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. Sulla A4 Venezia-Trieste si registrano code a tratti in direzione Trieste tra Sandona di Piave e l'allacciamento con la A28 formatesi a seguito di ostruzioni sulla strada. Per traffico intenso sulla A4 Venezia-Padova si verificano invece rallentamenti tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: delle nuove canzoni dei Katana Koala Kiwi, con cui siamo ritornati nella terza parte del nostro pomeriggio, si intitola Di Vele e Naufragi. E noi tra pochi istanti avremo al telefono Alessandro Fulvio, che oltre ovviamente insomma a conoscerlo come cantante e chitarrista dei Katana Koala Kiwi, oggi anche per presentarci il programma di Mariuccia Fest 2026, che si terrà sabato a Trieste, nella zona più o meno dell'ex ippodromo, ed è un evento nato dal collettivo Mariuccia, che porta sul palco alcune delle realtà più interessanti della scena indipendente più o meno locale. Ecco, allora Alessandro, vediamo se ce l'abbiamo in onda. Alessandro, pronto?
1: Pronto, eccomi.
0: Ciao, buon pomeriggio, come va, come stai?
1: Tutto bene, accaldato, però tutto bene.
0: Sì, un pochino come tutti. Ecco, senti, ma io vengo subito al dunque. Ecco, no? E perché avete chiamato il vostro collettivo Mariuccia? Cioè, io non so, cioè, ci sono tante Mariuccia a Trieste, tra l'altro, o posti da Mariuccia, storici, ecco, ma la vostra idea invece da dove arriva? C'è una storia, un significato particolare?
1: Ce ne sono diversi. Diciamo che Mariuccia è un nome affabile, è un nome che in cui in qualche modo possiamo rivederci tutti, ed è un nome anche un po' da nonna, quindi sì, quella persona che un pochino si prende cura di te, ti fa trovare le cose, e si lega anche molto ai ricordi. Quindi diciamo sì che Mariuccia è nato come un collettivo che vuole creare una scena per tutti, senza, speriamo, discriminazioni, distinzioni, senza fare preferenze.
0: Ecco, ma infatti nel 2026, diciamo questo panorama musicale molto social, ecco, e dalle carriere individuali, che cosa significa scegliere di far parte di un collettivo? Ecco, cosa vi dà, diciamo, artisticamente e umanamente questo?
1: Nasce tutto dal confronto, nasce tutto dallo scambio, nasce tutto dal mettere insieme pezzi che poi sono le idee dei singoli per creare qualcosa di diverso, a volte di più stimolante, ma soprattutto di condiviso e condivisibile. Diciamo che fare parte di un collettivo vuol dire non essere da soli nei momenti di bisogno, ma vuol dire anche a volte avere qualcuno che ti fa pensare a qualcosa a cui non avevi pensato.
0: Ok, sì. Ma allora invece parliamo di sabato, l'8, dove saliranno sul palco sia River Boy che Glazy Ace che Merly Armisa. Allora a questo punto ce le devi spiegare e raccontare chi sono queste band che suoneranno assieme a voi, da dove vengono, così se
1: allora,
0: ce ne presenti, sì.
1: River Boy è del Friuli Venezia Giulia. È un cantautore che porta uno spettacolo molto punk con la sua band, e lui aprirà appunto la serata con il suo ultimo disco, che consiglio a tutti di ascoltare. Poi ci saranno i Merly Armisa, che è un progetto solista ma è accompagnato dalla sua band, e sono un gruppo di amici molto legato, che vengono dalla Valtellina e portano questo shoegaze un po' elettronico, un pochino molto emotivo, molto cantautorale, con una grande sensibilità. Poi ci saremo noi Katana, appunto, e poi chiuderanno lo spettacolo i Glazy Ace, che sono un gruppo che sempre si divide un po' tra il Friuli Venezia Giulia e Venezia, che porta proprio uno shoegaze internazionale. Infatti sono un gruppo che gira molto in Inghilterra, in Europa.
0: Ma senti, invece è vero che appunto Mariuccia Fest arriva anche in Slovenia poi tra alcuni giorni?
1: Sì, diciamo che c'è stato questo sodalizio tra Katana, Koala Kiwi e Merly Armisa, che appunto si sono trovati a fare due date assieme una dopo l'altra, e con Mariuccia abbiamo deciso di provare a trovarne una terza in Slovenia. E due quarti di Mariuccia fanno parte della minoranza slovena a Trieste, e quindi abbiamo sempre voluto in qualche modo creare un ponte, creare un contatto. È una cosa che stiamo in qualche modo coltivando da un po' di tempo, e appunto ci sarà questa data domenica con Katana, Rental e Merly Armisa sopra Lubiana, in uno skate park, all'Alpren Skate Park DIY a Kamnik.
0: Ok, abbiamo preso nota. Allora, dici come si fa a partecipare a entrambe le giornate, perché sono quella di sabato e poi quella dove suonerete qua in Slovenia.
1: Beh, quella in Slovenia sarà insomma totalmente ad ingresso libero, quindi bisogna solo presentarsi. Adesso poi l'orario probabilmente sarà verso le 7 da potersi presentare. Il posto è uno skatepark, appunto, molto DIY, un contesto molto caldo. Mentre per sabato l'apertura porta alle 8 e venite pure tutti, e bisogna solo portare tanta voglia di stare assieme, insomma, di vedere un po' e supportare questi gruppi.
0: Senti, ma prego.
1: E sabato, ricordo, sarà proprio all'ex ippodromo, quindi è proprio dentro all'aperto.
0: Perché poi l'ex ippodromo, per chi non lo sapesse, ha questo locale che una volta si chiamava Hip Hop, e veramente, come dire, ha tutta una grandissima storia. Io ricordo lì di aver visto Morgan con i Blue Vertigo alla fine degli anni 90, ho visto Paolo Benvenu per le prime volte con gli Scisma, i Subsonica che erano appena usciti, per cui c'è comunque un bel locale, anche insomma molto molto particolare all'interno dell'ippodromo, dove da sempre si è suonata la musica dal vivo. Ecco, poi Alessandro è piccolo, per cui cioè alla fine degli anni 90 non era neanche nato, però vabbè.
1: Una grande storia mi raccontavano varie persone, che sono soliti tra Allegri Ragazzi Morti, Verdena, gli After Hours, quando ancora si vestivano in maniera particolare, insomma sì. C'è una grande storia, ma addirittura quelli che poi sono diventati Caius, alcuni membri, insomma c'è tanta storia in questo posto. È stato molto bello fare queste tre date, cioè due già passate, una che faremo sabato e poi una a settembre, quindi insomma ha un suo significato.
0: Certo, beh, sto sperando che il posto ritorni così un pochino in auge, perché come dicevo anche molto spesso con Alessandro e con i Katana, c'è questo grande problema, questa grande mancanza di spazi per la musica dal vivo, anche a Trieste, e ce n'è proprio bisogno. Allora, Alessandro, io ti ringrazio perché mi hai fatto conoscere questi Glazy Eyes, che non conoscevo e che mi sono piaciuti molto, ecco, per cui grazie anche che mi hai aiutato a scegliere la canzone che è Do You, e che dire, noi li facciamo partire. E poi senti, dopo questa terza festa Mariuccia, quando saranno le prossime? Anzi, dove vi seguiamo?
1: Allora, potete trovarci intanto su Instagram come Collettivo Mariuccia, e ci sarà un ultimo evento estivo che sarà il 4 settembre, sempre all'ippodromo, in collaborazione con l'etichetta di Padova Dischi Sotterranei, che si chiamerà Mariuccia Sotterranea, dove ci saranno tre progetti pazzi che mischiano elettronica a musica suonata dal vivo. E niente, sarà una bella festa conclusiva, e poi niente, durante da settembre ripartirà la programmazione Around Midnight a Trieste, dove appunto faremo sempre dei concerti di musica emergente, indipendente, italiana.
0: Bene Alessandro, noi ti ringraziamo, salutaci gli altri Katana Koala Kiwi, e ovviamente ci si vede dal vivo, cioè dal vivo ci si vede, sì, dal vivo in presenza ai prossimi concerti.
1: Perfetto, grazie mille, buona giornata.
0: Anche a te, ciao Alessandro. E noi facciamo partire questa Glazy Eyes con Do You, ricordandovi che sabato appunto dal vivo saranno a Trieste.

Sunrise qui su Radio Capodistria, qui è estate freschi. Allora, in questo periodo pieno di concerti, perché tutti vanno a vedere tutto, ma adesso insomma la proposta, abbiamo detto, tra l'Istria, anche il Friuli Venezia Giulia è veramente notevole in questi giorni. Ecco, però ovviamente insomma ci sono anche tante notizie oltre ai live che magari finiscono per attirare la nostra attenzione, e per quanto mi riguarda, ovviamente insomma per il mio gusto personale, c'è questa che riguarda l'Elastica. Allora, parliamo di una band simbolo del Britpop che è esplosa prima ancora dei Blur e di tantissime altre cose, cioè prima degli Oasis. Indubbiamente, insomma, per me è una band simbolo che potrebbe presto fare ritorno, e mi riferisco proprio a gli Elastica. Non si è detto molto, però diciamo che sono anni che si prega questa band di ritornare. Lo hanno fatto anche artisti importanti, invitandoli appunto a ritornare a calcare le scene, e invece c'è sempre stato un certo silenzio, tant'è vero che di Justin Frischman, che appunto è la leader del gruppo, si sa poco. Cioè insomma, terminata l'esperienza con l'Elastica, lavora forse nel campo dell'arte, adesso dovrei andare un attimo a rivedermi, però pochissime foto, pochissimo social, insomma è rimasto così un po' un alone di mistero. Lei che allora insomma è stata un grandissimo personaggio, lei ad esempio ha fatto parte della primissima formazione degli Suede, allora era fidanzata di Brett Anderson comunque, e poi poi lei ha avuto tutti questi fidanzati famosi, uno è stato Damon Arman, ci sono firmati dell'Elastica dove Damon non è ancora famoso con i Blur, che suona le tastiere in un live credo di Top of the Pops, una relazione che è stata forse anche una delle storie più celebri dell'era del Britpop, che ispirò brani bellissimi tra l'altro appunto dei Blur, e che terminò nel 1998, e l'Elastica, anche gli Elastica di lì a poco. Allora, che cosa è accaduto? Che dopo il nulla totale per tipo 25 anni semplicemente hanno riattivato i loro profili social con un enigmatico "We are back". Basta, non si è più saputo nulla, per cui potrebbe essere magari che ci sarà una ristampa, forse con qualche inedito in più, magari del materiale di quel periodo, però ovviamente noi speriamo in qualcos'altro. Ovviamente noi speriamo, poi chissà, una band che non è in attività da 25 anni, com'è rifare un concerto poi con un'attesa? Non lo so, non ci voglio pensare, perché poi cioè dopo partirebbe tutta la mia ansia di riuscire a vederli in qualche modo, prendere aerei, biglietti, ecco, per cui insomma vediamo che notizie arriveranno. Io andrei a sentire subito un classicone, questa era Stutter, Elastica,

E chissà se abbiamo sbloccato qualche ricordo mettendo Sater degli Elastica. Dicevamo, canzone che appartiene a quello che fu praticamente il loro unico album, che uscì nel 95, che ovviamente arrivò subito in vetta delle classifiche, in modo particolare quelle britanniche, però erano già dei miti prima ancora che pubblicassero l'album, perché prima ci furono 3 o 4 singoli, erano sempre sulle copertine di quelle bellissime riviste che c'erano una volta, che arrivavano anche dalle nostre parti, che erano New Musical Express e il Melody Maker. Non lo so se esistono ancora nel formato cartaceo, però diciamo, chi seguiva un pochino il rock anglosassone, ecco, ovviamente ci teneva anche a procurarsi la rivista in qualche modo. Ecco, loro arrivarono più o meno nel 94, poi nel 95 pubblicarono questo disco e da subito conquistarono il Regno Unito. Qualcuno li definì come la risposta, diciamo così, femminile al Britpop, però loro guardavano soprattutto il post-punk. Band come i Wire, gli Strangles avevano questo suono un po' più nervoso, un po' più minimale, un po' più spigoloso, diciamo, rispetto alle band di allora, e queste canzoni erano proprio un concentrato di energia che mescolava punk, new wave, queste chitarre taglienti, canzoni veramente proprio corte, dirette, tant'è vero che il loro album appunto ha canzoni che praticamente tutti singoli e tutti pezzi che durano sui 2 minuti, 2 minuti e mezzo, però ovviamente c'erano delle melodie molto pop e soprattutto c'era questo ruolo proprio carismatico di Justine Frischman, che appunto era indubbiamente, come dire, la leader della band. Allora, io direi di sentirci ancora un pezzo da quell'unico meraviglioso disco degli Elastica, che si intitola semplicemente Elastica, e questa è forse uno dei pezzi più famosi, Connection.

Elastica Connection qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio, qui a estate, possiamo dire estate ore 4, così facciamo meno confusione con i nomi, no? Immagino di no. Allora, abbiamo ancora un sacco di canzoni perché gli ospiti praticamente ce li siamo già giocati tutti, per cui fino alle ore 18 appunto arriviamo con tanta musica, però anche l'informazione con la flash delle 17:30. Dal passato torniamo invece al presente con una indie rock band, indie pop band, diciamo così, considerata un po' anche una delle rivelazioni dell'ultimo periodo. Allora, loro sono australiani, Royal Otis, sono veramente molto molto giovani e stanno facendo un po' tutti i tour, tutti i festival, diciamo, importanti di questo periodo, insomma, per cui stanno crescendo molto. Allora, andiamo a sentire una delle loro hit, questa è I Hate This Tune. Ce la sentiamo qui su Radio Capodistria.

Royal Otis, I Hate This Tune. Noi abbiamo tempo ancora per una canzone prima dell'informazione flash. Allora, dicevamo, periodo pieno di concerti ovunque. Ho sentito molto entusiasmo in questi giorni per il concerto di Nick Cave all'Arena di Pola. Il 18 c'è un altro concerto all'Arena di Pola veramente interessante, perché ospiterà una delle artiste più influenti di quello che è il pop contemporaneo. Mi sto riferendo a Lorde, la cantautrice neozelandese che presenterà dal vivo Virgin questo suo ultimo lavoro, molto più diretto, molto più personale. E che dire, non ci aspettiamo sorprese però da quel concerto, perché lei il 31 ha suonato alla Lollapalooza di Chicago, e nel suo a un certo punto è entrata in scaletta la canzone Girls So Confusing, e senza nessun tipo di preavviso è salita sul palco assieme a lei Charlie XCX, e hanno cantato appunto quel loro pezzo assieme a Pola. Non lo so, dovrei vedere tutti i featuring suoi e vedere se c'è qualcuno di queste zone che potrebbe far la sorpresa, però mi sa che insomma Lorde non ha fatto poi tantissime collaborazioni, ecco, a parte appunto queste famosissime. Comunque andiamo a sentircela con il primo singolo estratto da Virgin, il suo ultimo album, che si intitola What Was Death. Lorde.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria le notizie flash delle 17.30. Il governo ha deciso di non opporsi alla proposta di modifica del codice penale preparata dai socialdemocratici. La modifica risolve un problema linguistico e stabilisce che il reato di stupro commesso da due persone è già considerato un reato di gruppo. Per l'omicidio qualifica inoltre come tale la privazione della vita come conseguenza di abusi crescenti all'interno di un familiare o di altra comunità permanente. Come comunicato dal Ministero della Giustizia dopo la seduta del governo, si tratta di una proposta di modifica del codice penale inoltrata in procedura parlamentare dai deputati SD con Andrea Katic prima firmataria. La Presidente della Repubblica Natasha Pirs-Musar ha pubblicato su Facebook la lettera di dimissioni dall'ospedale generale di Isola dopo l'incidente di venerdì nel traforo di Castellez nel quale si è fratturata la clavicola. Come ha scritto, si sente bene, ha già ripreso a svolgere le proprie mansioni, ha colto l'occasione per ringraziare tutti per le lettere di supporto durante la convalescenza, ha ricevuto numerose lettere di sostegno da parte di leader stranieri e tra i primi anche il Presidente del Governo. Il governo sloveno Janez Janša le ha augurato una pronta guarigione. La situazione a Ceuta resta critica in vista del 15 agosto, data in cui la Guardia Civile e le autorità locali temono un nuovo tentativo di ingresso di massa di migranti marocchini, spinto da una campagna virale sui social media. Sebbene il rischio sia considerato fondato, la reale portata dell'evento dipenderà dall'efficacia dei controlli preventivi del Marocco e dal rafforzamento della sicurezza spagnola. Il sindaco dell'Exclave, Juan Jesus Vivas Lara, ha espresso profonda angoscia per l'incertezza della situazione, ricordando la gravità dei recenti ed eccezionali flussi migratori che hanno già messo a dura prova la città. L'amministrazione Trump intende stanziare ulteriori 242 milioni di dollari per contrastare l'epidemia di Ebola in Africa, dove il focolaio nella Repubblica Democratica del Congo continua a espandersi con oltre 1.800 decessi e quasi 4.000 contagi. La nuova tranche, in attesa di approvazione da parte del Congresso, andrà a finanziare la gestione delle emergenze, la prevenzione regionale e l'assistenza umanitaria, portando il contributo complessivo statunitense contro il virus a oltre 510 milioni di dollari. Questo incremento di fondi giunge in controtendenza rispetto al generale ridimensionamento degli aiuti esteri e al disimpegno dall'Organizzazione Mondiale della Sanità avviati dagli Stati Uniti. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 19.30 con il giornale della sera, sempre da Radio Capodistria.
2: Estate freschi, meglio di un gelato, più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Ed era l'anno 1997 quando dal Canada arrivarono i Brown Van 3000, questo collettivo canadese che allora sembrava veramente, come dire, un UFO all'interno di quello che poi era il panorama discografico del momento. Mescolavano hip hop, elettronica, soul, funk, con una libertà sorprendente. Questa canzone, che è il pezzo che poi li ha resi famosi, è una canzone costruita un pochino quasi come un mosaico, dove si alternano rap, melodie, cori, voci diverse, ognuna poi con un ruolo ben preciso, ed è proprio questo intreccio, diciamo così, di timbri e atmosfere a renderlo forse ancora oggi uno dei pezzi indubbiamente, insomma, più affascinanti degli anni 90. Beh, mi è ricapitato di vedere proprio un filmato dove loro facevano questa canzone dal vivo e proprio mi ha sorpreso vedere che appunto si alternavano ben 5 voci appunto nell'assemblare questa canzone, insomma, stupendo. Allora, siamo arrivati nell'ultima parte di Estate Freschi qui su Radio Capodistria, per cui ultima manciata di canzoni che ci porterà fino alle ore 18. Questo è un disco che sto aspettando, che esce proprio a Ferragosto. Ho una certa, come dire, c'è una certa attesa, perché i primi 3 singoli sono splendidi, per cui aspettative altissime. Anche loro sono un collettivo, sono i Jungle, e ce li sentiamo con Carry On.

La musica di Jungle, Carry On, nel nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Allora, uno dei nomi nuovi

dell'indie pop, quel genere forse così un pochino tipo somber, come verrebbe il nome un po' più assimilabile a questo, è quello di Michael Todd, per cui nome nuovo, ragazzo Malcolm, sì, io chiamavo Michael per semplicità, però è Malcolm. E allora, lui è appunto uno dei nomi nuovi dell'indie pop, dell'alternativa R&B americano, giovane, nato a Los Angeles nel 2003, ed è uno di quelli che ha iniziato a fare le loro canzoni in cameretta, pare durante la pandemia, ecco, per cui pensate, cioè la pandemia mi sembra quasi l'altro ieri in realtà, però poi dopo c'è chi faceva le canzoni, adesso è famosissimo. Vabbè, comunque lui oggi è considerato, diciamo, una delle nuove rivelazioni della scena statunitense, però questa canzone, che lui pubblicò nel 2024, ecco, allora non se la filò nessuno, e poi esplosa grazie ai passaparola sui social e alle piattaforme di streaming, ecco, perché insomma c'è sempre speranza, e tant'è vero che adesso è un pezzo che si sente molto nelle radio. La canzone Yarinx, e ce lo sentiamo, Malcolm Todd.

Malcolm Todd con Earrings qui su Radio Capodistria. Allora, io l'accosto sarà per l'età, sarà per non lo so, il momento storico, tendo ad associarlo un pochino a Somber, che insomma è arrivato un pochino prima ed è indubbiamente forse uno dei volti più interessanti di quella che è la nuova scena indie pop americana. Anche lui molto giovane, nato a New York, tende così a fare questo indie pop molto orecchiabile, però al tempo stesso anche piuttosto intimo, e Somber ha forse anche così una certa vena malinconica piuttosto accentuata, ecco. Però pare che sia proprio uno di quegli artisti che ad esempio piace molto alla generazione Z in modo particolare. 2026 va detto anche l'anno della consacrazione, c'è stata una nomination ai Grammy come miglior artista esordiente, è una serie di singoli che stanno tutti avendo un certo successo radiofonico e tutti direi piuttosto belli, ecco. Questa è My Body Isn't Ready e ce lo sentiamo. Somber.

My Bodies and Ready, Somber qui su Radio Capodistria. Allora noi ci stavamo così un pochino, stavamo discutendo, perché non è così, stavamo chiacchierando del fatto che questa canzone di Somber, anche a Igor Vigini, che è il nostro tecnico in questo momento, ricorda vagamente Yellow dei Coldplay, per cui sull'intelligenza artificiale abbiamo detto: ma c'è già qualche critico che l'ha detto, cioè se ne sta parlando. E a questo punto l'intelligenza artificiale dice: no, guarda, è un po' più l'atmosfera, non è che abbia una certa assonanza melodica. E invece no, secondo me questo pezzo ha proprio un'assonanza melodica con Yellow dei Coldplay. Comunque cambiamo argomento e cambiamo direttamente artista. Allora, lei è italiana, ha fatto anche X Factor, però poi dopo quell'esperienza credo che abbia lasciato l'Italia e sia andata a vivere a Berlino. Parliamo di Francamente, questa artista, tra l'altro anche finalista alla Targa Tenco come miglior opera prima, per questo suo disco molto bello, perché unisce elettronica, cantautorato, però anche certi richiami a certe voci bellissime femminili o protagoniste di musica bellissima. Mi viene in mente Kate Bush, a me ogni tanto mi ricorda un pochino nella nostra Giuni Russo. Ecco, comunque, dopo questa premessa, dai, la facciamo partire. La canzone si intitola Cattedrale, è l'ultimo singolo di Francamente e ce la sentiamo qui a Estate Freschi.

Francesca Siano in arte francamente con Cattedrale qui su Radio Capodistria, quando noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Estate Freschi, ringraziando Igor Vigini che oggi ha curato la parte tecnica. Ringrazio anche Tilly Cerneca perché oggi è giovedì, per cui sarebbe la sua giornata, però ha permesso che fosse possibile oggi fare questo scambio appunto di giorno. Allora, per quanto mi riguarda, l'appuntamento è fissato al prossimo venerdì, non per Estate Freschi ma per Finisterre, per cui anche venerdì prossimo, domani, vi porteremo a viaggiare. E la prossima settimana non ci sarò, sì, Laurizio si prende una settimana di ferie, però ci sarà Giuseppe Signorelli appunto nella mia giornata e nel mio spazio, perché insomma vi lascio in ottima compagnia. Allora, detto ciò, andiamo a sentirci questo qualcosa dall'ultimo album di Kelela, per cui vi introduco un po' in quelle sonorità che sono quelle del Picnic Electronic, che è la fascia di musica elettronica in onda ogni domenica e ogni martedì alle ore 23. Allora, vi aspetto domani a Finisterre. Noi facciamo partire Kelela con The Bridge assieme a Pink Panthers come featuring. Barbara Rizzi vi saluta, vi ringrazia e vi auguro un buon proseguimento di questa giornata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. Iniziamo dalla A4 Venezia-Padova. Per traffico intenso si rallenta verso Trieste tra Padova Est e la tangenziale di Mestre e verso Milano tra la tangenziale e il bivio per la A13. E per chi proviene da quest'ultima, di competenza di Autostrade per l'Italia, e vuole immettersi in A4, si registrano code. Sulla A4 Venezia-Trieste continuano le code in direzione Trieste, formatesi per la presenza di ostruzioni sulla strada tra Sandona di Piave e Cessalto. Per il momento è tutto, ma le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini che vi parla, da Assunta Cannatà alla regia e da Roberto Cavallari alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: oggi a Sconfinamenti, storie di artiste senza confini. Le conosceremo attraverso la mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo, ideata e curata da Marianna Cervoni, promossa dall'associazione Femina APS in collaborazione con il Comune di Trieste ed allestita presso la Sala Carlo Sbisa al magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Conosceremo Leonor Fini, Maria Lupieri, Maria Melan, Anita Pittoni, Miela Reina e diamo il benvenuto appunto a Marianna Acerboni, ideatrice, curatrice. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Cominciamo con un'introduzione al mondo, alla città che vivono in un certo periodo della loro vita queste artiste, Trieste. Che Trieste vivono queste artiste a livello appunto artistico, professionale, ma anche a livello socioculturale?
1: E la Trieste di Saba, di Svevo, di Joyce, di Leo Castelli, di Gillo Dorfles, loro coetaneo. Una Trieste ricchissima di suggestioni, di spunti, di cultura. Non dimentichiamo anche Bobby Butlin, che poi a lungo fu innamorato di Leonor Fini e non corrisposto. Ecco, un ricchissimo milieu culturale da cui queste artiste sicuramente hanno tratto linfa proprio per la loro creatività. Sono state artiste che hanno peraltro viaggiato moltissimo, tutte quante innamorate del viaggio, si sono sposate pochissimo, quel poco che si sono sposate poi si sono stancate, hanno capito che non era per loro. Hanno anche praticato amore, amori con lo stesso sesso, che quella volta non era tanto, diciamo, accettato, no? Ma lo hanno fatto, questa loro libertà di vita era fatta in maniera molto naturale, cioè non come un vizio, ma come una necessità di indipendenza, quella che ha sempre caratterizzato le donne triestine.
0: Trieste come cardine all'interno della loro vita, ma arriveranno appunto anche oltre, arriveranno in Italia, arriveranno in Europa, sia nell'Europa dell'Occidente, e parliamo del Novecento, sia nell'Europa che stava sotto la cortina all'epoca. In un caso in particolare, e lo vedremo, sconfinano queste donne.
1: Sconfinano proprio. Leonor Fini, quando ha 23 anni, nei primi anni 30, lascia Trieste e va a Parigi, dove rimarrà per sempre, ma ancor prima era sbarcata con successo a Milano e lì aveva avuto un rapporto molto denso e interessante con Achille Funi e poi con tutta quella che era l'avanguardia italiana dell'epoca, da Carrà, intendo il Carrà nazionale, non Carrà, a tanti altri. Insomma, si incrocia il milieu culturale milanese e da quello decolla verso Parigi e da lì verso l'Europa e, devo dire, verso il mondo.
0: Questa è Leonor Fini, altre artiste le conosceremo nel loro sconfinamento. Potremmo forse mettere una puntina nella mappa geografica a Bruxelles. Bruxelles entra nella vita di alcune di queste artiste e Bruxelles è stata anche la prima culla di questa mostra.
1: Sì, e un anno e mezzo fa ho allestito questa mostra all'Istituto Italiano di Cultura proprio di Bruxelles e devo dire con grandissimo successo, perché questa indipendenza delle donne triestine, assolutamente ignota in Belgio, ha colpito moltissimo tutti, e quindi Le Libre Belgique, che è il Corriere della Sera in lingua francese, diciamo, a Bruxelles, ci ha dedicato un'intera pagina e anche tante altre riviste, e su Rai Cultura c'è ancora il video dell'inaugurazione.
0: Allora cominciamo a scoprire la mostra che oggi arriva appunto al magazzino 26 di Trieste. Come vengono presentate, come vengono raccontate queste cinque artiste?
1: Si tratta praticamente di cinque mostre personali inserite in un contesto di un'unica mostra. E proprio ogni sezione racconta in sintesi, attraverso 20-30 opere, la creatività di queste artiste dalle origini fino alla fine, quindi si capisce l'evoluzione della loro sperimentazione. Questo mi interessava dare al pubblico, al fruitore, per ognuna di loro, e quindi fuoriesce questo milieu culturale triestino e però di valenza internazionale.
0: Cominciamo allora a percorrere gli spazi della Sala Carlos Bizat, del magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Ricordo per chi si fosse collegato in questo momento, stiamo parlando con Marianna Acerboni, ideatrice e curatrice della mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento, d'avanguardia italiano ed europeo. Il percorso si apre con Leonor Fini. Una piccola introduzione, una cornice biografica.
1: Leonor Fini ha una nascita speciale. Nasce nel 1907 a Buenos Aires, in Argentina, e da una madre triestina e un padre beneventano, però immigrato di seconda generazione, il quale si rivela però ben presto violento e prepotente. E cosa fa Malvina, la madre triestina di Leonor? Prende il piroscafo, prende la bambina e scappa da Buenos Aires. Io vorrei sapere, nel 1907-1908, quale altra madre italiana avrebbe fatto un gesto del genere. Lei rientra a Trieste, rientra nella famiglia di origine e tutto quanto prosegue normalmente. Lo zio Ernesto Brown, suo fratello, fa da padre alla bambina e da tutore, e poi ci sono i nonni e non... Diciamo che l'ambiente sociale di Trieste non fa una piega, perché eravamo avanti, anche perché fino al 1918 c'era l'Austria e con l'Austria c'era il divorzio, quindi la donna poteva divorziare, molto diversamente da quanto accadeva in Italia.
0: Perciò in questo caso la città di Trieste non contribuisce in maniera artistica alla riuscita poi e alla vita di Leonor Fini, ma proprio in maniera sociale e culturale.
1: Direi di sì, in maniera sociale e culturale senz'altro. Poi lei ha qui anche tipo Passauro, Carlos Bizat, sono anche dei maestri che insegnano a lei a dipingere, quindi gli danno i primi elementi, insomma, che poi lei svilupperà, come accennavo prima, con Foni, eccetera eccetera.
0: Quali opere troviamo per raccontare Leonor Fini, per conoscere Leonor Fini all'interno di questo percorso?
1: Io ho voluto dare un grande spazio iniziale alla ritrattistica, perché è stata una delle attività principali della sua vita, iniziando con l'autoritratto famoso col cappello arancione che c'è al Museo Revoltella. Poi ci sono due ritratti di Pierre de Mandrague, che era un suo grande amico all'inizio degli anni 30 a Parigi, e poi ci sono vari ritratti, anche quello dell'editore Scheiwiller e di un bambino, per esempio, che è fatto, sono i ritratti giovanili che lei faceva 17, 18, 19 anni, quindi in punta di matita. Non riconosceremo in quelli la graffiante Leonor Fini di certi quadri oscuri della maturità.
0: Cosa colpisce in un ritratto eseguito da Leonor Fini?
1: La profondità dello sguardo. Io credo che l'arte del ritratto sia la più difficile, perché devi entrare nell'anima di una persona e farla poi comparire. E lei ci riusciva in maniera magistrale, tant'è che fece nella sua vita ritratti a Valentina Cortese, Anna Magnani, Fellini, cioè lei ha ritratto il gran mondo, e anche guadagnando molto, perché a lei serviva anche di sostentamento, anche se veniva da un'ottima famiglia, però uno a un certo punto, per vivere a Parigi da sola, deve anche, e questa è stata, il ritratto è stato una delle strade più interessanti.
0: Il ritratto in questo percorso, ma anche tanto altro della produzione di Leonor Fini.
1: Sì, ci sono altri quadri giovanili, per esempio c'è il porto di Capodistria, no? Il carcere di Capodistria, c'è il porto di Trieste, fatto 17, 18, 19, 19 anni, e poi ci sono tutte delle sezioni con le sfingi, in cui entriamo nella parte esoterica della sua arte, che è esoterica forte, esoterica plumbea, esoterica anche collegata, secondo me, alla magia nera, che si distanzia moltissimo dall'esoterismo, per esempio, di Maria Lupieri, che anche praticava l'esoterismo, molto amata in questo da Gillo Dorfles, che era molto interessato a questo tipo di attività, però sono due esoterismi diversi. Quello di Leonor Fini è proprio pesante e ti fa anche paura. Quello della Lupieri è decisamente più soft.
0: Come sono queste sfingi che disegna Leonor Fini?
1: Affascinanti, ammaglianti, misteriose come sono le sfingi, però hanno nonostante certi colori solari e sgargianti con cui lei le esprime, hanno un fondo di inquietudine e sono pure inquietanti.
0: Le sfingi, l'esoterismo e anche i gatti. È un piccolo assist, molti la conosceranno per i gatti, ma i gatti entrano nella sua produzione.
1: Oh, lei ha dedicato moltissimo spazio ai gatti anche in fantastici libri d'autore che sono stati pubblicati in Svizzera da grandi editori svizzeri, a cui il tema principale era i gatti. I gatti, che bisogna amarli, vezzeggiarli e cantare loro una canzone, lasciò scritto. E quando morì, lei aveva 17, 20, 25 gatti. Lasciò scritto che questi gatti dovevano essere in una limousine portati ogni estate nella residenza di campagna, come sempre.
0: Troviamo l'arte, anche l'arte applicata di Leonor Fini, troviamo anche una curiosità, una chicca, costumi, bozzetti.
1: Questa è stata un'attività che lei ha svolto per decenni per i più grandi teatri europei, compreso la Scala di Milano, e la mostra si chiude proprio con questi, e sono uno proprio con un bozzetto per un abito della Carrozza d'Oro interpretato da Anna Magnani.
0: Com'è la Leonor Fini, disegnatrice di bozzetti, di costumi? Com'è questo vestito col quale immagina appunto di decorare, di completare Anna Magnani?
1: Nero, nero, elegante, femminile, graffiante, come posso dire, sempre questa femminilità un po' ecofelina, anche la Magnani amava molto i gatti, e graffiante, è un modo che coinvolge e fa già presupporre tutto un certo tipo di femminilità.
0: Perciò Leonor Fini si racconta attraverso opere magari già note e altre invece che sono praticamente rarità, anzi lo sono a tutti gli effetti.
1: Sì, c'è l'una e l'altra cosa, ma ci sono anche due profumi che ho inventato per esprimere i due lati diversi di Leonor Fini. Questo misterioso, plumbeo, femminile, coinvolgente, l'ho chiamato Lolo, ed è molto forte ed esprime il suo lato femminile, proprio questo termine graffiante, io la vedo come un gatto. E l'altro si chiama Cot e si ispira a Konstantin Jelenski, che è stato uno dei suoi amanti fissi per gran parte della sua vita in un ménage à trois, e l'ho chiamato Kot, che lui era polacco, che vuol dire gatto, ed è rappresenta un profumo leggero che rappresenta il suo lato androgino, che era molto molto più soft. I due aspetti.
0: I due aspetti di Leonor Fini raccontati da Marianna Cerboni. Ricordo, stiamo percorrendo radiofonicamente la mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento ad avanguardia italiano ed europeo, e allestita presso il magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Dopo un intermezzo musicale conosceremo Miela Reina, conosceremo Maria Lupieri, Maria Melan, e arriveremo nuovamente ad Anita Pittoni e a Leonor Fini. Lo faremo sempre con Marianna Cerboni. Rimanete con noi.

0: Siamo a Sconfinamenti con la mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento, d'avanguardia italiano ed europeo. Assieme a Marianna Acerboni conosciamo Leo Norfini, Maria Lupieri, Maria Mela, Nanita Pittoni, Miela Reina. Ecco, percorrendo radiofonicamente, immaginandoci di percorrere gli spazi della sala Carlos Bisà del magazzino 26, passata la sezione dedicata a Leo Norfini, troviamo proprio Miela Reina. Una cornice biografica anche in questo caso, di una donna e di un artista che, possiamo già ricordarlo, ha vissuto pochissimo per quanto avrebbe potuto dare.
1: Miela Reina infatti nasce nel 1935 a Trieste e muore nel 1972, quindi a 36 anni, d'un colpo, improvvisamente, mentre stava insegnando. È stata anche lei, come tutte queste artiste, che una caratteristica proprio che le accomuna è la poliedricità: pittrice, grafica, fumettista, scenografa e scultrice. Dunque fece l'Accademia di Belle Arti di Venezia, ma aveva un talento pazzesco già all'età di 14-15 anni, tant'è che io ho voluto iniziare il suo percorso proprio con delle opere realizzate in quel periodo, che sono estremamente figurative e mi hanno fatto pensare al talento di Picasso, che a 15-16 anni era un genio figurativo e poi ha fatto la sua ricerca, la sua sperimentazione. Miela Reina ha fatto la stessa cosa. Figlia di padre siciliano e madre triestina, andava tutte le estati in Sicilia e lì ci ho messo alcuni quadri dal taglio espressionista. Aveva dai 20 ai 26 anni, lei è espressionista, e poi si lancia in una ricerca simbolica e surreale assolutamente personale, tant'è che Gillo Dorfres la considerava la punta di diamante del Novecento triestino e nazionale. E in mostra ho voluto ricostruire una installazione che si intitola Il cuore, in cui ci sono vari cuori che sono simili a dei brezel, e poi c'è una macchina che produce brezel, e poi ci sono dei grandi occhiali, che era uno dei suoi leitmotiv, vai a sapere perché di Miela Reina non si sa tutto. E poi c'è una figura maschile distesa per terra, che non è un clochard ma è un uomo disteso che dorme nel corpo di un'altra persona che ama. Ecco, questo per dare un po'...
0: È bellissimo. Ecco, le figure, anche le figure umane, nel tratto, nel segno, nell'arte di Miela Reina, assomigliano molto agli omini, alle figurine che da bambini ritagliamo. Sono bidimensionali. Nella mostra, tra l'altro, le troviamo sia ritagliate che ancora disegnate, ma già vive.
1: Sì, sono ritagliate da serigrafie, e per esempio uno è il paracadutista e l'altra la donnina. Non chiedetemi perché, anche questi sono dei leitmotiv che ricorrono nella sua arte. E poi c'è l'eolofono, che è una macchina dei venti pazzesca, che secondo lei, inserita in un ambiente ventoso con la bora, doveva dare dei suoni col maestrale degli altri. E lì ho messo anche una serie di questi 22 studi sui vari venti e sull'esito, diciamo così, musicale di questi eventi, che lei aveva condotto anche con altri collaboratori come De Incontrera e altri suoi amici artisti.
0: C'era anche la bora tra questi eventi?
1: Certo, la bora c'è ed è rappresentata in maniera molto, come dire, corposa e anche leggermente plumbea.
0: E i bozzetti, che tipo di macchina lasciano immaginare?
1: Beh, una macchina che è molto a suo modo, è estrosa ma razionale, cioè è dipinta tutta di giallo, di rosso, e c'ha una manovella per far girare appunto il venti e far emettere dei suoni, e poi ha dei quadratini che in qualche modo servono al tutto. Io non ero presente al momento della progettazione, quindi non sono in grado di... però sono queste forme oniriche che lei aveva, e anche un po', come giustamente ha detto lei prima, anche un po' fanciullesche, no? Che poi ritroviamo nei fumetti e in tante espressioni della sua arte.
0: Un'arte che in questo caso varcherà molti confini, anche quelli della ex, oggi ex Jugoslavia, perché Miela Reina arriva a Zagabria, si fa conoscere e colpisce la Jugoslavia.
1: Infatti, lei nella sua collaborazione col musicista Carlo De Incontrera realizzava le scenografie. Scenografie che poi addirittura realizzava in diretta davanti al pubblico, quindi con un coraggio anche se pure era timida. Alcune di queste sono dedicate alla Biennale Internazionale di Musica di Zagabria, dove lei partecipò e poi a varie mostre che realizzò fuori Trieste, da Firenze appunto a Zagabria, all'ex Jugoslavia, in varie, e credo sia andata anche nell'est europeo, perché appunto i suoi viaggi le consentivano anche di questi contatti professionali, per cui aveva anche esposto nell'Europa dell'est in quegli anni.
0: In quegli anni siamo alla fine degli anni 60, il principio degli anni 70, perciò appunto in un'Europa che era ancora divisa, sì, ma che veniva attraversata dall'arte di queste donne, sì, in questo caso dall'arte di Miela Reina. Ne abbiamo ancora tre da conoscere, spostiamoci, immaginiamo di muovere ancora qualche passo. Maria Lupieri.
1: Ecco, Maria Lupieri era un personaggio molto delicato e molto riservato, e poliedrica e geniale anche lei. Non vorrei citare ancora una volta Dorfes, ma Dorfes era tanto suo amico e, a parte il discorso esoterico che li univa, ma lui l'apprezzava moltissimo come artista. E oltretutto lei è stata anche un'abilissima e intensa scrittrice, non solo di tema esoterico, ma anche una eccezionale designer di oggetti di moda, di tessuti, di batik che sono in mostra, e anche di gioielli che aveva poi imparato a realizzare a Milano nell'atelier di Rosa Menni Giolli, che era una scrittrice giornalista lombarda che aveva creato questo atelier di innovazione nella Milano del primo Novecento. E lì la Lupieri è anche assistente alle scene e ai costumi alla Scala di Milano, ecco, quindi avrà avuto 26-27 anni, e la sua vita oscilla con grande passione per tutte e due le città tra Milano e Trieste.
0: Anche l'aereopittura futurista a un certo punto, siamo negli anni 30, anche, sì, il futurismo tocca la creatività di Maria Lupieri.
1: E infatti è l'unica donna pittrice italiana a partecipare alla grande mostra del futurismo di quegli anni. È amica di Marinetti, amica di D'Annunzio, amica di Montale, e la sua più grande amica era poi Linuccia Saba, nella casa romana della quale muore nel 1961 a 60 anni per una grave malattia.
0: C'è un'opera in particolare che può identificare Maria Lupieri all'interno dell'esposizione appunto al Magazzino 26?
1: Beh, sono i tarocchi meravigliosi che lei uno a uno dipingeva in misura naturale e che poi leggeva agli amici artisti e non artisti, e questi tarocchi ne ha fatti tantissimi ed sono veramente un'opera d'arte.
0: Ce li può descrivere anche a sensazioni? Sono diversi rispetto alle carte, all'iconografia delle carte dei tarocchi che noi conosciamo.
1: Sono antichi, ti richiamano un passato anche quasi medievale, secondo me, e lei aveva poi questo buon gusto, questo segno forte, per cui li faceva in bianco e nero, ma poi anche li faceva in tempera, tecnica mista a colori, e quindi ci sono queste varie versioni, però quello che predomina è proprio il segno forte e il contrasto cromatico, e sono estremamente affascinanti. Il colore è una forza che lei ha e che si ritrova anche nei suoi fiori e nella magnifica messa rossa che è esposta in mostra, e anche nel matto, e lì ritorniamo nella versione pittorica di uno dei soggetti dei tarocchi.
0: Ci sono i tarocchi, c'è il matto in particolare, ci sono anche delle nature morte e ritorna l'esoterismo.
1: Sì, c'è qualcosa di magico in lei che lei riesce in qualche maniera a trasfondere nella pittura. Chi guarda quei quadri, e mi metto fra questi spettatori, è coinvolto, e tu senti che c'è dell'esoterismo in queste immagini, anche se non capisci esattamente la strada.
0: Che tipo di soggetti vengono rappresentati, costruiscono queste nature morte, e come arrivano verso l'esoterismo?
1: Sono soggetti naturali, sono conchiglie, sono elementi anche marini o della natura, foglie che però vengono come trasmutate in qualcosa di altro, di alieno, è una percezione che uno ha. un po' difficile da esprimere.
0: Bisogna sentirlo anche, bisogna vedere l'opera d'arte, ma ci sta aiutando radiofonicamente Marianna Cerboni, curatrice e ideatrice del percorso sul quale è incentrata questa puntata, l'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo. Dopo un ultimo intermezzo musicale andremo a scoprire altre tre artiste, anzi due, e a completare il ritratto della terza di Leon Orfini. Conosceremo Anita Pittoni, Maria Melan, sempre a Sconfinamenti. Rimanete con noi.

0: Proseguiamo questo percorso artistico alla scoperta di cinque artiste, cinque donne che hanno avuto Trieste come cardine e poi hanno contaminato, contagiato, influenzato l'Italia e l'Europa con la loro arte. È il turno di Anita Pittoni.
1: Sì, Anita Pittoni nasce a Trieste, anche lei proprio ai primi del Novecento, nel 1901, e poi morirà sempre a Trieste nel 1982 da sola in un ospedale, come successe poi purtroppo a Leone Orfini. La Pittoni è stata anche lei poliedrica, stilista, costumista teatrale per il teatro innovatore di Anton Giulio Bragaglia a Roma, pittrice, poetessa, scrittrice ed editrice. Cioè, nella prima metà del Novecento ha un atelier a Trieste che certe volte raggiunge le 100 lavoranti, con delle opere a tricot magnifiche. Mette una filiale con l'architetto Agnol Domenico Picca a Milano, vince, le viene dato la medaglia d'oro all'esposizione internazionale di Parigi negli anni 30, partecipa alla Biennale di Venezia e insomma scrive per Domus, per esempio, sì, molto stimata da Gio Ponti. E in mostra ci sono delle opere a tricot realizzate negli anni 30 che sono modernissime. C'è per esempio un bikini che lei chiamava selvaggia, e poi ci sono, ho voluto mettere queste pietre dure, questi elementi così che appartenevano alla decorazione, che ho trovato fortunatamente alla decorazione dei suoi capi d'abbigliamento. C'è per esempio un mantello che apparteneva a Norma Aquilani Stultus, la moglie di Dialma Stultus, che era sua grande amica assieme alle Wulze, il quale è di lana intrecciato a fili di ginestra, questo negli anni fine anni 20. Dunque, sono stata a Bruxelles in occasione della mostra in una meravigliosa villa, la Fondazione Gagossian, in cui c'erano delle opere di Annie Albers, moglie del famoso artista Joseph Albers e architetto. Lei negli anni 60 realizzava queste filature, diciamo, con rame, argento e lana, e in mostra venivano proposte come novità. 1964 a Trieste la nostra Pittoni le faceva alla fine degli anni 20.
0: C'è anche un arazzo che potremmo definire bestiale in un certo senso.
1: Lo è.
0: Sì. Che cosa raffigura?
1: Raffigura appunto due bestie in lotta, e con una sintesi veramente eccezionale. Anche qui c'è quasi un taglio futurista che però richiama all'antico, no? All'antico anche medievale. È veramente una capacità creativa incredibile. Accanto c'è un santo che è Sant'Andrea, una tessitura meravigliosa, e poi c'è la ballerina, una grande ballerina, un arazzo che proviene dai Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste, perché diciamo che il 90% di tutte le opere in mostra provengono da collezionisti pubblici e privati triestini, quindi è una mostra tutta triestina.
0: E c'è una tenda sì, che ci riporta all'apprezzamento che Anita Pittoni riscuoteva presso il grande mondo dell'architettura.
1: Sì, infatti è un progetto di Umberto Nordio, dell'architetto triestino Umberto Nordio, che ne progetta anche la parte superiore in legno, e lei tesse questa tenda beige che ho appeso in mostra e che è stata una grande novità per l'epoca e che stava proprio nella casa dell'architetto.
0: Si riconosce anche nella fattura la particolarità della scuola della mano di Anita Pittoni?
1: Sì, c'è una grande raffinatezza.
0: Della scuola della mano di Anita Pittoni?
1: Sì, c'è una grande raffinatezza nel punto e nello

0: e poi dipingeva, quindi erano anche questi delle particolarità raffinatissime perché completavano le sue creazioni.
1: Restiamo anche su un ambito tessile, sulla moda, ma cambiamo l'autrice, Maria Melan. Prima però, anche in questo caso, un'inquadratura, un inquadramento della figura.
0: Architetto, anche qua la poliedricità. Nasce a Gorizia mai Triestina nel 1923, muore a Bruxelles, dove andava spesso, nel 2023, esattamente a 100 anni. Dicevo la poliedricità perché era architetto, pittrice, illustratrice, grafica pubblicitaria e docente. Io ho visto le sue opere di design, anche come grafica di design, era raffinatissima, aveva fatto architettura a Venezia, poi aveva cooperato per anni con Carlo Scarpa e a Trieste fonda il Minimo Museo dei Bambini, che esiste ancora nel comprensorio di San Giovanni, e il gruppo Immagine.
1: Che cosa troviamo dell'arte di Maria Melan che ce la rappresenti, che ce la racconti?
0: La sintesi, una sintesi che va tra l'astrattismo e il futurismo, e espressa anche molto attraverso il collage. È proprio una sintesi chiara di forme e colori.
1: Qui forse in maniera diversa rispetto alle precedenti artiste che abbiamo incontrato, le geometrie, magari taglienti, appuntite, precise, nette, la fanno da padrona.
0: Sì, è una sua caratteristica, e questo ricompare anche nella grafica, che però si ammorbidisce per esempio in certe copertine di libri che diventano quasi pittoriche.
1: E abbiamo una curiosità, una sorta di seconda identità creativa di Maria Melan, alias Golda.
0: Ah sì, a un certo punto, un certo periodo giovanile della sua vita, lei disegna su seta, e ci sono infatti dei foulard di seta molto raffinati esposti in mostra, e lei, non chiedetemi perché, si firmava Golda.
1: Come sono questi foulard? Che trama e che decoro hanno?
0: Seta bianchissima, e in fondo, quasi a volersi nascondere, lei era un carattere molto schivo e riservato, dei sottili decori, ancora una volta geometrici, neri con qualche tocco di colore, sobrietà.
1: Stiamo per concludere questo percorso, troviamo una borsetta lasciata lì da Leonor Orfini, potremmo dire.
0: Esatto, apparteneva a lei, come i due scialli esposti in mostra, ed è fatta di perline, credo muranesi, ed è un manufatto del primo Novecento.
1: Che decoro formano queste perline?
0: Floreale, è una cosa molto carina.
1: Così si conclude il percorso, ma c'è un calendario di eventi corollari, paralleli a questa mostra, che forse potremo percorrere cominciando dal prossimo evento.
0: Sì, sabato prossimo, 8 agosto, ho ideato un omaggio alla Sicilia e a Miela Reina, proprio perché appunto Miela Reina era di padre siciliano, con la presentazione del libro Andrea Camilleri, di pianeti e di uomini, in dialogo con Francesco De Filippo, ed è edito questo libro da Castelvecchi, e ci sarà presente anche l'autore, che è un noto scrittore, saggista e giornalista, che offre un'interpretazione non consueta di Camilleri, cioè non c'è il Camilleri padre di Montalbano che noi conosciamo, bensì il filosofo, lo studioso, l'attento osservatore dei costumi, che fa anche quasi una sorta di profezia. O profezie. E De Filippo ha avuto la fortuna di stargli accanto per motivi personali per ben 20 anni, e quindi lo ha conosciuto molto bene, e il libro è il risultato di questo rapporto.
1: L'appuntamento per poter assistere a questa presentazione?
0: Sabato 8 agosto alle ore 18:30 al magazzino 26 del Porto Vecchio, nella sede della mostra.
1: Abbiamo ancora un minuto prima di salutarci. Ci sono altri eventi in calendario, prossimi Venturi.
0: Venerdì 21 agosto un incontro con l'artista Paolo Cervi Kervischer sul tema l'importanza dell'arte femminile d'avanguardia dal Novecento ai giorni nostri. Venerdì 28 agosto un approfondimento su Maria Lupieri, cioè un ricordo inedito, in un incontro con i nipoti Fulvia e Sergio Lupieri. Poi venerdì 4 settembre la presentazione del catalogo Leonor Fini Memorie Triestine da me realizzata.

0: tutto e la presentazione dei profumi di cui parlavo prima, e tutta la sala sarà così profumata con tale essenza. Venerdì 11 settembre, Miela Reina, ricordo inedito dell'artista con le nipoti Laura e Lucia Budini, che recentemente hanno proprio aperto anche l'archivio a lei dedicato. Venerdì 18 settembre, proiezione del video inedito sulla conferenza di approfondimento che avevo tenuto all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi assieme al professor Piotr Bilos, che è docente alla Sorbona di Parigi, sull'intenso rapporto fra la Fini e Konstantin Jeleński, importante intellettuale polacco e suo compagno per molti anni. Domenica 27 settembre, il finissage con un incontro con Diego Marani, scrittore glottoteca di fama internazionale, innamorato di Trieste, sappiamo che ha scritto dei libri, fra cui La città azzurra, dedicati proprio a Trieste, che terrà una conferenza sulla città celeste, sul tema Bruxelles-Trieste, due città laboratorio dell'avanguardia. E a seguire un commento sonoro alle opere dei musicisti Paolo Cervi Kervischer e Daniele Mastronzi.
1: In chiusura ringraziamo Marianna Acerboni, che ci ha raccontato l'arte triestina al femminile nel Novecento, d'avanguardia italiano ed europeo. Ricordiamo che la mostra è allestita presso la sala Carlo Sbisà, il magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Siamo così al termine dell'appuntamento, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Assunta Cannatà e Roberto Cavallari, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Sigla single della settimana.
3: Michelle Branch ritorna sulle scene ripescando il suo mega successo del 2002, che la vedeva insieme a Carlos Santana ed aveva fra gli autori Greg Alexander dei New Radicals. Ora con lei nella nuova versione di The Game of Love.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla A4 Venezia-Padova. Sono possibili residui rallentamenti per traffico intenso in direzione Trieste, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Lungo la A27 Venezia-Belluno, gestita da Autostrade per l'Italia, si viaggia invece in colonna verso Venezia tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud a causa di lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Truly Medley 90s, i formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria, riproposti per voi da Barbara Urizzi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. L'area di alte pressioni presente sulla Slovenia si sta esaurendo. Un fronte freddo indebolito ha raggiunto l'Europa centrale e domani influirà anche sulla situazione meteo nelle nostre regioni. È preceduto dall'afflusso di aria ancora molto calda e secca. Le previsioni. In serata ancora prevalentemente sereno, nella seconda parte della notte nuvolosità in graduale aumento da nord. Sulle regioni settentrionali possibili isolati rovesci. Localmente soffierà vento da nord-est e debole bora nel litorale. Temperature minime da 16 a 23 gradi. Domani nuvolosità variabile, locali acquazzoni e temporali in particolare al nord. Verso sera fenomeni in intensificazione si estenderanno alle regioni centrali. Localmente continuerà a soffiare vento nord-orientale, debole bora nel litorale. Temperature massime da 26 a 35 gradi. Nella notte tra domani e sabato ancora possibili piogge, seguiranno schiarite. Isolati brevi rovesci sull'arco alpino. Domenica e lunedì sereno con temperature in aumento. Lunedì possibilità di isolati temporali al nord. La viabilità, traffico sostenuto sulle principali viarie del paese, ostacolato sulla A1 tra lo svincolo Gaberche e l'allacciamento Senogece per il sanamento del tratto autostradale a seguito dell'incendio a un camion. Chiuse le corsie di marcia e di marcia lente in direzione Lubiana. Rallentamenti sempre sulla A1 tra Lomo e Bresovica verso la capitale. Ore 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. A Rovigno commemorato il professor Antonio Borme. L'ex presidente della Corte Costituzionale, Peter Iambre, che smentisce di preparare la messa in stato di accusa nei confronti del capo dello Stato, Pirc Musar. Caldo e siccità, la Slovenia in totale emergenza. Strade slovene tra incidenti e cantieri, viabilità a rischio continuo. Affreschi medievali in mostra a Capodistria. Rimpatri e cittadinanza, Fratelli d'Italia accelera sulla norma. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Stamane al cimitero delle Laste a Rovigno è stato commemorato il professor Antonio Borme nel 34esimo anniversario della scomparsa. Come evidenziato nei discorsi, per Borme si è trattato di un ritorno a casa, in quanto la scuola media superiore italiana di Rovigno, di cui fu preside, ora porta il suo nome. Sentiamo Valmer Kusma.
2: Alla mesta cerimonia hanno partecipato esponenti dell'Unione Italiana, della Regione Istriana, della città e della comunità degli italiani di Rovigno, dei consigli della minoranza italiana delle regioni Istriana e Litoranea Montana. C'era anche il figlio di Antonio Borme, Giuseppe, con la famiglia e immancabilmente Giovanni Radossi, suo allievo, amico e compagno di tante avventure e sventure. Per due volte Borme è stato protagonista della rinascita e della salvezza della comunità nazionale italiana. Così nel suo discorso Paolo De Marin, presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, ha poi aggiunto:
3: Antonio Borme è stato uno degli uomini che ha reso possibile la sopravvivenza politica, culturale e morale della comunità nazionale italiana in queste terre. Ci sono momenti nella storia in cui il destino di un popolo sembra dipendere dal coraggio di una sola persona. Negli anni 60 e 70 quel coraggio ebbe il volto di Antonio Borme, quando parlare di identità italiana significava esporsi, quando mantenere un rapporto con la nazione madre significava sfidare un sistema, quando immaginare una minoranza libera, protagonista del proprio destino e orgogliosa della propria appartenenza sembrava impossibile. Antonio Borme ebbe il coraggio di immaginarlo, ma soprattutto ebbe il coraggio di dirlo e poi di farlo.
2: Alla cerimonia Giuseppe Borme ha ringraziato tutti per il grande rispetto e stima nei confronti di suo padre.
4: Siamo veramente onorati e profondamente soddisfatti nel toccare con la nostra presenza la presenza di tantissime persone, e devo dire che nell'arco di questi ultimi anni sono sempre le stesse persone. Dunque io penso che non si può costringere una persona viene perché lo sente nel proprio animo, riconosce quello che papà ha fatto e riconosce la coerenza, e soprattutto queste persone hanno voluto bene al mio papà.
2: La preside della Scuola Media Superiore Italiana di Rovigno, Ines Venier, ha sottolineato che per Borme si tratta di un ritorno a casa, in quanto la scuola dove insegnò e di cui fu preside ora porta il suo nome. Lo scoprimento della targa è fissato per il mese prossimo.
1: L'ex presidente della Corte Costituzionale, Peter Jambrek, ha definito completamente false le informazioni secondo cui starebbe preparando o avrebbe intenzione di preparare una messa in stato di accusa costituzionale nei confronti della Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar. Sentiamo Dionisi Potter.
5: Jambrek precisa di essersi limitato a esprimere a un giornalista la propria opinione personale, secondo cui le circostanze dell'incidente stradale che ha coinvolto la Presidente della Repubblica avrebbero sollevato nell'opinione pubblica il sospetto di una possibile violazione della sua posizione costituzionale. L'ex Presidente della Corte Costituzionale ribadisce tuttavia di non aver alcuna intenzione di preparare una procedura di messa in stato d'accusa. In un comunicato stampa Jambrek spiega di aver detto a un giornalista che il recente incidente solleva numerose questioni giuridiche e costituzionali che potrebbero portare a una situazione di messa in stato d'accusa. Successivamente, rispondendo al messaggio SMS del giornalista di TV Slovenia Rok Šuligoj, che gli aveva chiesto un colloquio sulla possibile messa in stato d'accusa, Jambrek ha affermato per iscritto che a suo avviso la frequentazione amichevole della Presidente con persone che sono cittadini di uno Stato che viola gravemente il diritto internazionale e gli impegni di politica estera dell'Unione Europea e per le quali esiste un fondato sospetto di legami comprovati sia con interessi di tale Stato straniero sia con interessi economici diretti della sua stretta famiglia, fa sorgere il sospetto che, considerate nel loro insieme, tutte le circostanze possano dare all'opinione pubblica l'impressione di una presunta violazione della sua posizione costituzionale. Jambrek ha aggiunto che la questione richiederebbe una specifica argomentazione di diritto costituzionale. Si pone soprattutto la questione costituzionale del sospetto di un rischio dimostrato per la sicurezza nazionale e per l'intelligence al quale fanno riferimento le circostanze di questo episodio, ha dichiarato. L'ex presidente della Corte Costituzionale ha inoltre precisato che si trattava di un'opinione personale ben lontana dall'essere una dichiarazione autorizzata per i media. Ha espresso sorpresa per il fatto che la notizia sia arrivata in apertura del telegiornale delle 19, sostenendo che il suo messaggio SMS al giornalista sarebbe stato inviato alle 19:21.
1: E il direttore generale ad interim della polizia, Daniel Lorbeck, ha incaricato il Dipartimento di Polizia di Capodistria di preparare un rapporto sull'incidente stradale che venerdì scorso ha coinvolto la Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar. Lo ha detto lo stesso Lorbeck a margine della giornata delle porte aperte dell'Accademia di Polizia a Tazen. L'incidente, lo ricordiamo, si è verificato venerdì pomeriggio nel traforo di Castellezze e ha coinvolto il convoglio di scorta. La Presidente ha riportato la frattura di una clavicola, ferite gravi per un'amica che viaggiava con lei, un'altra è rimasta illesa. L'inchiesta della polizia è ancora in corso. Pirc-Musar non è stata ancora interrogata in relazione all'incidente e non ha ancora ricevuto la multa per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Il caldo e la relativa siccità stanno creando non poche difficoltà in Slovenia, con diverse zone ormai in uno stato di vero e proprio allarme. Secondo l'Agenzia per l'Ambiente, le condizioni di estrema aridità continuano ad estendersi nei settori nord-occidentale, centrale, orientale e nel Goriziano e sono destinate a protrarsi per almeno altri 10 giorni. Nel frattempo, fra domani e sabato, l'entroterra beneficerà di un leggero sollievo grazie all'arrivo di aria più fresca da nord-est. La morsa del caldo continuerà invece a non dare respiro al litorale. Il servizio di Alessia Mitar.
6: L'eccezionale ondata di caldo che sta polverizzando i record storici in Slovenia sembra non finire più, portando molti a definirla ormai fuori dal normale. Secondo i dati forniti dall'ARSO si sono registrati nuovi picchi assoluti fino a 39,6 gradi centigradi, superando i primati stabiliti nell'agosto del 2013. In diversi centri principali, come la capitale Lubiana, Maribor e Idria, le rilevazioni indicano temperature pari, come la capitale Lubiana, Maribor e Idria, le rilevazioni indicano temperature sia massime sia medie senza pressione.

0: rimanere al chiuso i soggetti fragili. Anche il quadro idrico resta altrettanto preoccupante. Il paese sta infatti affrontando una siccità estrema che colpisce duramente l'area di Lubiana, l'Alta Carniola, la regione di Maribor e il Goriziano, con deficit di precipitazioni fino a 100 mm rispetto alla media. Oltre la metà dei fiumi ha raggiunto livelli molto bassi, a partire dai grandi corsi come Mura e Drava. Le riserve sotterranee sono ai minimi, in parte del litorale il pericolo incendi ha raggiunto livelli di massima gravità. Una temporanea parentesi di sollievo si aprirà nelle prossime ore grazie all'arrivo di un fronte freddo che porterà qualche temporale nelle regioni settentrionali e farà scendere le massime interne tra i 26 e i 31 gradi. Si tratterà tuttavia di una tregua passeggera, mentre l'area della costa rimarrà bollente. Già da domenica il caldo tornerà ad intensificarsi, riportando le massime sui 35 gradi in quasi tutto il paese per la prossima settimana.
1: Ed è stata un'altra giornata difficile sulle strade slovene. Una serie di incidenti sull'autostrada del litorale, un mezzo pesante in fiamme, hanno provocato blocchi del traffico con la chiusura temporanea di alcuni tratti della viabile e lunghe code. Disagi soprattutto nell'area di Postumia, dove è aperto un maxi cantiere in entrambe le direzioni. Prende posizione in merito anche il sindacato degli autisti di autobus. Gli eventi di oggi, scrivono, non rappresentano più un episodio isolato, bensì un nuovo segnale che la sicurezza stradale sta cedendo pericolosamente il passo agli interessi economici, alle pressioni sui tempi di consegna e al progressivo abbassamento degli standard professionali. Lara Darcic.
2: Le cause principali degli incidenti sono state la velocità non adeguata alle condizioni di guida e il mancato rispetto della distanza di sicurezza. In poco più di due ore sull'autostrada del litorale in entrambe le direzioni si sono verificati quattro incidenti che hanno visto coinvolti mezzi pesanti e automobili. Prima dell'uscita per Postumia in direzione di Capodistria, un camion a causa della velocità non adeguata ha tamponato un'autovettura che a sua volta è stata spinta contro un'altra auto. Nell'impatto è rimasta ferita una persona. Poco dopo lo svincolo di Gaberk in direzione di Senosecchia si sono scontrati due camion. Il secondo ha preso fuoco e sono intervenuti i pompieri per spegnere l'incendio. L'autostrada è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo. Il terzo incidente è avvenuto prima dell'area di servizio di Studenez in direzione di Lubiana. Un automobilista che trainava un rimorchio non ha mantenuto la distanza di sicurezza ed è finito addosso ad un camion. Nessuno è rimasto ferito. Un quarto incidente è avvenuto nei pressi dell'area di servizio di Povir Sud, zona Sesana, nuovamente coinvolti due mezzi pesanti. L'autista del camion che ha provocato l'incidente, un cittadino polacco di 34 anni, ha riportato gravi lesioni ed è stato trasportato all'ospedale generale di Isola. Un bollettino preoccupante, conseguenza del grande traffico di questo periodo estivo, ma non solo, dei maxi cantieri aperti da mesi lungo il tratto autostradale, il caldo e la distrazione alla guida. Il sindacato degli autisti di autobus della Slovenia, che da tempo richiama l'attenzione sul tema della deregolamentazione della professione, rileva che gli ultimi eventi non rappresentano più un episodio isolato, bensì un nuovo segnale che la sicurezza stradale sta cedendo pericolosamente il passo agli interessi economici, alle pressioni sui tempi di consegna e al progressivo abbassamento degli standard professionali.
1: A Capodistria è stata inaugurata la mostra Splendor Istria e pitture murali gotiche in Istria, dedicata agli affreschi medievali e alle botteghe pittoriche attive tra il XIV e il XV secolo. L'esposizione ripercorre uno dei capitoli più significativi della storia artistica dell'Istria e valorizza un patrimonio culturale che accomuna il territorio istriano e le aree limitrofe. Il servizio di Beatrice Zisa.
3: Nel battistero di San Giovanni Battista di Capodistria è stata inaugurata la mostra Splendor Istriae, pitture murali gotiche in Istria, dedicata all'attività delle botteghe pittoriche che operarono tra il XIV e il XV secolo in Istria, nel Carso Sloveno e a Kastua, una città medievale della Croazia. L'esposizione concentra l'attenzione in particolare sulla scuola pittorica di Kastua e sul suo più noto rappresentante, Giovanni da Kastua, autore di numerosi cicli di affreschi realizzati anche nella parte slovena dell'Istria, tra cui quelli di Cristoglie, Gradischie di San Canziano e Popecchio. La mostra di Capodistria è la prima di tre esposizioni previste nell'ambito del progetto internazionale Terra Gotica Incognita, cofinanziato dall'Unione Europea attraverso il programma Interreg Slovenia-Croazia 2021-2027, al quale partecipa anche il comune città di Capodistria. Il progetto punta a valorizzare il patrimonio artistico del periodo gotico attraverso un percorso culturale che proseguirà con altre due mostre ospitate in Croazia, precisamente a Draguccio e Kastua. Attraverso riproduzioni, pannelli esplicativi e approfondimenti storici, il percorso espositivo racconta lo sviluppo della pittura murale gotica e il lavoro delle botteghe locali, accanto a quelle provenienti dalla Repubblica di Venezia, dal Friuli, dall'Emilia Romagna e dalla Germania meridionale.

0: L'obiettivo è far conoscere la qualità artistica di queste opere e richiamare l'attenzione sull'importanza della loro conservazione.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: I deputati dei socialdemocratici Meira Hoth e Damian Beziak Sriban hanno presentato un'iniziativa al governo affinché le festività dell'annessione del litorale alla madrepatria e l'annessione dell'oltremura, con la relativa riunificazione degli sloveni alla nazione madre, vengano inserite stabilmente nel calendario delle celebrazioni di Stato, garantendo ogni anno una cerimonia ufficiale principale nelle rispettive regioni. A loro avviso, il litorale e l'oltremura non sono territori marginali, ma pilastri identitari e culturali della Slovenia. Rendere queste commemorazioni annuali e stabili permetterebbe al Paese di riaffermare l'unità nazionale, rendendo omaggio ai sacrifici compiuti per preservare la lingua e la cultura slovena, oltre a trasmettere il valore di una nazione integra e coesa. E il governo ha deciso di non opporsi alla proposta di modifica del codice penale preparata dai socialdemocratici. La modifica risolve un problema linguistico e stabilisce che il reato di stupro commesso da due persone è già considerato un reato di gruppo. Per l'omicidio qualifica inoltre come tale la privazione della vita come conseguenza di abusi crescenti all'interno di un nucleo familiare o di altra comunità permanente. Come comunicato dal Ministero della Giustizia dopo la riunione del governo, si tratta di una proposta di modifica del codice penale inoltrata in procedura parlamentare dai deputati SD con Andrea Katice prima firmataria. Filantropia Slovena, che gestisce i corsi e gli esami gratuiti di lingua slovena per gli stranieri, ha reso noto che il governo intende abolire tali facilitazioni con le modifiche alla legge sugli stranieri. L'esecutivo sloveno prevede che i corsi e gli esami non saranno più gratuiti, misura secondo la fonte non positiva, in quanto la conoscenza della lingua è particolarmente importante sul posto di lavoro. Franco De Stefani.
3: La conoscenza della lingua è fondamentale, ma il governo sta annunciando condizioni più severe per i cittadini di paesi terzi, quindi non europei, in questo ambito. Il Ministero dell'Interno sta preparando modifiche alla legge che prevedono che i corsi di lingua slovena non saranno più gratuiti e che lo Stato finanzierà solo il 70% del costo. Tra le altre cose previste, verrà abolita anche la possibilità di sostenere un esame di lingua gratuitamente. Il direttore esecutivo di Slovenian Philanthropy, Francis Zlatan, ha dichiarato al riguardo che gli emendamenti alla legge renderanno più difficile l'integrazione degli immigrati, considerando che molti di loro lavorano già negli impieghi meno retribuiti e sono spesso sfruttati. Quindi, ha precisato, se si intende avere immigrati ben integrati che conoscono la lingua, perché conoscere la lingua è la parte più importante dell'integrazione, in questo caso non si tratta certamente di una buona misura. Zlatar ha proseguito indicando che questa misura non ridurrà l'arrivo di immigrati. Miha Blažić dell'ambasciata di Rog ha osservato che la situazione è assurda, in quanto lo Stato sta tentando in ogni modo di attirare lavoratori stranieri, ma pone come condizione per ottenere i permessi di soggiorno permanenti la conoscenza della lingua slovena, ma non si occupa di garantire loro la possibilità di imparare la lingua e di offrire corsi a sufficienza, rendendo il tutto più difficile. Il Ministero dell'Interno ha evidenziato che attualmente è troppo presto per parlare del contenuto della legge sugli stranieri, perché gli emendamenti sono ancora in fase di preparazione.
2: L'ex ambasciatrice ucraina negli Stati Uniti, Olga Stefanishina, di recente sollevata dall'incarico dal presidente Volodymyr Zelensky, è stata ufficialmente iscritta nel registro degli indagati con le accuse di arricchimento illecito e falsa dichiarazione patrimoniale. Secondo l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, la diplomatica avrebbe accumulato circa 270.000 euro in beni non giustificabili rispetto ai redditi dichiarati, omettendo l'acquisto di due appartamenti a Kiev e varie spese personali di ingente valore. A seguito dell'udienza presso l'Alta Corte Anticorruzione, nei suoi confronti è stata fissata una cauzione di 116.000 euro. Stefanishina, già vicepremier e inviata speciale per i rapporti con gli Stati Uniti prima della nomina ad ambasciatrice, ha respinto ogni accusa. L'Italia continua a fare i conti con un'ondata di caldo eccezionale. Oggi tutti i principali centri urbani monitorati sono da bollino rosso, mentre nei prossimi giorni è previsto solo un lieve calo delle città in massima allerta. L'AFA però accompagnerà gran parte del paese almeno fino a Ferragosto, con conseguenze sempre più evidenti sulla salute, sull'agricoltura e sull'ambiente. Davide Fifacco.
4: L'ondata di caldo che sta interessando l'Italia non accenna a diminuire. Attualmente i 27 capoluoghi monitorati dal Ministero della Salute sono da bollino rosso, il livello massimo di allerta per i rischi legati alle alte temperature. Nelle prossime ore è attesa una lieve attenuazione. Le città in rosso scenderanno a 21, ma gli esperti avvertono che si tratterà soltanto di una pausa temporanea. L'anticiclone africano continuerà infatti a dominare lo scenario meteorologico almeno fino a metà agosto. Al nord potranno svilupparsi temporali anche intensi lungo l'arco alpino o sulle pianure del Triveneto, mentre al centro-sud il caldo resterà opprimente. Le conseguenze si fanno sentire soprattutto sul fronte sanitario. Secondo i medici dell'emergenza, gli accessi ai pronto soccorso sono aumentati di circa il 15%, con particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili. L'emergenza coinvolge anche ambienti ed economia. Gli incendi continuano a interessare diverse regioni, mentre l'agricoltura denuncia danni pesanti provocati dalla siccità. In Piemonte le perdite stimate raggiungono i 2 miliardi di euro, mentre in Sardegna il raccolto di miele è crollato fino al 70% a causa delle temperature estreme. Le temperature record si registrano anche nelle città. A Napoli, tra la stazione centrale e il mercato di Afragola, sono stati rilevati 48 gradi al suolo e secondo gli esperti l'estate 2026 potrebbe addirittura superare quella del 2003, diventando una delle più calde mai registrate e confermando una tendenza sempre più legata ai cambiamenti climatici.
2: La norma proposta da Fratelli d'Italia sul rimpatrio per i cittadini stranieri e sulla revoca della cittadinanza sembra destinata ad alimentare un dibattito tutto interno alla destra più o meno estrema in Italia. Il testo che sarà discusso in Senato prevede che gli immigrati condannati in via definitiva debbano scontare almeno un anno di pena nel paese d'origine, ma amplia anche la possibilità di revocare la cittadinanza agli immigrati che l'hanno ottenuta. Alessandro Martegani.
5: Per Fratelli d'Italia e il partito di Giorgia Meloni si tratterebbe di un modo per rafforzare la tutela della sicurezza pubblica e limitare la popolazione carceraria, ma sulla proposta sono già piovute accuse di voler discriminare gli immigrati per non farsi superare a destra dal generale Roberto Vannacci. Il testo si compone di 9 articoli e contiene disposizioni in materia di rimpatrio per i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea condannati in Italia, ma anche una modifica delle norme sulla revoca della cittadinanza. Se approvata, la normativa renderebbe possibile far scontare la pena nei paesi di origine, indipendentemente dal consenso, a un cittadino di uno Stato non europeo condannato con sentenza irrevocabile per delitti non colposi a una pena detentiva superiore a un anno. Gli unici ostacoli, secondo il testo, sarebbero il rischio di subire trattamenti contrari alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, di applicazione della pena capitale o di un grave documentato pregiudizio familiare. Si tratta di un sistema che per Fratelli d'Italia dovrebbe aumentare la sicurezza e limitare la popolazione carceraria, ma in cui si ritrovano molti principi contenuti nei progetti di remigrazione del generale Vannacci e che, a una prima analisi, sembrano difficilmente applicabili perché ci vorrebbe l'accordo dei paesi di destinazione, gli stessi paesi dovrebbero essere certi e non si può negare a un immigrato, anche se condannato, di mettere in atto tutte le procedure di garanzia previste per i cittadini italiani. Il progetto di legge però sembra aver pensato anche a questo. Allineandosi al generale e alla Lega, il testo proposto da Fratelli d'Italia allarga la possibilità di revocare la cittadinanza per molti reati comuni. Questa possibilità verrebbe estesa anche a chi ha acquisito la cittadinanza italiana per naturalizzazione, matrimonio, perfino ai figli che l'hanno acquisita per naturalizzazione dei genitori. Se non è la coppia della immigrazione di futuro nazionale, poco ci manca, e gli stessi proponenti hanno ammesso che le norme sulla cittadinanza sono il corollaio delle prime, un'iniziativa che di fatto alza l'asticella della corsa a destra della maggioranza di governo, che sembra molto più attenta alle mosse di Vannacci e alla cronaca quotidiana piuttosto che all'equilibrio generale delle norme costituzionali.
2: E in tema di migranti, la situazione a Ceuta resta critica in vista del 15 agosto, data in cui la Guardia Civile e le autorità locali temono un nuovo tentativo di ingresso di massa di migranti marocchini, spinto da una campagna virale sui social media. Sebbene il rischio sia considerato fondato, la reale portata dell'evento dipenderà dall'efficacia dei controlli preventivi del Marocco e dal rafforzamento della sicurezza spagnola. Il sindaco dell'exclave Juan Jesus Vivas Lara ha espresso profonda angoscia per l'incertezza della situazione, ricordando la gravità dei recenti ed eccezionali flussi migratori che hanno già messo a dura prova la città. L'amministrazione Trump intende stanziare ulteriori 242 milioni di dollari per contrastare l'epidemia di Ebola in Africa, dove il focolaio nella Repubblica Democratica del Congo continua a espandersi con oltre 1.800 decessi e quasi 4.000 contagi. La nuova tranche, in attesa di approvazione da parte del Congresso, andrà a finanziare la gestione delle emergenze, la prevenzione regionale internazionale e l'assistenza umanitaria, portando il contributo complessivo statunitense contro il virus a oltre 510 milioni di dollari. Questo incremento di fondi giunge in controtendenza rispetto al generale ridimensionamento degli aiuti esteri e al disimpegno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità avviati dagli Stati Uniti. Si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Alessia Mitar, in sala di regia Igor Vigini. Tra poco alle 20 andrà in onda TG Sport, la rubrica a cura della redazione sportiva di TV Capodistria. In studio questa sera Jana Belzian. Buona serata.
6: Avrei una storia da raccontare e poche ore prima di partire.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano si è verificato un incidente in direzione Porto Gruaro tra Sacile Ovest e Sacile Est. Al momento non risultano conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo a prestare la massima attenzione. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo invece in direzione Trieste incolonnamenti per traffico intenso alla barriera di Trieste-Lisert. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Apriamo con gli europei di sport acquatici in corso a Parigi, che ieri hanno visto terminare il programma del nuoto artistico, conclusosi con la finale della routine acrobatica a squadre, che ha portato all'Italia ancora un bronzo. Le otto azzurre hanno presentato una coreografia ispirata al musical Chicago, che le ha fatte chiudere al terzo gradino del podio, alle spalle della Russia oro e della Spagna argento. Attualmente sono proprio gli italiani a guidare il medagliere complessivo della manifestazione, con 18 medaglie totali, di cui 6 ori, 4 argenti e 8 bronzi. Stasera, con le finali dal trampolino 3 metri sincro femminile e dalla piattaforma 10 metri maschile, si completerà anche il programma degli europei dei tuffi, nell'ambito dei quali ieri si sono assegnati 2 titoli. Il sincro misto dalla piattaforma 10 metri ha visto imporsi l'Ucraina davanti a Germania e Spagna, mentre la coppia italiana ha chiuso al quinto posto. Il titolo dai 3 metri maschile è andato al tedesco Moritz Linus Wesemann, argento per il francese Jules Boyer e bronzo al britannico Jordan Holden. Settimo l'italiano Giovanni Tocci. Domani e sabato sono in programma altre finali nel nuoto di fondo e nei tuffi dalle grandi altezze, mentre lunedì inizieranno probabilmente le più attese gare di nuoto. E ora il tennis con il Masters 1000 canadese. Per quanto riguarda gli uomini di scena a Montreal, la scorsa notte è uscito dal torneo il numero uno del tabellone, il tedesco Alexander Zverev. Sasha ha iniziato in Canada dal secondo turno, dove ha affrontato l'olandese Tallon Griekspoor, numero 69 al mondo, che dopo aver perso il primo set al tiebreak ha rimontato, prendendosi i successivi 2 per 6-2 e 6-4. Il tedesco, al suo primo incontro dopo la sconfitta nella finale di Wimbledon, si è arreso dopo 2 ore e 34 minuti di gioco. Per arrivare agli ottavi, Griekspoor giocherà contro l'azzurro Matteo Arnaldi, trentesimo del tabellone. Azzurro che sempre nelle scorse ore ha superato l'ungherese Fabian Marojan. Sono al terzo turno anche gli italiani Lorenzo Musetti, che ora affronterà lo spagnolo Rafa Hodar, e Matteo Arnaldi, che in questi minuti gioca contro il cinese Yun Cheng Shang. Un'altra eliminazione illustre è quella dell'ottavo del ranking, l'americano Taylor Fritz, che solo lunedì alzava il trofeo di Washington, mentre la scorsa notte si è arreso 7-5-6-3 all'argentino Thiago Agustin Tirante. Tra le donne che invece giocano a Toronto, Arina Sabalenka, numero 1 al mondo, scenderà in campo questa notte nel terzo turno affrontando la cinese Shuai Zhang. Intanto, nelle scorse ore ha superato il secondo turno, ma non senza difficoltà, la kazaka seed numero 2 Yelena Rybakina, che ha avuto bisogno di oltre 2 ore e mezza per disfarsi dell'australiana Daria Kasatkina, col match terminato 6-3-5-7-6-4. Per centrare gli ottavi, la prossima avversaria di Kasatkina sarà la statunitense Ann Lee, 31esima WTA. Anche la filippina Alexandra Ayala, fresca vincitrice del WTA 500 di Washington, ha avuto bisogno di 3 set per battere l'americana Alicia Park 6-1-4-6-6-2. Tra le altre a centrare il terzo turno ci sono anche la giapponese Naomi Osaka, la greca Maria Sakkari e la canadese Leila Fernandez. Apriamo il blocco del calcio con le immagini dell'amichevole tra Juventus e Chelsea disputata a Hong Kong nell'ambito delle preparazioni estive di entrambe le squadre. Ricordiamo che la nuova stagione della Serie A riparte il 22 agosto, mentre la Premier League apre il giorno prima con un anticipo. Per la squadra di Luciano Spalletti è la terza vittoria consecutiva in amichevole senza avere ancora concesso gol. Per il Chelsea invece è la seconda sconfitta, con gli inglesi che proveranno a rifarsi sabato contro il Milan a Giacarta. I torinesi sono attesi ancora da 2 incontri aperti in Australia. Sabato contro l'Inter e martedì 11 contro il Palermo. L'incontro di Hong Kong non ha proposto nulla di particolare se non proprio il gol vittorio dei bianconeri. Al 68esimo la Juve ha sviluppato l'azione partendo da Yildiz, che ha appoggiato per Jegrova, il quale dopo un controllo si è accentrato e con il sinistro ha battuto Pender sul secondo palo, con palla quasi all'incrocio dei pali. In Cile, a Santiago, il portiere Vosigna è stato ricevuto come un eroe allo Stadio Monumental, casa del Colo-Colo, nuova squadra del quarantenne estremo difensore della nazionale di Capoverde. Il capoverdiano, all'anagrafe Josimar José Evora Díaz, è stato salutato dagli oltre 20.000 tifosi accorsi, che hanno preparato una vera e propria festa per una delle rivelazioni, se così si può dire per un quarantenne, degli ultimi mondiali. Vosigna ha firmato un contratto dalla durata di 6 mesi fino a dicembre 2026, con un'opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Sulla sua maglia numero 29, grazie a una deroga speciale, compare il suo soprannome. Il suo debutto col Colo-Colo potrebbe essere già domenica nella trasferta di Primera División in casa dell'Union La Calera. La pagina del calcio si completa con gli ultimi aggiornamenti relativi al piccolo terremoto che aveva scosso la FIFA nelle scorse settimane. Nonostante il dietrofront di Gianni Infantino riguardo alla proposta di aprire la Federazione Internazionale di Calcio a investitori privati, il danno è stato fatto e dopo le opposizioni dell'UEFA e di molte altre federazioni, diversi ambiti e singoli, tra cui Luis Figo, continuano a sollevare dubbi riguardo all'organo e a Infantino stesso, verso il quale molti hanno perso fiducia. Molti, ma non la presidenza della FIFA, che ieri ha preso parte a una riunione d'emergenza a Sala nei pressi di Rabat in Marocco, incontro dopo il quale è stato diramato un comunicato stampa col quale ammettono di aver gestito male i problemi dell'ultimo periodo, ribadendo però il supporto a Infantino. In un altro comunicato, destinato ai membri del Comitato FIFA e alle 211 federazioni membro, è stato anche rimarcato che dopo il ritiro della proposta, la FIFA non tollererà più alcun attacco alle sue integrità e buona gestione e che prevede di prendere tutte le misure necessarie per proteggere la propria reputazione. E per chiudere un po' di fresco virtuale con una notizia legata al mondo della neve. La prossima stagione di Coppa del Mondo e i Mondiali di Sci Alpino 2027 avranno una protagonista in meno. La svizzera Lara Gudbehrami ha infatti annunciato il ritiro all'età di 35 anni. Una delle protagoniste dello sci alpino dell'ultimo ventennio dice addio in seguito al grave infortunio al ginocchio sinistro riportato in allenamento lo scorso novembre a Copper Mountain negli Stati Uniti. La rottura del legamento crociato anteriore insieme alle lesioni del legamento collaterale del menisco l'avevano costretta a saltare l'intera stagione, comprese le Olimpiadi di Milano Cortina. Nel messaggio d'addio, Gudbehrami ha spiegato di voler chiudere la sua carriera senza convivere con dolori cronici dopo quasi 20 anni di alto livello. Il suo palmarès parla da solo: 48 vittorie e 101 podi in Coppa del Mondo, 2 Coppe del Mondo generali, 7 Coppe di specialità, l'oro olimpico e super gigante conquistato a Pechino 2022 e 2 titoli mondiali, entrambi vinti a Cortina nel 2021.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Gentili amici in ascolto, ben ritrovati dalla Radarci. In questa puntata di Dentro i Fatti ospiteremo la garante dei diritti dei telespettatori e radioascoltatori di RTV Slovenia, Marica Uršić-Zupan, che è venuta a trovarci negli studi di Capodistria di recente. Con lei abbiamo affrontato diverse tematiche, abbiamo parlato del ruolo del garante, ma anche dei programmi di RTV Slovenia, in particolare di Radio e TV Capodistria, dei finanziamenti e quant'altro. Non abbiamo affrontato la questione referendum. Sul tavolo c'è la proposta per un referendum consultivo sull'abolizione del canone RTV proposto dai partiti di maggioranza e Resnitz. La Camera di Stato deciderà in merito a fine agosto, ma intanto ci sentiamo assieme l'intervista a Marica Uršić-Zupan. Ringrazio anche Alessia Mitar che ha prestato la voce alla nostra ospite. Buon ascolto. Ci ha raggiunto in studio Marica Uršić-Zupan, garante dei diritti dei telespettatori e radioascoltatori di RTV Slovenia. Intanto bentornata, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie anche per l'invito e buongiorno, buona giornata a tutti. Dobar dan.
0: Grazie ancora di essere con noi in questa puntata di mezza estate della nostra trasmissione di approfondimento. Dalla sua ultima visita ai nostri programmi sono successe diverse cose, altre ne succederanno anche nei prossimi mesi, soprattutto in autunno, se facciamo riferimento alle elezioni. Ne parleremo nella prossima mezz'ora assieme a lei. Per iniziare direi di ricordare ancora una volta qual è il ruolo del garante, chi si può rivolgere a lei e come è possibile farlo.
1: Ja, name se lahko obrne čisto vsak, ki ga zanima karkoli s programom RTV Slovenia.
2: Chiunque abbia domande o osservazioni riguardo ai programmi della RTV Slovenia può rivolgersi a me. Può farlo in quattro modi: via email all'indirizzo varuch@rtvslo.si, tramite l'apposito modulo disponibile sul sito di RTV Slovenia, telefonando allo 01 475 4700 oppure inviando una lettera all'indirizzo RTV Slovenia Lubiana. Garante è sufficiente per trovarmi. Il ruolo del garante è molto articolato. Il suo compito principale è quello di essere sempre a disposizione di tutti gli ascoltatori della vostra emittente e degli altri 7 programmi radiofonici della RTV Slovenia, dei telespettatori di tutti i canali, 3 nazionali, 2 regionali e 2 destinati alle comunità nazionali autoctone e dei lettori del portale MMC. Sono a disposizione per qualsiasi reclamo, domanda, critica o anche apprezzamento riguardanti i programmi, singole trasmissioni, servizi giornalistici, la selezione musicale, la qualità della lingua, l'accessibilità dei contenuti per ciechi e ipovedenti, sordi e persone con problemi di udito e così via. Uno dei miei compiti è verificare che i contenuti pubblicati siano conformi agli standard editoriali e al codice deontologico. Un'altra funzione importante è quella di fungere da tramite tra il pubblico e la RTV Slovenia, contribuendo a migliorare la qualità dei programmi e a rafforzare la fiducia dei cittadini nel servizio pubblico radiotelevisivo, per cui sono a disposizione degli utenti per qualsiasi domanda.
1: O c'è mercoli, me la coprascio.
0: Beh, parleremo anche noi di quanto state facendo appunto all'ufficio dell'Ombudsman, del garante, però volevo insomma chiedere ancora una volta, ma come reagiscono poi i programmi alle sue raccomandazioni?
1: Ta priporočila naredim, ko prejmem neke pritožbe in potem ugotovim neke kršitve.
2: Preparo queste raccomandazioni quando ricevo dei reclami e dopo aver accertato alcune violazioni fornisco alle redazioni indicazioni su come migliorare determinati aspetti del loro lavoro. Nella maggior parte dei casi reagiscono in modo molto positivo perché sono consapevoli che le mie raccomandazioni rappresentano uno strumento utile per migliorare il loro operato e per prevenire errori simili in futuro. Formulo la maggior parte delle raccomandazioni quando riscontro una violazione degli standard di programma o del codice deontologico. Le violazioni sono di vario tipo, spesso si tratta di errori minimi e in questi casi mi aspetto che si porgano le scuse agli ascoltatori o ai telespettatori e che si corregga l'errore.
0: Ecco, parlo come dipendente anche di questa casa, guardo sempre con molto interesse le relazioni che lei pubblica mensilmente, non solo mensilmente, preparate anche un rapporto annuale, insomma relazioni annuali. Di quanti casi vi siete occupati circa, ecco, se facciamo un po' riferimento a questi primi 6 mesi dell'anno?
1: Ja, do konca junija, v teh šestih mesecih, sem prejela nekaj čez 1400 odzivov.
2: Fino alla fine di giugno ho ricevuto poco più di 1400 segnalazioni, poco più di un centinaio non erano idonee a essere trattate, a tutte le altre rispondo. Mi occupo in modo più approfondito dei reclami, li inoltro innanzitutto alla redazione interessata, sempre e rigorosamente senza indicare nome e cognome del mittente, che vengono oscurati, poiché lo statuto mi impone di tutelare la riservatezza dei dati personali, ed è giusto così, perché ciò che conta è il contenuto della segnalazione, ciò che la RTV ha fatto di sbagliato, non chi lo ha fatto notare. Quando ricevo la risposta della redazione che ha 5 giorni lavorativi di tempo per rispondere, esamino la trasmissione, il servizio o l'altro contenuto e valuto se le osservazioni erano fondate, cioè se vi sia stata una violazione degli standard di programma o del codice professionale. Se la violazione è confermata, formulo una raccomandazione indicando alla redazione cosa fare affinché episodi simili non si ripetano. Il mio obiettivo non è sanzionare, anche perché non ne ho le competenze. Eventuali provvedimenti possono essere adottati solo dalla direzione, dai direttori o da altri superiori sulla base delle mie conclusioni. Ogni mese riferisco su queste violazioni e sulle mie relazioni mensili a due commissioni del Consiglio della RTV Slovenia competenti per gli standard di programma e per il piano dei programmi. Se anche i consiglieri ritengono sulla base delle mie relazioni che non si tratti di un caso isolato ma di un problema sistemico più ampio, possono proporre ulteriori misure alla direzione. Ad esempio, tra dicembre e gennaio ho ricevuto circa 80 misure alla direzione. Ad esempio, tra dicembre e gennaio ho ricevuto circa 80 segnalazioni riguardanti

0: onda proprio in piena estate, mi segnalava che solitamente, ecco, durante i mesi estivi riceve numerosi reclami da parte di telespettatori e ascoltatori che si lamentano per il taglio di trasmissioni, soprattutto quelle inedite, oppure perché ci sono troppe repliche. Si tratta, ecco, di un problema soprattutto per coloro che durante l'estate trascorrono molto tempo a casa. Possiamo parlare anche di persone malate, di anziani, persone con disabilità, Marica.
1: Sì, è vero, il resto è tako, ne samo RTV Slovenija, vicino a drugih medijev zlati.
2: Non solo la RTV Slovenia, la maggior parte dei media, in particolare le televisioni durante l'estate, offre una programmazione più ridotta perché davanti agli schermi ci sono meno spettatori e di conseguenza diminuiscono anche gli introiti pubblicitari. La RTV Slovenia però è un servizio pubblico, quasi 2/3 del suo bilancio annuale sono finanziati dai cittadini attraverso il canone radiotelevisivo. Da quando il canone è stato aumentato, la RTV Slovenia raccoglie circa 100 milioni di euro l'anno da questa fonte, ai quali si aggiungono quasi 60 milioni provenienti dalla pubblicità, dall'affitto dei trasmettitori, dai bandi e dai finanziamenti diretti dello Stato. Poiché il canone rappresenta ben oltre la metà delle entrate complessive, è legittimo che il pubblico si aspetti programmi disponibili tutto l'anno, anche durante l'estate, sia in televisione, sia alla radio, sia online. E come lei ha ricordato, questo è particolarmente importante per malati, persone con disabilità e anziani che spesso trascorrono intere giornate da soli in casa. Per loro la radio o la televisione rappresentano spesso l'unica compagnia, l'unica fonte di informazione, di sport e di intrattenimento. Per questo motivo è importante mantenere i programmi anche in estate.
1: Edini vir informacij, edini vir športa in zabave, in zato je tako pomembno da poleti imamo tudi te programe.
0: Una stagione, prima parlava appunto degli introiti dovuti alla pubblicità, diciamo possiamo dire salvata dai grandi eventi sportivi che la radiotelevisione di Slovenia ha trasmesso, parliamo dei mondiali di calcio e del Tour de France. Gli spettatori, come dire, scrivono anche in merito a questi grandi eventi, hanno da ridire anche, diciamo, sulle varie telecronache.
1: Leto si prosepruselo malo tako zivo.
2: Quest'anno in realtà ci sono state davvero pochissime segnalazioni, ce n'erano state di più durante le Olimpiadi invernali negli anni precedenti, durante le Olimpiadi estive, i campionati europei o mondiali di calcio. Quest'anno invece sono state davvero molto poche, quasi nessuna. Questo può significare che i programmi sono stati realizzati bene, perché di solito ricevo un numero maggiore di critiche. In qualità di garante ricevo molte più critiche, questo è anche il mio ruolo. Se le critiche mancano, è molto probabile che il programma sia stato di buona qualità. Vorrei aggiungere anche questo: gli eventi sportivi sono estremamente popolari su TV Slovenia e registrano di gran lunga gli ascolti più elevati. Questi numeri giustificano anche le ingenti somme che RTV Slovenia deve pagare per acquistare i diritti televisivi delle trasmissioni sportive, che ormai sono diventati davvero estremamente costosi. Come garante non riesco ad accettare con serenità il fatto che le grandi federazioni sportive internazionali, nelle quali circolano enormi quantità di denaro, non dimostrino maggiore sensibilità nel vendere questi diritti a prezzi più accessibili alle televisioni pubbliche, che possono essere seguite da tutti, mentre molti canali sportivi non sono disponibili gratuitamente. Ecco, mi aspetterei che le federazioni internazionali fossero più responsabili.
1: Pričakujem več odgovornosti teh velikih mednarodnih športnih zvez.
0: Purtroppo sappiamo qual è il trend e i media nazionali sono penalizzati da questo punto di vista, perché i diritti sportivi, parliamo di diritti sportivi, sono veramente molto molto cari. Prima in apertura abbiamo ricordato anche le elezioni, è stato un anno elettorale, sarà un anno elettorale, quest'anno abbiamo avuto a marzo le parlamentari, a novembre ci saranno le amministrative. E come vengono recepiti dal pubblico questi due appuntamenti, Marica? Ci sono delle differenze anche nelle osservazioni, nelle critiche che arrivano all'ufficio del garante, e quale ruolo anche forse che i programmi hanno in questi appuntamenti elettorali, cosa ha notato?
1: Ja, RTV Slovenija ima pri volitvah izjemno pomembno vlogo. Je namreč edini medij, ki...
2: Sì, RTV Slovenia svolge un ruolo estremamente importante durante le elezioni. Infatti l'unico mezzo di comunicazione che per legge è obbligato a offrire a tutti i partiti e a tutti i candidati la possibilità di presentarsi. Solo attraverso la RTV Slovenia gli elettori possono conoscere tutti i candidati e prendere decisioni più informate al momento del voto. Gli altri media non hanno questo obbligo e di norma danno spazio soltanto ai partiti maggiori.

0: e ai candidati più rilevanti. Per questo motivo talvolta si assiste più a spettacoli televisivi che a seri confronti sui programmi. Questi format sono certamente più spettacolari e attirano molti spettatori. I confronti della RTV Slovenia sono forse meno accattivanti perché in studio partecipano molti candidati, ma vengono comunque seguiti da un vasto pubblico televisivo e radiofonico. Le elezioni amministrative sono diverse. Qui assumono un'importanza maggiore i media regionali e quelli delle minoranze, perché non è l'intera Slovenia a scegliere gli stessi candidati, ma ogni comune vota per i propri. In occasione delle precedenti elezioni amministrative, 4 anni fa, Radio e TV Capodistria, così come i programmi per la comunità nazionale italiana, hanno presentato in modo molto approfondito i candidati a sindaco e ai consigli comunali. Spero che sarà così anche quest'autunno, perché questo è davvero il compito fondamentale dei media: garantire un'informazione che permette ai cittadini di essere informati e di prendere decisioni consapevoli alle elezioni. In fondo è proprio questo il fondamento della democrazia.
1: To je res ta temeljna naloga medijev, da omogoča informirano javnost, informirano odločanje na volitvah. To je v bistvu demokracija pravzaprav.
2: Ecco l'annuncio che stiamo già lavorando il progetto per le elezioni amministrative di fine novembre. E mentre a fine giugno ci sono state anche le elezioni per il rinnovo dei vertici di Unione Italiana e delle comunità degli italiani in Slovenia e Croazia. Immagino non abbia ricevuto reclami in merito. Le chiedo invece quali sono state le osservazioni che le sono pervenute proprio sui programmi italiani di Radio e TV Capodistria. Ne abbiamo parlato anche durante la sua precedente visita ai nostri studi, ospite di Glocal, ricordando che forse in diversi casi si è parlato di toponimi in lingua italiana che disturbano alcuni ascoltatori, alcuni telespettatori, servizi che aprono dibattiti molto accesi che riguardano la storia anche sofferta di questi territori di confine, il dopoguerra. Sono tematiche che sono tornate anche in questi ultimi 6 mesi, Marica?
1: Ne, letos ne več, to sto bili lani, neke odzivo na to temo.
0: No, riguardo alle elezioni delle Unioni Italiane e delle comunità degli italiani non ho ricevuto nemmeno una segnalazione. L'anno scorso invece ho ricevuto alcune osservazioni relative ai programmi televisivi e radiofonici della comunità nazionale italiana. 2 riguardavano l'utilizzo del nome San Pietro del Carso per indicare Piuca, località che fino al dopoguerra portava effettivamente questo nome, oltre a quello sloveno Sveti Peter na Krasu. Dopo la guerra, quando molte denominazioni legate alla tradizione cristiana furono abolite, rimase soltanto il nome Piuca. Poiché molti toponimi sloveni del litorale furono italianizzati e imposti tra la prima e la seconda guerra mondiale, la sensibilità su questi temi, soprattutto nelle aree non bilingui, è ancora molto forte. Si tratta di questioni delicate ma anche importanti, non solo per il passato, bensì anche per il futuro. Oggi assistiamo infatti alla globalizzazione e alla rapida diffusione dell'inglese in tutte le lingue, fenomeno particolarmente pericoloso per le lingue meno diffuse come lo sloveno, ma anche per le lingue più grandi come l'italiano. Proprio per questo le linee guida delle Nazioni Unite raccomandano di utilizzare per i nomi dei luoghi la denominazione nella lingua propria del territorio e solo eccezionalmente anche in altre lingue. C'è sempre il timore che una lingua possa scomparire.
1: Da se ohranja in krepi jo bistvo posamezni jeziki, da se ne prihaja do mešanja jezikov in da izgube jezikov pravzaprav.
2: Quando risponde deve anche un po' studiare la materia.
1: Ja, seveda, to sem se potem tudi povprašala zgodovinarja.
0: Sì, certo, me lo sono chiesta anch'io e poi ho consultato uno storico. Presso il governo abbiamo anche l'ufficio per i nomi geografici che si occupa di stabilire le denominazioni geografiche seguendo le linee guida delle Nazioni Unite. Io non sono un'esperta di toponomastica né di come vengono definiti i nomi geografici. Tuttavia, l'argomento mi interessa e ho ricevuto molte reazioni a questo proposito. Non considero queste reazioni come una forma di opposizione, bensì come un'opportunità di confronto pubblico. Discutiamo troppo poco in modo rispettoso, argomentato e fondato su competenze, cercando di capire perché una persona vede una questione in un modo e un'altra in modo diverso. Spesso, infatti, è proprio la mancanza di dialogo a generare contrapposizioni e a contribuire a creare tensioni e cattivi rapporti nella società.
1: ker pogosto je res samo premalo razprave razlog za neko nasprotovanje, za neke slabe odnose v družbi.
2: Siamo poco tolleranti spesso su diverse tematiche. Cosa invece dicono gli amici ungheresi sui loro programmi? Giusto ricordare anche i programmi per la comunità nazionale ungherese.
1: Tudi na maggiarske programe prejemam zelo malo odzivov.
0: Anche per quanto riguarda i programmi ungheresi ricevo pochissime segnalazioni. L'anno scorso ne ho ricevuta una simile a quella riguardante la vostra radio, relativa a contenuti sulla storia contemporanea. In entrambe le redazioni ciò ha suscitato un certo dibattito e come garante ne sono stata molto soddisfatta per due motivi. Innanzitutto perché dimostra che avete ascoltatori molto attenti e che il vostro lavoro ha peso e importanza presso il pubblico. In secondo luogo perché queste osservazioni permettono a responsabili e giornalisti di spiegare aspetti ai quali gli ascoltatori magari non avevano prestato attenzione, mentre rappresentano anche un utile promemoria per i giornalisti stessi sull'esigenza di trattare i temi della storia contemporanea con particolare cura. Questo non significa affatto che tali argomenti debbano essere evitati, al contrario, è proprio compito della radio e della televisione pubblica affrontare anche questi temi. I nostri ascoltatori, nella maggior parte, sono molto grati delle risposte che ottengono, spesso non conoscono la materia, hanno dei pregiudizi. Spiegando le cose, anche chi ci segue riesce a comprendere meglio certi aspetti. Fare chiarezza favorisce il dialogo e la convivenza tra lingue e culture diverse.
1: To pojasnjevanje dejansko omogoča dialog in res sožitje med kulturami in med narodami.
2: Beh, sicuramente ecco, è un ottimo messaggio. Come dicevo, la questione della linguistica è sempre molto attuale per gli altri programmi e per questo motivo lei ha anche posto alla RTV la questione dell'adeguatezza del numero di consulenti linguistici e poi è emerso che il programma italiano del Centro Regionale di Capodistria non dispone di un revisore linguistico né per la televisione né per la radio. Ecco, quali le sue considerazioni a proposito?
0: Sì, l'anno scorso il numero delle osservazioni riguardanti la lingua è aumentato notevolmente. Anche di questo sono molto soddisfatta perché dimostra la grande attenzione di ascoltatori, telespettatori e lettori verso la qualità della lingua e il suo sviluppo. Anche la legge sulla RTV Slovenia e gli standard di programma sottolineano che tra i compiti del servizio pubblico vi è la tutela dell'eccellenza linguistica, sia per la lingua slovena sia per le lingue delle comunità nazionali italiana e ungherese. La lingua rappresenta il fondamento, il cuore dell'identità di ogni popolo e di ogni cultura. Per questo motivo dedico molta attenzione a questo settore. In questo ambito svolgono un ruolo fondamentale i revisori linguistici e i consulenti linguistici, non solo per correggere virgole mancanti o accenti, ma anche per aiutare giornalisti e altri operatori nello sviluppo della lingua. La lingua è infatti un organismo vivo, cambia continuamente, accoglie nuovi termini, si adatta ai cambiamenti della società come nel caso del linguaggio sensibile al genere. Molte di queste evoluzioni sono note ai giornalisti, ma naturalmente non tutte. È importante avere dei consulenti linguistici perché la lingua è in continua evoluzione. Un esempio è l'uso di un linguaggio sensibile alle questioni di genere che negli ultimi anni si sta affermando sempre di più nelle lingue. Lo scorso anno, ad esempio, era molto usata l'espressione terre rare, facendo riferimento al conflitto in Ucraina. Molti giornalisti sono al corrente di questi sviluppi, ma naturalmente non possono conoscere tutto. Per questo è fondamentale che tutte le redazioni dispongano di consulenti linguistici che si occupino dello sviluppo e della cura della lingua, compresa la televisione e la radio della comunità nazionale italiana. La lingua di una minoranza nazionale che vive fuori dallo stato d'origine è ancora più esposta ai rischi rispetto a quella parlata nel paese di riferimento, perché è costantemente influenzata dalla lingua della maggioranza. È certamente positivo che le lingue convivano armoniosamente e che italiani e sloveni si comprendano reciprocamente. Tuttavia, la sopravvivenza a lungo termine delle lingue può essere garantita soltanto promuovendo consapevolmente lo sviluppo di ciascuna di esse e senza consulenti linguistici questo sviluppo risulta più debole. Vorrei aggiungere ancora una considerazione. Perché i media sono così importanti per la lingua? Perché diffondono molto rapidamente le novità e i cambiamenti presso un pubblico vastissimo e quando un uso scorretto si diffonde è molto difficile correggerlo.
1: Lahko to naredimo samo tako, da zavestno krepimo razvoj vsakega posameznega jezika.
2: Chissà Se questo appello sarà recepito, se anche i programmi italiani un giorno riusciranno ad avere un revisore linguistico, chissà se è solo una questione finanziaria. Appunto, i programmi minoritari, ne parliamo spesso, ecco, sono purtroppo, dico tra virgolette, sotto tiro. C'è la questione dei finanziamenti, dell'autonomia dei programmi che è richiesta a gran voce, del mancato turnover. I programmi italiani, a causa proprio di questo mancato finanziamento governativo, a inizio anno hanno dovuto tagliare i programmi. Mi riferisco soprattutto a TV Capodistria, che non è riuscita a realizzare il piano di produzione, mentre Radio Capodistria sì. Se facciamo un ragionamento generale alla situazione finanziaria della RTV, cosa sarebbe necessario fare, dove intervenire a suo avviso per migliorare la situazione, Garante?
0: Probabilmente sarà necessario fare ancora molto. Come la maggior parte delle emittenti radiotelevisive pubbliche in Europa, anche RTV Slovenia dovrà unificare alcuni contenuti. Attualmente offre un numero molto elevato di programmi: 3 canali televisivi nazionali, 2 regionali, 2 dedicati alle minoranze, 3 programmi radiofonici nazionali, 2 regionali, 2 destinati alle comunità nazionali italiane e ungherese, Radio Sì per il pubblico internazionale e un portale web. Ogni giorno tutti questi servizi producono una quantità enorme di contenuti. Molti sono simili tra loro, mentre altri temi non vengono trattati affatto. Ritengo quindi che il contenimento dei costi sia inevitabile, anche perché la legge sulla RTV Slovenia, approvata lo scorso anno, non ha previsto l'adeguamento dei finanziamenti all'inflazione, mentre la riforma salariale ha garantito un progressivo aumento degli stipendi. Di conseguenza, ogni anno mancheranno sempre più risorse. L'unica soluzione, a mio avviso, è quindi offrire un programma sufficientemente diversificato e nell'interesse del pubblico, con un numero inferiore di dipendenti. Sarà una sfida molto difficile, anche per lo status della RTV Slovenia, che è un ente pubblico e i cui dipendenti sono pubblici impiegati. Personalmente, però, non vedo altre soluzioni.
1: RTV Slovenija, ki je javni zavod, zaposleni v njem pa javni uslužbenci, vendar sama druge rešitve tukaj ne vidim.
2: È già al lavoro per preparare le raccomandazioni per il piano programmatico produttivo per il 2027. Tra queste, mi segnalava, ci sarà certamente anche la raccomandazione che la RTV presti maggiore attenzione alle modalità con cui rendere tutti i contenuti accessibili agli utenti sulle diverse piattaforme.
1: Da, res je, danes ni več ni glavni problem.
0: Sì, oggi il problema principale non è più produrre un contenuto, bensì riuscire ad attirare l'attenzione del pubblico. E poiché la RTV Slovenia è un servizio pubblico, adempie alla propria missione solo se riesce a raggiungere una platea sufficientemente ampia. Questo compito diventa ogni giorno più difficile, perché per conquistare l'attenzione del pubblico la RTV non compete soltanto con gli altri mezzi di informazione, ma anche con le piattaforme che offrono film e altri contenuti, con gli inserzionisti pubblicitari, con i social network e con le altre piattaforme digitali. È quindi fondamentale che i moltissimi contenuti prodotti da RTV Slovenia in televisione, alla radio e sul portale web raggiungano soprattutto le generazioni più giovani, ma anche quelle più anziane, che oggi trascorrono sempre più tempo sugli smartphone e sui social media. Dobbiamo raggiungere il pubblico là dove si trova, offrendo contenuti di qualità. Alla base di tutto c'è sempre la qualità dei contenuti. Ritengo che anche il nuovo codice etico e professionale di RTV Slovenia, che abbiamo rinnovato quest'anno, rappresenti una garanzia per i telespettatori, ascoltatori e lettori. Ovunque ricevano un contenuto di RTV Slovenia possono aspettarsi che sia di qualità, e se ritengono che non lo sia possono presentare un reclamo a me. Hanno quindi uno strumento concreto per far valere le proprie osservazioni.
1: In c'è ni, se la cosa di pretogio a me ni, da ni, ne? Tako da imaio neku zvot.
2: Marica, siamo arrivati quasi alla fine. Naturalmente noi in questa puntata, come ci diceva lei, abbiamo messo in primo piano le lamentele, le osservazioni, le raccomandazioni, diciamo quelle più numerose che pervengono al suo ufficio, ma sono, abbiamo detto, arrivati anche degli elogi. Quindi vogliamo dare in conclusione anche un segnale positivo, che i programmi RTV, dico anche il nostro Radio Capodistria, il portale MMC, tra cui anche il nostro portale radiocapodistria.si, fanno un buon servizio pubblico.
1: Resie. Res je, tudi pohvale prejemam in jih seveda tudi z veseljem posredujem uredništvom.
0: Sì, ricevo anche molti apprezzamenti e naturalmente li trasmetto con piacere alle redazioni, perché proprio come le critiche rappresentano un utile punto di riferimento per chi realizza i programmi, indicando cosa funziona bene e che cosa il pubblico desidera. Mi fa particolarmente piacere ricevere molti elogi per contenuti che non puntano semplicemente all'intrattenimento o allo spettacolo, ma che hanno un valore informativo e culturale, ad esempio i programmi per i giovani, quelli dedicati agli anziani, i documentari e anche l'attenzione alla lingua. Sebbene riceva numerose osservazioni riguardo all'uso della lingua, posso dire di essere felice di svolgere il ruolo di difensore civico presso RTV Slovenia. Quando seguo alcuni media commerciali mi accorgo che nella maggior parte dei casi utilizzano una lingua di qualità inferiore. Questo dimostra che noi manteniamo standard molto elevati e possiamo esserne orgogliosi. Anche la qualità della lingua fa parte della qualità complessiva dei contenuti. In conclusione, considero tutte queste critiche un contributo prezioso, aiutano a migliorare ulteriormente. Dico sempre che il pubblico è un vero collaboratore, con le critiche indica ciò che va corretto, mentre con gli apprezzamenti mostra la direzione da seguire. In questo senso, telespettatori, ascoltatori e lettori sono davvero co-creatori di contenuti di qualità. Per questo li invito sempre a contattarmi attraverso qualsiasi canale.
1: Sono ustvarjavci, pravzaprav, ne, neki kakovostni vsebin, zato je tudi res vabim, naj se mi oglasijo kjerkoli.
2: Noi le auguriamo buon lavoro, buona estate e ci rivedremo, risentiremo a fine anno. Ormai è diventato un appuntamento tradizionale quello di ospitare la garante dei diritti dei telespettatori e radioascoltatori di RTV Slovenia nei nostri programmi. Quindi ancora grazie a Marica Uršić-Zupan, a presto, alla prossima.
1: Hvala, z veseljem.
2: E si chiude qui questa puntata di Dentro i Fatti. Dalla Radercic è tutto, al prossimo appuntamento. Buon proseguimento con i programmi di Radio Capodistria.
3: Cari amici di Classic Rock On Air, tutto il mondo va in vacanza, anche Classic Rock On Air ha diritto, no? I suoi esseri umani, non i dischi che quelli l'intelligenza artificiale potrebbe trasmetterli da sola, ma noi continuiamo a usare le nostre, anche se modeste, intelligenze naturali per continuare. Allora, doveroso quindi una buona vacanza a tutti, ma anche annunciarvi la nostra scelta di mandare in onda ugualmente, non di fare vacanza, ma di mandare in onda ugualmente in puntata, non vi facciamo mancare la Circolock, e abbiamo deciso di mandare in replica alcune belle puntate che sono andate di recente già in onda. Vi diamo anche noi un bonus track o una bonus ascolto, cioè facciamo una chiusura, una sigla dedicata a uno dei più grandi personaggi che abbiano cavalcato la scena musicale italiana. Grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo.
4: E buone vacanze a tutti da Marco Testoni.
3: Dal Be Human Studio vi trasmettiamo Classic Rock On Air,
5: un programma ideato e condotto da Renato Marengo
3: con Marco Testoni,
6: in redazione Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Micol May e Nando Misuraca di Suono Libero Music,
3: alla console Paolo Tocco. Eccoci qui con una nuova puntata di Classic Rock On Air. Bentornati, bentornati tutti da Renato Marengo
6: e da Marco Testoni, ciao a tutti.
3: E allora andiamo subito a guardare, noi guardiamo, ma voi lo potete trovare in edicola, la copertina del Classic Rock, che è appunto il nuovo Classic Rock, dove svetta una bellissima foto dei Deep Purple, una bellissima, modernissima, non è una di quelle foto tradizionali, no? Anche se loro sono uno dei gruppi storici più importanti, una gran bella foto che annuncia un loro ultimo disco. A quanto siamo, Marco, come dischi dei Deep Purple?
6: Questo è il 24esimo.
3: E là. Beh, comunque, oltre a vedere delle immagini molto moderne, c'è anche un'altra novità. A detta di tutti, all'interno dell'articolo di questo si parla, questo è nuovamente un disco di hard rock per gli amanti del vecchio suonaccio dei Deep Purple, no? Negli anni hanno modificato, evoluto, involuto, comunque cambiato spesso il loro stile e anche personaggi, ahimè, il tastierista, perché non c'è più.
6: Il famosissimo John Lord, che insomma è da tempo che è scomparso ed è stato già sostituito da molto tempo da Don Airey, che è il nuovo tastierista, sì, a tutti gli effetti, sì, del Deep Purple.
3: Sì, e poi ci sono stati altri cambiamenti, è andato via il chitarrista, insomma la formazione attuale ci riporta quei suoni, perché ami di Purple, ecco, rieccoli.
6: Dunque, Ian Gillan, che ha rilasciato un'intervista proprio al Classic Rock, che potete leggere nel nuovo magazine, considera questo album il più hard rock dei Deep Purple da molti anni a questa parte. Addirittura lui dice che assomiglia molto nello spirito, nel divertimento, nelle dinamiche all'era d'oro tra il 1969 e il 73, quella per intenderci con dentro Highway Star, Smoke on the Water, eccetera eccetera. Quindi sono ritornati un po' a quel sound. Il disco al titolo Splat, perché Ian Gillan è stato ispirato proprio da un insetto che si spiaccicava sul suo parabrezza e appunto fa questo suono splat, e da lì è partita una sorta di come posso dire, riflessione sulla fine dell'umanità, pensa te,
3: a cominciare dall'insetto che riflessioni oggi ce ne sono da fare con tutte le guerre in corso, gli inquinamenti eccetera, che Dio ce la mandi buona, si diceva, no, una volta, ecco, continuiamo a dirlo. Senti, allora io direi di sentire un brano da questo nuovo disco, no? Ci viene la curiosità, e poi quello appena uscito proprio in questi giorni. Allora io direi di annunciare il brano che abbiamo scelto, quindi Deep Purple,
6: Arrogant Boy.

0: ancora una volta dal MEI e soprattutto dal suo patrono, da Giordano San Giorgi, ci arriva un qualcosa che ha a che fare con questo rinnovo, questo rilancio del Liscio. Caro Nando, tu che il MEI lo rappresenti anche nel sud, a proposito, non ti ho ancora salutato, ciao Nando Bisraga.
1: Ciao Renato.
0: Che con me si divide questo spazio, diciamo, spazio dedicato soprattutto alla musica emergente e con l'augurio che emerga. Qualche volta si tratta di professionisti che già da anni si esibiscono ma non sono notati o non hanno la fortuna di stare nel giro delle major e non sono quindi nei grandi media trasmessi. Noi diamo questo spazio in collaborazione col MEI, appunto, qualche volta con l'altoparlante che ci distribuisce anche. Allora, dunque, no, una cosa volevo dire su Giordano, che sta facendo un'operazione tra l'altro che a me piace molto, perché è molto simile a quello che ho fatto io con Naples Power e che continuiamo a fare noi con la musica di provenienza campano meridionale, quindi tarantelle, villanelle e tamburiate. Lui lo fa con Liscio, che è stato reso famoso dai Casadei anche in chiave ovviamente commerciale, molto molto trasmessi, molto diventato musica da ballo eccetera. Ha recuperato lo spirito proprio popolaresco della Romagna, insomma sono formazioni nelle campagne che dai matrimoni ai funerali si fanno sentire come i gruppi di jazz dell'America nera, e praticamente recuperando fra i giovani questa voglia di continuare a portare avanti la musica della propria tradizione, condendola con quello che sono gli strumenti attuali, ma anche il modo di cantare, di esibire. Questa volta la motivazione per gli Emisurela con questo brano che si chiama proprio Festa Figarola, dove però c'è una particolarità: interviene a un certo punto, sia negli arrangiamenti sia poi di voce, una nostra vecchia conoscenza, Lorenzo Kruger, grandissimo frontman dei No Braino. Caro Nando, i No Braino sono stati scoperti qualche anno fa dal programma Demo, da me e Pergolani su Radio 1 Rai, ma li aveva scoperti sul palco già il nostro Giordano San Giorgi, quindi abbiamo sempre fatto cose in grande collaborazione assieme. E Lorenzo Kruger è una specie di Don Waits, no? del nostro rock, del nostro jazz rock, e il fatto che lui abbia partecipato a questa operazione è molto importante, perché è una contaminazione molto ben riuscita. Vuoi dire qualche altra cosa su questo gruppo?
1: Sì, è una commistione molto particolare tra Lorenzo Kruger e Le Misurela, che sono straordinari interpreti della musica tradizionale e del folk romagnolo, ma soprattutto questo brano è la canzone simbolo della Festa Figarola, che è un evento nato nel 2025 e che sta praticamente ridisegnando il concetto di festa cesenate. Per cui è una canzone che è praticamente un vero e proprio inno popolare, scritta in maniera molto attinente alla tradizione del Liscio, ma come dicevi con un arrangiamento moderno.
0: Allora, annunciamolo. Lorenzo Kruger e Emisurela,
1: Festa Figarola.

0: via Classico Rock On Air è anche tempo di immagini, cioè di suoni legati alle immagini, quindi è il momento della tua rubrica, Marco, Soundtrack City, che curi da diversi anni con Massimo Privitera e che per gli appassionati del settore, chi volesse sentire interviste a grandi compositori, registi, insomma sentir parlare di colonne sonore, va sul web e pesca tra le puntate di Soundtrack City. Noi come al solito ne diamo un pezzetto doveroso e ci dedichiamo alle parole. Ecco, tu hai intervistato di recente uno dei nostri più grandi musicisti, Stefano Bollani, non solo grande pianista, jazzista, compositore, ma anche personalità del mondo della musica. E talmente, personalità talmente grossa che finalmente proprio dal resto del mondo, dalla critica internazionale, viene premiato col Globo d'Oro. Allora, diciamo adesso questo meritatissimo premio di Bollani, diciamo qualcosa in più sull'intervista che gli hai fatto.
1: Il Globo d'Oro, come hai detto te, è un riconoscimento che ogni anno viene dato dalla stampa estera al cinema italiano e appunto ha vinto Stefano Bollani con la miglior colonna sonora che ha scritto per Il Dio dell'Amore, un film di Francesco Laggi. Voglio ricordare che sempre in questa medesima occasione sono stati premiati anche altre categorie. Ha vinto, ormai ha vinto tutto quest'anno, La Grazia di Paolo Sorrentino, sì, certo. E il miglior film e il miglior attore invece Tony Servillo.
0: Bene, mi fa piacere che hai ricordato, appunto i Nastri d'Argento sono stati appena consegnati e ne ha fatto incetta il film di Sorrentino. E quindi al termine dell'intervista ascolterete il brano che Bollani ha scelto, brano di un altro grande come lui, che è Burt Bacharach.
1: Ebbe un classicone, Raindrops Keep Falling on My Head, quindi assolutamente una grandissima scelta.
0: E allora Soundtrack City.
2: Say what?
1: Allora, molto bene, l'abbiamo introdotto come da prassi e a questo punto facciamo entrare Stefano Bollani.
3: Buongiorno, ciao Marco.
1: Buongiorno, ciao. Buongiorno, da sempre l'avremmo voluto per tanti motivi. Però uno di questi motivi, ed è quello scatenante, è quello riferito alla colonna sonora del bellissimo film di animazione Marcel et Monsieur Pagnol, anno 2025, regia di Sylvain Chomet, un film biografico dedicato alla figura di Marcel Pagnol, che era un personaggio incredibile, non era solo un drammaturgo, uno scrittore, un regista, era anche un inventore. Però a Stefano chiedo subito una prima domanda: da dove nasce questa collaborazione con il regista e con questa produzione francese molto bella che speriamo di vedere anche in Italia presto?
3: È facile, nasce da una lettera d'amore. Io ho scritto una letterina a Sylvain Chomet perché sono riuscito a avere il suo indirizzo, presentandomi e spiegando che ero innamorato dei suoi film, tutti, compresi quelli non di animazione come Attila Marcel, che per me è meraviglioso, un capolavoro, e in tutti i suoi film, devo dire, la musica mi è sempre piaciuta molto. Per cui mi sono proposto con molta umiltà, perché in realtà i compositori con cui lavora a me vanno benissimo, non ho niente da dire. Ci siamo conosciuti perché lui proprio in questo periodo stava cercando appunto il compositore e l'unica cosa che sapeva è che avrebbe voluto il flauto dolce, perché l'infanzia di Pagnol si svolge a Marsiglia, e quello che lui ha sentito di me è la musica che ho scritto per un film che si chiama Il Pataffio di Francesco Laggi, in cui il protagonista è il flauto dolce. Lui ha trovato che questa fosse una, non una coincidenza ma una sincronicità, e allora ci siamo incontrati e abbiamo deciso di lavorare insieme. Interessante all'inizio perché lui è anche musicista, Chomet, suona il banjo e la chitarra e aveva appoggiato della musica sua sull'animazione, che è una cosa, come potete immaginare, pericolosissima per un compositore.
1: Pericolosissima.
3: C'era un flauto dolce finto e altri strumentini vari. E per fortuna l'ha dimenticata immediatamente, è stato veramente molto bravo in questo, non si è affezionato per niente, perché poi la musica è andata in tutt'altra direzione.
1: Ti faccio i complimenti, ma per tanti motivi. Il primo motivo perché questa colonna sonora, pur essendo stata composta da un italiano, non suona italiano ma suona francese. Questa è una cosa molto bella, non so quanto desiderata, quanto voluta o quanto fa parte del tuo DNA, cioè nel senso, quando abbiamo parlato tempo fa con Franco Piersanti, lui ci disse che gli autori francesi facevano parte proprio del suo background. E un'altra cosa molto bella è che le musiche di Stefano creano una sorta di bolla, cioè evocativa, tu entri dentro quella bolla che è proprio il mondo di Pagnol, con la musica di Marsiglia, anche con la musica anni 20, 30, 40, insomma è tutto molto, è un lavoro che dal punto di vista proprio concettuale ha una sua organicità che, viva Dio, meno male.
3: Guarda, io ho avuto una fortuna notevole, ma un po' potevo immaginarmelo essendo fan di Chomé. La fortuna è questa: il gusto musicale mio e suo è molto vicino. Quindi non c'è bisogno di dare reference. Poi quando io sono andato a cena da lui la prima volta, ho osservato tutti i dischi, come puoi immaginare, e ho visto che c'erano Poulenc e Ravel, che sono esattamente i miei punti di riferimento in generale, aggiungo. Però poi durante la cena lui ascoltava Chet Baker e dopo, quando si giocava a biliardo, ascoltava il funk anni 70. Io mi sono detto: benissimo, qua è tutto questo, è tutto nel tuo.
1: Senti, noi Stefano chiudiamo sempre il nostro, la nostra puntata, dal momento che siamo collegati anche a un programma radiofonico, noi chiediamo: qual è una canzone originale però di un film che per qualche motivo ti è rimasta particolarmente nel cuore?
3: Allora, se dovessi dare la risposta della vita, ci dovrei pensare molto a lungo naturalmente, quindi do la risposta che mi viene in questo momento, ma viene da Butch Cassidy ed è Raindrops Keep Falling on My Head di Burt Bacharach e Al David. Poi direte: vabbè, infatti dalle sopracciglia ho visto il commento, grazie a Cam. Però mi è rimasta impressa quella scena, perché non piove, molto semplicemente. La canzone dice: Raindrops keep falling on my head, le gocce di pioggia continuano a cadere sulla mia testa, ma no, io in realtà questo blues me lo toglierò, perché in realtà so che di là, dietro le nuvole, c'è il sole. E in tutta la scena, mentre lui va a cavallo, non piove. Questo l'ho trovato sempre molto bello.
1: E poi l'ha fatta Bacharach, quella che diceva lui era legge, credo.
3: Ma ha scritto delle canzoni meravigliose, sì. Questa in particolare, ma ce ne sarebbero tante altre.
1: Certo. Ciao, grazie. Grazie. Ciao.

0: E adesso è il momento di Slot 4, la rubrica dove si alternano le nostre Michela Del Bosco con i brani scelti dalla redazione e Michael May, che invece ci farà conoscere il meglio del nuovo rock internazionale. Slot 4.
1: Ciao Renato, ciao Marco, sono Michela Del Bosco e anche questa settimana lo Slot 4 vi propone un brano. Oggi vi porto Albi, che a 24 anni debutta con un progetto che unisce scrittura personale e una forte sensibilità artistica. Parassiti è il suo singolo d'esordio ed è pubblicato da Suono Libero Music. Il brano racconta le tracce emotive che alcune relazioni lasciano anche dopo la loro fine, e i parassiti sono una metafora dei ricordi, delle paure e delle ferite che continuano a riaffiorare. Musicalmente si muove tra sonorità pop alternativo, dalle atmosfere scure e sospese, con una produzione che bilancia l'intensità emotiva e la melodia. Ve la faccio ascoltare, Parassiti di Albi.

0: E siamo al momento dei saluti su Classic Rock on Air. Ma prima della nostra sigla di chiusura del mese, io, Renato Marengo e Marco Tessoni vogliamo ringraziare gli ospiti intervenuti e i nostri redattori Lorenza Sciomoghi Bianchi, Michela Del Bosco, Michael May, Nando Misuraca e Paolo Tocco in regia. E quindi siamo giunti alla fine della replica di questo nostro puntata di Classic Rock on Air, ma come vi avevamo promesso vi saluteremo con una nuova sigla. Vi salutiamo come al solito, innanzitutto grazie per l'ascolto e alla prossima da Renato Marengo
1: e da Marco Testoni.
0: Però come sempre vi salutiamo con la musica, e questa volta vi avevamo promesso una sigla particolare dedicata a Peppino Di Capri, che ahimè se n'è andato. Io personalmente ero suo amico, era una persona bellissima con cui si conversava, si parlava di cose umane, non soltanto di successi, di hit parade o di nuovi pezzi. Bene, Peppino non solo mi è caro perché è stato l'antesignano di quel movimento che poi ho chiamato le Pulse Power, perché è stato il primo. Sì, gli Showman facevano un loro rhythm and blues, Renato Carosone aveva rivoluzionato, jazzato la canzone, jazzizzato la canzone napoletana, ma chi ha fatto veramente un'operazione vera e propria, io la chiamo contaminazione, ma è una fusione di generi, è stato Peppino Di Capri, che patito come noi di Polanca, di Sedaka, dei Platters, di quelle sonorità che allora andavano forte, se ne imbeve talmente che lui canta in napoletano e sembra Polanca, sembra di Sedaka e sembra Elton John. Cioè Peppino ha fatto su se stesso un vero e proprio movimento di fusione e ha creato un genere Peppino, da cui poi tutti hanno denapoletanizzato la parte più oleografica, diciamo, della canzone napoletana, e hanno creato nuova musica, e quindi poi sono nati Bernato e Compagnia di Canto Popolare, Esposito, Senese. E c'è un aneddoto che mi piace raccontare in chiusura, perché è bello ricordare i personaggi sorridendo oltre che sentendo la loro musica. Alla mia domanda, che non ce la facevo più a capire come faceva in Italia, dove le sale di registrazione erano diverse da quelle inglesi e americane, a creare questo eco, sembrava che avesse un eco naturale della voce quando cantava. Ma papà, come fai? E il segreto è semplice: a casa mia, nella casa dei miei genitori, la vecchia casa, c'era un bagno che non era più usato come bagno, io me ne ero impossessato, lo usavo come studio, me lo portavo in studio, e questo bagno era piastrellato dal fondo alla parete, tutto piastrelle. Allora quando io cantavo la voce rimbalzava sulle piastrelle. Questo è il segreto del mio eco naturale. Marco, ti ha fatto sorridere, è un segreto veramente incredibile.
1: Ma guarda, io ti dico che nonostante insomma sono molto più giovane di Peppino Di Capri, evidentemente nelle prime feste dove io andavo a ballare conobbi dal papà di uno dei miei amici un 45 giri che lui aveva sempre con sé, faceva sentire sempre, ed era Aprete Sesamo, un pezzo veramente pieno di spirito, pieno di divertimento, appunto, di Peppino Di Capri.
0: Mi fai ricordare una cosa con cui chiudiamo, i 45 giri, chi ci ascolta neanche sa cos'è, il formato era più o meno come un CD, contenevano un brano su una facciata, uno su un'altra, ed erano estratti da LP, che era invece più grande. Addirittura si era creato un oggetto che per ballare di seguito i 45 scendevano automaticamente sul piatto con un tubolare in cui si infilavano una decina di, su 10, 45 giri. Uno era di Polanca, uno di Nessodago, uno dei Plantes, uno certamente di Peppino Di Capri.
1: Qual è il pezzo che scegliamo, Renato?
0: Beh, ce n'è uno veramente bello, perché da sognatore, no? Simma suon in dei suon che fai, non è peccato.
1: E quindi Peppino Di Capri?
0: Non è peccato.

Aira Papà, il cocchitteo musicale esotico tropicale di Radio Capodistria, sciaccherato da Miria Monica. Da sorseggiare con le cannucce nelle orecchie.

Painted Black. Viaggio nell'anima nera della musica su Radio Capodistria.

0: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Questa domenica in settembre non sarebbe

Ricordi, fui con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale. Credevo che Bologna fosse mia.

come le tante, via distrattamente a cercare di fare o di capire. Forse lo stanno pensando anche gli amici.

0: E oggi non potevamo che aprire così questa puntata di Estate Fresche qui su Radio Capodistria con Francesco Guccini che, come sappiamo, la notizia è iniziata a girare questa mattina, ci ha lasciato all'età di 86 anni, chiudendo anche uno dei capitoli più importanti della canzone d'autore italiana. Allora, innanzitutto benvenuti e benvenute, questa è Capodistria, Estate Fresche, anche oggi noi siamo in diretta, 2 ore fino alle ore 18. Barbara Ulizzi con lei che vi sta parlando. Igor Vigini invece alla parte tecnica. E abbiamo cominciato così, con una figura veramente importantissima di quella che è stata la musica italiana. È stato scrittore, insegnante, narratore, una voce capace di raccontare indubbiamente quella che poi è stata la storia dell'Italia, le inquietudini anche di intere generazioni, però anche quei piccoli dettagli della vita quotidiana, e l'ha fatto con una profondità veramente rara. Dalla fine degli anni 70 ha firmato brani che sono veramente diventati patrimonio della musica italiana, Eskimo che abbiamo appena sentito, Dio è morto, La locomotiva, Canzone per un'amica, Incontro, ma ce ne sono veramente tantissime. Poi negli ultimi anni lui aveva scelto il silenzio dalle scene, dedicandosi soprattutto alla scrittura, però la presenza in quella che poi è stata la cultura italiana non è venuta meno, e noi vogliamo ricordarlo anche con un altro dei suoi brani più amati, una canzone che parla di incontri inattesi, che parla di vite che si sfiorano per pochi istanti, che poi riprendono strade diverse, differenti, e tutto questo in un semplice autogrill che Guccini riesce ancora una volta a trasformare questo luogo qualunque in un racconto profondamente umano, sospeso tra nostalgia, ironia e riflessione sul tempo che passa. E ce lo sentiamo ovviamente anche con un grazie per quello che poi il lascito che lui ha dato alla musica.
1: Birra

Autogrill di Francesco Guccini qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio, ore 4, anzi no, in realtà estate freschi. Ovviamente ogni anno impariamo a chiamare questa trasmissione nel giusto nome quando praticamente ci ritroviamo alla fine del nostro palinsesto. Benvenuti dunque, ben sintonizzati, siamo partiti, insomma, per tanti di noi oggi è cominciata la giornata proprio, insomma, non propriamente benissimo, appunto dopo aver appreso della notizia appunto della dipartita di Francesco Guccini. Comunque oggi avremo anche questa volta degli ospiti, degli amici che sentiremo, che ci racconteranno tante cose, oltre ovviamente anche alla musica, sia alcune delle novità di questi ultimi giorni che magari anche qualche classico così dal passato. Allora oggi parleremo anche di una mostra che si chiama Africa 1970-2005, disegni di Edoardo Di Muro, veramente molto molto bella. Avremo modo di presentarla con la curatrice Paola Bristot, che dovrebbe essere con noi al telefono tra pochi istanti, e poi parleremo di una serie di concerti che si terranno a Trieste già questo venerdì. Lo faremo con Alessandro De Catanaco alla Kiwi, ci racconterà qualcosa sul collettivo Mariuccia, che organizza questa Mariuccia Fest, che sta diventando veramente un'ottima vetrina anche per vedere e scoprire quella che poi è la scena indipendente, in modo particolare appunto di Trieste. Però abbiamo velocemente nominato l'Africa, perché appunto la mostra di cui vi parleremo è appunto la mostra è fredda la canzone Africa Dakar, è così, ne approfittiamo per ascoltare Mannarino. La donna si gira.

0: Lasciamo anche la musica di Mannarino. Allora, dicevamo che a Trieste fino al 27 di settembre al magazzino 26 è ospitata la mostra Africa 1970-2005, disegni di Edoardo Di Muro, Trieste Dakar. È visitabile tra l'altro ad ingresso libero ed è la prima grande retrospettiva dedicata a Edoardo Di Muro, che è stato un illustratore, un disegnatore che ha trascorso oltre 30 anni in Africa, soprattutto in Senegal, ed è apprezzato per questo suo tratto molto minuzioso, dove lui ha raccontato mercati, villaggi, città, scene di vita quotidiana, realizzando più di 700 opere che sono considerate non soltanto disegni di grande valore artistico, ma anche proprio delle preziose testimonianze storiche e antropologiche. E noi abbiamo proprio la curatrice, che è Paola Bristot, e così ne approfittiamo per riaverla assieme a noi qui su Radio Capodistria. Paola, buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Come va? Come stai? Caldo anche dalle tue parti, immagino, ovunque tu sia.
1: Sì, penso che questa è la nostra condizione abbastanza generalizzata in questo momento, sì. Infatti anche la mostra Africa mi pare che si collochi anche in questo senso, abbastanza in senso corrente.
0: Certo, forse avrei dovuto parlare oggi di una mostra chiamata Alaska, magari facevo un effetto differente, però non è così. Ma senti, io ti vorrei chiedere, come sei arrivata a lavorare a questa mostra? Come hai scoperto Edoardo Di Muro attraverso le sue opere?
1: Beh, è stato, diciamo, una circostanza abbastanza inconsueta, perché in realtà tutte le sue opere sono depositate presso sua figlia Mimina Di Muro, che è la co-curatrice della mostra, che dopo la scomparsa di suo padre nel 2022 era rimasta un po' scioccata, non riusciva a prendere in mano questi grandi disegni che comunque, nonostante le peripezie della famiglia che si era spostata in Africa, in vari paesi, erano stati mantenuti anche in uno stato molto buono, e anche relativamente alla loro grandezza e alla loro tecnica, che è una tecnica di disegno a china o ad acquerello o gouache, insomma, quindi anche molto preziosa, però comunque erano stati mantenuti, restituiti abbastanza, diciamo, in buone condizioni. Quindi quando io l'ho convinta a riprendere in mano tutti questi disegni, abbiamo cominciato con Elena Tubaro, fotografa, a fare una prima catalogazione, quindi di questi 700 disegni. È stato come entrare diciamo dentro un'Africa che non conoscevamo. Mi sono anche molto entusiasmata e abbiamo subito pensato che era un artista che doveva essere sicuramente valorizzato anche qui in Italia, perché era molto conosciuto comunque in Africa, aveva anche esposto anche in Francia, anche a New York, però in Italia praticamente non era stato mai oggetto di una mostra. Quando è capitata poi questa occasione molto particolare, ecco, di avere la sala Nata nel magazzino 26 a Trieste, mi sembrava il posto, diciamo, perfetto, almeno per cominciare a raccontare la sua storia attraverso i suoi disegni.
0: E tra l'altro poi so che l'inaugurazione non c'ero, però ho visto, insomma, colleghi, colleghe, è stata anche molto bella il 2 di agosto, avete fatto qualcosa anche abbastanza di particolare anche con la musica, c'era Toffolo dei Terleghi Ragazzi Morti, Paolo Baldini, Viterbini, ecco, per cui come dire, anche l'inaugurazione è stato qualcosa di speciale da quello che mi hanno raccontato.
1: Sì, infatti, Mimina Di Muro è la compagna di Paolo Baldini, quindi anche c'è tutto un circuito, no, che collega un po' tutti noi, anche appunto per vari versi, quindi sia quello musicale che quello artistico. E in pratica Paolo Baldini era da tempo che stava...
0: Ricordiamo,
1: diciamo,
0: che Paolo Baldini è un grande produttore che ruota attorno a quello che poi è il mondo della musica reggae, del dub, però world in generale, ecco.
1: Sì, quindi lui aveva già iniziato anche ad arrangiare delle musiche legate anche ai temi africani, e quando anche Adriano Viterbini ha visto i disegni è rimasto anche lui colpitissimo, ha detto no, ci devo essere anch'io. Quindi abbiamo cercato una convergenza, unita alla voce anche di Davide Toffolo, che grande amico e anche diciamo grande musicista, e quindi siamo riusciti a trovare questo bandolo e avere diciamo questi tre grandissimi autori, anche interpreti, tutti durante l'inaugurazione che abbiamo appunto fissato la mattina del 2 agosto, e quindi è stata veramente anche lì un'occasione eccezionale per ascoltare in maniera inedita molte, diciamo, molti brani musicali, anche dei Tra dei ragazzi morti, e però insomma con un ensemble di, diciamo, di eccezione.
0: Senti, l'Africa che emerge dai suoi disegni è lontana da quella degli stereotipi, ecco, per questo, ma non c'è il safari, ad esempio, ecco, però si parla di mercati, città, persone anche prese così da quella che poi sono scene della vita quotidiana, ecco. Dal tuo punto di vista, che Africa è quella che ci viene raccontata da Edoardo Di Muro attraverso quello che è stato il suo sguardo in tutti quegli anni appunto che ha trascorso bazzicando là?
1: Beh, intanto ci ha fatto scoprire per esempio anche dei paesaggi, no? Che sono dei paesaggi affascinanti, questi lunghissimi e sconfinati orizzonti, le architetture anche molto diverse nei vari paesi africani, anche chiaramente che risentivano di varie influenze, da quelle orientali a quelle anche coloniali a quelle proprio africane, ecco, anche dei piccoli villaggi. Quindi in realtà quindi una specie di mosaico di luoghi che non erano proprio così, diciamo, fissati come si vengono spesso a raccontare, specialmente in questi ultimi tempi, per non parlare poi della natura, della vegetazione, della, insomma, che è grandi, cioè questi alberi giganteschi dove l'uomo è minuscolo e anche, cioè, le proporzioni quindi ti sbalestrano completamente, ti fanno sentire quello che sei in fondo, praticamente
0: nulla,
1: un niente rispetto a questo mondo, che è un mondo che comunque è una delle zone più ricche, ecco, tant'è che è stata sfruttata ed è sfruttata anche oggi e fa parte per molti dei paesi che si affacciano appunto sul mar Mediterraneo ad una collegata per forza, fa parte diciamo di questa specie di culla, ecco, della nostra civiltà, ecco, quindi secondo me insomma conoscerla e attraverso gli occhi di Di Muro è stata come aprire una porta dentro una storia che è appunto un romanzo.
0: Senti, abbiamo ancora pochi istanti, però ti chiedo, per chi verrà appunto a visitare la mostra, se c'è un disegno, magari anche una serie di opere a cui sei particolarmente affezionata e a quale magari col tuo sguardo potresti consigliare di fermarsi forse qualche istante in più, ecco.
1: Beh, allora, la prima sezione della mostra riguarda appunto il porto, le navi, anche per così l'abbiamo collegata al porto di Trieste,
0: certo,
1: per far vedere quali sono le relazioni, anche se sono diverse naturalmente, ma certe attività, lo scarico delle navi, la vita dei pescatori, la vita attorno a quello che è un porto, ecco, ha delle anche diciamo degli elementi comuni. Quindi per esempio c'è questa nave arenata anche, che è bellissima, che insomma secondo me è veramente fantastica come è stata anche disegnata da Di Muro, che ha questi segni minutissimi fatti a china. Lui disegnava senza fotografie davanti ai soggetti, si metteva, faceva i disegni, poi ci metteva tantissimo tempo, poi tornato diciamo nella sua capanna dove abitava nel villaggio appunto senegalese, lì ripassava tutto a china e faceva diventare questo disegno veramente una visione, un'apparizione. Credo che questa è una delle doti, ecco, di Edoardo Di Muro, che credo rimanga più impressa per chi visiterà la mostra.
0: Beh, c'è tempo fino al 27 di settembre, dicevamo, Sala Arturo Nathan del magazzino 26 a Trieste per l'appunto. Grazie a Paola Bristow per essere stata assieme a noi su Radio Capodistria.
1: Beh, grazie a voi, come sempre molto attenti all'ospitalità delle cose che facciamo, grazie mille.
0: Grazie Paola, alla prossima.
1: Ciao, a presto.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

The Velvet Underground, Nico, e noi ritorniamo proprio con loro perché oggi 6 di agosto è anche il giorno in cui ricordiamo la nascita di Andy Warhol, che nacque proprio il 6 di agosto del 1928, per cui oggi avrebbe 98 anni, ed è un artista indubbiamente immenso che ha portato nella storia dell'arte i simboli della società dei consumi, della cultura pop, cambiando anche per sempre il modo di guardare all'arte contemporanea. Però noi l'abbiamo ascoltato, cioè in realtà abbiamo sentito oggi Velvet Underground, perché lui non ha rivoluzionato soltanto il mondo delle arti visivi. A metà degli anni 60 lui intuì il potenziale di una giovane band che allora appunto erano i Velvet Underground, e ne divenne il produttore, tra l'altro appunto firmando la celebre copertina con la banana, e contribuì a far conoscere uno dei gruppi che appunto di lì ad oggi sarà diventato diventerà uno dei gruppi indubbiamente più influenti della storia della musica del rock. Bene, dunque, eccoci anche nella seconda parte, dicevamo, del nostro pomeriggio. La prima oggi è volata in modo particolare. Allora, andando invece a sentire qualcosa di indubbiamente più attuale, ci colleghiamo con il fatto che venerdì a Trieste, al Castello di San Giusto, arriva forse anche uno dei concerti rock più attesi dell'estate, perché sul palco saliranno Emily and the Sniffers, che è una band australiana nata a Melbourne recente, del 2016, però diventata in tanti anni anche uno dei nomi più importanti della scena punk internazionale, per cui loro hanno queste radici che indubbiamente affondano nel punk, quello un po' più diretto, però dentro ci sono tantissime influenze, garage rock, tante cose, hanno soprattutto una potenza per quanto riguarda la musica, la loro dimensione dal vivo, e al centro di tutto c'è la loro leader molto carismatica, Amy Taylor, una frontman che sul palco è veramente una forza della natura, perché molto intensa, molto provocatoria, molto magnetica. Beh, chi ci sarà venerdì appunto la vedrà. Pare che il concerto sia già sold out, addirittura già da un po' di tempo. Allora, You Should Not Be Doing That, questo è il titolo della canzone che vi facciamo sentire, canzone che risale a qualche annetto fa, però forse appunto il pezzo più famoso. Emil and the Sniffers, qui a Estate Freschi.

Lasciamo che la musica di Emily and the Sniffers, dicevamo, dal vivo venerdì prossimo al castello di San Giusto a Trieste. Allora, a proposito di concerti, in questo periodo ce ne sono tantissimi ovunque, capita sempre di parlare con amici, colleghi, tutti entusiasti per aver visto questo, aver visto quell'altro, però del resto abitiamo in una zona dove c'è molto da vedere, soprattutto in estate, per cui tanta musica dal vivo. Allora, una nota su Onde Mediterranee, che appunto questo festival che prevede anche tanti concerti dal vivo che si svolge a Gradisca di Sonso, secondo me un'edizione davvero riuscita, con un livello di quelli che sono stati gli artisti coinvolti veramente molto alto, cioè proprio bellissimi concerti. Il secondo giorno è quello che mi ha conquistato in modo particolare, perché c'erano sullo stesso palco, anche assieme Colare, perché c'erano sullo stesso palco, anche assieme per una canzone, sia

0: ci sono loro due, per cui va detto insomma entrambe questo grande festival, per cui insomma tra poco suoneranno là. Emanolde però il 30 di luglio, per cui poco prima di venire a Onde Mediterranee, è stata anche ospite di Come Dannate in Genova, che è questo progetto ideato da Carmen Consoli al Teatro Greco di Siracusa. Indubbiamente sono un riconoscimento importante, visto che la Consoli l'ha voluta proprio come una delle artiste della rassegna. Allora, noi Emanolde ce l'abbiamo, a parte che appunto l'intervista a Emanolde, l'intervista a Tara, che ha suonato appunto sempre a Onde Mediterranee, quella ai Ministri, quella a Giulia Meli, le trovate tutte sul nostro sito. Però per quanto riguarda Emanolde abbiamo anche i saluti.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Capodistria da Emanolde.

quello che deve essere sarà Emanolde qui su Radio Capodistria con la canzone che le ha permesso di aggiudicarsi una Targa Tenco come miglior canzone, che pare, insomma, in base a quanto si vocifera cose un pochino sugli ambienti, che questo pezzo lei l'avesse presentato al Festival di Sanremo, perché insomma non si è aggiudicato il posto, cioè non ha fatto Sanremo, però si è aggiudicata la Targa Tenco. Lei dice: ma io sono una cantautrice, per cui preferisco quello, sono felice appunto di questa Targa Tenco, era quello a cui insomma aspiravo. Allora, c'è il nuovo disco di Charlie XCX che è Music Fashion Film, disco inaspettato che sta avendo veramente un ottimo successo dopo il fenomeno globale che è stato Brett, il disco

precedente, e ecco, molti aspettavamo ovviamente un seguito in quella stessa linea, un po' dance, un po' pop, e invece lei ha cambiato direzione, per cui non è il Brett 2, è un album un po' più introspettivo, cioè si riflette sul successo, sulla fama, sull'identità artistica, meno euforica di come l'abbiamo vista praticamente con Brett. È stata in tour 2 anni, 2 anni e mezzo, insomma, era nella lineup di tutti i festival d'Europa e del mondo, possiamo dire, dove avesse tutta questa energia, anche perché poi è un disco pop elettronico, ma lei non aveva la band, lei andava là proprio su basi e per insomma, 1 ora e mezza faceva show, l'unica protagonista senza neanche la band, su basi però potente, ecco. E niente, praticamente adesso lei ha deciso di voler cambiare, allontanarsi un pochino dalle etichette, e per cui si è cioè non è un disco rock, anche se molti hanno detto il disco rock di Charlie XCX, no, ci sono le chitarre, è vero, e lei ha voluto un po' allontanarsi dalla Brett era, ha giocato un po' con quell'idea del rock, però non ha rinunciato a quello che poi è un DNA indubbiamente, insomma, anche molto molto pop, molto elettronico, ecco. E la critica la sta premiando perché viene considerato un lavoro brillante, ironico, anche molto molto lucido su quello che poi è il meccanismo, diciamo così, della celebrità. Andiamo a sentirci, siamo già al terzo singolo estratto, d'altro sono molto molto corte, melodie però sempre immediate, anche se ci sono le chitarre. Allora ce la sentiamo, Camera e Charlie XCX con la nuova canzone.

Camera, la nuova canzone di Charlie XCX, anche lei nel nostro pomeriggio qui Estate Freschi su Radio Capodistria. Ultimo pezzo per questa seconda parte, poi ritorneremo subito dopo con la musica dei Katana Koala Kiwi, perché insomma parleremo un pochino della scena di Trieste. Allora, Strokes, che dire, è una band secondo me fondamentale proprio degli inizi degli anni 2000, perché allora hanno riportato rock chitarristico al centro della scena internazionale, va detto anche al centro della mia vita, che è, come dire, ero persa in trip hop e altri generi. Poi sono arrivati loro fichissimi già insomma da subito con un disco, allora Is This It, bellissimo, insomma io lo considererei proprio un classico poi di quello che è stato l'indie di inizio millennio. È uscito un nuovo album dopo 6 anni, io li ho trovati ancora particolarmente in forma e mi piace anche la scelta di tra tutte le canzoni che potevano far uscire come singolo. Ecco, loro hanno deciso di far uscire questa The Fruits of Conquest, che è un pezzo un po' cupo, un po' magnetico, un po' magnetico come tante canzoni poi degli Strokes, in modo particolare insomma il cantato poi di Julian Casablancas, ed è costruito proprio su chitarre essenziali e su questa atmosfera ipnotica, per cui non usciamo praticamente da quello che è un po' il loro stile, diciamo così, il loro marchio di fabbrica. Testo che parla di potere, di ribellione, di disillusione, ecco, però va detto che questa canzone rispetto ad altre, ecco, rischia magari all'inizio di passare un pochino inosservata, e invece secondo me forse anche uno dei pezzi più belli poi del disco. Allora, però il pezzo divide, divide. Allora, dunque ce li sentiamo, Fruits of Conquest, e loro sono gli Strokes.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

0: delle nuove canzoni dei Katana Koala Kiwi. Comunque siamo ritornati nella terza parte del nostro pomeriggio. Si intitola Di Vele e Naufragi. E noi tra pochi istanti avremo al telefono Alessandro Fulvio, che oltre ovviamente insomma a conoscerlo come cantante e chitarrista dei Katana Koala Kiwi, oggi anche per presentarci il programma di Mariuccia Fest 2026, che si terrà sabato a Trieste, nella zona più o meno dell'ex ippodromo, ed è un evento nato dal collettivo Mariuccia, che porta sul palco alcune delle realtà più interessanti della scena indipendente più o meno locale. Ecco, allora Alessandro, vediamo se ce l'abbiamo in onda. Alessandro, pronto?
1: Pronto, eccomi.
0: Ciao, buon pomeriggio, come va, come stai?
1: Tutto bene, accaldato, però tutto bene.
0: Sì, un pochino come tutti. Ecco, senti, ma io vengo subito al dunque. Ecco, no? E perché avete chiamato il vostro collettivo Mariuccia? Cioè, io non so, cioè, ci sono tante Mariuccia a Trieste, tra l'altro, o posti da Mariuccia, storici, ecco, ma la vostra idea invece da dove arriva? C'è una storia, un significato particolare?
1: Ce ne sono diversi. Diciamo che Mariuccia è un nome affabile, è un nome che in cui in qualche modo possiamo rivederci tutti, ed è un nome anche un po' da nonna, quindi sì, quella persona che un pochino si prende cura di te, ti fa trovare le cose, e si lega anche molto ai ricordi. Quindi diciamo sì che Mariuccia è nato come un collettivo che vuole creare una scena per tutti, senza, speriamo, discriminazioni, distinzioni, senza fare preferenze.
0: Ecco, ma infatti nel 2026, diciamo questo panorama musicale molto social, ecco, e dalle carriere individuali, che cosa significa scegliere di far parte di un collettivo? Ecco, cosa vi dà, diciamo, artisticamente e umanamente questo?
1: Nasce tutto dal confronto, nasce tutto dallo scambio, nasce tutto dal mettere insieme pezzi che poi sono le idee dei singoli per creare qualcosa di diverso, a volte di più stimolante, ma soprattutto di condiviso e condivisibile. Diciamo che fare parte di un collettivo vuol dire non essere da soli nei momenti di bisogno, ma vuol dire anche a volte avere qualcuno che ti fa pensare a qualcosa a cui non avevi pensato.
0: Ok, sì. Ma allora invece parliamo di sabato, l'8, dove saliranno sul palco sia River Boy che Glazy Ace che Merly Armisa. Allora a questo punto ce le devi spiegare e raccontare chi sono queste band che suoneranno assieme a voi, da dove vengono, così se
1: allora,
0: ce ne presenti. Sì.
1: River Boy è del Friuli Venezia Giulia. È un cantautore che porta uno spettacolo molto punk con la sua band, e lui aprirà appunto la serata con il suo ultimo disco, che consiglio a tutti di ascoltare. Poi ci saranno i Merly Armisa, che è un progetto solista ma è accompagnato dalla sua band, e sono un gruppo di amici molto legato, che vengono dalla Valtellina e portano questo showcase un po' elettronico, un pochino molto emotivo, molto cantautorale, con una grande sensibilità. Poi ci saremo noi, Katana, appunto, e poi chiuderanno lo spettacolo i Glazy Ace, che sono un gruppo che sempre si divide un po' tra il Friuli Venezia Giulia e Venezia, che porta proprio uno showcase internazionale. Infatti sono un gruppo che gira molto in Inghilterra, in Europa.
0: Ma senti, invece è vero che appunto Mariuccia Fest arriva anche in Slovenia poi tra alcuni giorni?
1: Sì, diciamo che c'è stato questo sodalizio tra Katana Koala Kiwi e Merly Armisa, che appunto si sono trovati a fare due date assieme una dopo l'altra, e con Mariuccia abbiamo deciso di provare a trovarne una terza in Slovenia. E due quarti di Mariuccia fanno parte della minoranza slovena a Trieste, e quindi abbiamo sempre voluto in qualche modo creare un ponte, creare un contatto. È una cosa che stiamo in qualche modo coltivando da un po' di tempo, e appunto ci sarà questa data domenica con Katana, Rental e Merly Armisa sopra Lubiana. in uno skate park, all'Alpen Skate Park DIY a Kamnik.
0: Ok, abbiamo preso nota. Allora, dici come si fa a partecipare a entrambe le giornate, perché sono quella di sabato e poi quella dove suonerete qua in Slovenia.
1: Beh, quella in Slovenia sarà insomma totalmente ad ingresso libero, quindi bisogna solo presentarsi. Adesso poi l'orario probabilmente sarà verso le 7 da potersi presentare. Il posto è uno skate park, appunto, molto DIY, un contesto molto caldo, mentre per sabato l'apertura porte alle 8 e venite pure tutti, e bisogna solo portare tanta voglia di stare assieme, insomma, di vedere un po' e supportare questi gruppi.
0: Senti, ma prego.
1: E sabato, ricordo, sarà proprio all'ex ippodromo, quindi è proprio dentro all'aperto.
0: Perché poi l'ex ippodromo, per chi non lo sapesse, ha questo locale che una volta si chiamava Hip Hop, e veramente, come dire, ha tutta una grandissima storia. Io ricordo lì di aver visto Morgan con i Blue Vertigo alla fine degli anni 90, ho visto Paolo Benvenu per le prime volte con gli Scisma, i Subsonica che erano appena usciti, per cui c'è comunque un bel locale, anche insomma molto molto particolare, all'interno dell'ippodromo, dove da sempre si è suonata la musica dal vivo. Ecco, poi Alessandro è piccolo, per cui cioè alla fine degli anni 90 neanche nato, però vabbè,
1: una grande storia mi raccontavano varie persone, che sono solo i Tre Allegri Ragazzi Morti, Verdena, gli After Hours, quando ancora si vestivano in maniera particolare, insomma sì. C'è una grande storia, ma addirittura quelli che poi sono diventati Caius, alcuni membri, insomma c'è tanta storia in questo posto. È stato molto bello fare queste tre date, cioè due già passate, una che faremo sabato e poi una a settembre, quindi insomma ha un suo significato.
0: Certo, beh, sto sperando che il posto ritorni così un pochino in auge, perché come dicevo anche molto spesso con Alessandro e con i Katana, c'è questo grande problema, questa grande mancanza di spazi per la musica dal vivo, anche a Trieste, e ce n'è proprio bisogno. Allora, Alessandro, io ti ringrazio perché mi hai fatto conoscere questi Glazy Eyes, che non conoscevo e che mi sono piaciuti molto, ecco, per cui grazie anche che mi hai aiutato a scegliere la canzone che è Do You, e che dire, noi li facciamo partire. E poi senti, dopo questa terza festa Mariuccia, quando saranno le prossime? Anzi, dove vi seguiamo?
1: Allora, potete trovarci intanto su Instagram come Collettivo Mariuccia, e ci sarà un ultimo evento estivo che sarà il 4 settembre, sempre all'ippodromo, in collaborazione con l'etichetta di Padova Dischi Sotterranei, che si chiamerà Mariuccia Sotterranea, dove ci saranno tre progetti pazzi che mischiano elettronica, musica suonata dal vivo. E niente, sarà una bella festa conclusiva, e poi niente, durante da settembre ripartirà la programmazione Around Midnight a Trieste, dove appunto faremo sempre dei concerti di musica emergente, indipendente, italiana.
0: Bene Alessandro, noi ti ringraziamo, salutaci gli altri Katana Koala Kiwi, e ovviamente ci si vede dal vivo, cioè dal vivo ci si vede, sì, dal vivo in presenza ai prossimi concerti.
1: Perfetto, grazie mille, buona giornata.
0: Anche a te, ciao Alessandro. E noi facciamo partire questa Glazy Eyes con Do You, ricordandovi che sabato appunto dal vivo saranno a Trieste.

Capodistria, qui è estate freschi. Allora, in questo periodo pieno di concerti, perché tutti vanno a vedere tutto, ma adesso insomma la proposta, abbiamo detto, tra l'Istria, anche il Friuli Venezia Giulia è veramente notevole in questi giorni. Ecco, però ovviamente insomma ci sono anche tante notizie oltre ai live che magari finiscono per attirare la nostra attenzione, e per quanto mi riguarda, ovviamente insomma per il mio gusto personale, c'è questa che riguarda l'Elastica. Allora, parliamo di una band simbolo del Britpop che è esplosa prima ancora dei Blur e di tantissime altre cose, cioè prima degli Oasis. Indubbiamente insomma per me è una band simbolo che potrebbe presto fare ritorno, e mi riferisco proprio a gli Elastica. E non si è detto molto, però diciamo che sono anni che si prega questa band di ritornare. Lo hanno fatto anche artisti importanti, invitandoli appunto a ritornare a calcare le scene, e invece si è sempre stato un certo silenzio, tant'è vero che di Justin Frischman, che appunto è la leader del gruppo, si sa poco. Cioè insomma, terminata l'esperienza con l'Elastica, lavora forse nel campo dell'arte, adesso dovrei andare un attimo a rivedermi, però pochissime foto, pochissimo social, insomma è rimasto così un po' una luna di mistero. Lei che allora insomma è stata un grandissimo personaggio, lei ad esempio ha fatto parte della primissima formazione degli Suede, allora era fidanzata di Brett Anderson comunque, e poi poi lei ha avuto tutti questi fidanzati famosi, uno è stato Damon Arman, ci sono firmati dell'Elastica dove Damon non è ancora famoso con i Blur, che suona le tastiere in un live credo di Top of the Pops, una relazione che è stata forse anche una delle storie più celebri dell'era del Britpop, che ispirò brani bellissimi tra l'altro appunto dei Blur, e che terminò nel 1998, e l'Elastica, anche gli Elastica di lì a poco. Allora, che cosa accaduto? Che dopo il nulla totale per tipo 25 anni semplicemente hanno riattivato i loro profili social con un enigmatico "We are back". Basta, non si è più saputo nulla, per cui potrebbe essere magari che ci sarà una ristampa, forse con qualche inedito in più, magari del materiale di quel periodo, però ovviamente noi speriamo in qualcos'altro. Ovviamente noi speriamo, poi chissà, una band che non è in attività da 25 anni, com'è rifare un concerto poi con un'attesa? Non lo so, non ci voglio pensare, perché poi cioè dopo partirebbe tutta la mia ansia di riuscire a vederli in qualche modo, prendere aerei, biglietti, ecco, per cui insomma vediamo che notizie arriveranno. Io andrei a sentire subito un classicone, questa era Stutter, Elastica.

E chissà se abbiamo sbloccato qualche ricordo mettendo Sater degli Elastica. Dicevamo, canzone che appartiene a quello che fu praticamente il loro unico album, che uscì nel 95, che ovviamente arrivò subito in vetta delle classifiche, in modo particolare quelle britanniche. Però erano già dei miti prima ancora che pubblicassero l'album, perché prima ci furono 3 o 4 singoli, erano sempre sulle copertine di quelle bellissime riviste che c'erano una volta, che arrivavano anche dalle nostre parti, che erano New Musical Express e il Melody Maker. Non lo so se esistono ancora nel formato cartaceo, però diciamo, chi seguiva un pochino il rock anglosassone, ecco, ovviamente ci teneva anche a procurarsi la rivista in qualche modo. Ecco, loro arrivarono più o meno nel 94, poi nel 95 pubblicarono questo disco e da subito conquistarono il Regno Unito. Qualcuno li definì come la risposta, diciamo così, femminile al Britpop, però loro guardavano soprattutto il post-punk. Band come i Wire, gli Strangles avevano questo suono un po' più nervoso, un po' più minimale, un po' più spigoloso, diciamo, rispetto alle band di allora, e queste canzoni erano proprio un concentrato di energia che mescolava punk, new wave, queste chitarre taglienti, canzoni veramente proprio corte, dirette, tant'è vero che il loro album appunto ha canzoni che praticamente tutti singoli e tutti pezzi che durano sui 2 minuti, 2 minuti e mezzo, però ovviamente c'erano delle melodie molto pop e soprattutto c'era questo ruolo proprio carismatico di Justine Frischman, che appunto era indubbiamente, come dire, la leader della band. Allora, io direi di sentirci ancora un pezzo da quell'unico meraviglioso disco degli Elastica, che si intitola semplicemente Elastica, e questo è forse uno dei pezzi più famosi, Connection.

Elastica Connection qui su Radio Capodistria, qui a pomeriggio, qui a estate, possiamo dire estate ore 4, così facciamo meno confusione con i nomi, no? Immagino di no. Allora, abbiamo ancora un sacco di canzoni, perché gli ospiti praticamente ce li siamo già giocati tutti, per cui fino alle ore 18 appunto arriviamo con tanta musica, però anche l'informazione con la flash delle 17:30. Dal passato torniamo invece al presente con una indie rock band, indie pop band, diciamo così, considerata un po' anche una delle rivelazioni dell'ultimo periodo. Allora, loro sono australiani, Royal Otis, sono veramente molto molto giovani e stanno facendo un po' tutti i tour, tutti i festival, diciamo, importanti di questo periodo, insomma, per cui stanno crescendo molto. Allora, andiamo a sentire una delle loro hit, questa è I Hate This Tune. Ce la sentiamo qui su Radio Capodistria.

Distune. Noi abbiamo tempo ancora per una canzone prima dell'informazione flash. Allora, dicevamo, periodo pieno di concerti ovunque. Ho sentito molto entusiasmo in questi giorni per il concerto di Nick Cave all'Arena di Pola. Il 18 c'è un altro concerto all'Arena di Pola veramente interessante, perché ospiterà una delle artiste più influenti di quello che è il pop contemporaneo. Mi sto riferendo a Lorda, la cantautrice neozelandese che presenterà dal vivo Virgin questo suo ultimo lavoro, molto più diretto, molto più personale. E che dire, non ci aspettiamo sorprese però da quel concerto, perché lei il 31 ha suonato alla Lollapalooza di Chicago, e nel suo a un certo punto è entrata in scaletta la canzone Girls So Confusing, e senza nessun tipo di preavviso è salita sul palco assieme a lei e Charlie XCX, e hanno cantato appunto quel loro pezzo assieme a Pola. Non lo so, dovrei vedere tutti i featuring suoi e vedere se c'è qualcuno di queste zone che potrebbe far la sorpresa, però mi sa che insomma Lorda non ha fatto poi tantissime collaborazioni, ecco, a parte appunto queste famosissime. Comunque andiamo a sentircela con il primo singolo estratto da Virgin, il suo ultimo album, che si intitola What Was Death. Lorda.

freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.

Ed era l'anno 1997 quando dal Canada arrivarono i Brown Van 3000, questo collettivo canadese che allora sembrava veramente, come dire, un UFO all'interno di quello che poi era il panorama discografico del momento. Mescolavano hip hop, elettronica, soul, funk, con una libertà sorprendente. Questa canzone, che è il pezzo che poi li ha resi famosi, è una canzone costruita un pochino quasi come un mosaico, dove si alternano rap, melodie, cori, voci diverse, ognuna poi con un ruolo ben preciso, ed è proprio questo intreccio, diciamo così, di timbri e atmosfere a renderlo forse ancora oggi uno dei pezzi indubbiamente, insomma, più affascinanti degli anni 90. Beh, mi è ricapitato di vedere proprio un filmato dove loro facevano questa canzone dal vivo e proprio mi ha sorpreso vedere che appunto si alternavano ben cinque voci appunto nell'assemblare questa canzone, insomma, stupendo. Allora, siamo arrivati nell'ultima parte di Estate Freschi qui su Radio Capodistria, per cui ultima manciata di canzoni che ci porterà fino alle ore 18. Questo è un disco che sto aspettando, che esce proprio a Ferragosto. Ho una certa, come dire, cioè, c'è una certa attesa, perché i primi tre singoli sono splendidi, per cui aspettative altissime. Anche loro sono un collettivo, sono i Jungle, e ce li sentiamo con Carry On.

La musica di Jungle, Carry On, nel nostro pomeriggio qui su Radio Capodistria. Allora, uno dei nomi nuovi dell'indie pop, quel genere forse così un pochino tipo somber, come verrebbe il nome un po' più assimilabile a questo, è quello di Michael Todd, per cui nome nuovo, ragazzo Malcolm, sì, io chiamavo Michael per semplicità, però è Malcolm. E allora, lui è appunto uno dei nomi nuovi dell'indie pop, dell'alternativa R&B americano, giovane, nato a Los Angeles nel 2003, ed è uno di quelli che ha iniziato a fare le loro canzoni in cameretta, pare durante la pandemia. Ecco, perché pensate, cioè la pandemia mi sembra quasi l'altro ieri in realtà, però poi dopo c'è chi faceva le canzoni, adesso è famosissimo. Vabbè, comunque lui oggi è considerato, diciamo, una delle nuove rivelazioni della scena statunitense. Però questa canzone, che lui pubblicò nel 2024, ecco, allora non se la filò nessuno, e poi esplosa grazie ai passaparola sui social e alle piattaforme di streaming. Ecco, perché insomma c'è sempre speranza, e tant'è vero che adesso è un pezzo che si sente molto nelle radio. La canzone Yarinx, e ce lo sentiamo, Malcolm Todd.

Malcolm Todd con Earrings qui su Radio Capodistria. Allora, io l'accosto sarà per l'età, sarà per non lo so, il momento storico tendo ad associarlo un pochino a Sommer, che insomma è arrivato un pochino prima ed è indubbiamente forse uno dei volti più interessanti di quella che è la nuova scena indie pop americana. Anche lui molto giovane, nato a New York, tende così a fare questo indie pop molto orecchiabile, però al tempo stesso anche piuttosto intimo, e Sommer ha forse anche così una certa vena malinconica piuttosto accentuata. Ecco, però pare che sia proprio uno di quegli artisti che ad esempio piace molto alla generazione Z in modo particolare. 2026 va detto anche l'anno della consacrazione, c'è stata una nomination ai Grammy come miglior artista esordiente, è una serie di singoli che stanno tutti avendo un certo successo radiofonico e tutti direi piuttosto belli, ecco. Questa è My Body Isn't Ready e ce lo sentiamo. Sommer.

My Bodies and Ready, Somber qui su Radio Capodistria. Allora noi ci stavamo così un pochino, stavamo discutendo, perché non è così, stavamo chiacchierando del fatto che questa canzone di Somber, a me e anche a Igor Vigini, che è il nostro tecnico in questo momento, ricorda vagamente Yellow dei Coldplay, per cui all'intelligenza artificiale abbiamo detto: ma c'è già qualche critico che l'ha detto, cioè se ne sta parlando, e a questo punto l'intelligenza artificiale dice: no, guarda, è un po' più l'atmosfera, non è che abbia una certa assonanza melodica. E invece no, secondo me questo pezzo ha proprio un'assonanza melodica con Yellow dei Coldplay. Comunque cambiamo argomento e cambiamo direttamente artista. Allora, lei è italiana, ha fatto anche X Factor, credo, The Voice, no, X Factor, però poi dopo quell'esperienza credo che abbia lasciato l'Italia e sia andata a vivere a Berlino. Parliamo di Francamente, questa artista, tra l'altro anche finalista alla Targa Tenco come miglior opera prima, per questo suo disco molto bello, perché unisce elettronica, cantautorato, però anche certi richiami a certe voci bellissime femminili o protagoniste di musica bellissima. Mi viene in mente Kate Bush, a me ogni tanto mi ricorda un pochino nella nostra Giuni Russo. Ecco, comunque, dopo questa premessa, dai, la facciamo partire. La canzone si intitola Cattedrale, è l'ultimo singolo di Francamente e ce la sentiamo qui a Estate Freschi.

Francesca Siano in arte francamente con Cattedrale qui su Radio Capodistria, quando noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Estate Freschi, ringraziando Igor Vigini che oggi ha curato la parte tecnica. Ringrazio anche Tilly Cerneca perché oggi è giovedì, per cui sarebbe la sua giornata, però ha permesso che fosse possibile oggi fare questo scambio appunto di giorno. Allora, per quanto mi riguarda, l'appuntamento è fissato al prossimo venerdì, non per Estate Freschi ma per Finisterre, per cui anche venerdì prossimo, cioè domani, vi porteremo a viaggiare. E la prossima settimana non ci sarò, sì, Laurizio si prende una settimana di ferie, però ci sarà Giuseppe Signorelli appunto nella mia giornata e nel mio spazio, perché insomma vi lascio un'ottima compagnia. Allora, detto ciò, andiamo a sentirci qualcosa dall'ultimo album di Kelela, per cui vi introduco un po' in quelle sonorità che sono quelle del Picnic Electronic, che è la fascia di musica elettronica in onda ogni domenica e ogni martedì alle ore 23. Allora, vi aspetto domani a Finisterre. Noi facciamo partire Kelela con The Bridge assieme a Pink Panthers come featuring. Barbara Rizzi vi saluta, vi ringrazia e vi auguro un buon proseguimento di questa giornata.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo. Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.